0: No, tra moglie e Basquiat era un gioco di parole, ma non c'è più.
1: Luca, è ora del giornale radio. Sei come
0: giornale
1: sempre fuori
0: lungo
1: tempo.
0: Dell'ora tonda, a fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:04.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
11: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
12: No, meno male che qua ci guida Bardi, perché questa è una piccola criminale che ha fatto una grossa violazione della legge sulla protezione della privacy. Ma allora che facciamo? Spiamo il cellulare di tutti per vedere che al lavoro non facciano foto, che abbiano comportamenti appropriati, eccetera. Tirate le orecchie ai vostri amici, fidanzati, fratelli, eccetera, che hanno questi comportamenti. Io, per esempio, lo faccio. Fatelo anche voi, ma non ha fatto del male a nessuno e ognuno ha il diritto alla privacy. Cosa facciamo? Apriamo indagini sui cellulari di tutti per vedere cosa c'è che ci piace e chi non ci piace, chi si è comportato bene o male. Ciao Roberto da Amsterdam.
13: Buongiorno, Maria da Roma. Signor Guidabardi, ma un conto è fare un commento verbale su qualcuno in un gruppo di persone e quindi vuol dire esprimere un giudizio, un altro invece è diffondere foto di un corpo, di una donna o di tante donne e metterla alla berlina su gruppi a sua insaputa. C'è qualcosa di diverso, le pare? Quindi non confonda le idee, non mistifichi una realtà, sono due cose ben diverse. E poi diciamolo a tutti, i maschi che fanno queste cose sono dei frustrati sessuali, quindi dovreste dare il consiglio a queste persone, di cui ce ne sono tante, tantissime, che si andassero a curare, e magari sono tanti tanti bravi padri di famiglia che hanno tante belle figlie femmine, quindi facciamoli anche riflettere su quello, sui danni che stanno facendo alle loro figlie. Ok, buona giornata a tutti, sempre peggio, sempre peggio.
14: Scusami Giuliano, non ti scandalizzare quando c'erano quei porci che postavano i video delle mogli, non ti indignavi? Adesso sì, vorrei essere dalla Svizzera.
15: Ma di cosa stiamo parlando? Ma oramai non c'è un limite più a niente. Ma pensa se fosse stato, io non so questo signor Giuliano, non so neanche, non lo conosco, è una mia colpa. Ma sembra quasi che a volte dica le cose apposta per andare controcorrente, no?
16: Ciao ragazzi, sempre Marco da Roma. Fuori di polemiche, mi è venuto un dubbio e chiedo chiarimenti. Ma se la ragazza che ha fatto la foto alla chat, invece di pubblicarla lei, l'avesse passata a un giornalista, non sarebbe stato un reato, diciamo così, di lesione della privacy? Chiedo a voi come chiarimenti. Salute e buon proseguimento.
0: Secondo me no, a questa tua ultima domanda, perché deve esserci una libertà di informazione, di racconto, di cronaca, soprattutto su una vicenda così turpe, torbida. Ma
1: quindi fate attenzione, perché verremo a prendere i telefonini di tutti, a vedere cosa dite dei vicini, dei vostri familiari, che foto vi mandate, e vi controlleremo in ogni per dove, così per vedere se aderite ai parametri del comportamento corretto. Se aderite non vi sanzioniamo, ma se non aderite sarete sanzionati duramente e riprovati dalla gogna generale e anche un po' di cilicio probabilmente.
0: Ma vuoi capire tu che qui l'uso del mezzo pubblico è discriminante, a parte il fatto che è riprovevole comunque? Ma non posso acquisire la foto di Luca o Giuliano che salgono inconsapevoli tutto affidandosi a un mezzo pubblico senza sapere che finiscono nel tritacarne?
1: Io
0: cioè,
1: su
0: non sono,
1: sono
0: non
1: assolutamente
0: sono
1: d'accordo
0: mezzo
1: con
0: pubblico,
1: te,
0: ma sono esposto ampiamente alla gogna.
1: Io sono più ampiamente, perché trovo assolutamente vergognoso e raccapricciante il fatto che noi siamo circondati da telecamere che ci riprendono senza il nostro volere ovunque noi andiamo. Quindi quando tu passi per la città, tra telecamere dei negozi, delle banche, della sorveglianza pubblica, di questo e di quell'altro, e la tua privatezza nell'essere andato dove ti pare e ti piace scompare. Quindi io su questo sono non d'accordo, ma d'accordissimo con te. Ciò premesso, e premesso che non trovo sia bene catturare le immagini della persone per strada o anche di brandelli di esse, penso che sia un valore costituzionalmente prevalente da tutelare, quello della privatezza delle conversazioni, e penso di farlo in difesa non di quattro vecchi maiali di cui, come tu puoi capire, mi interessa davvero molto molto poco, ma in difesa dei diritti di ciascuno, perché quando si comincia anche in nome del bene a erodere il diritto ad andare dove uno vuole, a dire quello che uno vuole, a fare quello che uno vuole nei limiti e nel rispetto della legge, si fa una violenza gravissima e si vanno a minare un principio sacrosanto delle civiltà liberali.
0: Quindi tu sei d'accordo
1: io me ne
0: col
1: accorgo,
0: garante che ha ripreso
1: accorgo,
0: la ragazza?
1: Mi spiace.
0: La ragazza,
1: ma è evidente
0: che
1: ma nessuno può essere in disaccordo sul fatto che il garante della privacy, della privatezza, dei dati personali intervenga per tutelare la privatezza dei dati personali. Diciamo che sarebbe pagato per quello, ecco, per dare un commento abbastanza rozzo alla vicenda.
0: I dati personali delle ragazze, delle donne che salivano sull'autobus.
1: Ci sono, ma te l'ho detto dall'inizio e te lo ripeto, che difficoltà hai tu a capire che ci sono due violazioni. Ci sono due violazioni, entrambe fastidiose, e una secondo me è più grave, perché non ha neanche la riprovazione pubblica, cioè quella di essersi intromessi nelle conversazioni private delle persone. È una tutela che dovreste avere tutti, soprattutto voi che vi rifate alla scuola della libertà.
0: Ma lei ha oscurato i nomi. Lei
1: cosa vuol dire oscurato i nomi? Anche loro hanno oscurato le facce, visto che c'erano brandelli di esse pubblicate. Che discorso è? Non si catturano le immagini delle persone, neanche, né delle facce in giacca e cravatta, né dei culi, e non si catturano le chat delle persone. Ci vuole il rispetto per la privatezza delle persone. Le persone possono chiacchierare ed essere persone eleganti, raffinate, che scambiano dei commenti assolutamente gentili ed educati, e anche dei buzzurri che liberamente scambiano dei commenti da trivio sulle parti che loro preferiscono delle passanti o dei passanti. Mi dispiace, ma si fa così.
0: 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: Passiamo alla politica, caro Luca, perché ieri finalmente, come hai detto tu prima, si è riunito il primo abbozzo, spero il primo abbozzo di Campolargo. Ieri era un campo un po' più stretto, diciamo così, vogliamo chiamarli padri fondatori. Mi pare che la foto, a giudicare dalla parte che manca, cioè dal braccio, sia stata presa dall'onorevole Fratoianni. Si sono riuniti in un ristorante e hanno annunciato due date, l'8 e il 15 luglio, per cominciare a fare quello che da tante parti a gran voce si chiede loro da tempo: dire chi sono e che cosa vogliono fare. E mi sembra che se Peter ci dà una mano ne parliamo direttamente con uno dei protagonisti e secondo me con lo scattatore della foto, perché dovrebbe essere in linea l'onorevole Nicola Fratoianni.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.

0: ma forse chi parla della foto di Vasto lo fa perché, diciamo, non ama una coalizione, un'alternativa, una proposta di alternativa che considera, come sempre, diciamo, una specie di gioco dell'oca all'italiana. Chi dice troppo schiacciata, chi dice troppo stretta, troppo schiacciata a sinistra, naturalmente, perché questo è sempre lo spauracchio, esatto, di alcuni settori del paese, che però non fanno mai
1: i
0: conti.
1: Renzi ha detto è la foto di chi vuole la sinistra a sinistra, è un onore non esserci.
0: Guardi, non voglio polemizzare con nessuno, perché per quel che mi riguarda quello di ieri è un passaggio importante, significativo, se non altro perché ha, diciamo, l'obiettivo di raccontare un'altra storia, un'altra versione, fate voi, rispetto a quella che raccontano tutti coloro che tutti i giorni dicono che non esiste neanche lo straccio di un abbozzo di coalizione, che non c'è un'idea in comune, che siamo divisi su tutto. Non è vero, perché queste forze politiche, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, lavorano insieme da molto tempo, non solo perché magari i segretari si vedono, si incontrano e discutono, ma perché lo fanno in Parlamento, nel Paese, lo hanno fatto organizzando manifestazioni, penso alla grande manifestazione per Gaza di poco più di un anno fa, era il 7 giugno scorso, penso a leggi, proposte di legge, mozioni parlamentari, risoluzioni, voti in comune, insomma ci sono tantissime questioni su cui esiste già un lavoro che è anche in qualche modo l'indicazione di un programma politico per il futuro. Poi naturalmente
1: scusa Giuliano, partiamo però dalla prima obiezione: perché non c'era Renzi? Perché non c'era Onorato? Perché non c'erano altri?
0: Perché è normale che le forze politiche che hanno, diciamo, da un lato una maggiore responsabilità per una ragione matematica, no? Perché sono tre forze che insieme raccolgono oggi, secondo l'unico strumento disponibile, poi ci saranno le urne come sempre a confermare o a smentire, ma secondo tutte le rilevazioni raccolgono circa il 42 spiccioli per cento del consenso degli italiani. Sono le tre forze maggiori e dunque hanno una maggiore responsabilità, non un maggior potere, non è che sono più fighe degli altri, gli altri sono figli di Dio minore o figlie di un Dio minore, sono semplicemente le più grandi, quindi hanno una responsabilità maggiore. E poi aggiungo, sono le tre forze che in questi anni hanno costruito su moltissime questioni una maggiore convergenza, una maggiore sintonia, si assumono la responsabilità di dire intanto noi abbiamo fatto delle cose ed è il momento anche di raccontarle, di metterle in fila, ne abbiamo altre in mente e magari le troveremo l'occasione magari in una di queste due date, questi due appuntamenti che, come tutti avete visto, corredavano la didascalia di quella foto, avremo modo di annunciarli o di proporli. Poi naturalmente ci sarà un percorso che riguarda la cosiddetta scrittura, che poi significa l'articolazione di una proposta più precisa sul piano programmatico, comincerà questo lavoro subito dopo l'estate, anche questo è un fatto noto, e quella sarà anche l'occasione in cui discutere modalità, forme e convergenze per costruire anche altre articolazioni della coalizione. Nessuno mette reti, nessuno l'ha fatto, il punto è che qualsiasi proposta credibile è una proposta che muove innanzitutto dalla convergenza su un progetto, su delle idee. Noi cominciamo a fare un lavoro per parte nostra, ripeto, senza arroganza, ma con la serenità, ma anche la determinazione di chi dice noi abbiamo fatto delle cose, queste sono, e su questo cominciamo a muoverci. Mi pare, per quel che penso, un fatto positivo.
2: Onorevole Frattoianni, visto che, come giustamente diceva lei, rappresentate già, ma secondo i sondaggi, ma insomma è evidente che sia così, il 42 e spiccioli per cento di quella che è la coalizione di centro-sinistra, avete già deciso in quel nucleo ristretto ma non tanto come arrivare alla scelta del candidato premier?
0: No, non abbiamo discusso, è una discussione che è aperta nel paese, diciamo sulle pagine dei giornali, credo, più che nel paese, ma questo perché io non penso che questo sia il tema più urgente nella testa degli italiani, delle italiane, di quelli che hanno altri problemi, altre priorità, ma in ogni caso no, non è stato un oggetto di discussione.
2: Luca?
1: La domanda che faccio è, però avete segnalato alle altre forze che potrebbero, che ne so, essere in un prossimo appuntamento di, come direbbe lei, di allargamento, di seconda fase, oppure uno che si è sentito escluso dice a questo punto la porta è chiusa per me e io non ho...
0: Non direi, ma naturalmente ciascuno di noi ha le sue relazioni, i suoi rapporti, le sue interlocuzioni informali, quotidiane, talvolta più formali, talvolta meno, i rapporti politici esistono e

0: ripeto, come si vede anche dalle diverse reazioni dei diversi toni, ho letto per esempio Riccardo Magi che commenta quello che è successo dicendo: mi pare normale che ci siano forze che hanno una maggior convergenza che prendono un'iniziativa. Ecco, io penso che questa sia la lettura giusta, no? Cioè, l'ho detto prima, è ovvio che ci saranno altre fasi di questo percorso, naturalmente saranno scandite anche dai tempi della legislatura, c'è un dibattito anche su quando si andrà al voto, nessuno di noi è in grado di dare una risposta certa, ma è ovvio che anche questo inciderà, come inciderà il corso della legge elettorale. Ci sono tutta una serie di fattori che però non dipendono dalle scelte che si possono assumere nel corso di una riunione come quella di ieri, dipendono dall'evoluzione delle cose e che naturalmente poi contribuiranno a determinare timing, tempi, forme, modi. Ma mi pare evidente, ripeto perché tutti lo abbiamo ripetuto più volte, che è ovvio che da un lato non esistono veti, io non l'ho mai fatto, ogni tanto mi piace ricordare che semmai è capitato qualche volta di subirne, di qualche tentato veto, non è andata benissimo a chi l'ha fatto, ma questa è un'altra storia anche meno interessante, ma diciamo tendenzialmente non li metto. Quello che mi pare invece importante, ci torno ancora su un'altra volta, è la definizione di una prospettiva, di una proposta, perché è questo quello che poi garantisce da un lato l'efficacia della proposta politica, la credibilità e magari anche poi l'affidabilità sulla tenuta di una coalizione qualora le elezioni dovessero premiarla, che naturalmente è quello per cui lavoriamo.
1: Vabbè, faceva allusione onorevole Fratoianni alla legge elettorale, non può dire qual è ovviamente quello dell'idea della coalizione, però può dire qual è la sua. Voi quale legge elettorale volete? Vi va bene questa? Volete cambiarla?
0: Ma intanto questa proposta della maggioranza è anticostituzionale, sbagliata, inaccettabile, lo è nel merito ma lo è anche nel metodo.
2: Per via del
0: mega premio, per via dell'antipasto di premierato che introduce con l'obbligo di indicazione del candidato premier al deposito del programma. Ci sono molti elementi, peraltro segnalati da autorevoli costituzionalisti nel corso delle audizioni, che ne disegnano diciamo una più che sospetta incostituzionalità. Ma qui siamo al merito, poi però c'è anche il metodo, perché questo è l'unico paese in Europa, altrove sarebbe considerato uno scandalo, che con una certa ciclicità, perché anche qui bisogna essere onesti, non è solo un'attitudine di questo governo, della destra in generale. Nell'ultimo anno, quando ormai le lancette cominciano a correre verso la scadenza naturale, non voglio neanche parlare di possibili, probabili, non lo so, scadenze anticipate, si cambiano le regole del gioco, lo si fa a colpi di maggioranza con un'altra inaccettabile forzatura. È abbastanza incredibile questo, perché stiamo discutendo delle regole, è incredibile quando lo si fa più complessivamente sulla Costituzione, come hanno tentato di fare col referendum sulla giustizia per modo di dire, ed è inaccettabile sulla legge elettorale. E quindi vedremo, se io dovessi dire qual è la legge che preferisco, una legge proporzionale, interamente proporzionale, perché io penso che si tratti di restituire rappresentanza ai cittadini, ma lo penso da molti anni, chi mi conosce lo sa, non è una posizione
2: ma con
0: nuova,
2: un qualche premio di governabilità
0: di no, oppure. Io penso che la governabilità la fa il consenso, perché questo è il punto. Noi continuiamo a costruire norme, leggi, a discutere di leggi e di norme che sembrano avere sempre un obiettivo, cioè quello di cambiare la volontà degli elettori, ma così non funziona. L'idea che, come si vede con questa legge elettorale, facciamo un esempio molto semplice, con questa legge elettorale che Meloni vuole cambiare in nome della stabilità, il 4 settembre, se non erro, si staccherà il biglietto del governo più lungo della storia repubblicana. Ora, è del tutto evidente che la stabilità o l'instabilità la offrono gli elettori e le elettrici, e allora bisogna anche qui mettersi d'accordo col cervello, dico io, perché si discute spesso della perdita di rappresentanza, della perdita di fiducia dei cittadini. Mi pare chiaro che o la rappresentanza torna al centro e con lei il Parlamento, oppure tutto è destinato diciamo a essere piegato a un'altra logica. E infatti da quando si ragiona così sulle leggi elettorali, quello che è accaduto è che il Parlamento è sempre meno centrale, che tutto il peso si sposta sul lato dell'esecutivo, e ripeto, qualsiasi sia il colore dell'esecutivo, è un problema di assetti. Tutto questo non mi pare abbia fatto benissimo alla politica e alla democrazia italiana.
1: Onorevole Fratoianni, siamo con i tempi proprio contingentati, ne abbiamo finito, le faccio una domanda a risposta secca: patrimoniale sì o no?
0: Sì, sulle grandissime ricchezze senza alcun dubbio.
1: Grazie all'onorevole Fratoianni, allora.
3: Grazie, buongiorno, buon lavoro, a presto.
1: Pubblicità.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 2:25.
5: Giornale Radio.
8: Meteo. Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
11: Vaffanculo.
10: Noto dell'insoddisfazione.
12: Ce ne fossero di politici come Fratoianni, chiaro, preciso e puntuale. Grande.
13: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma la foto di ieri dei leader del centro-sinistra mi sembra che rispecchi esattamente il percorso che si sta facendo. Adesso, al di là della legge elettorale, no? Io parlo con la legge elettorale attuale. È chiaro che se Vannacci continua a dire le cose che dice, è difficile che, secondo me, possa allearsi con Forza Italia. Io non vedo Mulè molto vicino alle posizioni, nemmeno la Carfagna molto vicino alle posizioni di Vannacci. Di conseguenza credo che stiamo andando su un possibile diciamo così tensione a tre poli, cioè la destra, il centro e la sinistra, perché al centro Calenda, Forza Italia, lo stesso Renzi potrebbero avere una percentuale di un certo rilievo. E la sinistra si rispecchia esattamente nella foto che hanno fatto ieri i leader di quei partiti. Io non darei per scontato che ci saranno soltanto due poli, ecco, chiaramente dipenderà poi tutto dalla legge elettorale,
3: però,
13: ammesso che venga fatta, insomma. Buona giornata,
3: allora,
13: a tutti. Alessandro da Roma.
3: È interessante questa annotazione, però Giuliano, direi che il tema che ci propone Alessandro è dirimente. Tu hai un pezzo di centro, esempio la Picerno, e dice: io sono fuori dai poli, quindi sarò contro entrambe le coalizioni. Poi hai un pezzo di centro, non so, la Madia, Renzi stesso, che dicono: no, noi vogliamo stare con quella coalizione. E allora non è giusto invitarli se stai facendo il tavolo? Cioè, hai una posizione, diciamo così, Vannacci di sinistra, che è contro quella coalizione, è una posizione che vuole entrarci. Adesso non vorrei che Renzi e la
1: logica,
3: e altri
1: la logica,
3: dicano: non ci avete invitato, allora non veniamo.
1: La logica di Fratoianni mi sembra ineccepibile. Loro sono un punto di riferimento ampio ed è giusto che comincino a vedersi, perché se già tre partiti di quell'ampiezza condividono un percorso, dopodiché si va più avanti e si approfondisce. Di certo immagino e spero che Renzi, dall'alto del suo 2,5%, per quanto manovriero e utile, utilissimo nei momenti in cui si deve raggiungere una maggioranza, non possa pensare di essere quello determinante per evitare che gli altri si incontrino. Poi, finché ci sono incontri, c'è sempre tempo per aggiungersi e avere posizioni un po' più allargate, fare davvero di quel campo che ieri era stretto un campo che diventa largo. Se la vedranno, però non mi è sembrato questo scandalo, insomma, una riunione, tra l'altro evidentemente a pranzo in un ristorante, per decidere da che parte andare e come ci si organizza. Beh, chi più ha voti ha più responsabilità.
3: Hai visto che lui si è arrabbiato?
1: Si è arrabbiato. Il che non vuol dire che abbia necessariamente ragione. Come ho visto, ieri si è adirato a Eviana anche Trump, che era ingrugnito.
3: Aspetta,
1: non ha salutato.
3: Aspetta, però te lo leggo cosa ha detto lui.
1: E leggimi, leggi cosa ha detto Renzi, anche se io voglio passare le questioni internazionali.
3: Se tu vuoi escludere Renzi, dillo. Allora dillo che sei strumento, no? Sei strumento di una discriminazione.
1: Noi non siamo
3: in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra che ha un consenso importante nel paese, ma pensiamo che sia giusto costruire un'alleanza programmatica, capito? Cioè, siamo stati discriminati, questo vuol dire.
1: E va bene, ce ne faremo una ragione e attenderemo che passi l'offesa per la discriminazione. E intanto, se ora sei d'accordo, passiamo alle questioni internazionali e agli Stati Uniti altrettanto imbronciati. Te lo sei visto? E ti è piaciuto Trump che girava le spalle a Zelensky e poi un po' infastidito per non aver avuto il tappeto rosso che attendeva di avere, l'accoglienza che attendeva di avere al vertice di Evian?
3: È giusto dargli sto tappeto rosso? No, povero Cristo, ma se lo vuole.
1: E chiediamolo allora a chi di storia e di cultura americana ne sa e ne capisce molto, perché è tornato il professor Gregory Aleggi. Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Tappeto rosso ci voleva? È stata un'infamia.
3: Diritto al tappeto.
6: Io gli avrei messo il tappeto verde come clamoroso flop del suo rifacimento del laghetto in cui si specchia il Washington Memorial. Ha speso 15 milioni di dollari senza gara per renderlo più blu, più riflettente, ed è verde di alghe e di crescita. Quindi no. Penso che il tappeto verde avrebbero dovuto mettergli.
3: Ma lei ormai è su posizioni cospirative, adesso invoca anche le alghe per oscurare la grandezza. Le avete tolto le lettere d'oro dal Kennedy Memorial. Quello, ho goduto quella scena, eh?
6: Ma non ho verificato, perché la cosa più divertente di quell'episodio, che però la dice lunga sulla fragilità dell'ego di Trump, che sono state rimosse dietro l'impalcatura per i lavori, quindi tecnicamente è stata rispettata l'ordinanza del tribunale che imponeva di rimuovere entro il 12 giugno. Dopodiché non sono state tirate giù le impalcature, per cui il pubblico non può vedere che è stato tolto il nome Trump. Nel frattempo fanno ricorso, no? E questo la dice lunga su un personaggio che non accetta la realtà, non accetta la sconfitta e soprattutto non accetta la legge. C'è solo lui, è veramente il privilegio, no? Ecco, questo credo che sia, dal punto di vista pratico, è una piccola sciocchezza. Dal punto di vista psicologico ce la dice lunga sul personaggio.
3: Resterà sui $250 a nuova banconota effigiata col profilo di Donald.
6: E quella penso che non ci siano ricorsi legali per bloccarla. 250 naturalmente è riferimento all'indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio 1776, e però diciamo, il fatto di voler mettere il suo nome e il suo volto su tutto quanto è indicativo di un regime personalistico, era proprio quello contro il quale i padri fondatori si battevano. Ci fu molto dibattito, diciamo, costituzionale per far sì che il presidente della nuova unione fosse abbastanza forte da parlare con i re, cioè con gli inglesi fondamentalmente, ma abbastanza da debole da non diventare lui stesso re. Ovviamente,
3: professore, ma questi escamotage, le chiedo veramente da politologo, osservatore attento delle cose americane, questi escamotage, oltre a placare l'ansia narcisistica di Donald Trump, secondo lei hanno un'influenza? Cioè, in questo Trump è antico, cioè pensa di dover essere gratificato come un sovrano, o è moderno, orwelliano ed è convinto che si costruisca un nuovo consenso di massa attraverso il senso irrevocabile della celebrazione?
6: Io credo che intorno a lui ci siano persone che pensano che si possa costruire questo nuovo senso. Lui è secondo me molto più infantile, molto più lineare. Cioè, c'è il profilo psicologico che ha trattato la nipote Mary e insomma lo descrive come una persona che ha avuto grossi problemi con l'autorità del padre, sostanzialmente un bambino cresciuto frustrato, senza soddisfazioni, e che adesso se le sta togliendo tutte, sta prendendosi la rivincita. Sì, noi sappiamo che esiste la cosiddetta Goldwater Rule, cioè che gli psicologi non possono fare profili, professionalmente parlando, di persone che non hanno visitato, ma chiaramente la nipote lo conosce da tutta la vita e quindi in qualche modo non va a violare questa regola. È preoccupante che sia il capo di una grande nazione con un grande arsenale atomico e, peggio ancora, con un arsenale convenzionale che tende a usare a sproposito.
3: Perché si chiama Goldwater Rule? Perché accadde con Barry Goldwater, repubblicano, sì, e anche lui accusato di narcisismo pericoloso?
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro, diciamo,
3: come
6: che gli anni 60 gli anni 60 sono stati l'epoca d'oro, no, della psicologia come fenomeno di massa. Goldwater perse. Però Goldwater è un perdente di successo, perché insomma la sua sconfitta ha portato alla reinvenzione del Partito Repubblicano, la sua sconfitta ha fatto morire il Partito Repubblicano moderato, no? E l'ha fatto reinventare come una formazione molto più dura, molto più estrema. Quindi Goldwater è uno di quei perdenti che hanno segnato la storia.
3: Chiaro.
1: A proposito di perdenti che segnano la storia, ieri c'è stato il vertice del G7, Vian, ovviamente Trump protagonista, e protagonista soprattutto per l'attesa firma di dopodomani dall'altra parte del lago, sull'altra sponda del lago. Pensa che la firma sarà esattamente nei termini in cui Trump l'ha annunciata?
6: Guardi, è una bella domanda. Io oggi do un'analisi sul Sole 24 Ore in cui parlo dell'accordo di Schrödinger come il gatto: finché non apri la scatola non sai se è vivo o morto. Al momento abbiamo dei messaggi ampiamente propagandistici delle fonti, diciamo, iraniane e comunque, diciamo, dell'area del Golfo, che tendono a tirare acqua al proprio mulino, e Trump in ritardo ieri ha detto la sua. Vediamo se verrà e quando verrà pubblicato il testo ufficiale, perché ci sono anche dei distinguo difficili da interpretare. Facciamo un esempio su tutti. Le fonti iraniane parlano di questo fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, quindi, semplificando molto, una volta e mezzo il PNRR, no? Non proprio briciole. Ora, nella storia i danni li hanno sempre pagati gli sconfitti, ai quali è stata addossata la responsabilità dei lutti e delle distruzioni, delle volte addossati anche con conseguenze inattese, no? Pensiamo tutto il discorso delle riparazioni tedesche dopo la prima guerra mondiale. Ora, se gli Stati Uniti ritengono di aver, tra virgolette, vinto, di aver ottenuto quel ridisegno strategico che tutto sommato è condivisibile, cioè di favorire un Medio Oriente governato da moderati, ancorché non necessariamente democratici, e di marginalizzare l'Iran nelle sue manie di egemonia regionale, perché sono, dico, gli Stati Uniti che pagano se hanno vinto? Quello sarà interessantissimo vedere in che termini c'è o non c'è. L'altro aspetto è quello del Libano, che ha fatto così arrabbiare Israele, e non bisogna essere dei fan di Netanyahu per capire le perplessità, perché dire tra Stati Uniti e Iran che un terzo paese si ritira significa in qualche modo sancirne la marginalità attraverso la legittimazione dei suoi avversari di Hezbollah, che non sono esattamente dei santi, si chiamano partito di Allah ma non sono esattamente dei santi, e quindi anche lì c'è questa clausola oppure no? Perché se c'è vuol dire che gli Stati Uniti stanno scaricando Israele. Bisogna vedere il testo ufficiale quando sarà pubblicato, per ora il gatto è sia vivo sia morto.
3: Molto molto chiaro, apriamo quella scatola insieme appena sarà possibile per capire cosa c'è dentro. Grazie, grazie professore.
1: Grazie.
6: Grazie Luca, buona prosecuzione.
3: Ehi, ecco.
1: Ehi, fai però, deve partire la musichetta, se no prima io non posso, non posso annunciare la fazzolora senza la musica.
3: No, ricordiamolo poi sempre perché ci chiedono le musiche. Questo è letteralmente il gruppo più importante, forse sopravvissuto agli anni 70, i Rolling Stones, che vanno in studio e fanno questi accordini proprio all'abaro.
11: E buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno caro Alberto.
11: Ma ricordiamo pure che Mick Jagger è stato visto per le strade di Stromboli alla guida di un ape car, quindi
3: è vero, tutte bravo.
11: Le mattine si vengono qui da noi, però poi gli lasciamo fare i suoi giretti con l'ape.
3: Questa cosa, che cosa hai capito? E io ho visto anche la foto, mi sono divertito, ma che ci fa Mick Jagger a Stromboli a guidare una pitta?
1: Potreste controllargli il telefonino e vedere cosa fa.
3: Certo.
1: Visto che ormai ormai no, è vostra abitudine.
3: Sessista.
11: Sì, comunque è indifendibile la posizione sulle chat di Giuliano. Ci dobbiamo prendere le distanze.
3: Bravo.
1: Io vi ringrazio, ma non ho nessun bisogno di essere difeso. E che voi aveste il vizietto di andare a cercare nelle chat del prossimo per vedere se è conforme alla vostra idea di società, mi era noto.
11: No, sì, vabbè, i miei riferimenti culturali e ideologici che vanno verso la Stati ovviamente mi tendono a portare su posizioni radicalmente opposte, però c'è una questione più importante che è stata trascurata, il fatto cioè che l'autista non si limita a guidare il mezzo del trasporto pubblico, l'autista è anche la persona che deve supervisionare la sicurezza dei passeggeri, soprattutto magari nelle ore notturne in cui non c'è nessuno, e quindi se la persona che deve anche garantire quella sicurezza si trasforma invece nella minaccia a quella sicurezza, beh, il problema è davvero grave, qualsiasi mezzo utilizzato per disarticolare questo meccanismo perverso per me va bene.
1: Bene, tu sei per l'utilizzo di qualsiasi mezzo per arrivare al tuo scopo, e anche questo era noto. Veniamo alle notizie. A te è piaciuta la facciona di Trump che faceva il broncio a Zelensky?
11: Beh, non l'ha fatto solo a lui, l'ha fatto pure alla Meloni, l'ha fatto un po' a tutti. Mi è sembrato davvero.
3: Sì, ti è piaciuta Giuliano. Non lo vuole dire, vuole farlo splendido, però ha goduto come un riccio.
1: Quando l'ho visto fare l'offesa, sì.
11: Però non gli è riuscita troppo bene, perché pure Zelensky pare che gli abbia lasciato intendere, perché c'è stato un mini faccia a faccia improvvisato, gli abbia fatto intendere: guarda, rispetto all'ultima volta in cui mi prendevi a male parole, mi hai fatto trattare male anche dai tuoi collaboratori, la situazione è un po' cambiata. E soprattutto Zelensky dice: adesso non ho la dipendenza esclusiva dagli Stati Uniti per quello che riguarda le tecnologie militari, perché ho una capacità che lui spaccia come propria, ma che sostanzialmente invece è dei paesi dell'Europa. E quindi la grande partita adesso è: l'Europa può essere indipendente dagli Stati Uniti per l'utilizzo di armi e per lo sviluppo di armamenti e la loro produzione? E pare probabilmente di sì. E secondo me, se Trump gli sta facendo un accordo sotto il naso senza invitarli, è per cercare di ripristinare un po' l'ordine e le gerarchie all'interno delle coalizioni internazionali, perché comunque Trump ce l'ha un affanno, questo è evidente, tanto sul piano interno quanto sul piano internazionale.
1: Sì, ieri sembra che lo trattassero un po' tutti quanti da zio Gugo.
11: Sì, sì, perché sostanzialmente quello è uno sparaballe che ha fatto un sacco di danni e che soprattutto continua a vender fumo e a spingere verso una spirale che non si sa dove si possa arrivare, perché in tutto ciò bellissimo l'accordo, bellissima la diplomazia, quello che volete, però non si è capito se funziona o non funziona, non si è capito se può essere vincolante anche per Israele. Il ministro degli esteri iraniano continua a dire che Israele si deve ritirare dal sud del Libano, gli Stati Uniti su questa cosa non hanno spiccicato una parola, quindi c'è un grande punto interrogativo che è calato sopra questo vertice e che ancora non riusciamo a decifrare.
1: Veniamo alle altre parti, e cioè a quello che succede nel resto dei conflitti del mondo. Che notizie ci porti?
11: Il resto dei conflitti del mondo sicuramente il più interessante è l'America Latina, dove continuano gli scontri in due punti principalmente: la Colombia, dove si voterà domenica prossima, ricordiamolo, quindi il 21 ci sarà questo voto in Colombia che può cambiare gli assetti globali della regione, perché la Colombia era uno degli ultimi baluardi dei governi del cambio, quindi dei governi progressisti in America Latina. Il presidente Gustavo Petro del Partito Pacto Storico non si è ricandidato, anzi gli hanno anche sospeso parte dei poteri fino a domenica, e però c'è la coalizione di destra che, con il sostegno degli Stati Uniti, pare che possa ottenere un risultato significativo, anche in virtù del fatto che hanno ammassato una quantità a questo punto neanche incomputabile di sostenitori del partito Pacto Storico. Ma tolto questo, l'altro fronte caldissimo in America Latina è quello della Bolivia, dove continuano gli scontri senza sosta tra i sostenitori dell'ex presidente Morales, che ha riguadagnato popolarità dopo che l'aveva persa con quella ignominiosa fuga che aveva fatto all'estero in Messico, e sta animando la base del paese contro il governo che è in grandissima difficoltà e che comunque ha la Bolivia si trova un tesoro sotto i piedi, che sono le più grandi riserve di litio del mondo e che, come ben sanno tutti gli ascoltatori, servono a fare le batterie per l'auto elettrica. Quindi è evidente che non è una partita solo regionale, non è una disputa tra chi sostiene un presidente o chi sostiene un altro, ma ci sono gli interessi tanto degli Stati Uniti quanto della Cina su quel pezzo di territorio da cui si possono trarre i minerali per fare le batterie per le auto elettriche. Quindi questi sono, secondo me, i punti più caldi in America Latina in questo momento.
1: Mentre se ci spostiamo dalle parti della nostra Ucraina, come procedono gli scontri? Perché se andiamo ad aprire i giornali di quelle parti, i giornali ucraini, ci ricordano che gli scontri proseguono.
11: Sì, ci sono stati duri bombardamenti in tutta l'Ucraina, Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, che è la città più complicata da pronunciare al mondo, soprattutto quando si è raffreddati, e cosa molto interessante, si è creato un po' di scandalo per degli studi cinematografici colpiti dai russi, sono stati distrutti e rasi al suolo, però nelle macerie si vede evidentemente che c'erano accatastate pile e pile di droni in questi studi, quindi proprio dalle immagini ucraine si vede quello. Mentre più interessante nella giornata le notizie che sono arrivate su la guerra sporca collegata a quella ucraina, perché innanzitutto in Polonia è stato ucciso un dissidente russo anti-Zelensky che stava nella kill list ucraina Mirotvorets, e invece in Italia è stato scarcerato un nazionalista ucraino che nel 2022 aveva ammazzato di botte un connazionale, quindi sempre un ucraino ma filorusso, e questo è successo in provincia di Napoli. E per chiudere il cerchio di tutte queste faccende legate alla diaspora ucraina, vi ricordate gli attacchi incendiari alla casa di Starmer compiuti da due ucraini? Adesso la BBC dice che erano assoldati dai russi, quindi un qualcosa di un po' grottesco per come la mette la BBC.
1: Perché è grottesco? Se la BBC ha queste notizie, perché è grottesco?
11: Beh, perché sostanzialmente c'ha come prova soltanto una chat in cui c'è una persona che dice di essere poi su Telegram, che è il luogo in cui gira la qualunque, e ci stanno delle persone che loro dicono essere riconducibile all'ambasciata russa, però nelle chat, come sappiamo, a cominciare da quelle dei tranvieri a finire a quelle degli esuli ucraini, ci può stare dentro di tutto.
1: E che insomma sì, mi
11: avrebbe
1: c'è
11: stupito
1: di tutto
11: sapere che non c'erano i russi dentro una chat di ucraini in qualche paese europeo, insomma fanno anche il loro lavoro.
1: Perché dovete smetterla di andare a cercare le chat, non so come dirvelo.
3: Basta a questo punto, al termine di questa puntata in cui hai scosso gli ascoltatori, la domanda è semplice: qual è la morale?
1: La morale la dedichiamo al povero presidente Trump, che ieri era davvero con il broncio lungo ramusone. Allora gli dedichiamo una frase di Isabel Allende, che diceva che tenere sempre il broncio non serve a niente, perché il dolore è inevitabile, ma la sofferenza è facoltativa.
3: Bene, bravo! Facciamo così, sappiate che la puntata finisce qui, ma torneremo domani con tutta la banda.
1: Ciao.
9: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Ben ritrovati, puntata 192 della nostra Italia No Limits. Questa sera parliamo di tasse, costo della vita e povertà e sentiremo una conferenza stampa che si è tenuta pochi minuti fa dove Fratelli d'Italia spiega tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Non è vero che la Meloni ha aumentato le tasse, ma andiamo con ordine perché c'è una fotografia impietosa della povertà del nostro paese, abbiamo un sacco di cose da dire. Restate qua, mettetevi comodi.

0: Allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e ci potete seguire in mille modi, due su tutti: www.giornaleradio.fm, il nostro sito dove trovate anche il sondaggio del giorno, e scaricatevi l'app di Giornale Radio. Meraviglioso potersi ascoltare la radio attraverso il telefonino, va bene? Intanto il numero per intervenire in diretta 334 11 11 622 e il nostro sito giornaleradio.fm. Noi oggi parliamo di tasse, costo della vita e povertà. Lo faremo da tre prospettive diverse ma strettamente collegate tra loro. Partiremo dall'inflazione. Poi ci confronteremo con il nuovo rapporto Caritas, che racconta una realtà sociale che spaventa e deve far riflettere. Infine andremo alla Camera dei Deputati, ve lo dicevo prima, dove Fratelli d'Italia ha presentato oggi un dossier per rivendicare i tagli fiscali realizzati dal governo Meloni. E so già che, sentendo magari questa conferenza stampa, qualcuno di voi si arrabbierà. Ma partiamo, ma se vi arrabbiate, chiamate, no? 334 11 11 622, lo sapete, no? Ma partiamo dall'inflazione, perché quando si parla di stipendi, pensioni, tasse e potere d'acquisto, c'è una domanda fondamentale che bisogna continuare a porsi. I soldi che abbiamo in tasca valgono oggi quanto valevano un anno fa? I dati diffusi dall'Istat ci dicono di no. A maggio l'inflazione è salita al 3,2%, accelerando rispetto al 2,7% di aprile, e soprattutto continua a colpire proprio le voci di spesa che le famiglie non possono evitare: energia, carburanti, trasporti, alimentari e beni di prima necessità. Dietro questa crescita ovviamente ci sono le tensioni internazionali degli ultimi mesi, la crisi energetica e gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz, che hanno spinto verso l'alto i prezzi di petrolio, gas e trasporti. Il risultato è pratico: il costo della vita continua a salire, le associazioni dei consumatori stimano rincari che possono arrivare fino a 1.400 euro l'anno per famiglia. Basta guardare alcuni numeri. Il gasolio per riscaldamento segna aumenti superiori al 36%, il gasolio per i trasporti oltre il 25%, e tra gli alimentari crescono in modo significativo anche prodotti molto comuni come legumi, carciofi e pomodori. Il punto è che l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo. Chi ha redditi alti riesce ad assorbirla, chi vive di stipendio, pensione o lavoro precario spesso la sente immediatamente ogni volta che entra in un supermercato o fa rifornimento. E allora vogliamo chiedervi: quando fate la spesa, fate benzina, pagate una bolletta, avete davvero la sensazione che l'inflazione sia al 3%, oppure vi sembra che il costo della vita stia aumentando molto più velocemente di quanto dicano le statistiche? Negli ultimi 12 mesi avete dovuto rinunciare a qualcosa? Uscite, vacanze, ristoranti, risparmi, oppure perfino qualche acquisto necessario? Chi ritenete responsabile di questa situazione? Le guerre, le tensioni internazionali, le speculazioni sui mercati, l'Europa, oppure la politica italiana che non riesce a proteggere il potere d'acquisto delle famiglie? E soprattutto, oggi cosa pesa di più sulle tasche degli italiani? Le tasse che si pagano allo Stato o i prezzi che continuano a salire ogni volta che si entra in un supermercato? Se il governo avesse a disposizione nuove risorse, dove dovrebbe intervenire per primo? Tagliare le tasse, aumentare stipendi e pensioni, ridurre il costo dell'energia o sostenere direttamente le famiglie più in difficoltà? Voi scriveteci, mandate i vostri vocali, telefonate 334 11 11 622. Ho già un ascoltatore in linea che si chiama
1: Giosuè da Legnano.
0: Salve Giosuè.
1: Sì, buonasera. Noi ogni tanto ci sentiamo. Intanto la saluto e la ringrazio dell'opportunità che ci dà, anche se a volte anche delle forze, delle cose un po' approssimative, anche non esatte, ma comunque un malumore, un buon umore lo esprimiamo sempre.
0: Senta Giosuè, ma lei li ha ascoltati? Lei li ha ascoltati certi politici che intervengono anche qui da me? Secondo lei invece quelli dicono tutte le cose precise? Ma dai, Giosuè.
1: No, è propaganda. Purtroppo il mestiere del politico non è un mestiere nobile, sotto tutti i punti di vista. Non escludo nessuno, né bianchi, né verdi, né rossi, ciclamini, neri, nessuno. Perché purtroppo è un mestiere infame così. devono mentire, devono apparire, insomma, stereofili, insomma, devono far vedere, insomma, in parole povere. E soprattutto propaganda. Beh, insomma, c'è uno scollamento palese tra quello che dicono e propagandano e invece fra quello che è la realtà del nostro paese, punto. Adesso fino a quando i pensionati avranno ancora qualche lira in tasca e si vanno a fare la gitina fuori porta, andrà ancora bene, i figli stanno a carico, finirà anche sto PNRR perché poi alla fine questa scorta finirà e diciamo che purtroppo siamo messi male. Questa è una colpa da parte di tutti, tranne, escluderei qualche manovra che è stata fatta, che secondo me è stata opportuna, ma mal gestita. Non è stato investito nulla sul risparmio energetico e sull'autonomia delle case, degli impianti, assolutamente nulla, anzi è andato in una direzione totalmente opposta al governo e purtroppo è solo propaganda quello che purtroppo emanano. Io penso, guardi, che come c'è stato il voto per il sì e il no, ormai la gente a un certo momento si schiererà, non guarderà più neanche sul punto, ma guarderà nel merito e nel merito sceglierà il male minore. Certo. Purtroppo dall'altra parte, purtroppo, guardi, Roberto, non esiste il bene, perché dall'altra parte non è che c'è una banda di scienziati, attenzione.
0: Ecco, Giosuè, quindi, grazie per questa sua riflessione, resti in ascolto e io la saluto e la ringrazio.
1: Grazie, l'ascolto sempre volentieri, davvero.
0: Benissimo, benissimo. Adesso c'è una canzone, Born to Die, mamma mia.

0: buonasera, sto appena ascoltando dottor Poletti. Sicuramente dal mio punto di vista negli ultimi 3 anni il costo delle cose di base come il pane, la frutta, la verdura sono aumentate tra il 25 e il 30% almeno, quindi adesso è un delirio fare la spesa, bisogna andare a cercare o il mercato oppure qualche discount che ha dei prezzi più accessibili. Il problema di tutto questo è in parte internazionale e in parte la continua mancanza di visione del governo, questo governo, ma anche quelli precedenti, perché il problema fondamentale, al di là dell'aumento del costo della vita, è che purtroppo la parte lavorativa, da dove bisognerebbe apprendere lo stipendio, è sostanzialmente, lo sappiamo benissimo, congelata a 30 anni fa, cioè noi abbiamo degli stipendi fermi a 30 anni fa praticamente.
1: Marcello Astorri, giornalista economico del giornale, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Roberto, grazie per l'invito.
1: E allora, i dati dell'Istat parlano di un'inflazione salita al 3,2% e non si intravede un futuro migliore, oppure sì? Che ci dici?
2: Il dato di maggio è, diciamo, una fotografia vecchia, perché per fare una metafora è un po' come quando ci sono i terremoti in mezzo al mare, no? Il terremoto avviene tempo prima, poi arriva lo tsunami, arriva, no? Quindi noi registriamo questa crescita dell'inflazione che è il riflesso di tutto quello che è successo in Iran a febbraio, a marzo, quando c'è stata la fiammata dei costi energetici, e adesso sta arrivando l'onda, è arrivata l'onda. La mia speranza è che dal momento che la situazione si sta normalizzando, si spera che tenga questo accordo, ecco, allora anche l'inflazione nei mesi a venire dovrebbe raggiungere il picco e poi rallentare.
1: E quindi ci sono buone prospettive. Questo governo oggi, per la verità, non tanto il governo quanto il gruppo di Camera e Senato di Fratelli d'Italia ha fatto una conferenza, la sentiremo tra poco, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Ma la pressione fiscale è davvero diminuita?
2: No, la pressione fiscale è aumentata, però bisogna, tutte le volte che si tira in ballo questo indicatore, che poi è un rapporto, no, tra il PIL e gli incassi contributivi delle tasse che avvengono nello Stato in un anno, bisogna tenere in considerazione che non dipende solo dalle aliquote fiscali che si impongono, ma ci sono tante cose che agiscono. Ad esempio, in Italia negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento importante dell'occupazione, quindi questo significa che ci sono maggiori entrate da contributi. In Italia abbiamo avuto diverse circostanze favorevoli che hanno permesso anche un recupero dell'evasione fiscale importante, quindi anche questo va ad aumentare il dato sulla pressione fiscale. Quindi quando vediamo aumentare la pressione fiscale, non è possibile fare aumento della pressione fiscale uguale aumento delle tasse, è un discorso un po' più complicato.
1: Ok, grazie a Marcello Astorri, giornalista economico del giornale. Tra poco, grazie Marcello, tra poco trasmetterò questa conferenza stampa, il dossier di Fratelli d'Italia dal titolo "Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni", ne hanno parlato pochi minuti fa. Vi voglio far sentire l'intera conferenza stampa perché poi me la giudicate voi. me la giudicate voi. 334 11 11 622. Tra poco parliamo anche dei dati della Caritas, il nuovo rapporto sulla povertà. Mamma mia, c'è da aver paura se quei dati fossero confermati, e non ho motivo di dubitare. Ma un vocale.
3: Ma io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto il signor Giosuè, nel senso che i politici non è che devono mentire per propaganda, i politici vogliono mentire per propaganda, nessuno li obbliga a mentire, è perché loro vogliono mentire per mantenere il loro status di propaganda politica e mentire agli italiani, sempre loro vogliono mentire agli italiani, prendono per i fondelli gli italiani consapevolmente. Ma poi la gente perché non va a votare? Perché si sente presa per i fondelli, semplice, no? Un po' di onestà intellettuale forse risolverebbe gran parte della situazione un po' ovunque.
1: E questo ascoltatore scrive: buonasera, al 334 11 11 622. Sicuramente aumentare gli stipendi adeguandoli all'inflazione che c'è stata dal periodo post-Covid, gli aumenti hanno spesso coperto meno della metà dell'inflazione, perché gli aumenti energetici ci sono e ciò si ripercuote su tutto ciò che si muove, e successivamente ripristinare la famosa scala mobile per tutelare un po' meglio il potere d'acquisto dei dipendenti e pensionati. Questo scrive, e così ragiona il nostro ascoltatore. Vi dicevo, il nuovo rapporto sulla povertà di Caritas italiana, con un aumento pazzesco delle persone in stato di indigenza, ne parliamo tra poco, e occhi e orecchie attente, occhi attenti se state guidando e non vi mettete a mandare messaggi mentre guidate, orecchie attente perché siamo la radio che voi state ascoltando, la radio che non vi tradisce mai, la radio libera di informare. Tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 3 e 35 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Dottor Poletti, Riccardo da Milano. Allora, tagliano sull'istruzione perché vogliono che il popolo sia ignorante. Lasciano la gente alla fame così da poter esercitare potere su di loro. Arrivederci, buona serata, grazie.
1: E tra poco il rapporto Caritas sulla povertà, ma anche le rivendicazioni del governo, che dice in buona sostanza tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, li sentiremo.

E dopo aver parlato di inflazione, di prezzi che continuano a correre, aggiungiamo un altro tassello a questo mosaico, perché una cosa sono le statistiche sui rincari, un'altra cosa sono le persone che quei rincari li subiscono ogni giorno. Nelle ultime ore Caritas Italiana ha presentato il suo nuovo rapporto sulla povertà e il quadro che emerge è forse ancora più preoccupante di quello raccontato dall'inflazione, perché ci dice che la povertà in Italia non è più un'emergenza temporanea, sta diventando, parole della stessa Caritas, una strutturale normalità. I numeri sono impressionanti. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 282.539 persone, il dato più alto mai registrato. Pensate che rispetto a 10 anni fa l'aumento di persone assistite dalla Caritas è del 48%, ma il dato che colpisce di più è forse un altro. Sempre più spesso chi chiede aiuto non è disoccupato, lavora, ha un contratto, ha uno stipendio, eppure non riesce a vivere dignitosamente. Tra gli assistiti cresce infatti il fenomeno dei cosiddetti working poor, i lavoratori poveri, le persone che pur avendo un'occupazione continuano ad aver bisogno di sostegno economico. In alcune fasce d'età superano addirittura il 30% degli assistiti. Crescono poi le famiglie con figli minori, che rappresentano oltre la metà delle richieste di aiuto. Crescono gli anziani soli. Negli ultimi 10 anni gli over 65 assistiti dalla Caritas sono aumentati del 191%. Crescono i problemi abitativi, gli affitti che non si riescono più a pagare, le situazioni di fragilità sanitaria e le persone costrette a rinunciare alle cure. Oggi oltre 44.000 assistiti presentano anche problemi sanitari significativi. E allora vi chiediamo: che paese è un paese nel quale si può lavorare e restare poveri? Il problema oggi sono i salari troppo bassi, le tasse troppo alte, il costo della vita, gli affitti, oppure tutte queste cose insieme. Vi è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa di importante perché lo stipendio non bastava? Pensate che la politica stia affrontando seriamente il tema della povertà, oppure il problema venga sottovalutato? E soprattutto, adesso ci colleghiamo con la nostra ospite Lorenzo, e soprattutto quando sentite parlare di povertà, pensate ancora a chi non ha un lavoro, oppure vi sembra che oggi la nuova emergenza siano proprio quelli che lavorano ma non riescono comunque ad arrivare alla fine del mese? Tra poco ne parleremo con Federica Delauso del servizio studi di Caritas Italiana, che ha lavorato direttamente all'elaborazione di questo rapporto, e proveremo a capire se siamo davanti a una crisi sociale passeggera oppure a un cambiamento profondo della società italiana. Voi scriveteci come sempre, mandate un messaggio o un vocale al 334 11 11 622 e vi ricordo tra poco la conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Vediamo cosa hanno detto poco fa alla Camera dei Deputati i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Bene, allora mi dice Lorenzo Cappadone che l'ospite la chiama dopo la canzone, e così mi ha dato modo di fare una rima, e non so perché, ma intanto sentiamo un brano.

0: Allora, Ivan da Milano, buonasera a tutti. E in pratica basta guardare intorno e vedere che non c'è niente nuovo sul cielo, le povertà sono aumentate, tutto sono aumentate, le tasse, nemmeno gli stipendi, gli stipendi sono rimasti gli stessi prima di Covid, anzi hanno abbassato per conto di Covid, di crisi, questo, quello, e poi il recupero economico non ci sono, eh. I prezzi delle case sono saliti, affitto sono saliti, tutto sono saliti meglio, e la gente vive con molto di meno, e non è che la gente può spostarsi di posto, va di qua, va di là, cambia paese, però comunque il lavoro che ci sono non vogliono pagare un cacchio, Però il governo fa sempre la finta di che stiamo migliorando le cose, abbiamo ridotto le tasse. Volevo capire a chi, perché le aziende si lamentano che continuano a aumentare il recupero per questi personale. Quelli che lavorano sappiano meglio di tutti che gli stipendi non aumentano, e quindi è proprio le bugie del cacchio,
1: E allora, grazie all'ascoltatore, sento tante voci nuove stasera, sono contento. Andrea da Sassuolo, buonasera.
2: Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Molto, molto brevemente, lascio un contributo che è il seguente. Credo che sia un processo irreversibile quello che è in corso ed è iniziato, a mio avviso, con l'introduzione dell'euro. Purtroppo se ne parla sempre troppo spesso, poi ci si dimentica che da allora ci siamo impoveriti tutti. Ma la cosa che non è entrata forse nella testa di tutti è che forse si deve cambiare la mentalità, l'approccio al mondo e cominciare a essere più sobri, o meglio rifuggire quello che è il messaggio che ci viene inculcato dai media di una società consumistica dove tutto è mastodontico, ipertrofico, grande, bello, giovane.
1: Andrea dice dobbiamo tirare la cingua come facevamo ai cari bei vecchi tempi in cui il paese si riprendeva dalle guerre, tirava la cinghia, dimostrava di essere un paese che valeva.
2: Dottor Poletti, tirare la cinghia mi piace poco come immagine. Credo che sia una questione di trasformare le nostre abitudini, riconvertirle in un qualcosa di sano. Cioè è un'occasione che secondo me non dovremmo lasciarci scappare.
1: Andrea, mi fa un esempio, per esempio, perché se lei predica questa cosa che ci sta e capisco anche, mi fa un esempio di come lo fa lei?
2: Guardi, nel mio piccolo intanto cerco di non consumare più del dovuto, ma da questo lo faccio da sempre, perché ho avuto un'educazione che è quella del non sprecare. Se mi viene data una risorsa, è una risorsa che per essere prodotta ha consumato energia, ha consumato acqua, ha consumato territorio, è un messaggio ecologico, ma soprattutto è un messaggio di non ce n'è abbastanza per tutti. Potremmo parlarne delle ore, ci sono tanti esempi di prodotti che vengono immessi sul mercato, diventano di moda, facciamo un esempio parentesi, l'avocado, ecco, parliamo dell'avocado e ci sarebbe da raccontarne dei libri interi. Un prodotto di moda che causa degli sconvolgimenti a livello di biodiversità, a livello di coltivazioni. Perché? Perché noi come le pecore seguiamo quello che è il messaggio che passa in quel momento. Ripeto, poi è difficile cambiare le teste. E da qui forse c'è un po' di pessimismo o forse di estremo realismo. Però io ci voglio credere, nel mio piccolo, tutto qua.
1: Grazie Andrea, a presto, eh?
2: A presto. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione.
1: Chi abbiamo in linea? Grazie, chi abbiamo in linea? Allora, chiamiamo un altro ascoltatore e tra poco vi trasmetto la conferenza, io ve l'ho detto, perché siccome poi voglio che voi giudichiate con la vostra testa, che è anche una bella testa, la conferenza stampa tutte le tasse tagliate del governo Meloni, c'erano tutti i big di Fratelli d'Italia che ci raccontavano, le tasse tagliate dal governo Meloni, quella conferenza lì. Poi ve la faccio sentire, così vi fate una bella idea di quello che è stato detto, e poi senza intermediazione alcuna dite la vostra. Sentiamo un vocale.
3: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Io purtroppo è più forte di me. E c'è sempre il sinistro di turno che deve dare la colpa al governo. Non ho capito che cosa c'entra il governo, se lo stretto d'Ormuz è chiuso, che cosa c'entra il governo, se è aumentata la benzina, che cosa c'entra, se è... non lo so. Il sinistro di turno comunque ci deve sempre stare che deve dare la colpa al governo. Buonasera, dottor Poletti.
1: Buonasera a lei. Riccardo, da dove ci chiama invece?
4: Da Catania, grazie.
1: Prego Riccardo, in linea, Sì, ti sento bene. No,
4: volevo dirle soltanto una cosa, che questo, al di là delle dichiarazioni più o meno...
1: Alzatemi l'audio. Prego, parli.
4: Al di là delle dichiarazioni più o meno roboanti, abbiamo ridotto la pressione fiscale. La pressione fiscale va considerata anche con le... imposte comunali, regionali, varie addizionali, comunali, regionali, datari, e quindi che diciamo sono comunque dati. Ma poi c'è un aspetto che non dovremmo trascurare, è questo. Noi per esempio abbiamo un sistema delle aliquote progressive, perfetto.
1: Sì.
4: Allora, l'aliquota per esempio del 15%, del 23% colpisce i redditi superiori a 28.000 euro a partire dal 2023. Perfetto. Ecco, la domanda che dovremmo farci è questa: dal 2023 percentualmente la inflazione quanto ha pesato? Ha pesato almeno un 12% con se sommando quella dei vari anni? E quindi già abbiamo che un'aliquota che magari poteva essere adeguata nel certo. 2023, oggi è un'aliquota
1: non lo è
4: che
1: più
4: dovrebbe
1: adesso.
4: Colpire non fino a 28.000, ma probabilmente da 30, fino a 34.000.
1: Grazie all'ascoltatore di Catania, la ringrazio. Non si sentiva proprio perfettamente perché era in una zona non ottima, però ho voluto farla parlare perché ci tengo. Saluto Federica Dell'Auso, che è responsabile dell'area studi e ricerca di Caritas Italiana, e come vi dicevo, il nuovo rapporto sulla povertà di Caritas Italiana dice che le persone assistite da Caritas sono aumentate in 10 anni del 48% e molte di loro lavorano. È così. Buonasera.
5: Sì, salve, buonasera, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sì, diciamo, confermo questo dato. Nel 2025 abbiamo incontrato oltre 282.000 persone, che corrispondono tendenzialmente ad altrettanti nuclei familiari, visto che poi l'aiuto risponde sempre a delle esigenze di ordine familiare, e questo dato è in crescita rispetto al 2024. Se si confronta poi questo dato appunto nell'ultimo decennio, scusatemi che sono qui ancora in metropolitana, e l'aumento è stato appunto del 48%, quindi quasi 100.000 persone in più rispetto al 2015. Comunque c'è un peggioramento che si conferma un po' da tutti gli indicatori, anche della statistica pubblica. Istat ci parla di 5,7 milioni di poveri assoluti, e quindi ogni anno purtroppo registriamo sempre un incremento.
1: Senta, queste persone che hanno un lavoro evidentemente pagato non dignitosamente rispetto al costo della vita e che si rivolgono a voi, è una riflessione importante? Entra questo tipo di riflessione nei palazzi della politica, secondo lei?
5: Questa è una bella domanda. Il tema del lavoro e del lavoro povero è un tema che noi diciamo registriamo ormai da diversi anni, e quello che preoccupa è che appunto anche in questo caso è un trend che va peggiorando. Nell'ultimo anno circa il 24% di chi si è rivolto a noi di fatto aveva un impiego. Ci sono chiaramente anche delle occupazioni a bassa qualifica, c'è un problema anche di precarietà, c'è anche un problema però legato anche al salario, un salario che non permette una vita dignitosa, e c'è il tema anche di salari che perdono potere d'acquisto. Questa è una cosa importante da sottolineare. L'Italia è uno dei paesi OCSE dove negli ultimi anni diciamo c'è stato di fatto un declino del potere di acquisto dei salari, quindi i salari reali al netto dell'inflazione hanno avuto un forte diciamo depotenziamento, diciamo così. E in Italia più che nelle altre aree della zona OCSE, quindi quindi è un tema molto complesso, però è chiaro che ormai lavorare non basta più. Soli 10 anni fa la percentuale degli occupati che si rivolgeva a Caritas era una percentuale molto molto più contenuta, c'era una grande prevalenza di persone disoccupate. E oggi invece è calato appunto il peso dei disoccupati e di contro c'è stato un forte aumento delle persone che hanno un impiego. Rispetto agli impieghi, diciamo, ci sono differenze di genere marcate, tra gli uomini prevalgono chiaramente, dicevo anche un po' prima, occupazioni un po' a bassa qualifica come impieghi nell'edilizia, nella ristorazione, nel commercio ambulante per gli uomini. Per le donne invece siamo molto più sul fronte del lavoro di cura, lavoro domestico, colf, badanti, e quindi diciamo un po' questo il tipo di lavoratori anche che abbiamo visto.
1: Ringrazio Federica Dell'Auso, responsabile dell'area studi e ricerca di Caritas Italiana, buon lavoro naturalmente.
5: Grazie a voi, buonasera.
1: Buonasera, intanto non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, ma vi do questa notizia: overdose di farmaci, la madre di Edea Sempio ricoverata in ospedale. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica, la notizia è stata data dall'avvocato di Andrea Sempio, avrebbe tentato, insomma, assunto dei farmaci, esasperata, e adesso è ricoverata in ospedale. La difesa di Sempio dice: serve serenità su questa storia. Andiamo a Roberto da Roma, buonasera.
6: Buonasera Roberto. Volevo dirti che io sono preoccupato per adesso, ma sono disperato per il futuro. Facciamo l'esempio della benzina. Cioè, qui in Italia i nostri politici stanno seduti sulla poltrona e spendono, ma non perché vogliono spendere, per farsi le cose, per sembrare più grandi. La benzina è diminuita, la borsa adesso ancora non è calata, non possono attaccare i poteri forti. I ragazzi, pensa che un tecnico che prende 70 euro a una società costa 170. Quindi provate a pensare come si fa a continuare a vivere. La cassa integrazione è piena io credo che i nostri politici dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e dire, come fece Mussolini per le fedi, per l'oro, dovrebbe dire: bene, noi dobbiamo prendere il petrolio dove costa di meno, dobbiamo ritirarsi in tutto, perché tra qualche tempo noi saremo alla frutta, non ci avremo più niente, perché le società non ci stanno. La cassa integrazione viene inserita da tutti i banditi che rubano dalle varie fabbriche, che chiudono e ricattano per il personale. Cioè, noi adesso c'è lo stretto di Hormuz, mandiamo le fregate, le cose, costano soldi, ma i capitali vanno all'estero, chi è che inserisce? Le tasse aumenteranno per forza, sempre.
1: Grazie Roberto da Roma, andiamo a Franco da Pavia, se non sto sbagliando a ricordare. Sì. Buonasera Franco.
7: Sono io, non so, sono in diretta. Ok. Buonasera, sì. Buonasera dottor Poletti.
1: Buonasera.
7: Ecco, io ho apprezzato moltissimo l'intervento che mi ha preceduto quello che mi ha preceduto dell'esponente della Caritas. Penso che valga mille discorsi. Più di mille discorsi della Schlein e di dell'avvocato, mi scusi, De Conti, messi assieme, ecco, sia proprio un quadro, dovrebbe essere messo a confronto quella persona così informata sui numeri, sui fatti, sulla realtà italiana, dovrebbe essere messa a confronto con la Meloni, altro che la Schlein e Conte o ABS o tutti gli esponenti della opposizione messi insieme, che ho. Ma al di là di questo, il mio intervento verteva su, sto sentendo di nuovo che si profila il ritorno al nucleare, no? A sprombattuto. Ecco, io ho studiato, sono laureato in geologia, e per quel poco che so di geologia, quel pochissimo che so di geologia, So però per certo che materiali impermeabili a lungo termine, geologicamente parlando, ovviamente non ne esistono. Quindi
1: Franco,
7: il
1: però
7: problema...
1: sul nucleare diciamo un'altra volta, perché lei è attento come ascoltatore, ma ogni tanto mi porta fuori tema che è un tema interessantissimo.
7: Comunque solo un appunto, mi scusi. Solo un appunto, sì. Il problema non sono le centrali nucleari, sono i siti di stoccaggio dei rifiuti e delle scorie, che non, quelle non sono sicure. In 100 anni, 200 anni, 1000 anni, tenete a mente solo una, la miniera Asse 2 in Germania, che in Germania si stanno drizzando i capelli ai tedeschi perché hanno investito su quella miniera di sale, che sta perdendo
1: Franco.
7: Più non posso. Buonasera, grazie, mi scusi se sono andato fuori tema.
1: No, si preoccupi. Franco va avanti come un treno, perché ogni tanto mi porta fuori argomento, ma va avanti come, anzi non posso neanche dire che va avanti come un treno il Franco, perché proprio oggi questo esempio non è per niente calzante con l'alta velocità in tilt, sospesa per un guasto la linea tra Rogoredo e Piacenza, cancellazioni e disagi sulla Milano Bologna, gente dentro i treni al caldo, pensate, ferma da 3 ore dentro i treni al caldo, e quindi c'è poco da far battute e dire che va come un treno. Il nostro Franco, adesso do la linea alla regia, tra poco la conferenza, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, scopriamole proprio tra poco.
8: Sono le 4:04.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, tra pochi minuti ce la raccontano e vai!

0: c'è, circola una bozza dell'accordo tra Iran e USA. L'Iran dice l'intesa con gli USA è segreta, in bozza ci sono vantaggi per Teheran, gli USA avvisano, il testo del memorandum è vago per favorire i negoziati, e la Casa Bianca smentisce il testo diffuso da CNN. Però tanta agitazione perché secondo un'anticipazione della CNN, che afferma di aver ottenuto una copia della bozza del memorandum d'intesa da una fonte dell'amministrazione statunitense, l'accordo tra Stati Uniti e Iran si articolerebbe in 14 punti e prevederebbe il cessate fuoco permanente tra le parti, la riapertura dello stretto di Hormuz, un progressivo alleggerimento delle sanzioni economiche contro Teheran e il ribadito impegno iraniano a non sviluppare armi nucleari. Tra gli elementi più rilevanti figurano la possibilità per l'Iran di tornare a esportare petrolio e prodotti petrolchimici grazie a deroghe del Dipartimento del Tesoro americano e la prospettiva di un piano internazionale di sviluppo da almeno 300 miliardi di dollari destinato alla ripresa economica del paese. La bozza prevederebbe inoltre l'avvio entro 60 giorni di negoziati per un accordo definitivo, il graduale sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e l'approvazione finale dell'intesa attraverso una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Restano ancora invece da definire i dettagli relativi al destino delle scorte di uranio altamente arricchito detenute da Teheran. La Casa Bianca ha tuttavia precisato che il testo circolato non rifletterebbe necessariamente il contenuto definitivo del memorandum, mentre l'agenzia iraniana Tasnim ha definito inesatte le versioni trapelate alla stampa. Quindi gira una bozza smentita da entrambi, ma insomma i punti ve li ho detti. Ascoltiamo una vocale perché stiamo parlando di crisi, tasse, potere d'acquisto eccetera, e poi andiamo a sentire la conferenza stampa tutte le tasse tagliate dal governo Meloni.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora oggi facciamo un compitino veloce. Allora scrivete tutti qual è la percentuale di famiglie in povertà assoluta prima del governo Meloni e oggi durante il governo Meloni? Avete scritto? Allora ChatGPT risponde. Allora, prima del governo Meloni, durante il governo Conte e quello Draghi, le famiglie in povertà assoluta erano 2,18 milioni e oggi sono 2,23 milioni col governo Meloni. Quindi la percentuale delle famiglie si assestava all'8,3% prima del governo Meloni e durante il governo Meloni l'8,4%. Se andiamo a vedere il numero, gli individui in povertà assoluta sono 5,67 milioni prima e 5,75 oggi. La percentuale quindi della povertà.
0: No, ma io mi sto rompendo le palle, scusi, ChatGPT, ci sono gli economisti in giro, c'è la gente intelligente, lei mi va su ChatGPT, mi fa tutta sta roba. Scusi, io le ho parlato sopra perché mi sto veramente rompendo le scatole. Con tutta la buona volontà, io non è che ce la faccio proprio a sentir tutto. Allora, arriviamo al terzo tassello della nostra puntata. Abbiamo parlato di inflazione, abbiamo visto i dati della Caritas e le difficoltà di chi fatica ad arrivare dal fine del mese. Adesso però entriamo nel terreno della politica, delle scelte di governo, perché proprio oggi alla Camera dei Deputati Fratelli d'Italia ha presentato un dossier dal titolo piuttosto impegnativo: tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, rispettivamente Camera e Senato, Giovanni Donzelli, Francesco Filini, che è responsabile dell'attuazione del programma per Fratelli d'Italia, Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze, e altri esperti della maggioranza. La tesi del governo è chiara: in questi anni la pressione fiscale sarebbe diminuita grazie alla riforma dell'IRPEF, alla riduzione delle aliquote, al taglio del cuneo fiscale, agli incentivi per le imprese e una serie di interventi che, secondo Fratelli d'Italia, hanno lasciato più soldi nelle tasche degli italiani. La nostra domanda è un po' più sottile. Avranno percepito gli italiani davvero questa diminuzione del carico fiscale? Perché mentre oggi la maggioranza rivendica i tagli fiscali, noi abbiamo appena raccontato un'inflazione che continua a erodere il potere d'acquisto e un rapporto Caritas che descrive un aumento delle situazioni di fragilità economica. E allora il punto è capire se queste due fotografie siano davvero incompatibili oppure se raccontino aspetti diversi della stessa realtà. Le tasse sono diminuite davvero? E se sì, chi ne ha beneficiato maggiormente? Le famiglie? I lavoratori dipendenti? Le partite IVA, le imprese e ancora. Il problema principale oggi è quanto lo Stato preleva oppure quanto costa vivere, perché una riduzione delle tasse può essere reale sulla carta, ma se nel frattempo aumentano bollette, carburanti, mutui, affitti e spesa alimentare, il risultato finale per molte famiglie potrebbe essere molto diverso. Nelle prossime parti di trasmissione ascolteremo direttamente gli interventi dei dirigenti di Fratelli d'Italia, li analizzeremo con economisti, rappresentanti dei consumatori e con esponenti dell'opposizione. Da quando governa Giorgia Meloni, voi che ci ascoltate, pagate meno tasse oppure no? Vi sentite economicamente più forti, uguali o più in difficoltà rispetto a 3 anni fa? E quando guardate il vostro conto corrente a fine mese, il problema principale sono davvero le imposte oppure il costo della vita? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. Allora, Lorenzo Cappadone dalla regia, fammi ascoltare un pochettino dal convegno tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Si intitolava così, non è un convegno, è una conferenza stampa: tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Fammi ascoltare Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.
2: Ringrazio in particolar modo i colleghi che sono intervenuti, partendo da Elenia Lucaselli e da Saverio Congedo, che sono i nostri capigruppi rispettivamente in Commissione Bilancio e Finanza, il Presidente della Commissione Finanze Marco Snato, Giovanni appunto l'abbiamo già salutato, Francesco Filini che è responsabile del programma di Fratelli d'Italia, e consentitemi di ringraziare in particolar modo anche il Vice Ministro Maurizio Leo, che però non è qua quale Vice Ministro, ma è qua quale deputato di Fratelli d'Italia, del gruppo di Fratelli d'Italia, e quindi lo ringrazio per essere presente quest'oggi nell'illustrarci in maniera quindi politica, ma anche evidentemente tecnica, quelli che sono i risultati conseguiti dal nostro governo per questa importante materia, cioè le tasse che sono state tagliate in termini generici da parte del governo, seguendo una strategia che credo sia abbastanza evidente. Per la prima volta abbiamo un governo che ha potuto dipanare una strategia. Saluto anche l'onorevole Testa, sempre molto attento, anche lui componente della Commissione a questi temi, e tutti i colleghi, che Mariangela Matera, anche ella ben attenta, Giovanni e sicuramente Maiorano, sicuramente dimentico qualcuno. Dicevo, per aver potuto dipanare in questi 4 anni una strategia significativa, ma soprattutto strategica e strutturale. Provo a spiegare. Come rappresentava poc'anzi Maurizio Leo, abbiamo avuto il tempo di poter distendere prima un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, poi l'accorpamento del primo due aliquote, l'alleggerimento delle aliquote intermedie. Abbiamo già le prospettive per quelle che potrà essere l'azione negli anni prossimi, accompagnate di corredo tutta una serie di misure utili, magari non lavorando sulla leva IRPEF, però ad alleggerire il carico, anche dando una risposta a, tanto non è proprio una notizia, il fatto che qualcuno tipo Landini avesse sballato completamente i conti del fiscal drag, con una risposta che non è giunta tanto da noi quanto dall'UPB, quanto dalla Banca Centrale, sull'ordine e sul fatto che in realtà per ogni euro prelevato questo governo ne ha restituito 1,6, a dimostrazione del fatto che non solo abbiamo saputo impattare incremento dell'inflazione sul prelievo fiscale, ma abbiamo anche restituito alle famiglie con una quota di proporzionalità e anche una capacità redistributiva che però ha saputo mantenere ferma l'attenzione per il ceto medio. Tutti aspetti, insomma, che credo sia bene andare a sottolineare e di cui ringrazio anche i colleghi per averne curato nel dettaglio la preparazione e l'attuazione. Io, anche per entrare un po' più in media res, darei la parola al nostro responsabile del programma Francesco Filini, poi a Marco Snato. Ringrazio e saluto, come ho detto, i capigruppo di commissione. Non so, Giovanni, se tu vuoi aggiungere qualcosa, e poi dopo, concluderà.
0: Va bene, va bene. Torna da me Lorenzo Capadone, perché era semplicemente un'introduzione di Galeazzo Bignami, neanche serviva forse mandarla in onda, perché erano dei saluti e delle robe. Allora, attraverso le parole di Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Finanze, dovremmo capire di più. Allora fammi partire la registrazione di Francesco Filini, che è responsabile per l'attuazione del programma per Fratelli d'Italia. Ci devono spiegare sto titolo della conferenza stampa, cioè tutte le tasse tagliate dal governo Meloni.
3: Temo che non ve la caverete così facilmente. Detto ciò, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Abbiamo confezionato questo opuscolo come Fratelli d'Italia, che restituisce un po' di verità, perché qui non vengono raccontate narrazioni ma semplicemente dei fatti, e sono elencate tutti i tagli delle tasse fatti da questo governo. Però prima di arrivare a entrare nel merito, ma questo magari lo farà sicuramente meglio di tutti noi il vice ministro Leo, è bene ricordare in che quadro noi ci siamo insediati nel 2022, con l'inflazione al 12%, con la guerra in Ucraina, con la coda del Covid, non ce lo dimentichiamo, c'era ancora la coda del Covid che ha causato un vero e proprio disastro, uno tsunami economico in tutto il mondo, in particolar modo in Italia. Questo anche perché, dobbiamo dire, non è stata gestita benissimo anche dal punto di vista economico e finanziario il Covid. Basta ricordare le spese pazze che sono state fatte quando non c'era nemmeno il patto di stabilità, quindi si andava a briglie sciolte, i tassi della BCE erano a zero, questo va ricordato, le spese che sono state fatte sono state a dir poco imbarazzanti, si sono effettuati anche scostamenti di bilancio in un solo anno di circa 150 miliardi, penso che nessun altro governo della storia della Repubblica abbia potuto godere di una borsa così larga, e poi li abbiamo visti come sono stati spesi, no? Tra banchi a rotelle e tutto ciò che invece sta indagando la commissione Covid, su questo magari avremo modo di ritornarci. In quel contesto sono state partorite misure come il super bonus oppure il reddito di cittadinanza, quello già prima, e quindi diciamo che veniamo da un quadro che si è ulteriormente poi complicato quando ci siamo insediati, con una serie di eventi che hanno continuato a stravolgere il mondo e quindi di conseguenza anche l'economia, a partire dall'evento del 7 ottobre, quindi con il conflitto arabo-israeliano, la guerra nel Golfo Persico, i dazi che ha messo gli Stati Uniti d'America, e quindi diciamo che il quadro con cui ci siamo dovuti dimenare non è proprio un quadro facilissimo. Per carità, gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili, però in un quadro del genere ci si aspettava che un governo non riuscisse a fare in realtà quello che ha fatto, ovvero, io lo definisco un vero e proprio miracolo economico da parte del governo di Giorgia Meloni, cioè in un contesto così difficile essere riusciti comunque a difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane e abbassare le tasse per rendere diciamo più facile la vita a tutti gli italiani. Do un dato molto semplice che forse ci dà la misura di quello che è successo nel 2019, quindi
0: allora,
3: prima del COVID.
0: Do un dato molto semplice, riprendiamo dopo la musica. Vi ricordo che questa è la conferenza stampa alla Camera dei Deputati, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, e riprendiamo dopo il brano proprio con Francesco Filini, che sta insomma entrando nel pratico delle tasse tagliate dalla Meloni. Io vi ricordo sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta.

0: E allora andiamo avanti nell'ascolto di Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, soprattutto responsabile per l'attuazione del programma. Vai Lorenzo Cappadone.
1: Do un dato molto semplice che forse ci dà la misura di quello che è successo. Nel 2019, quindi prima del Covid, la crescita era dello 0,3%. Oggi le previsioni ci danno una crescita intorno allo 0,9%. Il debito PIL nel 2019, il rapporto debito PIL era all'8%, oggi siamo praticamente al 3% e quindi potremmo anche, se tutto va bene, uscire dalla procedura di infrazione. E questo è quello che è successo in questi anni. Poi ripeto, Maurizio Leo magari potrà entrare nel merito, ma tutte le misure sono riportate in questo opuscolo che potete vedere tutti quanti. E si è giocato molto sulla questione della pressione fiscale, su cui non so se è ancora utile ricordare che sia un grande abbaglio e una strumentalizzazione politica che ha provato a fare goffamente la sinistra, perché alla domanda: è aumentata la pressione fiscale, sono aumentate le tasse? No. Se qualcuno sostiene che sono aumentate le tasse, dovrebbe dirci quali tasse effettivamente ha aumentato questo governo. A meno che non ci riferiamo alle tasse che comunque sia sono state messe a banche, assicurazioni e a grandi società energetiche, allora parliamo di quello e su quello magari ci possiamo confrontare. Però non si può dire che questo governo ha aumentato le tasse, perché chi sostiene questo deve anche spiegarci quale tasse avrebbe aumentato questo governo. Questo riflette un po' qual è la nostra impostazione, cioè l'impostazione del centrodestra, che è sempre stata quella di diminuire le tasse e non mettere nuove tasse. D'altra parte invece abbiamo un altro modello, che adesso vedo che il campo largo si sta già muovendo. Ieri un bel quadretto ci hanno fatto vedere quale sarà il prossimo programma, che sicuramente presenteranno a luglio, così mi è parso di capire, che si va verso un'imposizione della patrimoniale, una revisione della tassa di successione, magari anche revisione del catasto, e quindi si parla di mettere nuove tasse a quei brutti cattivi che producono ricchezza, perché l'impostazione della sinistra è sempre quella, cioè non si preoccupano di come creare ricchezza, ma si preoccupano di togliere a chi l'ha creata, mentre noi abbiamo cercato di mettere in condizioni di creare nuova ricchezza. Un dato su tutti: se oggi abbiamo 1.200.000 persone in più che ieri non lavoravano e oggi lavorano e quindi producono, è perché comunque sì, abbiamo messo le aziende in condizioni di assumere e quindi di creare ricchezza. Io mi fermo qui, lascio la parola a il mio presidente Marco Osnato, e vi ringrazio ancora e siamo a disposizione.
0: E allora, quindi, tra poco Osnato lo ascoltiamo. Ha dato un opuscolo alla stampa tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, mentre Salvini, in riferimento il ministro dei trasporti, allora do prima Trump, che dice che se non concludiamo entro 60 giorni con Teheran torneremo ad attaccare, a bombardare, e invece Salvini è irritato con Trenitalia per i disagi di oggi sulla rete. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, in merito ai disservizi odierni lungo alcune tratte, sarebbe irritato con i vertici di Trenitalia, ai quali, secondo quanto si apprende, ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto, nonché tempi certi per il ritorno alla normalità. Il ministro avrebbe chiesto aggiornamenti continui e verifiche, ma sì, vabbè. E comunque c'è gente dentro i treni per i guasti all'alta velocità, intrappolata al caldo da 3 ore e passa, e questo è irritato. Figuriamoci quelli che sono dentro quei treni quanto sono irritati, eh?
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme: il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi, petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa: la flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
5: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E andiamo tra poco ad ascoltare i vostri vocali, però un attimo di pazienza.

0: Poletti, ma non si fa così, lei così mi smonta il meloniano doc. Se lei toglie ChatGPT, con che cosa cavolo si informano questi personaggi? Gemini, ChatGPT, Claudia, insomma, poi cos'altro c'è? Copilot, e se sono fonti attendibili, ma non scherziamo, non può smontarmi così ChatGPT. Se no poi questi personaggi di che cosa parlano? Come interloquiscono? Ileana da Milano.
1: Buongiorno Roberto, stavo ascoltando credo l'onorevole che stai trasmettendo adesso in diretta, però facevo fatica a capire se era un onorevole o se era uno spezzone di Amici Miei, perché sinceramente di tutto mi è sembrata solo una bellissima supercazzola. Vabbè, comunque saluto tutti. Luca da Milano.
2: Buonasera Fabio dalla provincia di Alessandria. Sono stati molto bravi a fare il gioco delle tre carte, me ne sono accorto tantissimo sullo stipendio, sono cambiate tante cose ma alla fine la cifra è rimasta sempre quella, e così hanno fatto un po' con tutto. Però devo dire che hanno avuto una certa attenzione verso i bilanci e questo non fa un grande danno. Adesso purtroppo c'è questo problema di povertà che sicuramente va affrontato in altro modo, non più scegliendo la strada proprio dei numeri. Buona serata.
3: Guardi, per quel poco che ho ascoltato fino adesso della conferenza stampa di Fratelli d'Italia, guardi, mi si sono rallentati i peli, perché ad ascoltarli davvero o pensano che noi siamo proprio una massa di fessi che ci possono propinare qualsiasi chiamata, oppure sono così, loro sono convinti di questo e va bene. Guardi, io non ho voglia di polemizzare perché tanto non cambia niente. Io dico solo una cosa a questo signore qua. Io sono uno che mangia dei kiwi. Nel 2022 un chilo di kiwi costava dai 3,80 3,90 al chilogrammo. Ieri i kiwi erano 8,90 euro. Glielo dica a quel signore che stava facendo i conti. Grazie Poletti.
4: E allora vogliamo ascoltare, sì, lo facciamo, vogliamo ascoltare il prossimo intervento della conferenza stampa, perché è quello di Marco Snato, presidente della commissione finanze della Camera. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, con tanto di opuscoletto che domani credo qualcuno pubblicherà sui giornali.
5: Grazie mille per questa opportunità.
6: Saluto anche l'onorevole Cammato, che lo vedo adesso, mi chiedo scusa perché quando si salutano i colleghi deputati poi si... Sì.
5: Allora diciamo che c'è anche l'onorevole Maiorano e soprattutto c'è anche l'onorevole Testa, che è segretario della commissione finanze, e Mariangela Matera, che è competente e componente della commissione, e mi fa molto piacere insomma che tanti commissari siano qui oggi, perché abbiamo fatto un bel lavoro, l'abbiamo fatto grazie al presidente Meloni che ha voluto...
4: Chiedo scusa per i tagli fatti male, ma così vi faccio sentire tutto. Vai avanti.
5: L'ostetrico, possiamo dire, l'hai partorita veramente ed è stata una riforma fiscale importante, attesa da 50 anni e che ha ottenuto nella sua voto sulla delega al governo una maggioranza anche più ampia di quella che fa parte appunto della maggioranza di centrodestra. Quindi questo vuol dire che insomma le idee, i principi insomma superano anche quelli, superano il consenso anche di quelli della stessa maggioranza. È una... L'abbiamo detto dall'inizio, quando il presidente Meloni ha presentato il governo al Parlamento, ha usato una frase che era non disturbare chi ha voglia di fare, e qualcuno ha ironizzato su questa frase, sembrava quasi una frase quasi primitiva. In verità espone proprio quello che è il nostro concetto di società, una società capace di rappresentarsi, che non ha bisogno di chi dirige, di chi impone, ma ha bisogno di chi crea un campo di gioco chiaro, ampio, regolato, ben delineato e che possa avere appunto poi tutto il supporto da parte dello Stato e del governo per poter fare quello che gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori sono tenuti a fare, ovvero lavorare per produrre, per dare ricchezza e serenità alle proprie comunità. Io non andrò a commentare tutto, tutte le norme che stanno all'interno di questo opuscolo e che hanno creato appunto la nostra politica fiscale, perché il Vice Ministro Leo è ovviamente più bravo di me e merita di esporle. Citerò alcuni numeri. Il primo numero è 21. 21 sono i condoni che secondo l'opposizione, vero Francesco, noi avremmo fatto. Io non sono un grande esperto di finanza e di economia pubblica, però ho provato a cercarli, non li ho trovati questi condoni. Ho trovato una emersione dell'evasione, addirittura un dato record, 36 miliardi in più quest'anno, di cui 9 per adempimento spontaneo. Quindi vuol dire che i cittadini italiani che erano in difficoltà e non facevano magari gli evasori per professione, ma che ritenevano di non riuscire a ottemperare pur avendo dichiarato per mille ragioni, nella riforma fiscale hanno trovato gli strumenti per insomma trovare l'opportunità con le dilazioni, con l'evitare le multe clamorose che eravamo abituati a vedere, che non hanno fatto altro che ingolfare il magazzino fiscale, tutte quelle realtà insomma hanno ritenuto di poter incominciare a regolare i propri conti con l'amministrazione fiscale e lo stanno facendo molto bene. Lo stanno facendo molto bene, tanto è vero che si sono anche accorti che il numero 21 però indica anche i miliardi che noi abbiamo tolto di tasse in questi quattro anni, quindi vedete un numero che ricorre. I numeri però sono sempre da interpretare o da rendere realistici. Noi abbiamo preferito rendere realistici appunto dicendo togliendo 21 miliardi di tasse. Lo abbiamo fatto tenendo i conti pubblici, c'è stato un grandissimo dibattito sul 3,1 3,004, insomma, ecco, è chiaro che quando si parte da uno sforamento dell'8 e virgola qualcosa e si arriva al 3, forse 0,01, forse 0,04, erano accettate quelle poste, non erano accettate, vuol dire che però il lavoro è stato fatto alla grande, è stato fatto con leggi di bilancio, soprattutto l'ultima, senza deficit sostanzialmente, senza tagli agli enti locali, altro dato importante. E lo si è fatto cercando di contemperare, come dicevo prima, l'equità e quindi anche la legalità e quindi anche la trasparenza all'equilibrio, diciamo, di un sistema fiscale che deve cercare di dare risposte. È facile ironizzare poi su un parametro che ha citato benissimo l'amico Filini, cioè quello della pressione fiscale. Vedete, è chiaro che un dato statistico ha il suo valore, per amor del cielo, ma ha un valore anche positivo quando lo si vuole affrontare con serietà statistica. Sappiamo che la pressione fiscale si calcola appunto con le entrate tributarie più le entrate contributive fratto il PIL. Purtroppo il PIL non ha avuto degli scostamenti particolarmente rilevanti, anche se lievemente, ma è cresciuto. Cosa è cresciuto di molto? Come abbiamo detto, gli adempimenti tributari, e quindi è cresciuta le entrate tributarie, ma non è aumentata la tassazione pro capite. Poi lo proverò a spiegarlo anche per tabulas, come direbbe chi ha studiato. E dall'altra parte è aumentato però di molto, sono aumentate di molto le entrate contributive, perché abbiamo 1.250.000 lavoratori in più, anche grazie a delle norme fiscali che poi il Vice Ministro spiegherà. E quindi su questo noi siamo orgogliosi di aver lavorato, e su questo voglio dire una cosa: ci sono stati tempi in cui la pressione fiscale, dato statistico, era uguale a quella di adesso. Nel 2015, se non ricordo male, o 16, c'era un governo di uno molto bravo a comunicare, che adesso ci fa tanti video, si dichiara il Kraken, si dichiara quello che disegna scenari di coalizioni future, ci spiega dove sbaglia la Meloni o dove sbaglia quell'altro politico. Ecco, la flessione fiscale allora era al 43,3% e non era assoluto come dato statistico, e non c'erano i dati positivi che ho citato prima. Quindi ecco, anche su questo bisogna avere un po' di realismo e un po' di coerenza. Coerenza che noi abbiamo avuto, e mi avvio a concludere, proprio in queste leggi di bilancio siamo partiti appunto con alcune questioni di carattere diciamo riguardante il cuneo fiscale, siamo partiti poi sulle aliquote, siamo andati avanti sempre con una certa coerenza, leggi di bilancio una dopo l'altra. È per questo che noi pensiamo che la nostra diciamo prospettiva, cioè della riduzione delle tasse, dell'accorpamento dell'aliquota nel tagliare le tasse, sia ovviamente antitetica a quella di chi invece di salvaguardare o magari aiutare a creare patrimoni cerca invece di punirli. Quindi questo è il dato secondo me più rilevante. Chiudo volendo dare un dato più plastico. Ho qui una busta paga, due buste paga, una del maggio 23 e una del maggio 26, di un dipendente pubblico che ovviamente ho oscurato, che è un insegnante elementare. Adesso è molto sempre difficile fare i raffronti perché i lordi sono sempre un po' diversi, anche se però il dato è questo: alla fine, parto dalla fine, alla fine il netto in busta nel maggio 2023 era 1.497, oggi siamo 1.645, ma se poi vorrete vedere nella seconda pagina dove è specificato tutto, sono le ritenute fiscali, si vede bene che l'accorpamento dell'aliquota al 23% fino a 28.000 euro ha prodotto che, nonostante un importo netto molto più alto, le ritenute sono molto un importo lordo molto più alto, le ritenute nette sono molto più basse, quindi ovviamente aumenta il netto in busta paga. Questa è la prima e forse anche unica risposta che noi possiamo dire a chi ci dice che è aumentata la pressione fiscale. Noi abbiamo diminuito proprio questo, che è un ceto medio basso, quello in difficoltà, quello che nelle grandi città fa fatica, abbiamo in questo caso aumentato la busta paga di quasi 200 euro. Ecco, credo che sia un dato evidentemente interessante perché aumenta lo stipendio tabellare e diminuiscono le ritenute fiscali e previdenziali. Quindi questo credo nessuno potrà contraddirci. Quindi grazie, e credo che sia utile incominciare anche nella libertà ovviamente dell'informazione a evidenziare un po' questi dati e non cedere troppo spesso al sensazionalismo dei condoni che non ci sono stati. Grazie.

0: voglio veramente bene, ma sinceramente sul prezzo dei kiwi si può misurare la qualità del governo Meloni. Cioè, stiamo diventando matti. Se questo posto è per insultare il governo, va bene, diciamoci qualunque cosa, altrimenti boh.
1: Beh, però io ci tengo a sentire i messaggi degli ascoltatori, poi non siete d'accordo uno con l'altro, ma una cosa che mette d'accordo tutti quelli che in conferenza stampa hanno rivendicato tutte le tasse tagliate dal governo Meloni è la storia di banchi a rotelle. Saluto Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Hanno fatto un opuscolo bellissimo, lo sto leggendo, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. E allora col cavolo che il governo Meloni le ha alzate le tasse, viene da dire, leggendo questo opuscolo.
2: Ma buonasera. Io l'opuscolo, ciao Roberto, buonasera a tutti.
1: Più bravo, che l'opuscolo leggerei, partito col piede giusto, più che l'opuscolo
2: leggerei i dati dell'Istat, leggerei, come dire, guarderei i conti correnti degli italiani che pagano le tasse, guarderei nelle buste paga dei lavoratori quante sono le trattenute per le tasse, guarderei il livello dei consumi e la difficoltà che vivono le famiglie, guarderei altro che opuscolo, il rapporto ufficiale della Caritas pubblicato due giorni fa.
1: Ne abbiamo parlato
2: ci dice,
1: poco fa, sì.
2: Quello che ci dice, cioè che c'è un disagio, una difficoltà, una povertà che aumenta. Poi vogliamo parlare dei banchi a rotelle? È un modo, come dire, semplicistico di attribuire alla mia forza politica, al Movimento 5 Stelle, degli sprechi. Io penso che di fronte a 13 miliardi bloccati per il ponte di Messina, quanti banchi a rotelle facevi? Di fronte alla miliardata bloccata in Albania per un centro che oggi io sono a Strasburgo, qui ci sono i colleghi di Fratelli d'Italia, la stessa Meloni è intervenuta anche uscendo da Evian, grande successo perché in Europa si è votata la direttiva sui rimpatri, ma hanno capito che cosa hanno votato questi signori? Hanno votato una norma che in una parte è disumana, perché prevede che i migranti potranno stare fino a 30 mesi chiusi nei centri di accoglienza, 30 mesi a spese nostre, anziché prendere e mandarli velocemente a lavorare dove c'è bisogno di lavoro o rimandarli indietro, li tengono 30 mesi come fossero dei criminali assassini. E parallelamente questa direttiva approvata oggi tra lo champagne del partito della Meloni prevede che si possano aprire i CPR, i centri di trattenimento, nei paesi terzi. Questo, come dire, suggella l'operazione Albania. Ma l'operazione Albania è un'operazione palesemente demagogica e di propaganda, perché l'Albania proprio oggi, contemporaneamente, abbiamo votato e approvato il percorso di ingresso dell'Albania in Europa. Quando l'Albania entrerà a far parte, diventerà il 28esimo paese o il 29esimo, perché ci sono altri stati che stanno entrando, il Montenegro, c'è anche la richiesta dell'Ucraina. Ecco, quando l'Albania entrerà, e ci dice la presidente Metsola si tratta di poco tempo, l'Albania non sarà più un paese terzo e quindi i centri aperti dall'Italia, certo, devono essere obbligatoriamente chiusi. È come se noi aprissimo un centro di rimpatrio in Francia o in Germania, sono parte della stessa famiglia, non si può fare. Quindi stanno festeggiando per sciocchezze, altro che banchi a rotelle.
1: Grazie Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, grazie Gaetano, e corro dal presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, me ne elenchi qualcuna? Buonasera Gabriele.
3: Buonasera a lei. Se vogliamo ricapitoliamo insieme, perché io non ricordo quali siano, nel senso che non ci sono tasse tagliate. In sostanza si spostano dei principi e dei valori. In realtà la tecnica non è più quella di andare a sommare all'imposizione fiscale diretta, ma si sta lavorando sull'indiretto, nel senso crescono prevalentemente tasse e oneri sui consumi. Ne faccio una su tutte, giusto per rincarare la dose. Sull'energia la componente variabile che sappiamo è incredibilmente alle stelle a causa di tanti fattori, non soltanto per l'internazionale, piuttosto per la scellerata modalità con cui abbiamo deciso di costruire il nostro mercato energetico, ma la componente fissa è arrivata a toccare il 60%, quindi non si preleva più direttamente, si sta prelevando indirettamente.
1: Ne riparleremo. Intanto ringrazio Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, in questa lunga maratona che mi costringe anche a tenervi poco al telefono, perché ho tanti messaggi vostri al 334 11 11 622 da trasmettere, e ho 4 minuti che voglio dedicare al collega Alessandro Platerotti, giornalista economico. Alessandro, sto sentendo la conferenza stampa, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. C'è una bella Meloni con un forbicione gigante in mano che taglia le tasse, un fotomontaggio, e poi, e poi riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo fiscale, accesso agevolato ai mutui, insomma tutte belle robe. Funzionano?
4: Ma funzionano, se vengono attivate concretamente, se l'amministrazione le fa funzionare, sono tutti strumenti che possono certamente alleviare il peso che hanno gli italiani sulle tasse. Teniamo presente che la questione fiscale era diventata e resta tuttora il vero vulnus di questo governo. Insomma, questi hanno vinto le elezioni parlando del taglio delle tasse e sono aumentate. Devono dimostrare di poter fare qualcosa e farlo soprattutto rapidamente. Perché diciamo così, fra un po' ci si sposta Vannacci sulle tasse, allora lì sono problemi. Per ora finché fermo sulla questione dell'immigrazione e i problemi della destra esistono, ma se si sposta a caricare il peso anche sull'aspetto fiscale, i problemi in vista delle elezioni crescono.
1: Quindi tu dici Vannacci potrebbe in modo intelligente,
4: questo è un rilancio,
1: dal punto di
4: adesso,
1: vista
4: questo è un rilancio,
1: dell'acchiappo, certo, dei voti, no?
4: Assolutamente, è quello
1: economica
4: che sta facendo. È quello, perché è quello da cui lui si è tenuto lontano prudentemente finora. Ha preso solo una parte, ha aperto un fronte, l'ha vinto di fatto, perché vediamo le percentuali che gli vengono attribuite dai sondaggi, che sono già molto alte. Si è sposta, allora, la risposta della Meloni è stata, la prima l'abbiamo sentito, il contrattacco contro l'Europa, l'immigrazione faremo di più. Adesso si è spostata sull'economia, che è il terreno dove invece Vannacci è riuscito a fare, può fare meno in questo senso. Quindi sarà interessante vedere come si evolve questo confronto a destra, soprattutto se si sposta sulle materie economiche, che come abbiamo visto adesso ci sarà anche questa tregua, ma non aspettate che i prezzi scendano, questa è un'illusione bella e buona. Potrà anche scendere il prezzo della benzina, ma solo quello. Nessun incremento di prezzo deciso in questi mesi sarà ritirato, quindi il governo farebbe bene andare a mettere occhio su questo. Chiunque ha preso contributi, allora abbassi i prezzi se i prezzi scendono. Insomma, quindi non è possibile che questo paese è sempre un pasto gratis.
1: Beh, devo dire rapido ma incisivo. Grazie davvero.
4: Grazie a te.
1: Ci lasci presto, sempre da mio pensare. Alessandro Platerotti, giornalista economico.
4: Ciao, a presto.
1: E allora, grazie. Auguri, auguri sì. Tra poco andremo anche dalle parti del Partito Democratico, ma non solo, ma ascolteremo anche l'ultima parte della conferenza stampa. Tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Ricordatevi che al 334 11 11 622 voglio ascoltare anche i vostri commenti. Voi non vi preoccupate se poi qualcuno vi giudica, o io stesso o gli altri ascoltatori, buttate fuori quel che avete dentro. Ci serve a tutti per crescere. Grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia, ma noi torniamo per l'ultima ora di trasmissione. Adesso ascoltate per bene le notizie del GR di Giornale Radio, e tra poco siamo ancora qui. Italia No Limits non si ferma, come il paese, forza.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Sono le 5 ed un minuto.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. Continuiamo ad ascoltare la conferenza stampa. Intanto Schlein: sono gli italiani a essere irritati con Salvini. Leggo che Salvini fa filtrare la sua irritazione per l'ennesima giornata d'inferno per chi viaggia in Italia. Ma è ora che capisca che sono gli italiani ad essere irritati con un ministro che, anziché fare il suo mestiere, pensa solo a litigare con Meloni per cambiare ministero e sostituire Piantedosi. Un ministro che si occupa di tutto fuorché prendersi le sue responsabilità di fronte agli italiani che viaggiano ogni giorno con ore di ritardo e molti disagi. Così la segretaria del PD, Elly Schlein.

Buonasera dottor Poletti, buonasera amici. Mai come in questo momento mi sono sentita ignorante in tante cose, politica, economia. Perché? Perché ho una nipotina adolescente entrata nel 13° anno che mi fa delle domande. Quindi secondo lei io dovrei essere un suo riferimento e sapere tante cose, ma spiegare onestamente a un adolescente in sintesi, perché la sintesi è una virtù che non tutti abbiamo, ecco, in sintesi che cosa devo dire io? Che è una tassa invisibile, perché in Italia non c'è un adeguamento ai prezzi che salgono come c'è negli Stati Uniti.

0: come c'è in Gran Bretagna, in Germania, in Canada, in Svizzera, in Francia, certo con le dovute differenze delle leggi da quello che so io. Ad ogni modo, ecco, quello che so per certo, che in America la chiamano fiscal drag, in Gran Bretagna la chiamano fiscal drag, ma non come dice il signor Bignami, fiscal drag. Buonasera a tutti, sono Maria Teresa da Roma.
1: Sì, Maria Teresa, vorrei avere io così una nonna, sento il bisogno di una nonna come te e anche il nostro regista Lorenzo Cappadone che ti adora. Ma andiamo alla conferenza stampa tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, ascoltiamo l'intervento di Maurizio Leo, viceministro dell'economia e delle finanze.
2: Sera a tutti, innanzitutto consentitemi di ringraziare il presidente Bignami, l'amico Donzelli, il presidente Osnato, Francesco Filini, tutti i parlamentari della Commissione Finanze perché hanno dato un notevole contributo, importante contributo per la realizzazione di una riforma fiscale che sia io, il Presidente del Consiglio e gli altri colleghi abbiamo definito epocale. Perché epocale? Perché, come è stato ricordato anche da Francesco, è una riforma che era attesa dagli anni 1970. Nel 1971 fu fatta la famosa delega di Visentini e Cosciani, ci sono stati poi decreti legislativi e poi da allora interventi di manutenzione del sistema, ma nulla di organico, di sistematico. Questo l'abbiamo fatto con la legge delega e ad oggi abbiamo 18 decreti legislativi già in Gazzetta Ufficiale, 7 testi unici già in Gazzetta Ufficiale, altri 4 provvedimenti sono in rampa di lancio e penso che prima della pausa estiva riusciremo a portare all'approvazione definitiva questi testi. Quali sono i capisaldi, le direttrici di questa riforma? Sono 4 sostanzialmente. Prima, la certezza del diritto. Noi avevamo oltre 1200 interventi in materia di imposte sui redditi, quindi materia disorganica, la gente dove ci voleva quasi un rabdomante per capire dove stavano queste disposizioni, andarla a cercare con confusione sia per i contribuenti e sia per la stessa amministrazione finanziaria. Poi la semplificazione, i modelli di dichiarazione dei redditi erano composti da da centinaia di pagine, quindi tutta materia disorganica. La lotta all'evasione, noi come è stato ricordato abbiamo fatto la lotta all'evasione, da quando il governo si è insediato ad oggi abbiamo recuperato più di 100 miliardi, quindi non si può dire che noi eravamo il partito a favore degli evasori, tutt'altro. E poi la riduzione delle tasse, e qui già i miei amici e colleghi hanno ricordato che cosa significa pressione fiscale. Voi sentite che tutti moltissimi ora si esercitano sul concetto di pressione fiscale, però non dobbiamo scomodare concetti difficili, ma basta ricordare dati elementari. Alla terza elementare si studia la divisione. La divisione da che cosa è data? Dal dividendo e il divisore. Che cos'è il dividendo? Il dividendo è, la parte che si è incrementata per effetto di che cosa? Come è stato ricordato, c'è stata maggiore occupazione, 62,5% in più nel 2025. Quindi che significa questo? Che c'è stato maggiore reddito. Se c'è maggiore reddito, c'è maggiore ritenuto. Abbiamo fatto la lotta all'evasione, abbiamo fatto 32 miliardi di lotta all'evasione, quindi il numeratore o il dividendo è cresciuto. Il problema è il divisore, come è stato ricordato, è la crescita. E qui il problema purtroppo non dipende dall'azione di governo, noi stiamo mettendocela tutta, pensate all'iperammortamento, pensate all'IRES premiale che abbiamo fatto solo per il 2025, agli interventi chi più assume meno paga. Il problema è del sistema economico italiano e anche europeo, direi. Perché la crescita dove si fa? La crescita si fa oggi nella manifattura, e la manifattura è appannaggio della Cina. Si fa sulla innovazione tecnologica, pensate alle big tech e via dicendo, stanno in America. Quindi il sistema europeo è costruito sulla cosiddetta impresa fordista, il capannone, la piccola impresa, che stenta a dare un'accelerazione alla crescita. Bisogna lavorare su questo, lo stiamo facendo, ma ci vogliono dei tempi tecnici. Ecco quindi che la pressione fiscale sale, ma non abbiamo aumentato le tasse le abbiamo ridotte, le abbiamo diminuite. Ciò che abbiamo fatto invece è cambiare il rapporto tra fisco e contribuente. Prima che cosa accadeva? Che l'amministrazione finanziaria esaminava la dichiarazione dei redditi e poi interveniva con l'atto di accertamento, l'atto impositivo. e poi a questo facevano seguito cartelle esattoriali e via dicendo. E poi dopo di questo il contribuente che faceva cominciava a impugnare quest'atto di accertamento, si andava in contenzioso, primo grado, secondo grado, si andava in Cassazione. Pensate che in Cassazione il 50% dei processi civili sono processi tributari, quindi questa la dice lunga sul sistema che era completamente squilibrato. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto no, dobbiamo dialogare con i contribuenti. La nostra presidente Giorgia Meloni ha detto non dobbiamo lasciar tranquilli gli imprenditori, fargli pagare le tasse giustamente, ma non dobbiamo vessarli. E così abbiamo fatto. Abbiamo introdotto il concordato preventivo biennale per le imprese di minori dimensioni sino a 5.164.000 euro. Questi soggetti, sulla base di una proposta che fa l'amministrazione finanziaria, possono aderire a questa proposta e per 2 anni vivere in una situazione ottimale di tranquillità, perché nessuno andrà più a disturbarli, anche se conseguono maggiori redditi rispetto al reddito definito, quei redditi se li possono tenere tranquillamente in tasca senza nessun aggravio ulteriore. Abbiamo fatto una norma fondamentale per le imprese più strutturate. Abbiamo detto se l'impresa è di maggiori dimensioni può applicare, questo si chiama il tax control framework, quindi la mappatura del rischio fiscale che ostenta, che rende evidente all'amministrazione finanziaria. In questo modo nessun problema sorge più, non ci saranno sanzioni amministrative, non ci saranno sanzioni penali. Questo è quello che dovevamo fare e che abbiamo fatto, quindi far capire ai contribuenti che noi tendiamo una mano ai contribuenti onesti e ovviamente non abbassiamo la guardia nei confronti di chi fa frodi, chi adotta comportamenti che contrastano contro i principi che presiedono tutto il sistema tributario. Abbiamo rivisto il sistema delle sanzioni. Prima ricordava Francesco che cosa abbiamo capito, qual è stata la prima cosa che abbiamo fatto quando si è insediato il governo. Abbiamo visto che tanti contribuenti, pur volendo pagare le tasse, non ce la facevano, perché in aggiunta alle imposte da pagare c'erano sanzioni, interessi, maggiorazioni. Spesso e volentieri si arrivava al 120, il 240% in più del debito originario. E come ce la facevano questi contribuenti ad adempiere il loro obbligo tributario? Abbiamo detto allora, in questi casi paga le imposte, ti diamo una rateizzazione, ti mettiamo in condizione di pagare in un lasso temporale più ampio e tu hai adempiuto al tuo debito tributario. Questo abbiamo fatto e questo è stato un po' il principio che ci ha ispirato anche negli ulteriori passaggi. Se voi vedete, abbiamo cambiato il meccanismo di rateizzazione delle imposte, della riscossione, diamo la possibilità addirittura di pagare su 120 rate, diminuendo il carico sanzionatorio. È tutta una sorta di rivoluzione generale che effettivamente è stata, come è stato ricordato, apprezzata dal mondo delle imprese. Io sto spesso in giro a convegni organizzati dal mondo delle Confindustria, dalle altre associazioni di categoria, dal mondo delle professioni, e tutti plaudono alla nostra riforma, perché effettivamente abbiamo dato un segnale di cambiamento radicale al sistema fiscale. E questo penso che sia una delle cose che va messa bene in evidenza. In aggiunta a questo, noi ovviamente vogliamo proseguire, lo dobbiamo fare, però io lo dico sempre, un mantra che io vado ripetendo coerentemente con, diciamo, i conti pubblici, che altro aspetto positivo che va segnalato: tutto quello che l'abbiamo fatto senza ricorrere a deficit. Il deficit porta a debito e purtroppo chi ci ha preceduto ha generato questo mostro del debito pubblico, che è un fardello che ci portiamo sulle spalle. Invece stiamo riuscendo a far tutto senza aumentare il deficit e quindi con le nuove regole del patto di stabilità anche la spesa primaria netta che teniamo sotto controllo. Quindi l'aspetto positivo da segnalare è questo: stiamo facendo una grande riforma fiscale, una riforma fiscale che è coerente con le risorse che potevamo mettere a terra per realizzarla, e tutto questo il governo Meloni lo porterà avanti. È il nostro obiettivo proseguire in questo scorcio di legislatura e proseguire anche nella prossima, dove speriamo, di nell'interesse degli italiani, di portare avanti questa iniziativa.
1: E allora Fratelli d'Italia ha raccontato in questa conferenza stampa su tutte le tasse tagliate dal governo Meloni un paese che vi rappresenta? Ditemelo 334 11 11 622.

0: E mentre Donald Trump dice che potrebbe partecipare alla firma del memorandum, alla cerimonia con l'Iran, gli Stati Uniti pubblicano l'accordo con l'Iran, un fondo da 300 miliardi al petrolio. Le autorità americane hanno diffuso il testo del memorandum con l'Iran. Nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurano che l'Iran sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo d'accordo. Sapete che in buona sostanza era uscita una bozza smentita sia dagli Stati Uniti che dall'Iran a cura della CNN, e allora gli Stati Uniti hanno deciso di pubblicare il memorandum. E c'è un nuovo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump. C'è stato poco prima della conferenza stampa con cui la Premier ha chiuso il G7. Nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio appare sorridente mentre conversa con il presidente americano, seduta accanto a lui su un divanetto del Royal Hotel, l'hotel che ha rispettato il summit. Trump ha dichiarato che potrebbe, ve lo dicevo poco fa, essere presente alla firma del memorandum con l'Iran, sostenendo tuttavia che questo accordo potrebbe non essere quello definitivo. Questo è un memorandum d'intesa molto importante, ha dichiarato il presidente statunitense, osservando che potrebbe essere presente alla firma anche se tuttavia non è il tipo di documento che dovrebbe firmare. Scherzando con un giornalista, Trump ha affermato che se l'accordo dovesse essere vincente si prenderebbe i meriti, mentre se fosse sconfessato sarebbe colpa del vice J.D. Vance. Beh, in questo modo, se funziona, mi prenderò tutto il merito. Se non funziona, darò la colpa a J.D., ha dichiarato Trump. Faresti meglio a stare attento, J.D., ha concluso la conferenza stampa Trump, che è, insomma, un modo di esprimersi sempre molto insolito. Comunque siamo alla firma dell'accordo e questo è quel che conta. E noi torniamo tra poco per parlare di questo benedetto, maledetto paese, la pressione fiscale, i poveri.
1: Tutti ne parlano.
2: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
1: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco arriva l'economista Giuliano Cazzola e ci spiega.

0: Buonasera, ben ritrovato l'economista Giuliano Cazzola. Buonasera professore.
1: Buonasera a lei, Roberto Poletti, e buona serata. Ma sto abbastanza bene, sono al mare con i nipotini e quindi sono una persona felice.
0: Bello. Pronto? In quale parte d'Italia, se non sono indiscreto?
1: A Cesenatico. Io ovviamente sono emiliano romagnolo e quindi vado sempre vicino a casa.
0: Non si tradisce la propria patria, giusto?
1: Non si tradisce. Mi dica.
0: Senta, professor Cazzola, oggi fanno una conferenza stampa Fratelli d'Italia con tutti i grandi nomi di Fratelli d'Italia, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni. È un titolo azzeccato? Sì.
1: Ma guardi, diciamo, secondo me si poteva sempre fare meglio, no? Però non è vero, ne abbiamo parlato tante volte, non è vero che questo governo non ha fatto nulla, perché questo governo, diciamo, ha affrontato una situazione difficile, ha mantenuto i conti in linea, salvo il piccolo incidente del 2026, di quel decimale di punto che non è riuscito a far anticipare la fine della penalizzazione europea. E poi c'è un aumento dell'occupazione notevole, un aumento dell'occupazione anche qualificata, nel senso che aumenta molto l'occupazione a tempo indeterminato, aumentano un pochino tutte le classi d'età, tranne quella intermedia tra i 39 e i 45 anni, perché secondo me lì c'è anche un buco demografico importante. E quindi secondo me, poi, se vogliamo dirci la verità, chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro è riuscito a sfangare anche il picco dell'inflazione, perché questo non lo dico io, questo lo dice la Banca d'Italia, lo dice l'Ufficio parlamentare del bilancio, con le misure che sono state portate e sul versante fiscale e sul versante contributivo e soprattutto con una politica molto peculiare di sussidi, 18 miliardi di sussidi fra Draghi e Meloni, e quelli che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro sono riusciti a sfangare l'inflazione, col picco di inflazione che abbiamo avuto e che ha provocato il solito fenomeno del fiscal drag che entro certi anni è stato recuperato. Certo, non si diventa ricchi per legge, no? Noi sono anni che quelli che guadagnano più di 35.000 euro vengono considerati ricchi, però questi sono dati che vanno attribuiti anche a questo rapporto della Caritas, a parte che la Caritas fa il suo mestiere, no?
0: Se lei guarda bene,
1: allora innanzitutto, più che un aumento dei poveri è un aumento delle persone assistite dalla Caritas, nel senso che la Caritas ha allargato la sua capacità di intervento. Poi bisogna tener conto che noi, quando parliamo di poveri,
0: quindi la Caritas, scusi professore, è la Caritas che sta meglio, non l'Italia che sta peggio, sta meglio nel senso che può allargare,
1: è la Caritas che è diventata più brava, e che ha allargato la sua platea, ha allargato i suoi centri di intervento e quindi oggi assiste più persone che probabilmente c'erano anche ieri e nessuno li assisteva, no? Poi c'è un altro fatto che bisognerebbe dire, che noi, quando parliamo di povertà, rubiamo la povertà agli immigrati, perché le famiglie italiane in condizioni di povertà assoluta sono il 6,2%, le famiglie di immigrati, di stranieri, anche col precedente, sono il 35%. E la media fa l'8%, perché le famiglie italiane sono molto di più di quelle famiglie degli immigrati, no? Però bisogna tener conto di questa cosa qua. I poveri sono poveri anche se sono immigrati, quindi non è che possiamo. Ma quando si parla di poveri, si parla di residenti. Le famiglie italiane hanno dei tassi di povertà che sono molto più bassi, insomma. E quindi anche questo andrebbe tenuto in considerazione, insomma. Dovremmo evitare rubare la povertà per parlarci addosso, anche ai veri poveri, insomma.
0: Qualcuno che l'ha preceduta ha detto, professor Cazzola, che Vannacci si è dimostrato vincente per quanto riguarda i temi dell'immigrazione e la sicurezza, e ha sorpassato nei sondaggi la Lega. Ecco, se Vannacci si mettesse a cavalcare, professor Cazzola, il tema economico, avrebbe motivo di incrementare il proprio consenso? Lei ritiene?
1: Ma guardi, lei
0: tira su gli scontenti.
1: Io ritengo che questa cosa della remigrazione sia una grande stupidaggine, perché noi abbiamo bisogno di lavoro di braccia straniere, perché altrimenti non sapremo come fare a far girare le macchine, no? E il problema è l'immigrazione irregolare. E il problema è la sicurezza, cioè c'è indubbiamente un problema di sicurezza che la sinistra sottovaluta, ma ci sono anche oggi, diciamo, persone illuminate dalla sinistra. Ho letto un'intervista del presidente della mia regione che dice che, insomma, su questione della sicurezza bisogna fare qualcosa, insomma. Però secondo me noi corriamo il rischio di implementare tanti casi Vannacci o di chiudere le fabbriche, cioè i datori di lavoro chiedono più immigrazione, no? E cioè bisogna trovare il modo di avere un'immigrazione regolare, perché di qui a pochi anni, a poche decine d'anni, ci saranno in Italia 6 milioni di persone in età di lavoro, ma che non ci sono, e avremo 2 milioni e mezzo di persone baby boomer che andranno in pensione. E come facciamo ad affrontare questa cosa qui? Insomma, l'anno scorso sono nati 355 mila bambini nostri, quelli che invece vanno in pensione nel 1964 ne sono nati 1.100.000, insomma, sono dei buchi notevolissimi, buchi che sono peggiori. Ho letto proprio oggi un'intervista di un demografo, sono i peggiori della classe di Caporetto. Siamo addirittura abbiamo meno nati di quelli che del 1918, dopo Caporetto, che era diventato il limite basso della età italiana, cioè bisogna considerare queste cose qui. Io trovo che questa legge sulla remigrazione sia una grande stupidaggine,
0: però le chiedevo se se Vannacci cavalcasse con gli stessi criteri.
1: Ma guardi, allora io le porto il caso della Svizzera, no? Un Vannacci svizzero ha portato la gente a votare un referendum per mettere un tetto di 10 milioni agli abitanti svizzeri, e ha perso. E poi alla fine la gente si rende conto che insomma, le badanti, le donne di servizio, trovi delle straniere o non trovi nessuno, no? Nella metalmeccanica il 25% di stranieri. Capisce? Certo che bisogna fare qualcosa, no? Bisogna trovare il modo di venire regolarmente, di poter dare un contributo anche, però non si può usare una degenerazione, diciamo, di un fenomeno che è strutturale, e bisogna fare in modo che questa degenerazione sia meno degenerata possibile, insomma, ecco. Noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di manodopera regolare, perché altrimenti non sappiamo dove sbattere la testa. Tenga conto che tutte le previsioni che noi facciamo di sostenibilità del welfare prevede mediamente un ingresso di stranieri di 150.000 l'anno, e c'è chi dice che ce ne vorrebbero di più per tenere in equilibrio le entrate con le uscite, insomma, a livello del welfare, insomma. Ecco, tenga conto di queste cose qui. Poi è chiaro che c'è un problema di sicurezza che va affrontato, e la sinistra purtroppo non riesce ancora a convincersi che non si può cogliere tutti, ecco. Ma ormai l'aria però che circola è quella di dire che il problema è quello, insomma, che bisogna affrontare il problema della sicurezza e non il problema dell'immigrazione tout court, anche perché di immigrati non ne abbiamo bisogno.
0: Professor Cazzola, la lascio alle sue vacanze con la nipotina al mare, sono cosa buona e giusta. Certo. È bello poter fare il nonno.
1: Saluto Roberto, no? E ci sentiamo quando vuole.
0: Grazie professor Cazzola, economista. Grazie. Noi torniamo dopo il brano, sempre 334 11 11 622 per intervenire.

0: Intanto, mentre il governo Meloni ha tagliato le tasse, gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo dell'accordo raggiunto con l'Iran, secondo il quale Teheran avrebbe accettato di ridurre le sue scorte di uranio arricchito. I due paesi hanno affermato che avrebbero discusso un meccanismo per la gestione delle scorte iraniane con la metodologia di diluizione in loco sotto supervisione, eccetera, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'Iran ha annunciato che distruggerà le sue scorte di uranio arricchito se raggiungeremo un accordo definitivo e gli iraniani si comporteranno bene, consentiremo l'allentamento delle sanzioni, fa filtrare Trump. Saluto Paolo Cento, buonasera collega giornalista.
1: Buonasera, buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Insomma, giornate faticose, no, perché ogni giorno cambiano le notizie. Questa è una notizia positiva che tu davi adesso, perché poi possiamo dare i giudizi su Trump, sull'Iran, ma il fatto che ci sia una tregua lo dobbiamo salutare come un fatto positivo.
0: Questo assolutamente, sarebbe stato meglio non combinare niente, visto che poi la situazione degli iraniani resta la stessa, il mondo ha subito uno scossone, insomma, forse era meglio star fermi.
1: Assolutamente sì, anche perché paghiamo noi italiani ed europei un costo economico enorme, e adesso bisognerà capire cosa accadrà con l'invio delle navi per sminare il Golfo di Hormuz. E dall'altra parte mi pare che l'Iran ne esce rafforzata o comunque non indebolita rispetto a qualche mese fa quando la guerra è iniziata. Per Trump non è un buon risultato, ma lui doveva portare a casa la tregua perché c'ha delle elezioni molto complicate a novembre del mezzo termine, così come vengono definite.
0: Senti, ma sei dentro un treno intrappolato da 3 ore senza aria condizionata come migliaia di italiani da quest'oggi?
1: No, oggi no, per fortuna non dovevo venire a Milano e quindi e mi sono risparmiato, ma ho degli amici che stavano andando a Milano che mi hanno tenuto aggiornato su una situazione drammatica, tra virgolette, perché non solo treni in grande ritardo, alcuni anche di 4 ore, ma treni fermi sotto il sole senza aria condizionata, che francamente è una cosa incomprensibile e inaccettabile con le tecnologie che abbiamo a disposizione, che si possa rimanere fermi sotto il sole senza aria condizionata. Sarebbe facile fare la polemica politica, ma c'ha già tanti problemi Salvini da affrontare che oggi lo risparmio.
0: Senti, invece sul taglio delle tasse, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni hanno fatto un bello opuscoletto, ma a te risulta che abbiano, tu già sottosegretario all'economia, a te risulta Paolo Cento che le abbiano tagliate queste tasse?
1: No, hanno fatto un intervento limitato sul cuneo fiscale di poche decine di euro, hanno detto che diminuivano le tasse ma non l'hanno diminuite in maniera significativa per il ceto medio, e anzi se guardiamo i dati dell'Istat ci raccontano che addirittura sono aumentate, anche se c'è un calcolo ovviamente complesso da fare. Questo governo fa i libretti, ma in realtà prima faceva il libro dei sogni durante la campagna elettorale 4 anni fa, adesso si è ridotto a fare i libretti, chissà cosa proporrà quando sarà il momento della campagna elettorale, perché il loro fallimento, fammelo dire in maniera pacata, è proprio sulle questioni economiche del paese. Il paese sta peggio di 4 anni fa.
0: Grazie a Paolo Cento, un abbraccio.
1: Grazie a te Roberto, buona trasmissione, buon ascolto a tutti e a tutte.
0: Allora sentiamo un brano e poi ci ritroviamo per i saluti. Avete sentito, l'audio non era dei migliori perché Cento era in giro per lavoro. Do you ever-

0: E allora mi resta giusto il tempo per salutarvi, per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, per darvi l'appuntamento domani puntuali dalle 17 alle 20 in diretta con Italiano Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e ricordarvi che tra poco va in onda Il Timone delle 20, condotto questa sera da Paolo Sergio, e quindi fate i bravi e ascoltate sempre Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata a tutti.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6 ed un minuto.
4: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
6: Le 6 e un minuto, dunque c'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran ed è stata siglata nella tarda sera di ieri in forma digitale, diciamo. Oggi conosciamo finalmente anche i contenuti. Qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. In studio vi parla Daniele Biacchessi con Peter Vescapè in regia, 334 11 11 622. Dunque il memorandum d'intesa MOU tra Stati Uniti e Iran è stato siglato nella sera tarda di ieri tra Trump da una parte e il presidente iraniano, il presidente Pezeshkian. Il presidente americano, durante la cena con Macron a Versailles, ha posto la sua firma per via digitale sul memorandum. Stessa cosa fa il presidente Pezeshkian. Così il patto è entrato in vigore, ma non è escluso che la cerimonia di Lucerna, prevista per domani venerdì, con J.D. Vance e Galibaf, si tenga comunque. Lo sapremo nelle prossime ore. Allora vediamo che cosa prevede questo memorandum, che mira ad ampliare il cessate il fuoco e a ripristinare il flusso di traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Ma con meno di 800 parole in inglese, la bozza in 14 punti rimanda molti dettagli ad un secondo momento, una seconda fase, incluso il delicato argomento del programma nucleare iraniano. Tuttavia promette all'Iran ingenti somme di denaro. La revoca delle sanzioni gli consentirebbe di vendere il suo petrolio al mondo, ma potenzialmente gli darebbe anche accesso a miliardi di dollari di beni congelati e a 300 miliardi di dollari di finanziamento. L'amministrazione Trump è una grande sostenitrice degli accordi multipunto, un accordo che mirava a porre fine alle ostilità nella striscia di Gaza. Era un piano ai tempi di 20 punti, lo ricordo, mentre il piano poi non realizzato dell'amministrazione per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina era un piano in 28 punti. Vale la pena esaminare riga per riga questa bozza d'accordo, che è stata letta da un alto funzionario dell'amministrazione Trump durante una teleconferenza con i giornalisti. Ce l'ho davanti ed è sostanzialmente identica a quella che avevamo pubblicato ieri pomeriggio sul nostro sito giornaleradio.fm. Il primo punto dice che la Repubblica Islamica dell'Iran e degli Stati Uniti, insieme ai loro alleati nella guerra in corso, dichiarano con la firma del presente memorandum d'intesa la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, e si impegnano a non intraprendere d'ora in poi alcuna azione ostile l'uno contro l'altro e astenersi dalle minacce e dall'uso della forza reciproca. L'accordo finale confermerà le

successivo entro un periodo massimo di 60 giorni prorogabile di comune accordo. Il quarto punto dice che immediatamente dopo la firma di questo memorandum d'intesa gli Stati Uniti revocano il blocco navale e impediscono qualsiasi interferenza o ostruzione nei confronti dell'Iran, ripristinando il traffico entro un massimo di 30 giorni alla sua piena capacità. Il traffico navale sarà proporzionale di volume di traffico prebellico da parte dell'Iran. Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a ritirare le proprie forze armate dalle aree circostanti entro 30 giorni da questo accordo definitivo. Il quinto punto: dopo la firma di questo memorandum, l'Iran adotterà immediatamente le misure necessarie per garantire che il transito di navi mercantili del Golfo Persico al Mar d'Oman e viceversa riprenda entro 30 giorni ai livelli prebellici. E ancora, gli Stati Uniti, questo è il sesto punto, si impegnano insieme ai loro partner regionali a creare un piano globale concordato da entrambe le parti per la riabilitazione e lo sviluppo economico dell'Iran, garantendo al contempo un finanziamento di almeno 300 miliardi di dollari. Il meccanismo di attuazione di questo piano nell'ambito dell'accordo finale sarà definito entro 60 giorni. Il settimo punto: gli Stati Uniti si impegnano a porre fine, secondo un calendario da concordare, in tutte le tipologie di sanzioni attualmente in vigore nei confronti dell'Iran, comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA. L'ottavo punto dice che l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. Questo è un punto importante. Gli Stati Uniti con l'Iran hanno concordato che il destino del materiale arricchito e di tutte le altre questioni nucleari, comprese le esigenze nucleari dell'Iran, saranno affrontati in un secondo momento. Nono punto: Iran e Stati Uniti concordano sul fatto che, in attesa di un accordo definitivo, manterranno lo status quo, cioè l'Iran manterrà lo status quo sul suo programma nucleare. Gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni all'Iran né rafforzeranno le proprie forze nella regione. Siamo al decimo dei 14 punti. Stati Uniti si impegnano a rilasciare, dopo la firma del memorandum, deroghe per le esportazioni di petrolio greggio iraniano, prodotti petrolchimici e loro derivati, nonché per tutti i servizi correlati. Undicesimo punto: Stati Uniti si impegnano a garantire che, alla luce dei progressi compiuti in questi negoziati, fondi e beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran saranno sbloccati e resi pienamente disponibili. Dodicesimo punto: l'Iran e gli Stati Uniti concordano sulla creazione di un meccanismo di attuazione per sovrintendere alla corretta implementazione, al futuro impegno nei confronti dell'accordo finale. Tredicesimo punto: a seguito della firma di questo memorandum e la continua attuazione di queste misure, la Repubblica Islamica dell'Iran, gli Stati Uniti avvieranno negoziati per un accordo finale esclusivamente in relazione ai restanti articoli. 14 e 14 e ultimo punto: l'accordo finale sarà approvato mediante una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sia l'Iran che gli Stati Uniti si dicono soddisfatti, e devo dire anche Hezbollah, da una parte, perché è stato inserito il punto critico che poi analizzeremo, cioè la questione del Libano. Gli americani sono soddisfatti perché c'è inserita la questione del nucleare, anche se i tempi sono lunghi. 60 giorni per definire completamente lo svolgimento di questi 14 punti che vi ho letto. La musica di Dua Lipa.

0: Allora, riepiloghiamo queste ultime ore importanti, soprattutto per il conflitto tra Stati Uniti, Iran e speriamo anche quello tra Israele e Libano. Ieri Donald Trump ha difeso il suo deal con Teheran come una vittoria personale, ma avverte che la guerra può ricominciare. In tarda serata, a sorpresa, Trump, durante la cena con Macron a Versailles, appone la sua firma per via digitale sul memorandum. Sul lato iraniano arriva quella del presidente Pezeshkian. Così il patto entra in vigore. Non è escluso che la cerimonia di domani di Lucerna con J.D. Vance e Galibaf si tenga comunque, diciamo, un passo in avanti importante. Nella prima parte, in apertura, abbiamo letto i 14 punti che sono effettivamente, se fossero tutti poi non solo e non tanto confermati ma quanto siglati, ma messi in pratica, attuati, beh, insomma, un colpo importante dal punto di vista soprattutto della sicurezza geopolitica del mondo. Cominciamo con il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Terzo e ultimo giorno del nostro diario del G7 di Evian. Si è aperta con un'ora di ritardo la sessione di lavori prevista nella giornata conclusiva del vertice. Ultimo in ordine di arrivo, con più di un'ora di ritardo, Donald Trump ha esordito dicendo, ironico fino a un certo punto, «I am the boss, io sono il capo». Al tavolo, oltre ai 7, tutti i paesi partner invitati a questa edizione, Egitto, Kenya, India, Brasile e Corea del Sud, e la presidente del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. Tema dell'ultimo panel, come garantire una crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile. Poi un pranzo di lavoro con i grandi protagonisti dell'IA su tutti, due nemici acerrimi, Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic. Questo G7 si è tenuto in un contesto difficile di frammentazione del mondo, crisi multiple e conflitti, ma è stato anche un momento di unità con discussioni di qualità. Così ha esordito il presidente francese Emmanuel Macron, padrone di casa, entrando in conferenza stampa. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, si dice soddisfatta dei risultati dei lavori, caratterizzati da una convergenza non scontata, cito ancora. E poi il presidente americano Trump, le cui parole, come abbiamo imparato a fare, vanno soppesate. È stato un grande meeting, gli amici hanno fatto un lavoro fantastico. Durante il bilaterale con Narendra Modi, Trump definisce l'intesa da lui firmata con Teheran una guerra alle armi nucleari, mentre quello di Obama, cioè il piano di azione comprensivo, era una strada aperta per il nucleare iraniano. Il capo dell'Eliseo, dal canto suo, conferma che la Francia è pronta, con altri 20 paesi, per una missione di stabilizzazione nello stretto di Hormuz e saluta con entusiasmo gli accordi di tregua conclusi fra Stati Uniti e Iran. Per quanto concerne l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, Macron ribadisce il potenziamento dell'appoggio a Kiev. Mentre il vertice si chiude con 7 dichiarazioni congiunte che, oltre ai conflitti in corso, affermano un impegno comune contro il traffico di clandestini, per la lotta contro il cancro a livello globale e per l'approvvigionamento di minerali critici. Conclusioni molto chiare secondo Macron, ma al di là degli statement ufficiali rimane da capire quanto il G7 sia capace di pesare ancora nella bilancia delle potenze. Da lì potranno per davvero arrivare implicazioni pratiche. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Alle 6:17 cominciamo a far sentire la voce di Giorgia Meloni su uno dei tanti punti aperti, il rapporto con Trump. Sentiamo Meloni.
2: Guardi, io le direi che ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo fino a, insomma, appunto, dopo lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
0: E poi Giorgia Meloni ha parlato della guerra Russia-Ucraina, la questione di un mediatore europeo. Sentiamo Meloni.
2: Allora, non ne ho parlato in questi giorni, credo che sia una materia che va sviluppata all'interno del Consiglio europeo, anche perché non, diciamo, non mi sembrava il contesto giusto, ecco, segnalare qui delle, insomma, punti di vista diversi su come l'Europa debba porsi, no, nei confronti della Russia, quando ci sono chiaramente altri paesi, altri alleati, quindi è un tema da Consiglio europeo. La proposta verrà reiterata. Io continuo a ritenere che questo proliferare di formati alla fine rischi di rendere poco efficace quello che l'Europa può fare, perché i formati sono molti, ma nessuno di quei formati alla fine ha l'autorevolezza, l'autorità, diciamo, ecco, per parlare a nome dell'Europa nel suo complesso. E quindi credo che questo problema vada risolto. So che, insomma, anche altri paesi condividono lo stesso punto di vista, e credo che sia una discussione che va posta all'interno del Consiglio europeo con serenità per capire se c'è una possibile convergenza su questo. Al profilo, l'ho visto, letto, insomma, un sacco di nomi che girano, so dove volete andare a parare, come si dice alle mie parti, ma io penso che se si vuole essere, diciamo, se si vuole arrivare a un risultato su questo tema, posso dirle questo: credo che sarebbe molto difficile riuscire a proporre una persona che viene da uno dei grandi paesi europei, dei più grandi, ok? Credo che questo proporre una di queste persone renderebbe un accordo, dal mio punto di vista, più difficile, e quindi mi rivolgerei verso le medie potenze, ecco, dell'Unione Europea.
0: E infine Giorgia Meloni ha parlato del suo rapporto con Vannacci, con Futuro Nazionale. Sentiamo Meloni.
2: Guardi, un tema che non mi sono posta, mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia, diciamo, guidato da una persona di destra, non si vuole, diciamo, dare una mano. Dopodiché, però, come ho già detto, sono già detto quello che penso, vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, come dimostra la sua attenzione, e lo considero normale. Ma sto scherzando. Lo considero abbastanza normale, considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra. Quello riguarda il femminicidio, guardi. Io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi.
0: Così Giorgia Meloni. Sono le 6:21 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di formare. Questo è Il Timone, la musica di Role Model.

0: 4, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, 34 11 11 622. Saluto il primo ospite, che è il professor Giuseppe Dentici, esperto di geopolitica soprattutto in Medio Oriente. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno direttore, e beh, una buona giornata a tutti i radioascoltatori.
0: Ci ho messo 9 minuti prima per leggere tutti i 14 punti di questo memorandum, ma era doveroso, e soprattutto per i nostri ascoltatori. Il primo la riguarda, perché finalmente si dice che l'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati nella guerra in corso, dichiarano con la firma di questo memorandum la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, e si impegnano a non intraprendere d'ora in poi alcuna azione ostile l'uno contro l'altro, astenersi dalla minaccia, dall'uso della forza reciproca. Questo punto, cioè virgola, Libano compreso, virgola, nel primo punto del memorandum fa capire che l'accordo è importante, ma il problema resta, perché io volevo capire da lei se Netanyahu si impegna, che non ha firmato, che non firma questo memorandum, si impegna a fare questo, cioè a rendere finale il suo conflitto personale, devo dire, contro il Libano, contro gli Hezbollah.
1: Questa penso che sia una domanda da rivolgere a Netanyahu più che questo, nel senso, ovviamente, battuta a parte.
0: Lei ride, ma. Ma siamo molto preoccupati, no? Soprattutto dall'attuazione di questo memorandum.
1: Come si suol dire, ridiamo per non piangere, nel senso che la cosa è purtroppo seria, nel senso che Netanyahu e in generale tutto il governo israeliano ha detto a chiare lettere che questo non è un accordo che lo riguarda e che faranno in Libano come nel sud della Siria, così come a Gaza, quello che hanno fatto fino ad oggi, ossia continuare a portare avanti operazioni militari per poi giungere di fatto a un'occupazione permanente, anche se questo è un punto mai realmente sollevato. Quindi se rientriamo, diciamo così, o meglio, se tariamo quelle dichiarazioni con il primo punto del memorandum, vediamo che c'è questa distonia, e oggettivamente io mi aspetto che Israele continui a fare esattamente quello che ha fatto fino ad oggi, quindi non rispetterà l'accordo e in un certo senso anche sfiderà lo stesso Netanyahu e lo stesso Trump, chiedo scusa, perché da questo punto di vista dobbiamo anche ricordare le critiche ferocissime che ha subito Netanyahu, perché l'accordo è stato visto come un tradimento degli Stati Uniti, come un qualcosa che è stato imposto a Israele, come di fatto una ferita per gli stessi israeliani. Ora, senza entrare nel merito se sia giusto o vero, però il discorso rimane, è un discorso che va comunque a rapportarsi con quello che è un rapporto tra Stati Uniti e Israele che è mutato da tempo, e che è mutato non solo a livello personale di leadership, ma proprio a livello di strategie, di obiettivi comuni, proprio di natura della relazione. Quindi da questo punto di vista è chiaro che se Israele non rispetterà anche indirettamente questo accordo, verrà intaccato profondamente anche la natura stessa di quella che gli Stati Uniti definiscono un'alleanza strategica, di fatto l'unica alleanza realmente riconosciuta.
0: Possiamo dire che questo memorandum è più un'intesa politica, e però se è vero che Israele sul piano militare sarebbe poca cosa senza l'appoggio politico e militare degli Stati Uniti, la domanda è, che forse ci dobbiamo fare, fino a che punto si può spingere Trump nel caso di un avanzamento di Israele in Libano per impedire a Netanyahu che questo possa accadere?
1: Anche qui è difficile fare previsioni, nel senso che se noi guardiamo quello che è successo soprattutto a Gaza e nelle altre situazioni libanesi sempre, di fatto Israele ha comunque compiuto qualsiasi tipo di azione con la sicurezza che non vi sarebbero state delle ripercussioni. In questo caso secondo me cambia molto, perché è in gioco innanzitutto la credibilità di Trump, che diciamo non è il massimo né internamente né esternamente, viene in gioco la credibilità rimanente degli Stati Uniti e poi comunque ribadiamo sempre un punto: la guerra per ora, io dico per ora, è finita, ma non è detto che non possa ricominciare, o comunque che non possa ricominciare sotto altre forme. E questo significa
0: e questo lo ha detto anche Donald Trump. Grazie, esatto, al professor Dentice, collegato con noi in questa parte dedicata agli esteri. 6:30, restate con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: E allora alle 6.33 andiamo sul nostro sito, il nostro bel sito giornaleradio.fm, dove trovate tanti programmi, tutti i nostri programmi, podcast, le interviste e molto altro ancora. E trovate anche il nostro sondaggio scritto, realizzato dal nostro Ferruccio Bovio. Il premier britannico Keir Starmer intende vietare l'utilizzo dei social media a tutti i minori di 16 anni. Il divieto escluderà soltanto i servizi di messaggistica come WhatsApp. Secondo voi anche il governo italiano dovrebbe seguire l'esempio che arriva da Londra? I sì prevalgono, sono il 71,43%, i no sono il 28,57%. Ora la politica con Marco Trombetta in diretta.
6: Buongiorno. In primo piano la chiusura del G7 in Francia con l'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran che potrebbe essere firmato già oggi. Soddisfazione di Giorgia Meloni che ha ritrovato una piena sintonia con Trump. Il governo italiano è pronto ad intervenire nello stretto di Hormuz e sostiene le sanzioni alla Russia per l'aggressione all'Ucraina. La Premier ha messo in risalto poi l'unità dell'Occidente. Meloni in conferenza stampa ha affrontato anche questioni interne. Fuori vannacci dall'alleanza nel 2027, la prova elettorale sulle cose fatte con il governo più longevo della Repubblica. I partiti nella maggioranza si esulta per il via libera del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri e dalla legittimazione dei centri modello Albania. Alla Camera il centrodestra lavora la legge elettorale, Tajani chiude alle preferenze, le opposizioni si organizzano per il voto alle politiche, programma unitario per PD, 5S e AVS, più di qualcuno mette in dubbio l'accordo con Renzi, non affidabile la motivazione. E poi il comune attacco su dati economici e insicurezza. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
5: Grazie Marco Trombetta. Dunque torniamo agli esteri, perché la Cina non si è seduta al tavolo del G7 di Evian, ma è uno dei grandi temi del vertice. Dai record del deficit commerciale europeo, le terre rare, fino alla crescente competizione tra Occidente e Pechino per l'influenza globale, i leader delle principali democrazie industrializzate sono chiamati a confrontarsi con il peso sempre maggiore della Repubblica Popolare Cinese. Vediamo chi ha intervistato oggi, Matteo Respinti.
7: Buongiorno direttore, io saluto Federico Sangalli, giornalista di Eliseo. Dottor Sangalli, al G7 la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito non sostenibile il rapporto commerciale con la Cina, ricordando che tutti i paesi dell'Unione registrano un deficit negli scambi con Pechino. Secondo Eurostat, il disavanzo commerciale europeo con la Cina continua ad ampliarsi. Le chiedo, siamo di fronte a un problema economico oppure ormai anche a una questione di sicurezza energetica?
8: Ma direi che al giorno d'oggi non esiste una sola questione economica che non sia anche una questione di sicurezza strategica e interesse nazionale. E da questo punto di vista l'Unione Europea è rimasta indietro. Quando Donald Trump ormai 10 anni fa denunciava il disavanzo commerciale con Pechino, la UE difendeva ancora a spada tratta i principi del libero mercato, su cui del resto è basata, no? Basta leggerne i trattati. Il vecchio continente rischia tuttavia ancora una volta di fare il passo più lungo della gamba, nel senso che gli Stati Uniti possono permettersi una politica aggressiva dal punto di vista commerciale contro Pechino, perché nonostante la deindustrializzazione degli ultimi decenni, l'America ancora dispone di un considerevole polmone industriale ed economico, cosa che l'Europa invece non ha.
7: E proprio mentre il G7 discute come ridurre la dipendenza dalla Cina, Pechino ha risposto pubblicando un libro bianco sulla governance globale, proponendosi come paladina del multilateralismo, del ruolo dell'ONU e dei paesi del sud globale. Le chiedo, è soltanto una controffensiva propagandistica oppure la Cina sta davvero cercando di costruire un'alternativa all'ordine internazionale guidato dall'Occidente?
8: Non si tratta affatto di un bluff. La Cina mira apertamente a costruire un ordine internazionale diverso, più multilaterale, più multipolare, che sia incardinato in qualche modo su dei format più congeniali agli interessi nazionali cinesi, naturalmente. Da questo punto di vista, ormai da decenni, Pechino conduce una battaglia contro il G7 e altri format simili in cui la Repubblica Popolare non è un membro partecipante, definendoli degli inutili caminetti formati da poche potenze, tutte esclusivamente diciamo occidentali, e che fanno parte, sono membri di diritto di questi club ristretti, perché negli anni 70, quando per esempio il G7 fu effettivamente lanciato, erano le maggiori potenze industriali del pianeta.
7: Io ringrazio Federico Sangalli, giornalista di Ariseo. A lei la linea, direttore.
5: Grazie Matteo Respinti. Allora, in Italia continua il dibattito sul nucleare. Il nostro paese potrebbe tornare a produrre energia nucleare entro il 2033-2034, fa sapere ai nostri microfoni il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Direttore, spesso anche qui su Giornale Radio in questi ultimi giorni abbiamo parlato di nucleare, lo si è fatto anche nel dibattito politico, motivo per il quale io do il buongiorno qui al timone al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Ministro, a che punto siamo con il nucleare e quali sono le prospettive anche dell'esecutivo?
10: L'Italia sta valutando il ritorno al nucleare di nuova generazione, parliamo di terza generazione avanzata, di quarta generazione, dei piccoli reattori. Perché ci rendiamo conto che dobbiamo andare avanti con la decarbonizzazione, quindi dobbiamo superare o comunque ridurre in modo rilevante l'utilizzo dei fossili, stiamo abbandonando il carbone e normalmente abbiamo ancora una parte rilevante con il gas, ma sappiamo bene che la domanda del futuro di energia con i data center, con l'efficientamento energetico dei fabbricati, con l'elettrificazione dell'industria sarà in continua crescita, e quindi una risposta è un mix equilibrato tra tutte le varie energie, e in questo caso tutte le varie energie sono per l'Italia il geotermico, l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico e il gas, che fa d'accompagnamento, che è quello che dà continuità in questo momento, e il nucleare di nuova generazione.
9: Quindi possiamo dire che il nucleare di nuova generazione può essere il vero grande obiettivo da qui al termine della legislatura?
10: Per quanto riguarda le riforme per il futuro del mio ministero, sì.
9: Da Roma è tutto, direttore, e ti restituisco la linea.
5: La musica dei Casabian.

0: Le 6.42 apriamo la pagina politica e saluto Giulio Cavalli, giornalista, scrittore, blogger, uomo di teatro e molto altro ancora. Buona mattina, Cavalli. Allora, ieri abbiamo sentito le parole, le abbiamo fatte sentire anche noi qui nella prima parte di Giorgia Meloni sul rapporto tra il governo e il nuovo soggetto politico che è nato lo scorso weekend, ma che in realtà era già in fibrillazione da molti mesi, cioè quello guidato da il generale, l'ex generale Vannacci, futuro nazionale. Giorgia Meloni ha detto: io non mi pongo il problema, però Vannacci ha votato e i vannacciani hanno votato con la sinistra. Poi ha scherzato, ma poi ha ribadito questo, dice: non si può dire da una parte che sei che fai parte dell'alleanza del centrodestra e poi votare contro. Cosa sta accadendo in questo rapporto, in questa parte della destra a destra, cioè della destra radicale, che si è fatta sostanzialmente un partito?
1: Ma sta accadendo ciò che è successo, non so se ci ricordiamo, quando il Movimento 5 Stelle aveva deciso di attaccare da sinistra, erano i tempi di Bersani, la coalizione di centrosinistra, stando fuori dalla coalizione e giocando sui cosiddetti estremismi, chiamati così, no? Quindi tutti coloro che sono diciamo, insoddisfatti di ciò che accade. È ovvio che nel momento in cui la coalizione di destra che governa questo paese si ritrova a vincere le elezioni, a governare come è accaduto, inevitabilmente ha tradito alcune delle promesse che ha fatto in campagna elettorale, come accade solitamente a tutte i partiti che poi arrivano al governo, che devono trovare una mediazione tra gli altri partiti della coalizione. E Vannacci, molto furbescamente, fiutando l'aria, ha capito che c'è un'area importante, perché qualcuno parla addirittura del 10%, che non si ritiene soddisfatta da ciò che è stato fatto, e si sente tradita soprattutto da ciò che non è stato fatto. Forse bisognerebbe ricordare che noi Giorgia Meloni ormai ci siamo assuefatti a questi 4 anni di governo, ma Giorgia Meloni era con lei che si era presentata dicendo che avrebbe sostanzialmente rivoluzionato, e per usare un eufemismo, l'Unione Europea, con cui invece poi ha aperto delle relazioni, dei rapporti, spesso anche in posizione di sottomissione. Giorgia Meloni era quella che parlava di sovranismo, in realtà l'Italia è diventata ancora di più colonia degli Stati Uniti, perfino bistrattata dal presidente Trump durante questo G7, e quindi futuro nazionale non è nient'altro che un'intercettazione di questi scontenti, a cui si aggiunge poi questa area di destra che non è una questione italiana, ma che sta attraversando tutta l'Europa. Basta vedere quello che sta accadendo in Gran Bretagna o i risultati o i sondaggi elettorali in Germania. A questo punto Meloni, che era molto sicura di andare alle prossime elezioni con una coalizione assolutamente vincente, ha un enorme problema. Io direi che forse la vera notizia, quella che leggeremo sul giornale tra qualche giorno, è che la legge elettorale, che prima era così impellente, ora non lo è più. Perché a questo punto a Giorgia Meloni e a Vannacci, certo, conviene tenere la legge elettorale che c'è, e quindi non dover dichiarare la coalizione prima. Vannacci farà l'esterno della coalizione per poi trovare un accordo a elezioni fatte per garantire una maggioranza, dicendo ai suoi elettori che lo farà per senso di responsabilità, e Giorgia Meloni potrà fare una campagna elettorale senza dover rispondere colpo su colpo a ciò che dice Vannacci di lei.
0: Veniamo al campo largo, centrosinistra, chiamiamolo come vogliamo, perché lei si ricorda che io stavo per lanciare un crowdfunding per comprare da qualche parte un tavolo a questi quattro leader. Pare che il tavolo se lo siano comprati e abbiamo visto questa bella foto tutti insieme. Ovviamente la possibilità che i partiti più importanti del centro-sinistra si mettano insieme, finalmente, io aggiungo, anche perché sono convinto, ma questo io l'ho sempre detto, che non ci può essere un governo stabile nel paese se non c'è un'opposizione forte e altrettanto credibile. E quindi fino adesso, diciamo, dopo la vittoria del no, che non vuol dire la vittoria del campo largo, la vittoria del no al referendum sulla giustizia, abbiamo visto Fratoianni, Schlein, Bonelli e Conte andare in televisione e questa surreale discussione sulle primarie tirando in ballo chiunque. Ci mancava solo che, diciamo, qualcuno chiedesse anche l'ascesa in campo di Gramsci, e per il resto, diciamo, sembrava tutto molto surreale. E invece no, e invece questi signori si sono trovati. Il problema adesso è come allargare questo centro-sinistra sui tre partiti verso il centro. Guerini al PD ha detto che bisogna coinvolgere il centro, poi c'è Renzi, l'ex premier, dice alla fine ci metteremo d'accordo, ci troveremo per battere le destre. Ha ragione Renzi che alla fine si metteranno d'accordo anche con i centristi?
1: No, non ha ragione, perché alcune formazioni del centro nascono per forza, volutamente, specificatamente dicendo che non andranno mai con il centro-sinistra, che loro individuano nella coalizione che ha in mente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, loro individuano in Giuseppe Conte la vera criptonite con cui dicono che non farebbero mai accordi. Quindi no, secondo me Renzi sta sbagliando, ci sarà un centro che andrà per conto suo, sarà un centro spinto dalla freschezza di Monti e dall'umiltà di Calenda, e mentre il campo largo allargherà probabilmente a Matteo Renzi. Io devo dire la verità, direttore, non so, diciamo anche i nostri ascoltatori, sono terrorizzato dalle foto. Ricordo la famosa foto di Vasto, che probabilmente quelli un po' più attempati che ci stanno ascoltando questa mattina si ricorderanno.
0: Ricordo.
1: Quindi,
0: ricordo, diciamo, Caminetti, ricordo i Pontignano, ricordo i commenti, ricordo tante cose, anche perché c'ero, diciamo, e alla fine veniva sempre fuori lo stesso problema, no? Peraltro, da una parte un gruppo, diciamo, più o meno nutrito di leader di partiti, e dall'altro un pezzo consistente di un elettorato che non li vota più.
1: Sì, ecco, io penso che sicuramente la foto che abbiamo visto tutti sostanzialmente dice che ci sono dei colloqui in corso, ci sono già dei legami, chiamiamoli così, politici in corso. Eli Schlein è servita per cominciare a piantare dei paletti, forse anche a responsabilizzare ad esempio Giuseppe Conte, che con questa foto chiarisce quali saranno le posizioni del Movimento 5 Stelle e un certo tipo di lealtà. Io devo dire che questa foto ci ha raccontato anche che cosa accadrà al centro, no? Perché comunque c'è stato Matteo Renzi che ha strillato perché non è stato invitato, che è sempre, insomma, una scena. Anche questa che era abbastanza prevedibile. Immaginiamolo, che ne so, Lupi che si lamenta perché non compare nelle foto con Meloni, Salvini e Tajani, no? Ecco, più o meno siamo a quel livello di peso politico, cioè Renzi nella coalizione di Cantargo pesa più o meno come Lupi, per dire le percentuali. Secondo me si tenterà di allargare alla formazione, al movimento, non so come deciderà di chiamarlo, di Ruffini, e quindi per intercettare in quel caso anche dei cattolici, poi sono assolutamente convinto che Picerno, Monti, Calenda, poi non so, sono tantissimi nel senso, quindi sono un po' come i vice direttori del Foglio, e sicuramente loro andranno per conto loro, e ancora una volta diranno che la partita si giocherà al centro. Attenzione, perché con l'aborto della legge elettorale di cui stavo discutendo in commissione, anche le macerie del terzo polo, cioè tutto ciò che nasce lì tra il percolato dell'ex terzo polo, avrà un enorme problema.
0: Grazie a Giulio Cavalli, come sempre, per la sua disponibilità. Le 6.53 chiudiamo l'ultima parte e saluto chi è in diretta, Pier Giorgio Pulixi. Benvenuto qui. Buongiorno. Sul giornale radio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Lei ha scritto un giallo thriller, chiamiamolo come vogliamo, in cui per i tipi di Sam l'appuntamento appena uscito, ed è una storia anche molto psicologica, perché lei costruisce un romanzo di culto, un thriller psicologico dove l'orrore non si vede, però si sente, soprattutto nella conversazione tra un uomo e una donna in un bel ristorante, non ricordo più dove l'ha ambientato, ma dove c'è buon vino, dove c'è musica jazz, dove c'è, ci sono calici, dove c'è un buon, ci sarebbe almeno un buon ambiente, però il confronto tra questo uomo e questa donna è veramente devastante.
2: Sì, è un romanzo che parla in realtà di violazione della privacy da una parte, di manipolazione psicologica, quindi sono due temi che in qualche modo ci toccano tutti in una società dove siamo ipercontrollati, dove i nostri dati tra l'altro li regaliamo in qualche modo alle grandi piattaforme, e molto spesso questi dati possono essere usati contro di noi. Il romanzo si apre in maniera molto teatrale, si svolge all'interno di questo ristorante, si evolve la storia tutta in una notte, e come protagonisti abbiamo solo due personaggi, un uomo e una donna, che non si sono mai visti prima in realtà. A quest'uomo, non avendo mai visto questa donna prima in vita sua, però riesce a reperire tutte le informazioni possibili su di lei, in modo tale da giocare con lei dal punto di vista psicologico. È un gioco un po' al massacro, dove non c'è alcuna violenza di tipo fisico, ma è una violenza invece fatta di piccole umiliazioni, di manipolazione. Il punto è che lei non può sottrarsi da questo appuntamento, per il motivo non lo diremo, ecco, per non togliere il piacere ai lettori di scoprirlo.
0: Ecco, l'inizio è molto teatrale, devo dire, più che cinematografico, perché c'è una conversazione che apparentemente è molto larga, ma si trasforma in un duello serrato. Nella sostanza, più l'uomo scava nei segreti della donna, più si rivela per quello che è davvero, cioè un manipolatore capace di tutto, capace di intrappolare anche in una rete di domande scabrose la donna, ma e viceversa, perché il punto è chi detta le regole,
2: sì,
0: di questo scontro.
2: È un romanzo molto teatrale, effettivamente, pieno di capovolgimenti, di colpi di scena, non si sa bene esattamente quali siano i ruoli, o perlomeno il lettore lo intuisce, ma dopo poche pagine questi ruoli si invertono, vengono costantemente capovolti. Questo perché entrambi i due personaggi hanno dei segreti, sicuramente. Quello che a me premeva era provare a raccontare come la violenza psicologica, la manipolazione psicologica ormai faccia parte delle nostre vite, perché a tutti, uomini e donne, prima o poi è capitato di trovarsi davanti o dentro una situazione in cui qualcuno che aveva più potere di noi, per esempio un superiore al lavoro, quel potere lo utilizzava, e noi in qualche modo non potevamo sottrarci, ecco, da quella dinamica. Quindi mi piaceva portare all'esasperazione questo livello di manipolazione, provare a raccontare ai lettori fin dove anche la crudeltà, la perversione psicologica possono spingersi.
0: Il suo libro è già in classifica, spero che un giorno qualcuno abbia voglia di metterlo come testo in una pièce teatrale oppure in un bel film d'azione. Glielo auguro perché è un libro particolare e anzi un copione, direi, per i tipi di Sam. Grazie per essere stato con noi. Allora riepilogo solo la notizia con cui abbiamo aperto, perché è stato siglato in realtà nella giornata di ieri, nella serata di ieri, questo memorandum che ho letto in apertura, sono 14 punti. In tanta serata, sorpresa, Trump durante la cena con Macron a Versailles appone la sua firma per via digitale su questo memorandum, e sul lato iraniano arriva anche quella del presidente Pezeshkian. E così il patto praticamente è entrato in vigore da oggi. E non è escluso che la cerimonia sontuosa che è stata pensata per domani a Lucerna, prevista per domani con J.D. Vance e Galibaf, si tenga comunque. Davanti ai giornalisti per quasi un'ora Trump aveva occupato la scena, prima delle domande ha pronunciato un lungo prologo in cui rivendicava ancora una volta l'offensiva lanciata il 28 febbraio insieme a Israele, e poi lo stesso Trump, che nel 2018 aveva stracciato l'intesa sul nucleare iraniano siglata da Obama insieme agli europei, e ora oppone il suo preaccordo a quello del predecessore. 14 punti che ho letto sono molti, ce n'è uno che ritengo fondamentale, ne abbiamo parlato nella prima parte col professor Dentice, che è quello che riguarda il Libano. Andrebbe tutto bene se non ci fosse Netanyahu, perché Netanyahu ha detto che invece vuole andare avanti con la guerra in Libano. Staremo a vedere. Le 6:59, ci sentiamo domani alle 6 alle
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello, sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Trump ha firmato l'accordo in 14 punti che mette fine alla guerra USA-Iran. Anche Teheran conferma lunedì la firma in presenza. I leader del G7 plaudono. È ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio. Ha ingerito una massiccia dose di psicofarmaci. Al via oggi l'esame di maturità. 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo.
12: La guerra tra USA e Iran è finita almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri tra gli ori di Versailles la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: Sentivamo delle parole di Giorgia Meloni sulla presidente USA, poi la premier italiana ha criticato Vannacci. È lui che si tira fuori dalla maggioranza di centrodestra e ha salutato con soddisfazione la stretta dell'Europarlamento in tema di immigrazione irregolare. Sentiamo le sue parole.
13: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
11: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie, il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. È in rianimazione, ma non in pericolo di vita, Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Lo ha reso noto l'avvocato del 38enne indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catariotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Sentiamo.
14: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80esimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratteristiche

0: Grandi potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli scritti che il colloquio orale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Una forte ondata di calore colpisce in queste ore tutta l'Italia per l'arrivo di una massa d'aria sahariana. Scatta il bollino arancione in diverse città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime arriveranno fino a 36 gradi. Bollino giallo in altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. In Sardegna, la Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi un bollettino giallo per il rischio di incendi. Sport, mondiali di calcio, la partita più bella della prima giornata del gruppo L consegna i 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, segno anche Bellingham e Rashford per la Croazia, reti di Baturina e Musa. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud, entrambe a caccia di punti per la qualificazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
3: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
4: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Stop al genocidio.
8: Parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Qui c'è uno che chiama le armi!
10: Lo senti l'odore?
11: Cosa? Che cos'è? Diesel!
12: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
13: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
14: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
15: Fagli vedere chi sei.
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
17: Aperego, sei democratico?
16: Padre di un figlio assassinato.
17: Oh! Dico, sei democratico?
16: Marito di una moglie uccisa.
17: Sei democratico?
18: E allora me la fa parlare, Bill.
16: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
19: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
20: E abbiamo gente furiosa.
21: Ah, finalmente... spero che cesseranno gli effetti negativi per il popolo italiano, che il prezzo della benzina possa calare, anche se il governo avrebbe potuto già fare qualcosa quando ha preso 13 miliardi di euro in prestito dall'Unione Europea, avrebbe potuto abbattere la tassa ETS, invece la von der Leyen ha vincolato questi soldi al solito Green Deal e quindi questi soldi è come se non fossero serviti più di tanto.
22: Giovedì 18 giugno 2026, Santa Marina. E ricordate, a volte cambiare punto di vista serve a migliorare la situazione. Ciao!
23: Buongiorno, sono Cristian da Roma. Come mai Israele continua ad attaccare il Libano e dall'Unione Europea non ha avuto nessuna sanzione rispetto alla Russia, che ne ha avute 21. Ciao e a presto.
24: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Ragazzi, io devo soltanto capire una cosa. Io ho giocato a risico, no? Facevo anche in tornei da adolescente, insomma, erano belle giornate, si passava un sacco di tempo insieme ad altri ragazzi. Ma di solito quello che paga è quello che perde. Cioè, chi perde paga. Anche a calcetto, no? Le famose calcette del mercoledì e del giovedì sera, no? Chi perde paga, no? Chi perde paga la pizza. Cioè, scusami, se gli statunitensi pagano i danni di guerra, levano il blocco ai beni dell'Iran e poi non so cos'altro fanno, chi è che ha perso e chi è che ha vinto? Secondo me chi paga è quello che ha perso. Ho detto alla mia ragazza, Allegra, Allegra, date piano, sempre Forza Milan. Ah sì, Scarola lì, come si chiama? Scaroni, no? L'essere più inutile che c'è a casa Milan. Ha detto che c'è il magic touch di Cardinale sugli uomini. Mamma mia, che futuro incerto. Vi voglio bene, andate piano. È sempre Forza Milan. Ciao, ciao.

E allora sveglia, dormiente. Il segno dei tempi, riappare la barca di Adolf Hitler. Pensate, adesso è nelle mani di Ranucci, non Sigfrido, un altro Ranucci, un imprenditore progressista democratico, ma il meraviglioso Veliero torna sulla scena, inventariato in perfetta efficienza meccanica, ristrutturato. E a me questa foto che fa discutere su questo leggendario, questa leggendaria imbarcazione che adesso è di proprietà dell'ex senatore del Partito Democratico Ranucci, Raffaele, questo mi pare, come dire, una grande, potente immagine di questi tempi in cui il vanacismo gonfia nelle vele i suoi spiriti. Va bene, scusate per questa apertura un po' strana, ma ci sono tante cose di cui parlare. Allora, la prima è la questione, come dire, dirimente, cruciale, della foto della nuova alleanza. Esplodono le polemiche intorno alla foto dei quattro alleati che corrispondono a tre partiti, di cui ne parlavamo ieri, vi ricordate con chi l'ha scattata? E quindi la foto che raccoglie Fratoianni e Bonelli da un lato, Conte e la Schlein, è l'embrione di una nuova alleanza. Qualcuno ricorda la vecchia foto di Vasto nel 2011 in cui comparivano insieme Vendola, Bersani e Di Pietro, molto sorridente, a braccetto del leader Dem. Qualcun altro ricorda la foto dell'ottobre 19, il Corriere l'ha ripubblicata a Narni, era la prima volta in cui si fotografavano insieme Speranza, Zingaretti, Di Maio e Conte. Anche quella era una foto importante, non c'era mai stato uno scatto in cui tutti comparissero. Poi c'è un altro brindisi che è stato immortalato, il patto della birra. Era veramente nel settembre, il 13 settembre 2024. Teneva insieme sempre Fratoianni e Bonelli, sempre Conte e la Schlein, ma c'era anche Maggi, una foto un po' rubata di un'occasione conviviale, e quindi lì c'erano i radicali di Più Europa in più. Adesso che succede? Ebbene, succede che ci si interroga sull'assenza di Renzi, dei centristi, di Onorato, da questa foto in qualche modo emblematica, la prima che dimostra il fatto che c'è una nuova coalizione in embrione. Si aggiungerà o non si aggiungerà Renzi? Beh, bella domanda, e questo accende la passione prima di tutto sui social. Ma poi c'è una lite fantastica nel CDA, dove Marano, presidente, obbliga il direttore generale Roberto Sergio a non apparire in presenza ma solo collegato. È un litigio dentro l'azienda della RAI che si accende, si infiamma ancora di più dopo un'intervista del direttore del TG1, Chiocci, in cui dice: sì, sono di destra, sono grato alla Meloni per essere dove sono. E ovviamente esplode, divampa la polemica, attaccano Elisabetta Piccolotti di AWS, attacca Lusigrai, attacca la consigliera del consiglio di vigilanza della RAI dei 5 Stelle. E il tema è che poi sullo sfondo ci sono i nuovi palinsesti dell'anno prossimo, che sveleranno qual è l'ultima alchimia della RAI. Infine, sembra meno interessante ma è molto importante, la nuova legge elettorale.
Sì, perché si sta discutendo in queste ore, sono state cancellate le preferenze, Tajani non le vuole, Fratelli d'Italia vorrebbe introdurle e rimane sempre quell'enorme premio di maggioranza, forse esagerato. Ma la novità è che Fratelli d'Italia proporrà un emendamento, così lo annuncia Donzelli, in cui chiederà di votare sulla reintroduzione delle preferenze. Ale, avete visto quante cose bollono in pentola? Ma ovviamente 334 11 11 622 per le vostre voci. Colpisce molto ovviamente il cocktail di farmaci che avvelena la mamma di Sempio, il super avvocato imputato del caso Garlasco, e gli avvocati dicono non è un tentato suicidio. Va bene, ma allora che cos'è? Sul ponte di comando il comandante Peter Boscape e ballate ovunque siate, un po' ballate.

I Black Keys, Lonely Boy, sentitevelo, godetevelo. Lo so che forse siete ancora lì a indugiare, esco, non esco. Lo so che vi state infilando i calzini e uno si è impigliato nell'unghia. Lo so che non c'è più scuola, ma dovete portare i piccoli al centro estivo ed è ancora peggio, ma ballate con i Black Keys.

E a proposito di calzini impigliati nell'unghia che poi si smagliano, che poi si vede un po' la carne in trasparenza e poi viene il buco, mi ricordo nel 2000 il settimanale Economy mi affidò, detto da Madron, una rubrica: raccontaci Luca, vai dai politici e racconta il loro rapporto con i soldi, e scoprì tante cose fantastiche, interessanti. E il rapporto con i soldi e la psicologia, la psicanalisi e l'identità e la storia, l'educazione e tante cose insieme. Un giorno andai a intervistare Giuliano Amato, già allora era emerito, già allora era uno dei santità, sarebbe diventato a breve presidente del Consiglio, ma ancora non lo sapeva. E era destinatario di 3 o 4 pensioni, insomma 50.000 euro al mese. Scherzavamo su questo con la grande ironia che aveva il dottor Sottile. A un certo punto mi disse: beh sì, però io sono un po', insomma, sai come, risparmio, mi piace risparmiare. Ed era divertente il contrasto, no? Tutti quei soldi, bene, meritati, non meritati, ma comunque un'importantissima pensione, uno ti dice risparmio, ma ad esempio su cosa? E allora Giuliano Amato mi disse: vedi, aprì un cassetto, c'erano dei calzini tutti piegati, vedi, quando mi si buca un calzino io conservo sempre l'altro, perché poi prima o poi riesce a rifare il paio. Ale! E allora capisci molto della vita, perché puoi avere 50.000 euro di pensione, ma se sei parsimonioso, come diceva lui, prima o poi fai il paio. E io ho sempre apprezzato questa sincerità, perché mi ha spiegato molto della vita. Il mondo davvero si divide in quelli che fanno il paio e quelli che non riescono a ricongiungerli mai, come me.

0: Sentiamo Crosetto, il sistema Safe è uno strumento aggiuntivo per la difesa.
1: Ho ribadito che lo strumento Safe non è uno strumento sostitutivo, perché altrimenti perderebbe totalmente la sua utilità. Se serve, se è un modo solo diverso per sostituire spese in bilancio, ma è concepito sia a livello di impegno sia a livello europeo come aggiuntivo per raggiungere prima gli obiettivi di difesa, quindi non è accettabile per la difesa se fosse sostitutivo delle forme di bilancio. Per adesso però è in sospeso, non sappiamo ancora se l'Italia cederà o meno. Qualora cederà, aderisse, la difesa ha pronti gli investimenti, ci consentirebbe di anticipare investimenti che invece altrimenti dovrebbero essere posticipati.
0: Ma giuro che non era velocizzato, ma sembra un rap, no? Di solito sono investimenti posticipati, il safe. Allora sentite la Meloni decisiva in due round. Vannacci è funzionale alla sinistra, vota contro il primo governo di destra della storia, il suo.
2: Guardi, un tema che non mi sono posta, mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia, diciamo guidato da una persona di destra, non si vuole, diciamo, dare una mano. Dopodiché però, come ho già detto, sono già detto quello che penso, vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, come dimostra la sua attenzione, e lo considero normale. Ma sto scherzando. Lo considero abbastanza normale, considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra. Quello riguarda il femminicidio, guardi. Io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi.
0: Ancora.
2: Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove. In quel caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Ebbene, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo. E voglio anche dire che tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose che potrebbero sembrare, sulle quali appunto dovremmo essere in teoria anche con l'onorevole Vannacci d'accordo, tipo alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, al non voler accettare la libertà delle donne, l'abbiamo fatta esattamente per la stessa motivazione. E quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona e in altri casi no? Questo è il motivo per cui l'abbiamo fatto, è quello che io penso, lo rivendico e ognuno è libero chiaramente di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi questo reato nel nostro ordinamento.
0: Il mitico professor Caracciolo sul G7, l'incontro di vecchi amici che però non sono in grado di governare il mondo. Come sono d'accordo, 41.
3: In questi incontri c'è un solo paese che conta davvero, che si chiama America. Tutti gli altri che contano, Cina, Russia, Turchia, India, Giappone, Israele, non ci sono. E quindi è un incontro di magari anche vecchi amici che si rispettano, ma intanto non ha poteri decisionali ovviamente. Secondo, serve a coltivare alcune, diciamo, diplomazie personali che vanno di moda. Però se noi invece che commentare sempre quello che dicono, che poi è spesso contraddittorio con la realtà dei fatti, guardassimo come tu dici, la realtà ne guadagneremmo tutti.
4: E la realtà? Cosa ci
3: dice? La realtà è che questi signori non sono in questo momento in grado di governare il mondo, perché le cose vanno per conto loro. Per esempio Israele è in grado di spiegare agli americani quello che devono fare, l'Iran, scusate se poco, ha resistito a un attacco americano e israeliano congiunto e sta lì, e anzi è diventato sempre più importante nel Medio Oriente. Insomma, quelli che dovrebbero in qualche modo essere i regolatori del traffico non regolano un tubo.
0: Beh, fantastico! Lucio Caracciolo sugli scudi, nulla più lucido di lui. E io voglio sentire oggi se siete nella foto oppure no, se volete Renzi nella foto oppure no. se vi piace il G7 oppure no, se siete oggi dentro questo sistema che esalta le buffonate di Trump oppure no. E a proposito, ve lo dicevo con piccoli umili strumenti ieri, mi sembrava un trionfo quello dell'Iran su Trump e qualcuno mi ha detto ma stai con gli Ayatollah, ma non è una valutazione tecnica quell'accordo, le clausole che venivamo a scoprire poco a poco erano tutte a favore dell'Iran ed era un bel paradosso perché dimostravano la follia di quella guerra che è partita, ve lo ricordate, per cambiare del regime, aiutare gli iraniani, decapitare la dittatura dei Pazdaran, ha consegnato all'ala più oltranzista il governo del paese. Ebbene, oggi in America tutti gli osservatori fanno a Trump, da destra a sinistra, le stesse critiche. Maggi, sulla riforma elettorale, il Melonellum è come la legge Acerbo.
5: Per questo Più Europa avvia da oggi una mobilitazione in Parlamento, nel Paese, online, per impedire che la legge che equivale a una nuova legge fascista Acerbo, la legge Melonellum, venga approvata. È gravissimo e il timore che abbiamo è che venga sottovalutato da tutti, che passi un po' come qualcosa di normale. In realtà ha lo stesso valore di una riforma costituzionale di stampo autoritario, di stampo plebiscitario, di stampo fascista. Se dovesse passare questa legge elettorale, i cittadini non avrebbero più potere di voto. Ci si ridurrebbe ad eleggere il capo o la capo, in questo caso, e i suoi. Non ci sono preferenze, non ci sono collegi, non c'è ballottaggio. C'è la sola possibilità per i cittadini di ratificare eletti che sono già precompilati. Di fronte a questo deve esserci una rivolta popolare, deve esserci un'indignazione che blocchi questo scempio.
0: E come sono d'accordo, Renzi nel centro-sinistra. Ebbene, sentite che cosa dice Giuliano Guidabardi a 8:30. Non solo non c'è leader, vogliono il campo largo e fanno la foto del campo stretto.
6: E se lo mettevano già lì, già allora noi facciamo un passo indietro, un po' come è successo a Venezia, sembra. No, che siccome era tutto targato PD o insomma diciamo non abbastanza da quella parte lì, e poi alla fine hanno votato forse il candidato del centrodestra. Quindi io credo che invece Renzi e come vada messo dentro e come
7: Guidabardi, sì, anche perché ci vogliono i numeri, è aritmetica la politica.
8: Però
7: anche.
8: Siamo sempre il giorno della marmotta, cioè ogni giorno ci svegliamo. C'è la...
6: Ma anche non... qui deve fare 34,
8: ma non,
6: Giuliano.
8: Uno, non c'è il programma, due, non solo non c'è il leader, non c'è neanche l'idea di come scegliere il leader. Tre, vogliono fare il campo largo e fanno una foto del campo stretto. Scusami, siamo punto a capo.
9: Quindi allora Renzi lo devono mettere.
6: Certo,
8: ma guarda, dovrebbero metterci Renzi, Maggi, Compi Europa, altre le forze civiche, se vogliono vincere, ecco. Se rimane una legge strettamente maggioritaria come questa.
7: Però diciamo, dobbiamo ricordare che Renzi sta al 2%, Calenda forse sta più a destra che
9: a sinistra. No, aspetta, Calenda non lo calcoliamo, Calenda farà un suo partito di centro.
8: Scusate, è tutto questo in assenza di legge elettorale.
7: Ecco, che vediamo cosa succede con la legge elettorale.
8: Paolo, fatalmente.
9: Sì, determina, però ci sono delle cose che non tornano. Primo, che quella lì, a proposito del discorso che hai fatto tu del sinistra a sinistra, chiaramente manca in un anno un clamoroso fallimento che si può imputare al centro-sinistra, è quello che non sono, ne hanno parlato, però non sono riusciti a mettere insieme questa tenda, casa dei riformisti, non riescono a farlo, capisci?
0: E allora, già intrigantissimo questo dibattito, ma ancora meglio ve lo facciamo sentire dopo una breve pausa, perché L'Attimo Urgente è il primo programma che ti fa arrivare istruito al bar senza neanche staccare le mani dal volante. A fra poco.
10: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 e 36 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla Campania. Questa mattina a nord di Napoli per lavori ci sono già circa 2 chilometri di code sulla Semediano traversa Milito e Arzano verso Acerra. Prime code per lavori anche sulla provinciale 335 traversa sud e Frignano Casaluce verso Caserta. Per il traffico poi code sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e a tratti tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castelromano, code inoltre sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. Traffico in aumento anche a Milano con le prime code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Primi incolonnamenti inoltre in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
7: Buongiorno a tutti. Tante volte leggo i 14 punti del memorandum e tante volte mi domando come faranno anche questa volta i lacchè di Trump a cantar vittoria. L'America, l'unica cosa che è riuscito a ottenere, ed è scritto nero su bianco, è il fatto che l'Iran si impegnerà a non produrre armi nucleari, come se prima non ci fossero già degli accordi che sancivano le stesse cose. E questo cos'è costato? Questo è costato 5.000 vite iraniane, di cui 200 bambini, 3 milioni di sfollati. È costato il fatto che Israele adesso è entrata in Libano, Israele in questi patti non rientra e quindi farà ancora il bello e il cattivo tempo in Libano, senza controllo. È costato lo stretto di Hormuz, che adesso rimarrà sotto controllo dell'Iran, perché l'Iran l'unica cosa che deve fare è garantire gli stessi flussi che c'erano prima, con o senza pedaggi. E attenzione, ciliegina sulla torta, ci è costato 300 miliardi, questo perché l'America, assieme ai suoi partner, dovrà finanziare 300 miliardi all'Iran per la ricostruzione. Come direbbe il buon Roberto da Amsterdam, è bello fare i col culo degli altri. Davide D'Alecco, ciao Roberto.
8: Comunque allucinante, cioè un trattato di pace firmato da un perdente della guerra che è l'America e un vincente che è l'Iran, perché tutto resta esattamente come prima, ma con in più il risarcimento. E tutto questo per ubbidire al genocida Netanyahu. Ecco cosa sono gli Stati Uniti, schiavi dei sionisti. Valentino da Milano.
9: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Ieri sera a 8:30 ho visto una bellissima puntata dove c'era il Giuliano Guidabardi che argomentava su tutto e si faceva capire ottimo. Mi è piaciuta veramente questa puntata. Che si parlava delle prossime elezioni, è ottimo, ha fatto un'ottima impressione anche il presidente della regione Emilia Romagna, De Pascale. Credo che sia, ecco, queste persone ci vorrebbero, perché poi alla fine c'è gente che capisca di politica. Bravo, bravo. Poi ho visto, poi parlando di altro, ho visto uno spot di Vasco Rossi, il mitico, grande, il più grande cantautore che abbiamo in Italia. E adesso c'ha 74 anni, ha fatto uno spot, poverino, che non ce la fa a camminare, si mette in camminare, è stato simpaticissimo. Comunque, niente, questo volevo dire. Viva sempre il Vasco, sempre viva Vasco.
10: Quindi, riguardo la foto dei Fab Four, no? Mi pare così una pizzata tra amici per decidere chi non ha fare rappresentante degli studenti nel consiglio di istituto. A me la Schlein sembra una di quelle, cioè mettiamo gli Uneschimo e riportiamolo al tempo del liceo, tanto questi più di questo non sanno fare. MDR.
11: Allora, sentiamo questo Paolo Mieli, che sempre in questa croccante puntata di 8:30 definiva che cos'era una pagliacciata.
12: Il vertice di Evian nella sua complessità è stata una pagliacciata, o quasi una pagliacciata, ma poi questa conferenza stampa non possiamo intrattenerci, ma è stata una delle cose più ridicole. L'ho vista morbosamente
13: fino alla fine,
12: con Trump che attaccava una volta Biden, una volta cosa, ma un uomo che a questo punto direi ha dei problemi forti. Fossi in Giorgia Meloni mi preoccuperei, perché non è affatto vero. È come la storia di Arbattino, nel senso che nel 1985, quando ci fu la crisi, anche allora per Sigonella, non stiamo a raccontarla, poi Bettino Craxi si compiacque molto, perché una lettera successiva Reagan si era rivolto a lui, normalmente, come io se ti scrisse, già che quel dir Bettino significava che avevano fatto la pace, ormai tutto era risolto.
11: Ancora.
12: Secondo me, se loro avessero veramente fatto la pace, lui le concedeva un incontro, non dico di un'ora, ma di un quarto d'ora. Stavano insieme riservatamente, parlavano. Siccome questo non è accaduto, siccome
13: sì,
12: lei ha girato,
13: il famoso bilaterale,
12: siccome lei ha
13: stato
12: girato come una trottola, io starei zitto e non direi nulla, perché quel conto saldato su Di Albertino si è ripresentato 7 anni dopo, ai tempi di Tangentopoli, dove l'America non solo non mosse un dito per aiutare Craxi, ma da quel che risulta storicamente dei documenti probanti non ci sono, addirittura lo mandò.
13: Quindi consiglieresti a Giorgio Meloni di tacere, meglio.
12: E poi vuol dire un'altra cosa, lo dico per gli storici, vuol dire che intorno, perché Trump si è arrabbiato così tanto? Perché Giorgio Meloni ha fatto quello che hanno fatto tutti i paesi europei, cioè non ha concesso una base. Che cos'è che lo ha mosso a fare delle accuse così mirate? Secondo me quello nasconde un mistero, ma lo dico a voi che siete storici, fra anni, o comunque
13: lo
12: siete
13: scopriremo.
12: Più giovani, e fra anni lo scoprirete.
11: Oddio, il mistero. Ma quale mistero? Questo è veramente curioso, e vorrei avere qui Paolo per dirgli: dai, raccontacelo, su. Fra 2 anni sulla crescita di futuro nazionale non ci rende per nulla felici, perché 31.
14: È un problema della Lega, del centrodestra, e per quel che mi riguarda è un problema per la qualità della democrazia italiana, che è una forza che esprime posizioni apertamente razziste, xenofobe, autoritarie, violente su moltissime questioni, sia violente politicamente, intendo dire, abbia questo consenso, ma questo attiene alla dialettica politica. E noi, quando puntiamo alla costruzione di un'alternativa, puntiamo alla costruzione dell'alternativa non solo sul piano dei voti, non ci interessa solo governare, certo, ma è un'alternativa che ha a che fare anche con la cultura del paese, con la qualità democratica di questo paese.
11: Gara di insulti in aula fra Laravetto di Futuro Nazionale e Baccali del PD. Leggono le offese ricevute sui social in aula.
15: Fossa comune per te e la tua famiglia. A casa Zingara, Troia, remigrati, la beduina ha parlato. disinfestazione, altro che remigrazione. Dimmi tu, sta Mao Mao, scimmia, remigra con loro, maledetta. Gli piace proprio farsi stuprare. Farete una brutta fine. Sparati. Ti aprono come una mela. Sappiamo dove vivete. Ecco, questi sono solo alcuni dei 13.500 commenti sotto una foto che ho postato dopo aver partecipato alla manifestazione di sabato scorso. E voglio essere chiara e voglio parlare anche in particolare ai soldati di Pezza, di un generale che è accecato dal suo testosterone e dal suo ego. Perché sì, perché sì, le parole sono lame, ma la violenza è reale.
11: Ancora, ancora.
16: Cocainomane, zoccola, muori, inutile. Tua figlia si deve vergognare, pagliaccia, hai pure una figlia, ciliegina su una torta di merda. Questo perché sono passata con il generale e so io da dove arrivano questi commenti. Quando chiedete rispetto dovete darlo prima. Piuttosto in quest'aula, scusi presidente,
11: prego prosegua.
16: E questo è il rispetto, se mi fanno parlare.
11: Colleghi,
16: presidente, piuttosto in quest'aula, invece di fare rivendicazioni personali facendo a gara su chi ci commenta peggio dai rispettivi influencer e magari bot, dovremmo preoccuparci di tutte quelle ragazze che hanno paura a camminare per le nostre strade perché hanno paura di essere stuprate e che invocano un controllo dell'immigrazione irregolare. Dovremmo avere preoccupazione per tutte quelle donne che sono costrette sul nostro territorio a sposarsi bambine o sono costrette da alcuni padri a non andare a scuola. Di questo dovremmo preoccuparci in quest'anno.
11: Adesso però la Baldino ne ha facoltà.

Eccoci nel 7:48, l'attimo urgente sul ponte di comando. Il comandante Peter Mescapè, detto l'Alpino,

vabbè, è andato a smucinare, come dice a Roma, nei testi sacri. Ai robot, Alan Parsons Project, godiamocelo.

elettronica più coro. Ma lo sapete che Alan Parsons era il tecnico del suono di quel capolavoro della storia della musica che è Dark Side of the Moon dei Pink Floyd? Pensate, cioè fra qualche anno l'elettricista dell'attimo fuggente forse condurrà programmi di successo.

Ed ecco gli evocati Time, il tempo in cui si azzera il tempo, la grande partitura che proprio ha dato un segno agli anni 70. No, breath.

E pensate che quando nell'87 rinacquero da tre superstiti di Pink Floyd, andarono a prendere proprio questo brano per incardinarci il loro splendido turno al vivo con David Gilmour, che cantava e la sua voce era come il vento.

0: E così c'è l'ultima dedica che oggi voglio fare a una militante molto distante da me, l'ultima di questo prologo, perché fra poco arriva il dottor ingegnere generale commendatore al liberator Giuliano Guidabardi, e ieri se n'è andata e mi pare ancora di sentire una sua inconfondibile risata d'ingaggio, un mico gorgheggio culturale o quell'effetto un po' grattugiato direttamente sulle corde vocali. Testa lì. E se n'è andata, e forse su altri giornali o altri programmi non avrà il coccodrillo, cioè l'articolo che si dedica nel codice giornalistico ai ritratti commemorativi, perché Anna Cece, Anna, aveva solo 64 anni, era una militante semplice di Fratelli d'Italia, era in campo da più di mezzo secolo, ma non aveva incarichi, non era nel governo, anche ora che Fratelli d'Italia è al governo, non governava segreterie, non faceva parte di una grande famiglia politica. Era tuttavia una figura importantissima per la destra romana, la madrina di Colleoppio, poi di tutti i fratelli. Sul suo profilo sfavillava la fotosimbolo del bacio che lei aveva dato a Giorgia Meloni nel 2004, il giorno della sua storica vittoria al congresso di Viterbo. Anna era una di quelle che Marco Pannella, parlando dei suoi fedelissimi radicali, definiva con affetto i militonti. E non perché questi personaggi mancassero di ingegno, ma perché erano dediti ad una causa, qualunque essa fosse, in modo totale, senza nessuna contropartita, nemmeno quella della più semplice ambizione personale, la gratificazione per il lavoro svolto o il ruolo conquistato sul campo, nulla. Erano tonti nel senso de gregoriano del termine, sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. E se oggi, mentre canta David Gilmour, decido di raccontare proprio lei, proprio Anna, è essenzialmente per due motivi. Il primo, se vogliamo, storico: Anna fa parte di quella nota comunità umana di destra messina, postmessina, che è passata direttamente dal ghetto al governo del paese, è stata la compagna di mille avventure delle Meloni, intendo entrambe le sorelle, Lollobrigida, Marsilio, Rampelli, Scurria, Mollicone e via fratellando. Era insomma una testimone di storia con un piede piantato da adolescente negli infuocatissimi anni di piombo della capitale, e lì l'avevo conosciuta negli anni in cui scrivevo Cuori Neri, la trovavi sempre, ovunque, corteo per Francesco Cecchin nel quartiere Trieste Salario con le madri, veglia per Paolo Di Nella a Piazza Gondar sotto l'enorme scritta Paolo vive, poi giornate elettorali, convegni con le bandiere, sempre. Ma oggi non sto raccontando la romanissima Anna per celebrare con questa donna l'apologia della destra sociale o della garbatella nera, da lì veniva pure lei. Lo faccio semmai per dire: c'è stato un tempo in cui i partiti di massa erano pieni di militonti come Anna, gente che dà la vita per pura passione, sapendo di averne nulla in cambio. Prendete questo articolo, questo necrologio, questo mio ricordo, dunque, come un monumento al milite ignoto, anzi al militante ignoto, anzi al militonto ignoto della Prima Repubblica, dai comunisti ai democristiani, passando per i radicali, i socialisti, ex parlamentari di ogni segno e colore, c'erano ovunque ci fosse un popolo e non una plebe. Ebbene, ora che Anna se n'è andata, ecco, mi fa piacere dire: dove sono i militonti? Se non c'è militonto, non c'è democrazia. Caro Giuliano.
1: Caro Luca, buongiorno. Buongiorno,
0: allora,
1: e complimenti, bello il pezzo, l'ho letto.
0: Ieri hai dato le carte, della storia.
1: Esagerato. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con un po' di
0: era tutto un
1: amici.
0: Gioco di intesa con Paolo Mieli, che diceva Giuliano, che dice Giuliano, ecco, è questo, è stato la puntata di 8:30, è stata una messa cantata con te e Mieli, che eravate due sacerdoti un po' di culto che spiegavano.
1: D'altronde, dopo la scomparsa di Sua Eminenza Ruini, dovremmo pur sostituire quel cardinale con qualcun altro. Allora Paolo Mieli mi pare che si candidi eccellentemente per ricoprire quel ruolo e rivestire la porpora. Anzi, stasera, come sai, saremo alle 16:30 a salutare Don Camillo in Piazza San Pietro.
0: Addirittura Don Camillo, c'è non si può dire che ricorda subito Fernandel, Ruini, su cui
1: aveva dei tratti anche il suo essere così.
0: Raccontiamo questo retroscena, e dovevi fare il pezzo epocale il giorno in cui è morto e avevi un orgio, un festino, e tu, che fai tanto il ruiniano, non hai voluto esibirti e ci hai messo un giorno per scriverlo. Oggi però il centro ospita questo capolavoro.
1: Se vuoi, che il direttore del centro, che dovrebbe essere a difesa del lavoro e dei lavoratori, in realtà ti chiama alle 23:30 di notte chiedendoti un pezzo, quasi imponendotelo e oltraggiandoti, umiliandoti, se tu alle 23:30 sei occupato a fare delle altre attività umane. Peraltro,
0: ma
1: muore
0: Ruini e uno sta facendo un festino
1: sociali.
0: Sta facendo
1: delle attività sociali di networking, creazioni di reti che servono poi anche al giornale, al centro e al giornale radio, e tu come sempre invece prepotente come sei vuoi sfruttare oltre ogni misura e oltre gli orari consentiti il lavoro dei poveri disgraziati, e diciamolo che sei uno schiavista.
0: A pagina 20 dell'Ucentro oggi, ma lo trovate pure su internet, c'è il capolavoro partorito dal festaiolo, dal cattolico festaiolo Guidabardi, perché poi questa è la sintesi: voi cattolici, sempre peccatori, vi piace peccare per poter poi dire ma pento, penitenziati.
1: Questa è la grandezza della religione cattolica, il pentimento,
0: il festino, il festino.
1: Le debolezze della carne, caro Luca, che vengono poi perdonate nella superiore grandezza dello spirito e nella infinita misericordia di Dio, che ti consiglio di imitare un po' e di essere un po' meno calvinista come sei invece in questa tua religione stranamente, che so, comunista.
0: Va bene, sapete che facciamo? Potremmo stare qui a parlare, a mettere le brache al mondo perché ne abbiamo gli strumenti, ma invece ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta,
4: Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8 e 4 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Trump ha firmato l'accordo in 14 punti che mette fine alla guerra USA-Iran. Anche Teheran conferma lunedì la firma in presenza. I leader del G7 plaudono. Ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, ha ingerito una massiccia dose di psicofarmaci. Al via oggi l'esame di maturità, 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo.
12: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative, invece, il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: Sentivamo delle parole di Giorgia Meloni sulla presidente USA, poi la premier italiana ha criticato Vannacci. È lui che si tira fuori dalla maggioranza di centrodestra e ha salutato con soddisfazione la stretta dell'Europa.

0: 30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. È rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Lo ha reso noto l'avvocato del 38enne indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catariotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8.30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Sentiamo.
1: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80esimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico in latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Una forte ondata di calore colpisce in queste ore tutta l'Italia per l'arrivo di una massa d'aria sahariana. Scatta il bollino arancione in diverse città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime arriveranno fino a 36 gradi. Bollino giallo in altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. In Sardegna, la Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi un bollettino giallo per il rischio di incendi. Sport, mondiali di calcio, la partita più bella della prima giornata del gruppo L consegna i 3 punti all'Inghilterra, che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, segno anche Bellingham e Rashford per la Croazia, reti di Baturina e Musa. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud, entrambe a caccia di punti per la qualificazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: La RAI è in pieno subbuglio dopo le inattese dichiarazioni del direttore del TG1 Gianmarco Chiocci all'emittente ligure Telenord. In una lunga chiacchierata, l'ex inviato del giornale, piazzato 3 anni fa da Giorgia Meloni a guidare il primo telegiornale nazionale, parla dei giornalisti RAI come riferimento dei partiti, molti dei quali, testuali parole, fuori non avrebbero mercato perché purtroppo sono figli della politica. Chiocci parla del suo rapporto personale con la Premier: la conosco da tanto tempo, la stimo molto, sono grato a lei per essere arrivato qua, anche se poi sul TG1 non mette becco perché si fida. Della sua appartenenza a Fratelli d'Italia non fa mistero. Io sono profondamente di destra, rivendica in diretta TV. I giornalisti della RAI si dividono tra quelli che sostengono Chiocci perché condividono la stessa appartenenza politica, chi è stato piazzato lì da altri partiti, chi con la schiena dritta e la testa alta rivendica la dignità professionale. Il TG1 non è grato alla Premier e non ha bisogno della sua fiducia, se non nella misura in cui ha bisogno di quella di qualsiasi altro cittadino, sostiene l'esecutivo dell'Usigrai. E poi Cristina Proietti, giornalista, collega del TG1. Il TG1 è composto da giornalisti che svolgono il proprio lavoro con abnegazione ed impegno, sostenuti da milioni di telespettatori che ogni giorno rinnovano la loro fiducia verso quello che raccontiamo, dice la Proietti. Fa un po' pena, devo dirlo, vedere dove il servizio pubblico è arrivato. La lotta

0: L'improvvisazione c'è sempre stata in Rai, ma mai un direttore aveva travalicato la linea che separa il servilismo politico dalla difesa di un'indipendenza giornalistica che, lo ricordo, è la base della fiducia tra spettatori e cittadini, pagatori di un canone e una testata del servizio pubblico. È il segno di un tempo malandato.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
4: Buongiorno. Io su Renzi penso che se deve entrare nella coalizione bisogna fargli firmare un contratto scritto con penali, perché lui non è affidabile e quindi è uno che poi è manovratore e quindi è pericoloso. Se lo si fa bisogna prendere le cautele che lui dovrà sempre comunque essere solidale con la coalizione, ma non è da Renzi, quindi io ho seri dubbi. È meglio che si fa un centro, forse lì con Onorato e qualcun altro se la sbrigherà meglio.
5: Buongiorno Telese, buongiorno a tutti i radioascoltatori, Paolo del Friuli. Come non essere d'accordo con Guido Abardi? Sono assolutamente d'accordo. È la foto del campo stretto, è la foto del partito che non è riuscito ancora a chiarire che linea prenderà, quale sarà il suo programma, cosa vorrà fare. E poi stiamo tanto lì, stanno tutti lì a criticare la Meloni e la destra che riescono autorevolmente a governare con idee comunque chiare. Quindi alla fine di che parliamo? Questa sinistra così non va da nessuna parte, non fa paura a nessuno e nessuno la voterà, fortunatamente.
6: Vorrei dire a MDR che deve essere più ottimista col governo futuro del campo progressista. Perché questo pessimismo cosmico? MDR, su con la vita. In fin dei conti, guarda che hanno già governato insieme quei partiti, e nel secondo governo Conte, che è stato forse il governo più a sinistra della storia repubblicana, insomma, e vedrai che si potranno trovare bene anche nel prossimo governo. Certo, bisogna stare attenti a mettersi in casa un serial killer, un demolition man come Matteo Renzi, ma quello vabbè, lo vogliono i poteri forti, una specie di sicura che i poteri lo vogliono dentro, perché poi al momento giusto deve tirare il freno e far cadere il governo. Ma altrimenti io vedo delle buone prospettive. Forza MDR, un po' di ottimismo. Donato da Roma.
7: Buongiorno, io volevo dirvi che ieri, nonostante abbia sempre resistito, mi sono comprato uno di quegli schermini da attaccare al telefono per proteggere la propria privacy, che praticamente se non te lo metti dritto di fronte agli occhi non vedi più una mazza. E appunto, non vedere una mazza è proprio lo scopo, perché altrimenti qui siamo invasi da guardoni, e siccome anche nel mio schermo ogni tanto circolano delle immagini così un po' non per tutti, ho detto basta, ormai siamo tutti vittime, siamo tutti suscettibili di sguardi indiscreti, proteggiamoci, io vi do questo consiglio. E viva il vignettista dell'ATM che ha appunto protetto i colleghi facendo un po' di satira, dicendo ormai prenderanno semplicemente degli eunuchi e gente priva di libido. Ciao Roberto da Amsterdam.
8: E rieccoci, torniamo in onda alle 8:16. Luca Telese, Giuliano Guidabardi, E andiamo a parlare di quello che succede nella politica nazionale, perché il dibattito si fa caldo, caro Luca, e mi sembra curioso che, non, che solo in questa trasmissione, solo tu ed io, abbiamo riconosciuto la centralità della legge elettorale per tutti gli sviluppi futuri. Vannacci sì, vannacci no, campo largo, campo stretto. Sarà la legge elettorale a determinare le alleanze e i movimenti.
9: Sì, è già la legge elettorale, è già il tema apparentamento oppure no che comanda. E ieri la sfrizionata della Meloni su Vannacci, secondo me, è il primo segno. Perché voglio dirvi questa cosa, e guardate, da domenica che ne parliamo, cioè quando arriva un partito avatar, che proprio è una specie di bonsai della destra sociale, anche se non c'è nessuno che ne ha mai fatto parte, e prima o poi quel partito ti va a mangiare nelle carni. Quindi Vannacci è destinato come un siluro a colpire Fratelli d'Italia e erodere proprio il suo consenso, la sua base, le Anna di cui parlavo prima. E la data di un secondo, una seconda epifania già è fissata. Quella data è il 24 di questo mese, il giorno della liberazione di Gianni Alemanno, che uscirà come un eroe, come un Cristo dal sepolcro, e diventerà improvvisamente, come dire, trendy, alla moda, potente nella narrazione del generale.
8: Aggiungiamo un piccolo dato, che è una notizia molto periferica, che altrimenti non avrebbe mai trovato nessuno spazio sui giornali nazionali, ma che invece dice qualcosa, e cioè quello che è successo ieri l'altro al Consiglio Comunale di Brindisi, in cui i tre consiglieri che sono passati a Futuro Nazionale non sono stati ammessi nella maggioranza di centrodestra che governa il capoluogo pugliese. La presenza nel Consiglio Comunale di Brindisi del gruppo di Futuro Nazionale induce a rendere pubblico, dice un documento, ciò che era intuibile da diverse settimane. Il programma elettorale di questa amministrazione, che ha riscosso consensi, non trova rispondenza alcuna nelle linee enunciate da Futuro Nazionale nel corso della sua assemblea costituente a Roma. La strada tracciata non è questa, e non vi possono essere deragliamenti per questo Consiglio Comunale e questa maggioranza. E così cominciano le danze.
9: Ah beh, certo.
8: E allora parliamone con uno dei più grandi interpreti di cosa succede dalle parti del centrodestra, Pietro Senaldi, che è tornato a trovarci. Buongiorno Pietro.
10: Buongiorno a tutti.
8: Allora, Brindisi segna la strada?
10: Ma guarda, io penso che questo è il momento della distinzione netta e della separazione, e conviene sia a Vannacci che a Fratelli d'Italia. Perché Vannacci è un nuovo soggetto, deve, e lo sta già facendo, marcare fortemente la propria identità, e quindi deve camminare da solo. Viceversa per Fratelli d'Italia si presenta anche, oltre naturalmente un pericolo che è quello che avete detto voi, anche un'opportunità di imboccare e ribadire definitivamente e in maniera non più contestabile neanche dall'esterno la sua evoluzione in un partito conservatore. Quindi io credo che questi sentieri procederanno ben distinti nei prossimi mesi.
8: E poi?
10: Poi sotto campagna, sotto voto, ovviamente dipenderà, come avete sottolineato, dalla legge elettorale che ci sarà, e dipenderà da tante cose, da quello che succederà nel centrodestra, da quello che succederà nel centrosinistra, perché sai, anche il centrosinistra ha i suoi Vannacci, anzi ha due Vannacci. Uno ormai l'ha incorporato e sono Fratoianni e Bonelli, che è il partito estremista di sinistra. E poi c'ha
9: estremista.
10: Ma saranno mica tranquilli. E poi c'hanno la Salis, hanno candidato la Salis, sono estremisti. E dopodiché c'è tutto quell'universo di Potere al Popolo, di Battista, forse l'Albanese, che sono ancora più estremisti e che sono i Vannacci del centro di sinistra non ancora irrigimentati nel campo largo. E quindi tutto questo dipenderà, quello che accadrà sottovoto io non posso prevederlo. Dovendo scommettere, secondo me non ci sarà l'alleanza, ma non posso veramente prevederlo. Posso prevedere quello che accade in prossimi mesi, saranno due sentieri veramente molto distinti.
8: E qui, per quanto tu sei, quanto ti apprezziamo all'attimo fuggente, la previsione la fai molto facile, nel senso che hanno cominciato a darsene di santa ragione ed è chiaro che continueranno così. Soprattutto è poco spiegabile la virulenza contro i Berlusconi.
10: Vannacci è un generale, può essere criticabile, ma immagino che
8: Vannacci è un europarlamentare.
10: Sì, oltre ad essere una parlamentare, diciamo, ha fatto 30 anni nell'esercito, è arrivato ai massimi gradi, penso che la guerra e la battaglia la sappia fare. Noi sappiamo che è molto importante identificare un nemico e all'interno dello schieramento, identificare nel nemico la sinistra è evidente e scontato, identificare all'interno del centrodestra è la parte più lontana a lui, mi sembra che rientri proprio nella sua tattica di un leader che deve affermare e incrementare i consensi della propria forza.
8: Ma non ti sembra, Pietro, che invece l'unico scopo del generale sia quello di creare destabilizzazione?
10: Questo risponde, diciamo così, alla teoria per cui, che è una teoria che si legge, che si dice, di cui io non ho le prove, per cui i burattinai del generale non stanno a Roma, non stanno a Milano, non stanno a Viareggio, ma stanno all'estero, in Russia o vatta la pesca. Allora, questo, chi pensa questo ritiene che Vannacci sia solo esclusivamente un destabilizzatore. Ma io la faccio un po' più semplice, io non credo che Vannacci e i 12 parlamentari che l'hanno seguito siano dei soldati di Putin, io penso molto più banalmente che sia gente che non avrebbe avuto speranza di ottenere un seggio e che vede nel generale l'unico soggetto politico che possa garantirlo.
8: Insomma, non hai fatto un grande complimento, Luca.
9: Ma io continuo a dirti, Vannacci è un vento che avete seminato voi, cioè Vannacci è un copycat, è un serial killer che non fa altro che raccogliere ciò che avete seminato voi, la destra, la Meloni, e lui arriva e lo fa corrotto, è più forte. E potete fare 100 titoli sul Libero, Vannacci, amico dei comunisti, potete fare le caricaturine di Benny con Vannacci, no Giuliano, l'hai vista quella?
8: Sì,
9: sta con Conte e la Schlein che lo applaudono, ma Vannacci sarà un siluro, eppure tu invecchi, pure tu Pietro invecchi, se dopo essere stato il giornalista più scapigliato,
8: qui c'è un attacco personale,
9: più politicamente scorretto, ti metti a dire no, ma io voglio il ruttino di governo, ma vaffanculo, ti dicono quelli a cui hai dato da magnà per 4 anni i titoli di Libero, voglio il generale, ti dicono voglio il generale, voglio remigrazione, voglio ruttare pure io, hai capito?
10: Sì, però mi devi far rispondere, allora ti dico due cose. Allora, la prima cosa è, il generale non è un fenomeno italiano, no? In Germania, in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna ci sono dei generalissimi a confronto della forza di Vannacci, quindi non è che l'abbiamo inventata noi l'ondata di destra estrema che invade tutto l'Occidente. Evidentemente l'hanno inventata, è una risposta a dei disagi che il modello occidentale non riesce più ad affrontare. Uno. Due, non credo che sia non credo che sia vero quello che tu dici, nel senso che il governo, il centrodestra da tempo da tempo è sempre nato come una forza conservatrice ed è sempre nato in opposizione alla sinistra, quindi non è che abbiamo creato noi l'esigenza, cioè i vannacciani non sono dei delle persone anti-centrodestra, e questo è il problema del centrodestra, non si percepiscono come tali. Sono gente profondamente anti-sinistra che non ritiene l'attuale centrodestra abbastanza determinato e duro nei confronti della sinistra.
8: Mi pare che la piattaforma valoriale, più che essere antisinistra o non in linea con la destra, sia una piattaforma un po' da cavernicoli. Cioè.
10: Ma guarda, anche qui
8: scusami, il femminicidio non esiste, i gay possono guidare, Pietro.
10: Ma no, ma queste sono tu, quando tu mi dici la remigrazione, allora anche la von der Leyen e l'Europa sono vannacciani, no? Perché noi dobbiamo anche metterci in testa che ci sono certe idee che erano messe al bando 10 anni fa, e non mi riferisco assolutamente ai diritti civili, che sono secondo me la caduta di stile di Vannacci, e sono un modo in cui lui cerca di prendere voti facili, ma sono la caduta di stile. Invece però la tematica come la remigrazione, insomma, direi che sono temi che
8: erano Pietro.
10: 5-6 anni fa.
8: Scusami se insisto, non si tratta solo del tema della remigrazione, che già è un bruttissimo modo per indicare una politica, ma si tratta anche delle parole che vengono utilizzate. Questi vanno in giro dicendo delle cose orrende, con una violenza comunicativa e una contrapposizione che è intollerabile in un dibattito democratico e in una società moderna e civile.
10: Infatti non trovano sponda, no? Infatti sono un movimento antisistema che non trova sponda, però sai, voglio dirti, qual è l'alleato principale del Partito Democratico? È il partito del Vaffa.
8: Vaffa 20 anni fa.
10: Per un partito, non è uno slogan.
8: Mi pare un partito ampiamente di governo e ampiamente normalizzato.
10: Perché poi alla fine il Vaffa è dato a se stesso.
9: Ma
10: perché
9: ancora sta da raccontare.
10: Se si è normalizzato Grillo, che ti ricordi,
9: ma non c'è Grillo, è stato eliminato.
10: Pidioti, no?
8: Cioè, li ricordiamo, sì, non c'è tutti. Più, infatti.
10: Adesso sono un accettabile impeachment a Mattarella. Non è che sono cose successe nel secolo scorso, basta guardarsi indietro poco. Ecco, se questi sono diventati il centro della sinistra, perché questo si apprestano ad essere, quella sinistra ormai è talmente sinistra che il centro della sinistra sono quelli dell'impeachment, dei pidioti, del vaffa a tutti gli italiani e degli psiconani, allora potrebbe anche normalizzarsi Vannacci, che per 30 anni è stato un militare al servizio delle istituzioni del paese.
8: Può succedere, ma non so, uno ovviamente rimane senza parole nella assistere a un disegno di una realtà futura che sembra contraddire tutto quello che c'è nella realtà attuale. Tutto può succedere, tutto sta succedendo.
9: Ma faremo un collegamento, ti faremo risentire questo segnale di Albrodino. Ti faremo il collegamento dopo.
10: Ti rendi conto?
9: Dopo l'Alemanno Day ti faremo vedere come schizzano i sondaggi. Dopo l'Alemanno Day, con la gente che grida fuori per Bibbia, come se fosse arrivato
10: io la colgo, e non è
9: nostro Signore Gesù Cristo. Vannacci se magna pure Forza Italia.
10: Nessuno. Cioè,
9: e tu dirai scusa, non avevo capito, scusa.
10: Alemanno è stato un anno e passa in carcere, non si giudica, eccetera, però
9: tornerà come Mandela.
10: Non credo, è vero che può darsi che la sua vicenda giudiziaria contribuisca a creare un santino di Alemanno, e questo può darsi. Però Alemanno fa politica da 40 anni, ha avuto un momento quando è diventato sindaco di Roma grazie al centrodestra, non grazie a lui, ma per il resto, quando ha preso delle iniziative personali, con la massima simpatia le ha sbagliate tutte. Quindi non credo che adesso arriva Alemanno, pur martirizzato dal nostro sistema, della nostra giustizia, non credo che tutta l'Italia si inginocchi davanti ad Alemanno.
8: Lo vedremo solo fra qualche giorno. Grazie Pietro Senaldi.
10: Prego, prego.
9: Ciao.
8: L'hai fatto adirare oggi, l'hai fatto adirare, e ti sei comportato in maniera veramente un pochettino insolente. E questo non va bene.
9: Ma, ma scusami,
8: sei un
9: ma
8: po' insolente.
9: Dai.
8: Sei un solentuccio, Luchino caro, sei un po' insolente. Adesso emendati con un po' di pubblicità e poi torniamo fra qualche minuto.
11: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
12: Attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Sono le 8 e 33 minuti.
21: Guidare informati.
22: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 30, dove per un incidente ci sono adesso circa 2 km di code con tendenza all'aumento tra Caserta e Nola verso Salerno, verso Napoli. Per un altro incidente circa 4 km di code sulla statale 162 DIR da Cercola al centro direzionale. Per il traffico code sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Code per lavori inoltre sulla Semigliano traversa Melito e Arzano verso Acerra. A Roma per un incidente code sul tratto urbano del raccordo per Fiumicino tra via della Magliana e il viadotto della Magliana verso il centro. Per il traffico poi code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In Umbria code per lavori sulla raccordo Perugia Pettolle tra Madonnalta e Prepo nelle due direzioni. In Toscana code sul tratto finale del raccordo di Pistoia tra Pistoia Ovest e Pistoia Sud verso l'autostrada. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Terre di Canossa e Parma nelle due direzioni. Code per un incidente anche in A8 tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano e da Lainate a Castellanza verso Varese. Traffico sostenuto attorno a Milano con code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. In tangenziale nord tra Nova e Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest a tratti tra Rho e Corsico nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
24: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
25: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
26: Buongiorno, intanto voglio ringraziare il Giornale Radio che, pur omettendo la notizia della raccolta firme sui finanziamento pubblico ai giornali, dà la possibilità a me appunto di di parlare, di dirlo, di informare. E sì, niente, siamo a 250.000 persone hanno firmato, 150.000 zombie non nominati da nessuno, e ne mancano altrettante di firme. Chi fosse interessato può andare nei banchetti, che, nei comuni, e insomma, darsi una mossa, manca un mese. Niente, ancora grazie a Telese e Guido Baldi per l'informazione a 360 gradi. Buona giornata.
0: Buongiorno, per me invece stiamo assistendo a una commedia parlamentare all'interno della destra, perché voi giornalisti siete i primi a dire che la destra è forte perché alla fine si sa compattare, quindi vedrete che la Meloni, pur di rimanere aggrappata con le unghie e coi denti a questa poltrona, scenderà a compromessi con Vannacci, Staremo a vedere, perché io non ho la sfera di cristallo come gli elettori di destra, che sanno già come andranno le elezioni, però io penso che alla fine si siederanno tutti intorno a un tavolo e, pur di rimanere lì dove sono adesso, faranno l'alleanza con Vannacci.
1: Ciao, sono Marco da Roma. Apprezzo lo sforzo retorico del dottor Telese, però francamente io penso che Vannacci sia stato creato fondamentalmente dai giornalisti di sinistra. Poi c'era il tentativo di Salvini di sfruttarne la notorietà, e che non gli è andata benissimo, e basta. Però non che creatura, la creatura del politico che era creazione della politica, secondo me è stato Beppe Grillo. Giustamente, per l'antipolitica nasce il comportamento della politica degli ultimi 30 anni. Vabbè, saluto a tutti, buona giornata.
8: Oh. E rieccoci. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui all'Attimo Fuggente. Allora, Luca, sarai stasera ai funerali del cardinale Ruini alle 16.30 in San Pietro, li celebrerà addirittura il Santo Padre.
9: Ma non mi passa manco poi la capa.
8: E va bene, andrò io a rappresentare questa trasmissione e questa radio, visto che tu sei così come sempre, ateo quando ti conviene, però credente quando vuoi intrometterti negli affari della Chiesa.
9: Ci puoi stare nella foto del campo largo ormai? Sì, certo.
8: Beh, nel campo stretto, visto che non ci sta nessuno, poi nel campo largo che verrà, non lo so, vediamo.
9: No, pensa, vediamo, è bello, chi tu, sarà Bonelli, Fradoiani, La Schlein e Conte. Sarebbe un'immagine potente,
8: sarebbe sicuro,
9: no?
8: Un'immagine, un'immagine,
9: cioè anche
8: un'immagine
9: dare questo
8: potente
9: messaggio per loro, che hai costituzionalizzano trovato, grazie a te, la destra estrema,
8: il ruinismo, certo,
9: ex forzista, ruiniana, cioè, tu rappresenti di, una
8: allora,
9: serie di
8: forzista,
9: cose che,
8: no? Di sicuro no, ruiniano invece possiamo parlarne, però parliamone con chi Ruini lo conosce, può descriverci qual è la figura di questo principe della Chiesa che ha lasciato questo mondo. Ne parliamo con Marco Politi, uno dei più esperti vaticanisti e scrittori italiani. Buongiorno e bentornato, Marco.
9: Buongiorno. Allora,
8: che figura
9: raccontaci
8: è stata, raccontaci
9: Ruini in purezza.
2: Beh, è stato giusto dire che prima un principe della Chiesa. Ruini è un uomo di potere, è stato un peso massimo della Chiesa italiana, un grande combattente, che però è stato vittorioso al momento, perché 10 anni dopo tutte le sue battaglie, in realtà 10 anni dopo, voglio dire, quando lui ha finito di essere presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 2007, in realtà tutte le sue battaglie le ha perse. Ruini nasce come personaggio, non gli dico
9: la
2: subito,
9: procreazione, la
2: sì, sono tre le grandi battaglie: una, far fallire il referendum sulla procreazione assistita, e ne riesce, mobilitando il mondo cattolico, e riesce a fare fallire il referendum, sebbene noi sappiamo che i voti espressi erano tutti largamente a favore di modifiche, sì, di queste, degli aspetti, per togliere gli aspetti più restrittivi della legge 40 del 2004. altra battaglia combattuta sempre all'inizio degli anni 2000 da Ruini come presidente della CEI, di fare fallire la legge, la prima legge in Italia sulle coppie di fatto, i famosi DICO del governo Prodi,
9: anche riuscito grazie alla Binetti.
2: Il Family Day, grazie alla Binetti, ma anche grazie per esempio a personaggi come Renzi, che a quel tempo si sono uniti a questa mobilitazione. Questa legge finisce perché cade il governo Prodi nel 2007, ma diciamo 10 anni dopo noi vediamo che in realtà poi in Italia verrà fatta una legge sulle coppie di fatto. E l'altra battaglia, diciamo la più sgradevole, è stata quella di negare i funerali a Welby, appunto per negare il diritto alla morte come libera scelta, e lui negò i funerali religiosi a Welby nel 2006, mentre ormai nell'opinione pubblica italiana si è fatta strada la consapevolezza che ciascuna persona ha il diritto di morire dignitosamente. Ruini si capisce nel momento in cui...
8: È il caso Englaro.
2: È il caso Englaro, ma il caso Englaro ormai è quando lui non è più presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il fenomeno Ruini nasce negli anni 80, quando da un lato il mondo cattolico, preso atto delle sconfitte sul divorzio, e preso atto delle sconfitte al referendum dell'aborto, capisce, una parte consistente del mondo cattolico, quelli che noi chiamavamo allora i cattolici democratici, capiscono che non si può più imporre alla società italiana leggi eterodirette che vengono cioè dalla Chiesa oppure da un'alleanza tra Chiesa e Democrazia Cristiana, ma bisogna lasciare i credenti liberi di scegliere, puntando invece sull'educazione religiosa, sulla formazione religiosa dei cattolici, è quello che si chiamava a quei tempi la scelta religiosa della Chiesa italiana. Wojtyla però, eletto nel 78, ha invece un'idea di riconquista del mondo cattolico sotto lo slogan della rievangelizzazione, e Ruini, che diventa segretario della Conferenza Episcopale nel 1986, incarna questo desiderio di riconquista. È una gestione della Chiesa italiana estremamente autoritaria. Naturalmente Ruini è una persona intelligente, è una persona colta, è una persona diciamo di vasta formazione anche filosofica, ma è assolutamente contro ogni idea di un pluralismo nel mondo cattolico, e abbiamo per esempio anche un piccolo esempio nel fatto di come represse nei convegni della CEI il fatto che i gruppi di lavoro potessero liberamente votare il loro documento finale. Questo fu una decisione nel convegno di Palermo nel 95, quando il gruppo giovanile di questo convegno della Chiesa italiana nel mondo contemporaneo aveva fatto un documento che non piaceva a Ruini, e da quel momento ai convegni nazionali della CEI non si votano più i documenti finali dei gruppi di lavoro. Però appunto questa politica ha successo in quegli anni precisi, quindi diciamo gli anni 90, la prima metà abbondante del 2000, attraverso un'alleanza spregiudicata che Ruini fa con Berlusconi, cioè Ruini che predica la rievangelizzazione della società moderna, in realtà si allea spregiudicatamente con un uomo che come capo di governo è responsabile di enormi conflitti di interesse, è responsabile già come imprenditore di enormi evasioni fiscali, è responsabile del tentativo di piegare, distorcere il sistema giuridico italiano per difendersi nei processi, però diventa l'alleato principe di Berlusconi, che anche dopo, quando ormai Ruini non avrà più potere, Ruini appoggerà o farà dichiarazioni sempre a favore di esponenti molto spregiudicati della destra, per esempio a favore di Salvini, o più tardi anche dirà di apprezzare Meloni. Questa in realtà è la parabola politica del principe della Chiesa Ruini.
8: Nel rapporto invece mi interessa un po' approfondire il rapporto che ebbe con Giovanni Paolo II, l'abbiamo detto, e fu un rapporto di stima sia dal punto di vista teologico che da quello di governo. Fu invece un po' più complesso il rapporto con Benedetto XVI, molto apprezzato per le questioni dottrinali, ma un po' meno per la sua capacità di governo della Chiesa.
2: Beh, in questo Ruini aveva perfettamente ragione dal punto di vista del governo della Chiesa, essendo Ruini proprio un personaggio dotato di grande acume politico. Lo storico della Chiesa Pietro Scoppola, appunto un cattolico democratico, diceva che Ruini soprattutto era un segretario di partito, e Ruini aveva capito che Benedetto XVI non aveva il talento del governo. Ratzinger è stato un grande teologo di grande livello, impegnato nel dopo concilio, ma anche poi quando ha cambiato posizione ha scritto dei libri molto interessanti su Gesù di Nazareth, però non aveva nessun talento per il governo, e soprattutto si era scelto un segretario di Stato come il cardinale Bertone, che a sua volta non aveva nessuna esperienza di governo, e quindi da questo punto di vista Ruini non era contento, ma soprattutto anche per la sua visione proprio di Santa Romana Chiesa non ha minimamente approvato la decisione di Ratzinger di dimettersi. Ecco, Ruini avrebbe voluto che un papa continuasse.
9: Davvero?
2: Fino alla fine.
9: Ma c'è traccia di questo in qualche sentenza che non sia un retroscena?
2: Non l'ha detto ufficialmente, però diciamo in conversazioni private non accettava l'idea che Ratzinger si fosse dimesso.
9: Si dimettesse.
2: Mentre invece si dimettesse. Mentre più tardi è arrivato anche a una soglia di conflitto con il Papa Francesco, quando i vescovi dell'Amazzonia in un loro sinodo nel 2019 avevano chiesto al Papa di autorizzare che i diaconi sposati potessero anche essere ordinati sacerdoti, perché nell'Amazzonia certe volte bisogna aspettare un anno, due anni perché venga un sacerdote nei posti più remoti a celebrare messa. Allora Ruini si è schierato dalla parte di quelli che erano assolutamente opposti a questa ipotesi, fra cui anche l'ex Papa Ratzinger. Naturalmente lo ha fatto sempre nel suo modo, diciamo, raffinato, diplomatico, però con dichiarazioni molto chiare. Lui fece una dichiarazione dicendo: io prego che questo non si avveri, e naturalmente questo ha pesato poi nella decisione di Francesco di fermarsi e di non decidere di autorizzare il clero sposato.
9: Ma ci sarebbe potuto, ecco, arrivare davvero?
2: Francesco sì. È stato il primo papa che ha autorizzato in un sinodo che si parlasse della possibilità di un clero sposato, e ha anche voluto che il relatore generale fosse il cardinale Hummes, un cardinale brasiliano a lui molto vicino, che già da tempo, già dai tempi di Ratzinger, diceva che comunque il divieto di sposarsi per il clero era soltanto una legge della Chiesa latina, ma non derivava dal Vangelo, tant'è vero che nel mondo ortodosso, che ha le stesse origini apostoliche, ci sono appunto i preti sposati. Quindi Francesco era disposto a lasciare che il sinodo dell'Amazzonia votasse su questo punto. Il sinodo dell'Amazzonia, secondo le regole della Chiesa, a 2/3 di maggioranza ha votato per chiedere al Papa l'autorizzazione che fossero ordinati preti, anche già i diaconi già sposati, ma poi si è fermato di fronte al fatto, anche senza precedenti, che un ex Papa come Ratzinger, insieme a un cardinale africano, il cardinale Sara, pubblicasse un libro in cui si diceva assolutamente che non è ammissibile nella Chiesa latina rompere questo vincolo tra castità e sacerdozio. E quindi, di fronte alla ribellione capeggiata dall'ex pontefice Francesco, per non spaccare ulteriormente la Chiesa, si è fermato.
9: Grazie, veramente una splendida lezione, davvero grazie. Speriamo sì, di riaverti.
8: Grazie Marco
9: presto.
8: Politi.
9: Buongiorno, buona buon lavoro a Marco Politi.
2: Arrivederci.
8: Buon lavoro a te. Ciao ciao ciao Marco, e noi voliamo velocissimi verso il Labaro, vogliamo.
9: Lo sai che il Labaro, nel Labaro mi pare sia stato consentito il matrimonio fra sacerdoti comunisti.
8: E nel Labaro sono tutti sacerdoti
9: comunisti. Sacerdoti comunisti o sacerdoti e basta?
8: Sacerdoti del comunismo.
3: Lasciamo perdere i sacerdoti comunisti, però ci sono delle debite eccezioni in Italia a quanto detto, perché comunque anche all'interno della Chiesa Cattolica alcuni preti sono dispensati dal divieto di matrimonio. Ad esempio, il paese di mia mamma, che è calabrese, nella comunità Arbrescia, quindi quelli d'origine albanese giù in Calabria, che sono quindi di rito,
9: quelli sono bizantini, non sono latini,
3: ma riconoscono. Riconoscono il Papa di Roma, ma conservano il rito ortodosso, e loro sono autorizzati a sposarsi. Quindi colgo l'occasione,
9: Giuliano,
3: per salutare tutti
9: risulta?
3: Gli Arbrescia d'Italia.
8: Ma sì, risulta, sì, sì, ci sono, sono diversi, ci sono diverse comunità
9: dispense.
8: No, ma, stanno nel,
9: no, ma stanno nella Chiesa Cattolica, no?
8: Stanno nella Chiesa Cattolica, ci sono ad esempio tutti gli ortodossi rumeni che sono normalmente preti della Chiesa Cattolica e ai quali è consentito
9: sposati.
8: Sposarsi. Sono sì, sposati, sposati.
9: D'altronde, vabbè, ma è una follia, ricordare... un manicomio.
8: Allora, no, non è un manicomio. Cattolico vuol dire proprio questo, vuol dire mondiale, vuol dire ecumenico.
9: Sì,
8: vuol dire che
9: ma non è che puoi avere tutte le diversità. Che la castità, sì, e il divieto del matrimonio, altri che ce l'hanno.
8: Allora, facciamo un po' di chiarezza su questo. Divieto di matrimonio dei preti è una vicenda del Settecento, non del 1700, del Settecento, del VII secolo dopo Cristo, perché con tutti gli averi che la Chiesa stava accumulando ed ereditando, si rischiava che questo patrimonio venisse disperso perché i sacerdoti lasciavano i beni ai propri figli. Per questo motivo, e solo per questo motivo, fu impedito ai sacerdoti di rito latino di sposarsi. Non fa parte dei dogmi e non la castità non è un voto che viene fatto dai preti. I preti fanno promessa di castità. È una differenza molto importante e va ricordata.
3: E ce la ricorderemo questa differenza, la utilizzeremo a nostro vantaggio anche in altri frangenti.
8: Non so quali siano i tuoi rapporti con i preti che richiedono che non mantengano la promessa di castità, ma non so se Luca sia disposto a sentire la tua confessione in diretta.
9: No, confesso.
3: La differenza tra promessa e voto, no, ero già orientato alla dinamica elettorale.
8: Allora,
9: va bene, vogliamo sapere
8: con
9: che succede.
3: Volete sapere che succede? Lo vorrei sapere pure io, perché non riesco a capacitarmi del fatto che possa essere stato firmato un accordo come quello che sta circolando in questo momento.
9: Vero.
3: Pare che la posta
9: Mamma
3: che circola
9: mia.
3: È ufficiale, pubblicata da tutti, però io non capisco perché Trump sia stato disposto a firmare una cosa del genere. Secondo me ci faceva una figura molto meno peggiore se si comportavano gli statunitensi come in Afghanistan o da altre parti, in cui te ne vai a un certo punto alla chetichella, sì, lasci un po' di cocci dietro di te, però almeno più o meno la faccia è salva, perché così come sono articolati questi 14 punti non è un accordo di pace, è una capitolazione statunitense. Praticamente gli Stati Uniti cedono su tutto, l'unica cosa che portano a casa è la promessa. Qui appunto torno anche alla differenza sottolineata da Giuliano tra promessa e voto, della promessa iraniana di non farsi l'arma nucleare, ma per il resto sono 13 punti a vantaggio dell'Iran, quindi non capisco proprio il senso di andare a firmare una cosa del genere.
8: Te lo spiego subito se posso. Vai. Te lo spiego per subito carità. Se posso, è meglio una fine tragica ad una tragedia senza fine.
3: E questo può essere vero, perché magari stanco e incapace di gestire la quotidianità, è evidente che ha cercato un riposizionamento, perché poi questo G7 che si è svolto sostanzialmente in parallelo con le trattative e con cambi di programmi continui, di fatto non ha portato nulla a casa. L'unica cosa un po' significativa dal punto di vista politico è un accordo di massima contro la Cina sul tema delle terre rare. Per il resto questo G7 2017 verrà ricordato soltanto come quello del riavvicinamento tra Trump e il resto della comunità internazionale, quella a cui era più storicamente legato gli Stati Uniti, quindi Unione Europea, Regno Unito e poi vabbè eventualmente Giappone. Ma la questione è che appunto rimasto solo, rimasto anche probabilmente orfano dell'alleanza con Israele, perché questo accordo, che ovviamente vincola soltanto Stati Uniti e Iran, comunque va anche a grosso danno di Israele, perché prevede la fine dell'ostilità su tutti i fronti, quindi anche sul Libano. Questo vuol dire che se Israele si trova...
9: Ma lui se ne frega Israele.
3: Israele se ne frega, continua a combattere. Stamattina c'è avuto un morto e 7 feriti, o 5 feriti, scusate. Però il problema
9: ma
3: è
9: mica
3: che,
9: l'ha detto l'EDF.
3: Sì, ce l'ha detto l'EDF.
9: Un morto e 7 feriti?
3: Oh. Sì, sì, un morto e 7 feriti nel sud del Libano per un ordigno situato a margine di una strada. Però la questione è che se Israele si trovasse in difficoltà in quel momento, in qualche momento, nei rapporti con Hezbollah o con altre forze della resistenza nella regione, a quel punto gli Stati Uniti, se dovessero rispettare l'accordo, non potrebbero intervenire, perché si parla di fine dell'ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano, e quindi gli Stati Uniti avrebbero le mani legate in Libano. E auguri a Israele a trovarsi in mezzo a una situazione del genere. Quindi secondo me il senso del G7 era un riposizionamento generale degli Stati Uniti. Viene meno l'alleanza strategica, il pilone principale della politica estera di Trump fino a questo momento, cioè del rapporto stretto vincolante con Israele, e si riposiziona all'interno di quella comunità internazionale che era un po' più solita, a cui eravamo un po' più abituati tutti quanti, quindi quella del G7. Quindi torna a dare peso a un G7 che era sostanzialmente un cadavere che camminava fino a questo momento, torna a dargli un po' di respiro. Però ci tiene a ribadire, è stata molto significativa la sua entrata di scena alla riunione principale di questo G7, in cui si è fermato davanti a tutti gli altri che erano già seduti e ha detto "I am the boss", quindi io sono il capo, ha voluto ribadire questa
4: cosa. Completa il racconto, perché si è fermato, ha detto "I am the boss", ma tutti gli altri si sono fatti una bella e grassa risata dopo.
3: Risata. Sì, sì, però comunque lui gliel'ha voluto
4: insomma
3: dire.
4: Mi pare, quindi, se posso dirti e se posso interpretare da quello che sono state le immagini diffuse, oltre che i comunicati ufficiali che contano come sempre quel che contano, mi pare che l'abbiano trattato un po' tutti come lo zio Gugo. Ti ricordi lo zio Gugo di "speriamo che sia femmina"? Ecco, mi pare che sia stato questo. Come un vecchio rincoglionito.
3: Io non avrei usato termini così coloriti, però sostanzialmente questa è l'opinione che si sono fatti in giro.
9: Quando si capisce se è andata veramente così e se è chiusa così, Alberto, secondo te?
3: Allora, in realtà l'obiettivo temporale è 60 giorni, ci dovrebbe essere un ulteriore passaggio formale di una firma in presenza che lo dovrebbero fare le delegazioni domani pomeriggio, però secondo me si capirà quando si inizieranno a vedere i passaggi nello stretto di Hormuz, se davvero ci sarà la fine di questo blocco navale, se davvero le navi potranno passare tutte in sicurezza o se ne passeranno solo alcune, perché questi sono i punti noti dell'accordo. Poi magari ci sono degli altri punti noti che portano dei vantaggi specifici soltanto ad alcuni dei firmatari, però è da vedersi, insomma. Comunque secondo me da qui a 2 mesi si decide tutto, e si decide soprattutto la presenza di Israele nella regione e la postura che avrà Israele soprattutto nel sud del Libano.
9: Giuliano
4: presente.
9: Qual è la buona della puntata, vecchio cittadino?
4: Beh, oggi la dedichiamo a Trump, perché a differenza di Alberto io credo che quel piano sarà firmato ed è oggettivamente una sconfitta. E allora gli dedichiamo una bella frase di Ernest Hemingway, che diceva che l'uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto, ma mai sconfitto.
9: Senti, ma si può dire da oggi che tu sei un mielista di tendenza gruberiana?
4: Lo accetto.
9: Bene, chiunque voglia rileggersi il pezzo su Anna Cece, la super fascia che commuove l'Italia, lo trova sul centro.it. Ciao, a domani torneremo
4: con ciao.
9: Banda.
5: L'attimo fuggente.
6: Giornale radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello, sulla spiaggia al venticello.
5: quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
20: Sono le 9:02.
14: Giornale Radio News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla Premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri regolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, lo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: La RAI è in pieno subbuglio dopo le inattese dichiarazioni del direttore del TG1 Gianmarco Chiocci all'emittente ligure Telenord. In una lunga chiacchierata l'ex inviato del giornale, piazzato 3 anni fa da Giorgia Meloni a guidare il primo telegiornale nazionale, parla dei giornalisti RAI come riferimento dei partiti, molti dei quali, testuali parole, fuori non avrebbero mercato perché purtroppo sono figli della politica. Chiocci parla del suo rapporto personale con la Premier, la conosco da tanto tempo, la stimo molto, sono grato a lei per essere arrivato qua, anche se poi sul TG1 non mette becco perché si fida della sua appartenenza a Fratelli d'Italia, non fa mistero, io sono profondamente di destra, rivendica in diretta TV. I giornalisti della RAI si dividono tra quelli che sostengono Chiocci perché condividono la stessa appartenenza politica chi è stato piazzato lì da altri partiti, chi con la schiena dritta e la testa alta rivendica la dignità professionale. Il TG1 non è grato alla Premier e non ha bisogno della sua fiducia, se non nella misura in cui ha bisogno di quella di qualsiasi altro cittadino, sostiene l'esecutivo dell'Usigrai. E poi Cristina Proietti, giornalista, collega del TG1. Il TG1 è composto da giornalisti che svolgono il proprio lavoro con abnegazione ed impegno, sostenuti da milioni di telespettatori che ogni giorno rinnovano la loro fiducia verso quello che raccontiamo, dice la Proietti. Fa un po' pena, devo dirlo, vedere dove il servizio pubblico è arrivato. La lottizzazione c'è sempre stata in Rai, ma mai un direttore aveva travalicato la linea che separa il servilismo politico dalla difesa di un'indipendenza giornalistica che, lo ricordo, è la base della fiducia tra spettatori e cittadini, pagatori di un canone e una testata del servizio pubblico. È il segno di un tempo malandato.
17: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

di minuti prima delle 11 e una manciata di minuti dopo le 9. In mezzo ci siamo noi. Adesso sono le 9:07:53, sempre tutto rigorosamente in diretta qui a Giornale Radio. Se poi vi perdete qualche passaggio della diretta, vabbè, poco male, perché potete riascoltare il tutto dal nostro sito giornaleradio.fm. Tutte le nostre trasmissioni le trovate anche lì. Oggi il primo buongiorno va ai maturandi, che tanto non mi sentono perché sono in altre faccende affaccendati in questo momento. Da una trentina di minuti hanno iniziato, diciamo, la prova o una delle prove più importanti della loro vita, appunto l'esame di maturità. Oggi parleremo di rincari dell'estate, lo faremo con Andrea Polo, e poi parleremo di Garlasco, lo faremo col giornalista Pino Rinaldi, conduttore e autore di Ignoto X tutti i giorni sulla 7, e con Albina Perri, direttore del settimanale Giallo. Parleremo di Bud Spencer, a 10 anni dalla morte. Cinecittà lo ricorda con un evento di 2 giorni, con noi ci sarà la figlia di Bud Spencer, Cristiana Pedersoli. E poi con l'avvocato Cesare Varallo, specializzato in diritto alimentare, parleremo di frodi alimentari. Arrivano pene più severe, saranno punite le etichette ingannevoli. Tanti temi sul piatto a riempire la nostra mattina. Aspettiamo come sempre le vostre voci, i vostri vocali, i vostri messaggi di testo al 334 11 11 622, 334 11 11 622. Dai, partiamo, che qua il tempo corre.

che così, piace molto, piace sempre molto, forse perché sono numeri che così appartengono ad altri mondi, no? Oppure forse perché anche solamente per un momento proviamo a immaginare cosa significhi davvero avere cifre così grandi tra le mani. Bah. In questo mondo di patrimoni veramente difficili da immaginare, il nome che torna sempre è sempre quello, è quello di Elon Musk. Nel 2021 è diventato per la prima volta l'uomo più ricco del mondo, superando Jeff Bezos. All'epoca il suo patrimonio era già impressionante, circa 270 miliardi di dollari, mentre quello di Bezos si fermava a 190 miliardi. Insomma, quasi un poraccio, insomma. Da lì in poi però la crescita ha preso una direzione quasi difficile da raccontare con i numeri, è veramente una cosa pazzesca. Non è che nel frattempo poi gli altri siano rimasti fermi, perché Jeff Bezos è salito di qualche decina di miliardi, Mark Zuckerberg è passato da circa 125 a oltre 200 miliardi, Larry Page, quello che ha fondato il motore di ricerca Google, ha più che raddoppiato la sua ricchezza, e anche Bill Gates, pur restando tra i più ricchi, ha visto, diciamo, oscillazioni più contenute. Ma Elon Musk, rispetto a tutti, è davvero su un'altra scala, su un altro pianeta, anzi lui un altro pianeta se lo compra. Una parte importante di questa crescita è sicuramente legata alle sue aziende. Tesla, per esempio, continua a valere cifre enormi in borsa. Poi c'è SpaceX, la società spaziale che ha fondato nel 2002, è diventata nel tempo uno dei colossi più importanti del settore. Pensate che la sua valutazione è cresciuta fino a superare 2.000 miliardi di dollari, entrando nell'elenco delle aziende più capitalizzate al mondo. In tutto questo Elon Musk non è solo il fondatore, è anche uno dei principali azionisti di queste società, e questo spiega perché il suo patrimonio sia così alto. Certo, non bisogna immaginarselo come Paperon dei Paperoni, nel senso come un personaggio da fumetto che nuota in una piscina di soldi. La sua ricchezza non è fatta solo di contanti, ma è fatta soprattutto di azioni. Le azioni non si trasformano facilmente in denaro, vero, perché poi venderle significa anche perdere pezzi di controllo delle aziende. Tant'è. Però insomma i numeri restano impressionanti. Per farsi un'idea, 1.100 miliardi di dollari sono più del prodotto interno lordo della Svizzera, sto serrendo, quasi abbastanza per sedersi al tavolo delle grandi economie mondiali. C'è anche chi si è sfilato la matita dall'orecchio e ha fatto una botticina di conti. Se si confronta questa cifra con uno stipendio medio italiano, vabbè, però allora vogliamo farci del male, scusate, intorno ai 1.700 euro al mese, il risultato diventa quasi irreale. Anche ipotizzando di non spendere mai niente, proprio mai nulla, e mettere tutto da parte, servirebbero decine di milioni di anni per arrivare a quella cifra. Ecco. E il sogno adesso lo facciamo finire qua, anche perché poi la realtà per la maggior parte dei comuni mortali è tutt'altra cosa. Tanto per tornare all'oggi, all'adesso, a ora, ma avete visto i rincari di quest'estate? Visto che roba pazzesca? Non ridete più, Ne parliamo tra poco col nostro Andrea Polo di Facile.it, tra poco.

0: Rincari dell'estate li abbiamo, non si è mai detto che ce li facciamo mancare, che poi ci piglia la nostalgia, un groppo in gola quasi, no? Tra energia elettrica, carburanti, trasporti, alloggi e spese quotidiane, il quadro che emerge dal rapporto di Facile.it, consumerismo no profit, racconta un aumento diffuso dei costi e i motivi sono sempre quelli, sono sempre i soliti, e se non ci sono motivi validi li troviamo, li cerchiamo e li troviamo, non c'è problema. Andrea Polo, un'estate 2026 più cara in quasi tutte le voci, è questo che ci porti stamattina?
1: Sì, sempre buone notizie, io
0: sempre.
1: So che ti fa piacere e quindi io
0: grazie.
1: Quando sono in diretta,
0: ma grazie, in diretta sai, grazie.
1: Ma prego, ma io lo faccio apposta per te, in realtà non sarebbe così, ma essendo tu dall'altra
0: parte,
1: per non deluderti sono costretto a dare delle cattive notizie, capisci? Funziona in questa maniera, sì.
0: Da dove vuoi partire?
1: Partiamo dalle bollette che sono forse
0: Vai.
1: Quelle che entrano subito in tasca. Allora, quest'anno ci costa il 4% in più dell'anno scorso, prevalentemente, non unicamente, ma diciamo prevalentemente anche per la situazione che si è venuta a creare nello stretto di Hormuz, che quindi ha creato maggiori difficoltà per la creazione del gas necessario per la produzione dell'energia, perché noi purtroppo in Italia ancora siamo fortissimissimamente dipendenti da quello per creare anche l'energia, e quindi questo ci toccherà, ma non sarà l'unica, come dicevi giustamente tu, purtroppo nell'estate del 2026, perché ad esempio anche le strutture ricettive, questa è la parte che appunto dello studio che anticipavi tu prima, abbiamo fatto insieme a Consumerismo No Profit,
0: sì,
1: hanno visto un aumento importante, diciamo che i prezzi sono cresciuti tra il 5 e il 10% rispetto all'estate dello scorso anno, con punte che in realtà in alcune località, chiaramente quelle più richieste, sono arrivate anche a superare il 15%.
0: E allora si chiede un prestito, molti, no? Perché sono cresciuti i prestiti personali.
1: Sì, sono cresciuti tanto, sono cresciuti per poter fare le vacanze e non dover tirare fuori tutto d'un botto in soldi necessari magari a portare in vacanza.
0: Così poi per il resto dell'anno lavori per pagarti la vacanza che ti sei fatto.
1: Esatto. Diciamo che oggi il prestito medio che viene fatto per una vacanza è di circa 5.400 euro e che viene restituito in 50 rate, quindi sì, probabilmente è chiaro, non stiamo parlando della settimana in Romagna, probabilmente
0: no,
1: si parla di
0: certo,
1: una realtà diversa, anche perché chiaramente quello che emerge da un'altra analisi che per il nostro conto ha fatto un istituto di ricerca che è MG Different è che quest'anno le vacanze saranno moltissimi casi in casa presa in affitto breve, casa magari nostra delle vacanze se presente,
0: sì,
1: o anche perché no di amici e parenti, che male non fa.
0: Che male non fa, certo. Sempre in ambito vacanze ci sono i traghetti, anche lì si registrano aumenti importanti. Gli aerei no, ma i traghetti sì, in compenso aumenta molto
1: in
0: il prezzo
1: compenso,
0: del,
1: sì.
0: No,
1: parliamo
0: delle
1: di
0: navi.
1: Circa il 10%, sì, parliamo di circa il 10%, anche qua ovviamente ci sono i soliti consigli, no? Quindi muoversi per tempo, valutare anche se realmente ad esempio è necessaria o non necessaria la cabina, se la traversata è molto lunga può avere senso, se si parla di poche ore di traversata probabilmente aumentare il costo con quello che è la cabina non ha una grossissima utilità, anche perché insomma le navi traghetto che oggi uniscono la penisola alle isole sono ben diverse da quelle con cui viaggiavo io con i miei genitori alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80,
0: certo,
1: ecco, lì la cabina
0: certo
1: era più utile, mettiamola così.
0: Certo, decisamente. Senti, non è che mi si alza ancora il prezzo della benzina?
1: Allora, no, dovrebbe, anche perché appunto Hormuz pare sia stato riaperto,
0: appunto.
1: Però attenzione perché non ti si riabbassa nemmeno in un secondo, perché il meccanismo che si usa in questi casi è quello che
0: non avevo dubbi.
1: viene definito del razzo e della piuma, nel senso che sale come un razzo il prezzo, se non ci sono difficoltà, cala con la leggerezza di una piuma quando invece la difficoltà si risolve. Quindi abbi fede che prima o poi ci abbassano, ma più poi che prima.
0: Ah sì, anche mai, anche più mai. Chi rimane a casa invece e ha figli, tu vabbè, ormai hai figli grandi, nei centri estivi non vanno più, anch'io mi sono liberata di questa tassa estiva.
1: In realtà adesso vanno a fare gli animatori nei centri estivi gratis, appunto. Ma questo è un altro paio di maniche.
0: Esatto, però i centri estivi rappresentano comunque una voce, diciamo, sempre più rilevante, no? Quanto pesa questa spesa per famiglia?
1: Allora, mediamente 190 euro a settimana, anche qua chiaramente può variare da dove, perché un conto del centro estivo a Roma, un conto del centro estivo nella cittadina di provincia o nel paese in campagna, però insomma i costi più o meno sono questi a figlio. Però se ne mandi di due, ne mandi almeno due, ti fanno lo sconto sul secondo, quindi ricordati.
0: Sì. Mm-hmm. Vabbè, secondo mi sarebbe mancato, comunque va bene così. Francesca di Parma scrive: ho la sensazione che ogni anno diventi più difficile organizzare anche solo una settimana di vacanza. Non parlo di viaggi esotici, ma di cose normali. Mare, qualche giorno fuori, attività per i bambini. Insomma, sì, sensazione giusta, ha fatto centro, è così.
1: No, ha fatto centrissimo, anche perché ne abbiamo parlato qualche puntata fa, anche in virtù dei timori per il conflitto in Iran, molti quest'anno hanno scelto di stare in Italia, e un altro dei principi cardine dell'economia è che se aumenta la richiesta ma l'offerta è sempre la stessa, salgono i prezzi. Insomma, in un albergo c'è sempre lo stesso numero di camere, e quindi se lo vogliono più persone i prezzi salgono e diventa un po' più difficile.
0: Senti, invece quei consumi, diciamo, minori, no? Come, non so, il gelato, gli snack, sono aumentati? Registrano aumenti anche quelli?
1: Il 9%, cara.
0: Quindi ecco.
1: Ormai, a seconda di dove ci troviamo, ancora una volta, un normalissimo cono gelato va fra i 3 e i 4 euro, per cui anche lì c'è da mettere mano al portafogli, per cui facciamo un po' di economia. Se mangiare troppo gelato rinfresca, sì, ma poi ci fa ingrassare, per cui anche lì un grano salis facciamo.
0: Esatto, mangiamo meno gelato, anche perché abbiamo il mutuo da pagare, anche lì come siamo messi? Che impatto ha sulla pianificazione familiare?
1: Beh, ovviamente il mutuo è una delle cose più importanti sulla pianificazione familiare. Il mutuo a tasso variabile è un po' aumentato, anche perché la Banca Centrale Europea l'11 di giugno scorso ha riaumentato i tassi proprio per contenere l'inflazione. Diciamo che potrebbe, se nulla dovesse cambiare, arrivare a circa un incremento di 50 euro a rata il mutuo standard da qui a fine dell'anno, però anche lì la riapertura dello stretto potrebbe invece nasconderci delle piacevoli sorprese questa volta.
0: Senti, torniamo invece alle vacanze proprio. Ci sono alcune destinazioni che registrano ovviamente aumenti più elevati, no? rispetto ad altre.
1: Sì.
0: Cioè, solo una domanda stagionale o c'è anche un tema di offerta limitata?
1: Entrambi, perché chiaramente la riscoperta del nostro paese, volenti o nolenti, aumenta la richiesta, e l'offerta ovviamente è sempre quella. Non è che nottetempo costruiscono altre strutture ricettive, e poi chiaramente insomma ci sono i picchi stagionali su alcune località. Mare in questo momento chiaramente è la più richiesta.
0: Con le polizze viaggio invece come siamo messi? Crescono, calano?
1: Siamo messi bene, perché abbiamo imparato a farle, soprattutto a tutelarci. Oggi buttare un'assicurazione di viaggio, sia che si vada in Italia, in Europa o anche più lontano, tanti hanno capito che è veramente una cosa da fare, perché per due settimane bastano poche decine di euro per tutelarci da tantissimi eventi, salute, sbarrimento bagagli e via dicendo, e a fronte di migliaia di euro spesi per una vacanza, insomma, non sono certamente 30 euro di polizza quelli che fanno la differenza, ma non pagarli e non averla invece può tradursi in una grave differenza, insomma.
0: E allora ti chiedo, caro Andrea Polo, ma di fronte a questo scenario, a questi prezzi che salgono, quei prezzi veramente impazziti, cambiano le strategie delle famiglie? Cioè si rinuncia di più, si rimanda oppure si ridimensionano le vacanze?
1: Alcune cose sì, ad esempio, come ti dicevo prima, il dove le faccio, quindi le faccio più spesso magari in casa, e si accorciano. Mediamente si parla di circa una decina di giorni per le vacanze, ma ne parleremo più avanti in maniera più approfondita. Ti faccio questo teaser.
0: Ma che bello, ma così ci risentiamo, questa è una promessa, e quindi ci risentiamo, vuol dire.
1: Ho una minaccia,
0: dipende.
1: Scegli tu.
0: Grazie, buona giornata Andrea Polo, a presto allora, ciao, breve pausa e poi torniamo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 9 e 32 minuti.
14: Giornale Radio.
15: Meteo. Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Tutti ne parlano.
18: Con Vicky Mangone.
0: Signori, sole e caldo di matrice africana non si può sentire, eh? Te dici altro, ti prego. Speriamo in tempi migliori. Sole e caldo di matrice africana, segnatevele ste cose. Sono le 9:33 minuti, ancora buongiorno, ben trovati da Vicky Mangone. State ascoltando Tutti ne parlano, 334 11 11 622 il nostro numero, il nostro WhatsApp per i vostri messaggi scritti, ma anche per le vostre voci, per i vostri vocali. Fra poco saremo sul caso Garlasco, con la concessione dell'affidamento in prova di Alberto Stasi, che è tornato a respirare un po' di libertà. Ne parleremo con il giornalista Pino Rinaldi, autore e conduttore del programma televisivo Ignoto X sulla 7, e con il direttore del settimanale giallo Albina Perri.

Con l'estate che entra nel vivo, molte amministrazioni comunali stanno correndo ai ripari per gestire quello che ormai è diventato un tema ricorrente, la convivenza tra divertimento e rispetto delle regole. Quindi musica fino a tarda notte, locali pieni, piazze affollate, avete presente? Sono belle cose, soprattutto quando le hai sotto casa. Molto belle. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto gli alcolici, c'è il rumore, c'è la presenza di minori nelle ore notturne. Il problema è molto serio, le città si stanno organizzando, a Milano sono entrate in vigore ordinanze che limitano la vendita di alcolici da asporto nelle ore serali in alcune zone della città. A Roma nei fine settimana alcune attività alimentari senza spazi interni per consumare dovranno chiudere durante la notte. Anche Napoli sta puntando su restrizioni alla vendita per asporto di bevande, mentre a Bari si interviene sull'organizzazione degli spazi esterni dei locali sul lungomare. Ma non sono soltanto le grandi città a correre ai ripari, perché nei centri turistici, che durante l'estate vedono aumentare insomma in numero notevole la popolazione, l'attenzione è concentrata soprattutto sui più giovani. Sul lago di Garda e sul lago di Como si stanno studiando misure per contrastare schiamazzi e comportamenti problematici con controlli più rigorosi, più puntuali e nuove regole di accesso ad alcune aree. A Ponza l'obiettivo è quello di limitare il rumore nelle ore notturne, mentre a Praia Mare la linea scelta è particolarmente severa sul consumo di alcol da parte dei minori. Qui il sindaco non esclude addirittura il ritorno di provvedimenti già adottati in passato, come l'obbligo per i ragazzi più giovani di rientrare a casa entro un determinato orario. E insomma, qui da nord a sud si cerca una formula che permetta di vivere la notte senza trasformarla in un problema per i residenti, per i turisti e per le famiglie. L'estate è bella, ma è bella quando ci si diverte, ma ci si deve divertire tutti però. Mai perdere di vista il rispetto degli spazi e anche il diritto al riposo, il diritto di riposare, no? Di chi vuol dormire. Adesso senza arrivare ai secchi d'acqua buttati dalla finestra, no? Mamma mia, quante secchiate mi sono presa a 20 anni. Ma questo sarà uno dei temi che affronteremo nei prossimi giorni. Adesso torniamo su uno dei casi di cronaca che abbiamo, del quale abbiamo parlato tante volte, il caso Garlasco.

0: delitto di Garlasco da più di un anno è tornato al centro dell'attenzione dopo la riapertura delle indagini disposta dalla procura di Pavia. Mentre Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, ci sono nuove ipotesi, nuovi accertamenti che stanno alimentando un dibattito che coinvolge avvocati, consulenti, naturalmente i mezzi di informazione. Oggi abbiamo la televisione, la carta stampata, il tutto alla radio. Abbiamo fatto veramente l'unplane. Buongiorno al giornalista Pino Rinaldi, Ignoto X, tutti i giorni sulla 7. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche ad Albina Perri, direttore del settimanale Giallo, oggi in edicola col nuovo numero. Ben trovata, Albina.
2: Buongiorno, ciao, ben trovata.
0: Ciao. Io partirei Bina, con ciao Albina.
2: Bina. Ciao Pino, ciao Pino.
0: Partirei con Albina Rinaldi, sei d'accordo?
1: Ma insomma, mica tanto. Allora, sapete che siamo tutte e due Cairo Editore qua.
0: Ma certo che sì, e vi seguiamo anche su Ignoto X tutti i giorni. Io personalmente lo faccio. Allora, partirei dalla notizia di ieri, diffusa dall'avvocato Liborio Catagliotti, su quanto accaduto alla signora Ferrari, mamma di Andrea Sempio. Albina.
2: Sì, abbiamo saputo, veramente l'abbiamo saputo un po' prima, poi abbiamo avuto conferma dall'avvocato che la mamma, da quello che ci ha detto l'avvocato, ha abusato oppure ha, diciamo, ha avuto un'intossicazione da farmaci. Io non mi spingerei oltre nella diagnosi, nel senso che non lo sappiamo, quindi è inutile fare anche ipotesi sul come, quando, dove, perché. Quello che sappiamo è che non è in pericolo di vita, gli hanno fatto una lavanda gastrica e oggi dovrebbe essere trasferita in un reparto normale, tra virgolette, sì, nel senso non più in terapia intensiva. E questo è quello che sappiamo che non è la prima volta, perché già a ottobre comunque aveva avuto dei problemi, e questa donna è sicuramente una donna che sta soffrendo, questo bisogna dirlo, questo è, direi che è evidente.
0: Non c'è dubbio.
2: Questo momento sicuramente è un momento difficile per lei, quindi prima di tutto volevo anche attraverso la radio dire che non vediamo l'ora di vederla fuori dall'ospedale.
0: Chiaro.
2: E di sapere che sta bene, quindi le mandiamo anche tanti auguri di pronta e guarigione.
0: Pino Rinaldi, c'è qualcosa in questa storia che a suo giudizio non è mai stato completamente chiarito? Intendo dei punti oscuri che continuano ad alimentare dubbi e ad alimentare discussioni. Se dovesse indicare gli aspetti più controversi di tutta questa indagine, quali sarebbero?
1: Tutti. Nel senso che è una domanda da $1,000, $1,000,000 anzi. Diciamo che ieri ad Ignoto X logicamente abbiamo dato come prima notizia, augurando alla mamma di Sempio la massima vicinanza e tutto quanto quello che umanamente è giusto provare nei confronti di una persona che oggettivamente è provata. Non ci sono dubbi. Per quanto riguarda, diciamo, la scaletta che ieri avevamo preparato, che poi logicamente è andata a modificarsi come spesso accade per tutte quante le dirette, cioè noi avevamo questa notizia molto molto importante che è stato frutto di una esclusiva non nostra. Io tengo sempre a precisare le fonti e soprattutto a dare merito a chi ce l'ha, no? Mi riferisco al canale Bugalalla Crime, sì, che è riuscito a decifrare questa intercettazione del 9 febbraio del 2017, che all'epoca dei fatti venne praticamente considerata inutilizzabile nel 2017 dagli uomini di Venditti. Gli uomini di Napoleone ne hanno decifrato un decimo. E il lavoro fatto da questo canale ha permesso invece la decifrazione, cioè cioè alla comprensione delle altre parole che dice Andrea Sempio, e devo dire che sono inquietanti riguardo la descrizione di un video. Sì. Logicamente va tutto quanto verificato, sia chiaro. Noi ieri avevamo il perito dei tempi di Vitelli, che è Daniele Occhetti, il quale, mettendo insieme, io eviterò di leggere il contenuto per questioni, diciamo, di riservatezza, anche perché sono cose molto delicate, in questo contenuto dove Sempio descrive una scena c'è piena corrispondenza riguardo il dato oggettivo, cioè i filmini intimi girati da Alberto Stasi e Chiara Poggi. Penso che di fronte a questa intercettazione, dato che la linea difensiva per quanto riguarda gli altri soliloqui ha, diciamo, costruito una difesa di un certo tipo, dicendo che in realtà lui commentava, eccetera, eccetera, eccetera, a questo punto, voglio dire, di fronte a quelle parole, penso che la difesa Sempio avrà qualche problemino in più nel giustificare certe cose. È tutto quanto da verificare,
0: no? Si complicano
1: ma
0: le cose.
1: Sì, è tutto quanto da verificare, però voglio dire, a fronte delle negazioni che ci sono state durante questi mesi da parte degli avvocati e dello stesso Sempio sulla possibilità che lui, quando gli hanno chiesto ma tu hai mai visto un filmino, lui ha sempre detto di no. Questa intercettazione sembra capovolgere la realtà che lui definisce verbalmente con qualche cosa che si scontra in maniera importante, per cui ecco, un aspetto interessante dell'indagine sicuramente sono le intercettazioni. Poi non voglio andare a toccare temi tipo BPA, impronta 33, sangue di vitrina, perché impazziamo qua, ognuno dice la sua, e alla fine voglio dire, insomma, io penso che se ci sarà un processo ne vedremo delle belle.
0: Chiaro. Cosa ne pensate invece di questo nuovo testimone che dice di aver visto il giorno del delitto una ragazza bionda in bicicletta con gli occhi spiritati? Albina e poi Pino Rinaldi.
2: Guarda, l'abbiamo trovata anche noi agli atti questa testimonianza. La cosa che mi lascia perplessa, conoscendo la puntualità e la precisione del procuratore Napoleone, è il fatto che di questa intercettazione, testimonianza, poi nel riassunto della procura e dei carabinieri non c'è traccia. Questo mi fa pensare che loro non l'abbiano considerato particolarmente attendibile. Detto ciò, oggettivamente una persona dopo 18 anni è andata a dire questa cosa. Devo dire che a me la cosa che più ha colpito di questa testimonianza non è tanto il fatto che abbia visto una persona uscire da Via Pascoli la mattina del delitto, ma che l'abbia vista vestita tutta di nero, e questo dettaglio dell'abbigliamento mi ha colpito, perché noi sappiamo che Andrea Sempio in quel periodo vestiva
0: sempre di nero
2: e abbiamo visto le foto, sempre grazie a Bugalalla tra l'altro, le foto del pomeriggio del 13 dove era vestito di nero anche lì. Però appunto qua poi la valutazione spetta sempre alla procura per verificare se questi testimoni siano o meno attendibili, perché poi sappiamo che ogni caso di cronaca è pieno anche di mitomani, è pieno di persone che parlano per entrare un po' nel cuore della questione. Io mi fido del giudizio di Napoleone, se non l'ha valutato più di tanto interessante avrà avuto, credo, i suoi motivi. Resta una persona che ha parlato, e questo in ogni caso gli va riconosciuto, perché qua parlano veramente in pochi, quindi Ecco, poi è ovvio che è anche necessario che chi parli dica la verità, però questo poi lo accerta la procura.
0: Piccolo particolare,
2: il nostro lavoro,
0: piccolo particolare.
2: Esatto.
0: Ecco,
2: e il nostro
0: infatti.
2: Lavoro è quello di raccogliere testimonianze. Poi questo signore è andato dai carabinieri, quindi è ancora di più interessante. Dopodiché però spetta sempre la verifica, spetta sempre alla procura.
0: Pino Rinaldi.
1: Ma io dico semplicemente questo, io non penso che, non lo so, insomma, chi ha visto o non ha visto, cioè mi viene da ridere riguardo a un particolare, se questa persona avesse parlato all'epoca dei fatti, forse avrebbe fatto la stessa fine che ha fatto Moschitta e anche altri testimoni. Cioè, a questo punto, nell'assurdo di questa indagine, di questa inchiesta, di questi processi, c'è un dato riguardo questa testimonianza, nel 2026, dopo 18 anni, ce l'abbiamo e possiamo ragionarci. Se questa persona, ripeto, avesse parlato all'epoca, ma io penso che avrebbe fatto la stessa fine di Moschitta, perché le persone che quella mattina hanno visto qualcosa di anomalo attraverso le intercettazioni, attraverso le SIT, attraverso tutta una serie di documenti, ce ne sono e ce ne sono tante. Ti faccio un esempio: una signora vide qualcosa e il carabiniere disse ma non lasci perdere, quello non c'entra niente. Allora, se questo è il modo di procedere e di indagare, è meglio che non ha parlato allora e magari ha parlato adesso.
0: Pensare che qualcuno possa essere chiamato a rispondere in questo senso? Cioè, per esempio, il generale Garofano si appella molto alle tecnologie dell'epoca, sicuramente meno sofisticate, meno performanti di quelle che ci sono adesso, però bisogna dire anche a onor del vero che anche cose che era possibile in realtà analizzare con gli strumenti di allora non sono state prese in considerazione.
1: Dirti semplicemente ti dico una cosa: quando vennero trovati questi vestiti nella busta in un canale poco distante da casa di Chiara Poggi, questo pochi giorni, se non sbaglio 8-9 giorni dopo il delitto, vennero consegnati ai carabinieri, i quali fecero dei test. Un test disse una cosa, un altro ne disse un'altra. Io personalmente, insomma, forse io non sono un magistrato, non sono un inquirente, non sono un carabiniere né un poliziotto, però voglio dire, ho una struttura mentale un po' dell'ossessivo, maniacale, no? Nel senso che io devo fare le cose fino in fondo, seguirle, eccetera. Al loro posto avrei verificato la natura di quella sostanza rossa che compariva sotto le suole di una scarpa e non solo, avrei fatto un esame più approfondito, perché i test facilmente danno dei falsi positivi o falsi negativi, esattamente per quello che accadde all'impronta 33. Approfondire, questo è il tema che deve entrare nel DNA della magistratura, degli inquirenti e nella fase investigativa e poi anche nel momento in cui in un processo si va a costruire la prova, e vanno cambiate delle cose. Cioè, Garlasco sta insegnando non semplicemente ai giornalisti, Garlasco ha un effetto specchio. Noi stiamo vedendo e ascoltando, non so se avete sentito delle intercettazioni di giornalisti di noti programmi televisivi che agiscono come in una modalità che a mio giudizio è blasfema per quanto riguarda proprio la deontologia di chi lavora.
0: Verissimo.
1: No?
0: Verissimo.
1: Di conseguenza, ecco, bisogna cercare di guardarci dentro, capire quali sono i nostri limiti, quali sono le nostre possibilità, perché non è vero che il giornalismo investigativo, come sostiene qualcuno, non deve essere fatto, bisogna dare la possibilità soltanto agli inquirenti di agire. Ci sono tanti casi e non voglio fare l'elogio mio, io personalmente di casi difficili ne ho risolti due, per cui voglio dire, sono finiti nelle prime pagine nazionali. Vero. E internazionali. Carretta, il caso di Sandra Sandri, dirti che io non ho fatto altro che fare un lavoro serio, ho fatto quello che avrebbe dovuto fare un magistrato o un capitano dei carabinieri o un capo della squadra mobile, ho fatto questo lavoro e ho avuto il riconoscimento dal procuratore di Bologna in una diretta televisiva a Chi l'ha visto, dove è stato detto esplicitamente quale lavoro avevo fatto, è stato citato il mio nome oltre a quello del programma, per cui
0: Siamo in chiusura, manca un minuto nemmeno. Questa è sicuramente una vicenda giudiziaria che si è trasformata in uno scontro tra schieramenti, la cosa è molto chiara, no? Poi non si erano mai viste così tante denunce, querele tra avvocati, consulenti, presenzialisti televisivi, davvero un macello. Albina, vorrei che tu spendessi proprio due parole, perché sono le 10, dobbiamo lasciare la linea per Alberto Stasi, che è libero pur sempre con delle restrizioni, ma comunque il passo è importante.
2: Guarda, ecco, anche a proposito, te lo leggo proprio a questa idea delle fazioni. Io credo che questo sia proprio un errore alla base, no, della questione. Non dovrebbero esserci fazioni, soprattutto per quello che riguarda Alberto Stasi, perché ormai è evidente che Alberto Stasi è stato condannato con prove e indizi che non erano chiari, precisi e concordanti come la legge prevede. Quindi su questo dovremmo essere assolutamente tutti d'accordo, perché è una questione, è una battaglia di civiltà, non è una questione di simpatia o antipatia nei confronti di Alberto Stasi, no? È una questione che la nostra giurisdizione prevede che in dubio pro reo, quindi al di là di quello che pensiamo poi del caso.
0: Bene, allora grazie a Pino Rinaldi, giornalista, ricordo Ignoto X tutti i giorni sulla 7 alle 18:30, però poi si scivola sempre qualche minutino in avanti, Rinaldi. E Albina Perri, direttore di Giallo. Grazie a entrambi, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Buona giornata. Sì. Sono le 10:01, la linea va alla redazione per le ultime notizie.
3: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 3 minuti.
8: Giornale Radio. News.
9: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iniziati questa mattina gli esami di maturità 2026 tra le tracce di italiano, il libro di Calabresi, Brancati, l'analisi del testo su Pavese. USA e Teheran hanno firmato il protocollo in digitale, domani l'incontro a Lucerna, Hormuz verso la riapertura. Una doppietta di Harry Kane trascina l'Inghilterra contro la Croazia, il Portogallo di CR7 stecca la prima, vincono Ghana e Colombia.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e per lo sport Gerardo De Vivo. In apertura agli esami di maturità 2026, Vitaliano, Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina oltre 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso della presidente Giuseppe Saragat della seduta del 26 giugno 1946. I candidati hanno 6 ore di tempo per la stesura dei loro elaborati, le opzioni sono suddivise in 3 tipologie, 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentative e 2 temi di attualità. Svolta per l'accordo tra USA e Iran al G7 francese. Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha posto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Il servizio.
10: Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima, al G7 francese, aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: Abbiamo accolto tutti positivamente l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Ora è importante lavorare per la sua attuazione, per assicurare una piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Così la Premier Meloni nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian. Abbiamo confermato, ha aggiunto, che l'Italia è pronta a fare la sua parte. Sentiamola.
11: Con riguardo agli sviluppi in Medio Oriente, come dicevo, è stato accolto da tutti positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che crediamo possa essere un importante quadro di riferimento per la stabilità della regione nel suo complesso. Chiaramente ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, fermo restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute e richieste in questi casi.
9: E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese a prendere via Bruxelles, il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian, anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi ad un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Una ragazza di 25 anni di origine

0: di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno, lo ha reso noto l'avvocato del 38enne indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catagliotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Sentiamo le sue parole.
1: Con l'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
0: Sport, calcio, l'Inghilterra di Kane in primo piano negli incontri che hanno chiuso il primo turno della fase a gironi. Il bomber del Bayern Monaco realizza una doppietta nel successo sulla Croazia. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo fermato dal Congo. Il servizio.
2: L'Inghilterra c'è, Harry Kane c'è, il messaggio al mondiale è chiaro. Al debutto contro la Croazia i leoni di Tuchel vincono e convincono, gara scoppiettante nel primo tempo. Su un rigore causato da Modric apre le danze Kane, si fa parare il tiro da Livakovic che però per il VAR si muove in anticipo nella ripetizione, Kane segna. Pari di Paturina, Kane fa doppietta, ancora pari di Musa. Nella ripresa gli inglesi dominano e con Bellingham e Rashford chiudono 4-2. Nell'altro incontro del girone Ghana Panama 1-0. Stecca la prima Cristiano Ronaldo e delude il Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Lusitania avanti con João Neves al sesto minuto, pari del Congo con Wissa nel recupero del primo tempo. I cambi nella ripresa entrano tra gli altri, lo juventino Conceição e il milanista Leao non rianimano il Portogallo. Finisce 1-1. Debutto amaro per Fabio Cannavaro, il suo Uzbekistan va KO 3-1 con la Colombia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Torniamo alle 10 e 10 minuti. Tutti ne parlano, è il magazine di Giornale Radio che riempie le vostre mattine, che vi racconta storie, che vi aggiorna su temi di attualità, che sta dalla vostra parte quando si tratta di consumi, quando si tratta di tutela dei consumatori. A questo proposito, dopo le 10:30 parleremo di frodi alimentari. Ecco, così ve lo anticipo. Prima delle notizie abbiamo invece dedicato uno spazio, un ampio spazio a Garlasco con il giornalista Pino Rinaldi, autore e conduttore di Ignoto X, in onda tutti i giorni sulla 7, con Albina Perri, direttore del settimanale Giallo. Il prossimo tema ci racconta invece qualcosa di spensierato, ci riporta un po', come dire, al nostro tempo bambino, perché parleremo di Bud Spencer. A 10 anni dalla sua scomparsa continua a vivere attraverso i film, attraverso la musica. Dal 26 al 28 giugno Cinecittà World ospiterà un grande tributo che trasformerà il parco in un set immersivo dedicato alla sua carriera, e noi ne parleremo tra poco con Cristiana Pedersoli, proprio la figlia di Bud Spencer.

Visto che fra poco parleremo di Bud Spencer, mi è venuto in mente come è cambiato il modo di guardare la TV, perché è cresciuto negli anni 70-80, la televisione funzionava in modo completamente diverso rispetto ad oggi, no? C'erano i telefilm che rappresentavano un po' un appuntamento fisso della giornata, non eri tu a scegliere l'orario, dovevi esserci quando questi iniziavano e se arrivavi tardi, peggio per te. E forse era proprio questo il bello, no? Tornavi a scuola, lasciavi la cartella in camera o dove capitava, facevi i compiti, andavi in cortile a giocare e poi nel tardo pomeriggio c'era la TV, ma per un tempo rigorosamente circoscritto. Non c'erano effetti speciali straordinari, però funzionavano, perché avevano personaggi che diventavano poi quasi amici, no? Non so, pensate a Happy Days, che ci ha fatto conoscere, che ha fatto conoscere a milioni di ragazzi il mito di Fonzie. Pensate a Love Boat, con questa nave che sembrava portare ogni volta in vacanza anche chi la guardava dal divano, senza poi citare Sandokan, Orzo Way, Pippi Calze Lunghe. Poi c'erano i telefilm serali, che non erano le serie TV che guardiamo oggi. C'erano Charlie's Angels, Starsky Hutch, i Chips, Kojak, insomma bastava anche il Tenente Colombo, questo ogni tanto si rivede ancora oggi, bastava nominare un personaggio per riconoscere subito la serie. C'erano meno canali, è vero, c'erano meno offerte, è vero, c'erano anche meno distrazioni. Quando un telefilm diventava popolare lo conoscevano davvero tutti. Fra l'altro alcuni di questi film, come dicevo, come il Tenente Colombo è uno di quelli, li troviamo ancora oggi nei palinsesti estivi, e devo dire che comunque a guardarli oggi fa effetto l'ingenuità, no? Anche la genuinità di quei film lì. Poi rivedere le automobili dell'epoca, no? Quelle belle 128 coi sedili in sky, quelle cofane delle signore pettinate con la lacca e i bigodini, quei borselli dei signori coi baffi a manubrio, no? Sempre un effetto così, effetto nostalgia, effetto remake. In quel grande album dei ricordi televisivi e cinematografici c'è un nome che occupa sicuramente un posto speciale, è un uomo che ha saputo conquistare un pubblico vastissimo, fatto di bambini, di ragazze e di adulti, questo gigante capace di trasformare ogni scazzottata in una scena comica, ogni film in un momento da condividere in famiglia. Sto parlando di Bud Spencer, un simbolo, un volto familiare, un pezzo della memoria collettiva italiana. Quest'anno ricorrono i 10 anni dalla sua dipartita, dal 26 al 28 giugno sarà ricordato in un evento dal titolo Bud Spencer Tribute, 10 anni senza Bud, un evento che si terrà al Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, e noi tra poco lo ricorderemo questa icona del cinema italiano insieme alla figlia, insieme a Cristiana Pedersoli. Prima però ci ascoltiamo Lady Gaga.

0: Sono passati 10 anni dalla morte di Bud Spencer, ma i suoi film sono ancora molto molto amati. Le sue scene con Terence Hill, queste scazzottate divertenti, poi c'era sempre il tema dell'amicizia, no? Un'amicizia semplice che ha sicuramente segnato più generazioni. Per ricordarlo è stato organizzato un evento speciale Bud Spencer Tribute, 10 anni senza Bud, si terrà dal 26 al 28 giugno a Cinecittà World. Il parco diventerà per 3 giorni un grande spazio dedicato ai suoi film e alla sua carriera. Ma sai che quasi quasi ci vado? Cristiana Pedersoli l'ha conosciuto molto bene, essendo lei sua figlia. Ben trovata Cristiana, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao a te. 10 anni senza papà. Cosa significa oggi vedere il suo nome ancora così vivo nell'immaginario collettivo?
1: Guarda, è veramente incredibile, per noi è sempre una sorpresa in più, perché ogni anno succedono sempre più cose, sempre più eventi, quindi è veramente incredibile, è proprio il gigante buono delle favole, di una favola moderna che ci accompagna a fare buoni sogni come amava lui.
0: Fra l'altro questa è la stagione in cui i film di papà li troviamo quasi ogni sera in TV, no? Scanalando trovi sempre qualcosa.
1: Sì.
0: Ti capita?
1: Sì, assolutamente sì, perché lui e Terence sono stati veramente il ponte tra la tradizione e la leggerezza e tra i ricordi di un bambino e le passioni di un adulto.
0: Sì, perché poi nei film di papà, di Bud Spencer, c'erano tante cose buone, no? C'era l'ironia, ma c'era anche molta amicizia, c'era anche un'idea di giustizia semplice, no?
1: Assolutamente, veramente un insieme di magie che si sono concentrate, che hanno fatto sì veramente che i loro personaggi potessero arrivare nel cuore di tutti.
0: Forse è una narrazione che manca oggi nel cinema contemporaneo.
1: Ma credo proprio di sì, diciamo che è una fetta che manca poco, che manca molto.
0: Senti Cristiana, chi sono oggi le persone che continuano ad amare Bud Spencer? Cioè, sono soprattutto persone che sono cresciute con i suoi film o ci sono anche nuove generazioni?
1: Assolutamente ci sono tutte le generazioni, perché se le tramandano da figli, da nipote a padre, da padre al nonno, veramente mi dicono tutti quelli che incontro che è un momento di riunione della famiglia dove anche i loro rapporti si intensifica, perché appunto il valore veramente di papà è non solo di essere ricordato, ma di essere amato, amatissimo, continua a essere amatissimo dopo tantissimi anni. Per assurdo, appunto, noi festeggiamo i 10 anni dalla scomparsa, cosa che è una cosa terribile, no? Ma lui si trasforma, invece tutto, anche le cose negative si trasformano sempre in qualcosa di bello e di positivo, no? Non chiedermi perché, ma succede questo. Comunque questo amore non si è mai spento e diventa sempre più forte.
0: E poi poi prosegue, no? Nelle generazioni a venire. Ti dico solo che mio figlio, 19 anni, è tornato a casa di recente con una scatola di fagioli col faccione di papà. I famosi fagioli alla Bud.
1: I famosi fagioli. Sì, sì. Vabbè, si vede che lui, per la sua autenticità e per la sua luce e allegria, portava fiducia nelle persone.
0: È vero. Tu, Cristiana, in un'intervista di qualche anno fa, in occasione, forse sì, 2 o 3 anni fa, in occasione dell'uscita del libro Bud, mi parlasti della cotta di te ragazzina per Terence Hill, una cosa che ha unito noi ragazzine degli anni 80. Chi non è stato innamorato di Terence Hill?
1: Di una bellezza sconvolgente, veramente.
0: E te lo ritrovavi la sera a cena?
1: Me lo ritrovavo la sera cena, me lo ritrovavo sul set, poi sempre con questa gentilezza, questa carina, insomma, è un uomo speciale, anche non solo è stato, è bellissimo, ma anche interiormente, veramente un
0: è
1: uomo
0: vero.
1: Molto pulito,
0: è
1: molto
0: vero,
1: bello.
0: È vero, ancora oggi sempre, insomma, Terence Hill è sempre stato proprio un uomo così specchiato, no?
1: Sì, autentico.
0: Autentico, è vero, è vero. Senti, invece papà, Bud Spencer è molto amato anche fuori dall'Italia, non è un fenomeno no, circoscritto al nostro paese. Secondo te a cosa si deve questa universalità? Cioè,
1: non,
0: è un umorismo fisico che è un linguaggio senza confini? Perché è così amato anche fuori dall'Italia?
1: Perché appunto è riuscito con questo suo modo di essere, a parte che era talmente appunto vero sia nella vita che sullo schermo, che è universale come veramente un esperanto il suo modo di essere, perché
0: vero.
1: raggiunge qualsiasi popolo, qualsiasi spazio posto. A me dall'India addirittura mi ho incontrato delle persone, noi abbiamo visto sempre i film di tuo padre, l'ho detto, veramente non c'è limite a dove lui riesce ad arrivare.
0: Non ci sono confini.
1: La sua umanità è arrivata anche sullo schermo e ha attraversato lo schermo, veramente.
0: Davvero. Cristiana, sì. Ci sono scene dei suoi film che sono diventate iconiche, no? Qual è quella che oggi senti più tua, quella che ti piace di più, che ti diverte di più, quella che lo rappresenta anche meglio come uomo?
1: E allora, diciamo che io ho poi dei ricordi personali sui set.
0: Chiaro.
1: Dove mi sono divertita moltissimo sul set di Altrimenti ci arrabbiamo in Spagna a girare quel Luna Park, veramente ho dei ricordi, ci siamo tuffati con papà dalla balaustra dove loro si tuffano alla fine, ci siamo tuffati insieme a lui con sotto tutti gli scatoloni, i palloncini sopra,
0: che bellezza.
1: Insomma, quei ricordi sono... Poi quello che lo rappresenta per me di più è Piedone, la sua napoletanità, la sua lealtà, la sua fisicità, insomma, sì, quello è il mio preferito. Poi per lui sicuramente Più forte ragazzi, dove ha iniziato il suo amore per il volo, perché poi è diventato pilota di aerei, elicotteri, insomma, quello è stato un film che lo ha segnato in quel senso positivo.
0: Qual è l'aspetto meno conosciuto del suo carattere?
1: L'aspetto meno conosciuto, ma che era molto, molto riservato.
0: Quando stava a casa con la famiglia,
1: molto,
0: così com'era?
1: Molto divertente, molto goliardico, gli piaceva stare la convivialità, mangiare tutti insieme, raccolti in una grandissima tavola anche con gli amici, gli piaceva suonare, gli piaceva cantare, veramente era una gioia del cuore mio padre.
0: E il cibo è un elemento sempre
1: positivo.
0: Presente, il cibo è un elemento.
1: Sì. Lui diceva proprio che lui aveva un rapporto proprio fisico col cibo.
0: Allora,
1: un rapporto sessuale col cibo.
0: Cristiana Pedersoli, chiudiamo col tributo a Cinecittà World. Sarà anche uno spettacolo immersivo. Prego.
1: Sì.
0: Prego.
1: Stasera dico c'è anche un evento alla Casa del Cinema che ha voluto il comune, l'assessore alla cultura, ci sarà il sindaco, insomma sarà un inizio di festeggiamento. Poi per andare appunto a Cinecittà World il 26, 27 e 28.
0: Saranno 3 giorni dedicati a Bud Spencer. Dacci qualche piccolissima anticipazione di quello che succederà. Di cosa si potrà godere in quei 3 giorni?
1: Ci saranno intanto tantissimi giochi interattivi, a parte che si potrà partecipare a Cinecittà World, dove già ci sono tutti degli eventi particolari, spettacoli che fanno loro e che si trasformeranno in tema Bud Spencer. E poi ci saranno gli Oliver Onions, ci saranno degli altri band, ci saranno un DJ set, insomma una grandissima festa, perché... Diciamo che quella luce speciale di Bud continuerà a illuminarci anche in questi giorni.
0: Bene, allora 26, 27, 28 giugno, Roma Cinecittà World, questo grandissimo evento dedicato a Bud Spencer. Bud Spencer Tribute, 10 anni senza Bud, grazie alla figlia di Bud Spencer, Cristiana Pedersoli. Grazie Cristiana. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie infinite, viva Bud.
0: E viva Bud, grazie. A tra poco, noi ci risentiamo tra poco.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
10: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
9: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
10: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
11: Sono le 10 e 33 minuti.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
14: Buongiorno Giornale Radio, Jerry da Como, sono in trasferta. Bud Spencer, cosa mi ricordo? Mi ricordo di aver letto, c'erano ancora le lire, vedete un po' voi, no? Che c'era di testa a testa sempre il confronto tra la Rai e Mediaset sulle prime serate del sabato sera. Ed era venuta fuori la notizia il lunedì o il martedì che il sabato appena passato tra Rai 1 e Canale 5 aveva vinto Rete 4 perché aveva messo in contemporanea il film, lo chiamavano Trinità. Invece di vedere lo spettacolo di prima serata su Rai 1 o su Canale 5, l'italiano medio è andato a vedersi l'ennesimo film di Buzz, per l'ennesima volta, di Buzz Spencer e Teresina, perché quei film lì davano gioia, erano rassicuranti.
15: È vero.
14: Ragazzi, vi voglio bene, bellissima trasmissione.
15: Anche noi, Jerry, ti vogliamo bene. Parlavamo di Bud Spencer, grande amante del cibo. Ne parlavamo prima con sua figlia, con Cristiana Pedersoli. Di certo sulla tavola di Bud di cibo non ne avanzava. Nei supermercati invece ne avanza ogni giorno e anche parecchio. Quando si parla di supermercati e cibo che avanza, non si intende più solamente una questione di sprechi, ma sempre più spesso di idee per non buttare via niente. Succede che molte aziende, anche grandi catene della distribuzione, stiano iniziando a comportarsi in modo diverso rispetto al passato, e era ora. Il cibo non viene venduto diciamo automaticamente, non finisce più nei rifiuti, ma può essere donato, per fortuna, qualcuno se n'è accorto, può essere riutilizzato, può essere riciclato. È una pratica che ormai riguarda circa 7 imprese su 10, anche se non tutte allo stesso modo. Le realtà più grandi sono quelle che si sono organizzate meglio, mentre quelle più piccole fanno ancora un po' fatica a star dietro a tutto questo sistema. C'è anche chi prova a giocare d'anticipo, insomma, per così dire, mettendo in sconto i prodotti che stanno per scadere, oppure cercando di ordinare meglio le scorte, così da evitare che resti merce invenduta. A guardare da vicino questi numeri sembra quasi che il settore si stia trasformando pian piano, ma non in modo uguale per tutti. Alcune aziende hanno già fatto della donazione una cosa normale, quasi quotidiana, mentre altre ci arrivano con più difficoltà. In generale, però, ogni anno vengono recuperate centinaia di migliaia di tonnellate di cibo che altrimenti andrebbero perse, con un valore che non è solo economico ma è anche sociale, perché quel cibo finisce spesso a chi ne ha davvero bisogno. Il problema è che non tutte le imprese tengono davvero sotto controllo quanto sprecano, e questo passaggio diventa difficile senza questo passaggio migliorare davvero. Intanto dall'Europa arrivano regole sempre più precise che chiedono di ridurre gli sprechi entro pochi anni, e questo significa che la direzione ormai è tracciata, per fortuna. Per arrivarci servirà cambiare ancora modo di lavorare, usare più tecnologia, collaborare di più tra aziende diverse. Anche il mondo delle start-up si sta muovendo con nuove idee e progetti che cercano soluzioni contro lo spreco alimentare. In fondo la sensazione è che il sistema stia imparando a non buttare via quello che fino a poco tempo fa sembrava inevitabile scarto. C'è ancora molta strada da fare, però, come dicevo, il percorso è segnato. Si spera che venga data un'accelerata anche alla luce dei recenti dati di una povertà che aumenta. E proprio di un paio di giorni fa il rapporto Caritas sulla povertà, se ne è parlato in maniera approfondita anche ieri nel corso di Italiano Limits con Roberto Poletti. Sempre in tema di cibo, tra poco parleremo di frodi alimentari.

0: entrata in vigore a inizio giugno la legge che interviene in modo significativo sulla disciplina delle cosiddette frodi alimentari, ampliando la lista dei reati. Una riforma che punta a rafforzare la tutela del patrimonio agroalimentare italiano e dei consumatori, ma che già ha aperto un confronto acceso tra giuristi e operatori del settore. Al centro del dibattito ci sono il nuovo reato di frode alimentare, il commercio di alimenti con segni mendaci e l'aggravante di agropirateria con pene fino a 4 anni di reclusione e sanzioni fino a 50.000 euro. Non mancano però le critiche. Secondo diversi osservatori la riforma avrebbe più una valenza politica che un reale inasprimento del sistema, soprattutto alla luce della lentezza della giustizia e della presenza di strumenti normativi già esistenti. Ne parliamo con l'avvocato Cesare Varallo, specializzato in diritto alimentare, etichettatura degli alimenti, normativa regolatoria del settore food a livello internazionale. Avvocato Varallo, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Allora, questa nuova legge rappresenta davvero una svolta o è soprattutto un segnale politico? Perché molti osservatori sostengono che l'impatto pratico sia poi limitato. Lei è d'accordo con questa lettura?
1: Sì, sono d'accordo. Certamente è un segnale politico forte, perché si introduce nel codice penale un nuovo capo dedicato esclusivamente ai reati contro il patrimonio agroalimentare. Dall'altra sì, si inserisce in un sistema giustizia dove i processi sono molto lenti e le pene in realtà introdotte per questi nuovi delitti non sono poi così gravi e dissuasive per i veri traffici organizzati a livello internazionale di alimenti contraffatti o pericolosi per la salute.
0: Quindi l'introduzione di nuovi reati migliora o non migliora il contrasto alle frodi alimentari? Oppure si rischia di aggiungere norme senza poi incidere davvero sui comportamenti?
1: Guardi, il principio base della criminologia è che la pena deve essere certa e immediata. Quando manca l'immediatezza, l'inasprimento no, è come quando togliamo a nostro figlio il tablet per una settimana non lo userai e poi glielo ridiamo dopo 10 minuti. Quindi i veri delinquenti se la ridono, le aziende oneste avranno qualche problema in più. Però le faccio un esempio: ad esempio il nuovo reato di frode alimentare 517 sexies è punito fino a un anno di reclusione. La frode in commercio 515 codice penale di vecchia introduzione, punita fino a 2 anni di reclusione. Quindi è vero fino a un certo punto che abbiamo avuto un inasprimento delle pene, e sono comunque pene soggette a sospensione condizionale della pena, tutti i benefici del caso.
0: Quindi in alcuni casi si parla addirittura di sanzioni meno severe rispetto al passato. Si è confermato come si spiega questa apparente contraddizione?
1: Ma io credo che il progetto arrivi da molto lontano, era stato redatto in prima lettura dall'onorevole Caselli ed era pensato diversamente. Ad esempio l'agropirateria, che oggi è solo un aggravante della frode alimentare, era pensata come un reato autonomo punito molto gravemente per colmare il gap tra le associazioni a delinquere a scopo di frode e le pene molto severe che ci sono in caso di criminalità organizzata, quindi mafia e queste aggravanti. Però è diventata solo un'aggravante del reato ordinario, che in realtà anche qui non porta a pene molto più elevate, perché ci può essere un aumento fino alla metà della pena. Quindi capite, non sono pene che possono effettivamente essere dissuasive per chi vuole delinquere. Però guardiamo al lato positivo: a livello invece amministrativo e di sanzioni accessorie qualcosa è stato fatto. Ad esempio è stata introdotta la confisca dei proventi del reato e anche dei mezzi con cui i reati sono stati commessi, anche per equivalente, che vuol dire che si possono andare a sequestrare asset sempre che si trovino, perché ovviamente i frodatori possono essere molto bravi a nascondere le proprie tracce, ma vuol dire che non si può confiscare solo l'alimento contraffatto, ma anche un conto bancario, un immobile o altri asset che possono essere monetizzati per scoraggiare le frodi ed eliminare il
0: profitto. Questo è interessante, questo aspetto, no?
1: Sì, questo molto, anche le intercettazioni telefoniche sono oggi utilizzabili, in passato non lo erano. Quindi ci sono degli strumenti positivi, le sanzioni amministrative per la mancata rintracciabilità degli alimenti, quindi la non capacità di sapere da dove arrivano, no? E a chi sono stati ceduti, sono state inasprite molto. Questi strumenti sembrano forse meno importanti di nuovi reati e nuove pene, ma probabilmente sono più efficaci a livello di deterrenza del reato stesso.
0: Avvocato, ma si sarebbero potuti ottenere gli stessi risultati con le norme già in vigore? Cioè, il problema era davvero normativo o era applicativo?
1: Il problema per me rimane applicativo. Gli strumenti esistevano già, esistevano le intercettazioni, esiste il concorso di persone nel reato, esistevano questi strumenti. Il problema è che abbiamo una giustizia dove, purtroppo, io lo vivo sulla mia pelle, la mancanza anche di mezzi, di personale e di strumenti rende i processi molto lunghi e le investigazioni molto complesse, come possono essere quelle di frodi organizzate, complicate, perché la tecnologia corre veloce, e anche l'introduzione ad esempio delle AI ha dato un impulso incredibile alle frodi alimentari dal lato documentale. La frode più facile di tutte è quella cartacea, no? Dire che un prodotto è biologico quando non lo è,
0: certo,
1: o produrre carta,
0: certo,
1: ad oggi, e dove ci sono le marginalità più elevate. Quindi sono fenomeni molto molto difficili da contrastare.
0: Quindi la riforma rischia in qualche modo di avere più un impatto mediatico che operativo. C'è una legge che fa notizia, però insomma, più che cambiare davvero il sistema, fa un po' di rumore, ecco.
1: Credo di sì. Io le dico, i casi più impattanti di frode alimentare in cui sono stato coinvolto negli anni, per lo più assistendo operatori legittimi che erano danneggiati da queste frodi, nascevano tutti dalla traccia, diciamo, economica monetaria della frode. Quindi ai reati di frode alimentare erano stati contestati reati come il riciclaggio di denaro. Allora gli strumenti, i mezzi dispiegati dall'autorità, le pene diventavano effettivamente dissuasive e potevano portare a dei risultati. Ad oggi io penso che questa riforma, rispetto a quello che succedeva fino al, diciamo, a pochi mesi fa, non cambierà. Noi controlliamo molto in Italia gli alimenti, non mi fraintenda, le autorità si danno un sacco da fare, ma non credo che questo cambierà radicalmente il panorama.
0: Ma l'estensione alle fasi di logistica e di trasporto, secondo lei, rappresenta in qualche modo un cambio di paradigma? Può creare criticità operative nella filiera?
1: No, non credo più di tanto, perché è una precisazione utile, ma in realtà a livello di giurisprudenza l'applicabilità della frode in commercio 515 a tutta la filiera cosiddetta business to business, quindi logistica, ristorazione, era già stata ampiamente stabilita dai tribunali, quindi anche questo non è un elemento dirimente.
0: Ma le imprese sono pronte, secondo lei, a gestire l'aumento degli obblighi di compliance, soprattutto le piccole realtà del settore?
1: No, le piccole faticano, e non solo rispetto a questi obblighi, anche ad esempio rispetto a tutte le nuove normative in materia ESG ambientale che sono state imposte dall'Unione Europea negli ultimi anni. Nel caso di specie, direi alle aziende bisogna fare attenzione a chi ha un modello 231, quindi di prevenzione dei reati in essere per il decreto legislativo 231, perché questa riforma modifica il catalogo dei reati inclusi. Quindi questi nuovi reati definiti dall'agroalimentare dovranno essere inclusi nel catalogo, non che non ci fosse già la frode in commercio, ma le aziende dovranno avere dei sistemi specifici per vigilare sul fatto che dipendenti e dirigenti non pongano in essere queste condotte, e quindi i sistemi interni vanno essere modificati. Questo può avere un impatto, ma non drammatico, perché teoricamente le aziende avrebbero già dovuto averlo rispetto al reato comune di frode, questo sistema.
0: Ma questa nuova normativa può generare anche effetti indiretti sui prezzi al consumo? Cioè, un rischio realistico o marginale?
1: Ma io credo che rispetto alla situazione geopolitica sia marginale, cioè abbiamo problemi enormi dal 2020 di incremento di tutti gli input di produzione nell'alimentare, il costo del lavoro, il costo dell'energia, il costo delle materie prime, il costo del packaging, quindi tante aziende faticano per questo, e quindi rispetto ad aumenti che possono essere stati nell'ordine dal 50% al 400%, e penso al prezzo del cacao, del caffè banalmente, in questi anni l'impatto penso che sia, diciamo, contenuto.
0: Sentiamo un audio, abbiamo un messaggio, ascoltiamo.
2: Volevo sapere se la grande distribuzione, quando mette in commercio i prodotti etichettati bio, fa anche lei effettivamente un controllo sulla verità su quanto c'è scritto sulle confezioni.
0: Sentito, avvocato?
1: Ho sentito, sì. Prego. a Campione è tenuta a farlo, in particolare sui prodotti a proprio marchio mi sento di dire che fanno questo tipo di controlli. Immaginiamo che la GDO abbia 40-50 mila articoli a scaffale, non è verosimile pensare che ogni singolo lotto e consegna sia verificato, ma vengono fatte. Ma in questi casi devo dire le verifiche per garantire l'autenticità dei prodotti biologici, come anche di OP, IGP, devono essere anticipate il più possibile al campo, secondo me, perché è lì che veramente il prodotto ordinario viene spesso contraffatto e accompagnato da documentazione falsa che poi si trascina lungo tutta la filiera.
0: Bene, grazie avvocato Cesare Varallo, specializzato in diritto alimentare. Noi abbiamo terminato, sono le 10:54 minuti, adesso la linea va a Orso Bruno, arriva Francesco Borgonovo e noi ci risentiamo nel pomeriggio con un nuovo appuntamento di Check Up, ci sentiamo alle 16. Un saluto intanto da Vicky Mangone.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Trump annuncia con grande gioia e con grande entusiasmo questo deal con l'Iran e dice addirittura di essere meglio di Obama. E purtroppo diciamo che questo è il completamento di un percorso di distacco di questo Trump 2 rispetto al Trump 1, cioè quello che ci aveva abituato a non scatenare guerre, lo aveva anche promesso, a dire la verità, il presidente della pace si era definito in campagna elettorale, più volte aveva evocato il premio Nobel, e poi quello che ci troviamo davanti agli occhi invece è una cosa completamente diversa. E questo accordo con l'Iran sinceramente lascia decisamente perplessi, perché sembra più una vittoria di Teheran che non una prova di forza da parte del presidente statunitense, soprattutto al di là dell'accordo, che comunque è un accordo, quindi sempre meglio che bombardamenti, guerre e problemi derivanti dalla chiusura di Hormuz. Però tuttavia ci si deve chiedere a che cosa sia servita questa campagna militare statunitense, a riaprire uno stretto che era già aperto in precedenza, a far pagare un pedaggio che prima non era previsto, a ritornare appunto ai tempi di Obama in cui con l'Iran si cercava un accordo sul nucleare, che peraltro insomma gli Stati Uniti hanno più volte rivendicato come una ottima soluzione. E allora ci si chiede, ma perché hanno bombardato Teheran? Non sono riusciti a decapitare il regime, non hanno cancellato la dittatura liberticida, non sono riusciti a imporsi o a mettere un leader che fosse più malleabile. Certo, adesso Trump dice che lo scopo dell'intervento militare non è mai stato cambiare il regime, che gli attuali governanti dell'Iran non sono dei fanatici estremisti rispetto a quelli di prima, però insomma sorgono parecchi dubbi attorno a questa ricostruzione. Cioè viene da pensare che il presidente degli Stati Uniti, come al suo solito, stia cercando di vendere una cosa, vendere un fallimento come un successo, e purtroppo però non è che ci riesca benissimo, perché alla fine non siamo tutti scemi e riusciamo a valutare con i nostri piccoli mezzi, e la valutazione è per forza negativa. Insomma, non si capisce esattamente quale sia l'obiettivo di Trump, perché finché si trattava di intervenire in Venezuela, fare interventi rapidi in chiave anticinese, beh, tutto rientrava nella strategia di lotta fra le due nuove grandi potenze, nel senso che gli Stati Uniti sono una potenza antica, la Cina è sicuramente la grande potenza emergente e non l'unica peraltro, quindi il quadro è anche molto diverso da quello della guerra fredda che qualcuno evoca. Però il punto è: se poi dal Venezuela, da questi interventi rapidi, si passa a delle campagne che sono lunghe, delle campagne che sono complicate anche da un punto di vista strategico, allora ci si chiede legittimamente a che cosa serva, per quale motivo si debba intervenire. Per andare dietro a Netanyahu, va bene, questo ormai è abbastanza chiaro, il gioco del poliziotto buono, il poliziotto cattivo non funziona neanche più, però insomma noi due europei dovremmo domandarci per quale ragione dovremmo essere schiavi della politica israeliana prima ancora che di quella americana. In tutto questo però, nonostante sia chiaro che gli Stati Uniti qualche problema ce l'hanno, l'Europa però continua a essere la grande assente, e quando è presente risulta addirittura dannosa. Quello che emerge da questo G7 sono ancora una volta delle parole vuote, parole che potenzialmente aprono scenari abbastanza preoccupanti, ad esempio l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Davvero siamo convinti che Kiev abbia le carte in regola e abbia le strutture necessarie a livello democratico, economico, civile, sociale per entrare nell'Unione? Forse non ci ricordiamo che cosa ha portato l'ingresso di alcuni paesi dell'Est, un ingresso che paghiamo ancora oggi. Banalmente, se una grande multinazionale come Electrolux si trasferisce in Polonia perché c'è una sorta di concorrenza interna non proprio leale fra gli stati. E allora bene criticare Trump, bene dire che ha perso la guerra fondamentalmente, e bene dire che forse ha perso anche la brocca oltre la guerra, però quello che dobbiamo constatare è la totale inesistenza dell'Europa, una inesistenza dannosa e disperante.
3: Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
10: Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana dopo quelli di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
11: Al via questa mattina agli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prova d'italiano con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un buon brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
10: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump nelle scorse ore, che ha messo la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà l'ulteriore firma in Svizzera di domani.
11: Non accenna a placarsi intanto la situazione conflittuale in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo infatti la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. La risposta non si è fatta attendere e diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin.
10: Oggi si celebra l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto 2 giorni fa, 95 anni. Sarà Papa Leone a presiedere le sue esequie dalle 16:30 nella Basilica di San Pietro, dove sarà presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi. Al termine della funzione, la salma del cardinale verrà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Dinazzano.
11: Tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Jannik Hanfmann.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
15: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
16: this
15: abbiamo
16: will
15: dimostrato.
16: Be indeed the golden age of America. It's coming back.
17: We're abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
18: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
19: Buongiorno, eccomi con voi, 11.05 Next Economy, il nostro appuntamento dedicato all'economia e alla finanza, ovviamente l'unico appuntamento di Giornale Radio e nel mondo. Vabbè, iniziamo con un sorriso, dai, perché ci sono comunque delle notizie belle quest'oggi, per esempio che Trump ha firmato questo accordo con l'Iran. Domani dovrebbe essere il giorno X per la riapertura anche dello stretto di Hormuz, quindi speriamo, anche perché il prezzo del petrolio continua a scendere proprio sulla scia di questo accordo, e le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia portano il Brent sotto i $78, già è sceso decisamente in queste ultime ore proprio forte di questa distensione che arriva dal Medio Oriente. Il prezzo del Brent infatti è in calo di circa il 2,1%, sta stazionando sotto i $78 al barile, e il WTI perde il 2,5% e viaggia intorno ai $75 al barile. Questa nuova spinta al ribasso, e quindi anche le previsioni sempre più al ribasso è legata alla firma, no, da parte del presidente Donald Trump, come dicevamo, e del presidente dell'Iran, dell'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Quindi questa è sicuramente una bella notizia. Poi cercheremo di capire se i mercati hanno recepito brutte o buone notizie dalla Fed. Tra poco ne parliamo, perché è il giorno dopo la prima riunione di Kevin Warsh alla Federal Reserve e ci sono un po' di aspetti da mettere in evidenza. Lo faremo anche con il nostro primo ospite. Buongiorno Jack Saglia. Buongiorno Daniela Vindigni in redazione. Buongiorno a tutti voi. Il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. E intanto ascoltiamo la canzone dei The Killers, Bright Lights, e poi iniziamo con Next Economy.

No, in effetti però i mercati non è che mi pare abbiano recepito bene i messaggi della Fed, ma c'è una ragione ovviamente, adesso ci arriviamo. Ancora buongiorno da parte mia, Manuela Donghi, giornale radio Next Economy, e stavamo dicendo, accennando che chiaramente siamo al giorno dopo della Fed, voi lo sapete molto bene perché l'avrete seguita, anzi fatemi sapere cosa ne pensate al 334 11 11 622. Primo banco di prova per Kevin Warsh, appunto il nuovo governatore della Banca Centrale Americana dopo Jerome Powell. La Fed, come da attese, ha lasciato i tassi di interesse invariati, il costo del denaro resta così fermo in questa forchetta tra il 3,50 e il 3,75, però questa non è la notizia, perché appunto era abbastanza scontato, no? Fino a prova contraria. Il tema è la prospettiva futura sui tassi di interesse, perché il board, o meglio il comitato, ha lasciato intendere che potrebbe esserci un rialzo dei tassi di interesse già entro quest'anno, quindi nel 2026. Naturalmente non tutti, allora diciamo che la decisione attuale sui tassi invariati è stata presa all'unanimità, mentre invece le prospettive future hanno visto una Fed effettivamente un po' indecisa e divisa, perché 9 dei 18 membri del FOMC, che è il braccio operativo, hanno stimato almeno una stretta entro il 2026, e qui è il dato forse più importante, perché è un numero indeciso rialzo rispetto alla riunione di marzo, quando, pensate, nessuno aveva espresso l'intenzione di aumentare i tassi. Altri 8 membri hanno invece previsto che lo status quo può permanere tutto l'anno, quindi il fatto di rimanere con i tassi invariati, e invece solo un membro ha detto che la politica monetaria potrà essere allentata, quindi è per il taglio dei tassi di interesse. Allora, Kevin Warsh come si è mostrato in questa prima riunione? Io credo che abbia agito molto a suo agio, non so, a me è sembrato così. Ha parlato di una Fed nuova, una riforma della Fed comunque che deve essere portata avanti alla luce anche dei grandi cambiamenti che ci sono. Si apre un nuovo capitolo, ha detto, i cambiamenti non sono facili e sono pieni di rischi, ma il nostro obiettivo è quello di una politica monetaria corretta. Ha detto di non credere che ci sia bisogno di una scelta crudele fra inflazione e il mercato del lavoro. Questi sono i due obiettivi della Fed. Ricordiamo che la Fed ha il doppio mandato, contrariamente alla Banca Centrale Europea, e naturalmente ha analizzato i dati che arrivano dall'inflazione, con i prezzi al consumo che continuano a correre con la crisi energetica per le conseguenze della guerra in Iran, e l'inflazione è vista al 3,6%, quindi siamo ben al di sopra del target del 2% che è stabilito dalle banche centrali. La crescita è stata limata, anche la crescita americana, al 2,2% quest'anno, e Warsh ha parlato di queste 5 task force, 5 aree proprio per riformare la banca centrale. Questo forse è uno dei punti più importanti, no? Al di là, no, beh, allora sicuramente il rialzo dei tassi ipotetico ha destabilizzato un po' i mercati, e poi ci torneremo, però anche questa task force, anzi 5 task force sul bilancio, l'utilizzo delle fonti dei dati, la produttività e l'occupazione nell'era della trasformazione, e infine anche i framework sull'inflazione, ha detto, sono temi urgenti, rilevanti e meritano un esame nuovo. Questa task force sarà composta da esperti sia interni sia esterni alla professione economica. Naturalmente gli è stato chiesto anche di Donald Trump, perché sapete, Donald Trump ha lottato con il predecessore Jerome Powell perché voleva che abbassasse i tassi di interesse per agevolare l'economia. Jerome Powell

Powell non l'ha fatto e adesso punto interrogativo. Quando è stato chiesto a Kevin Warsh di Donald Trump, lui ha risposto: non ho nulla da portarvi sul presidente, ha scelto la via più diplomatica. E però Trump invece ha detto la sua dopo la decisione di politica monetaria. Allora, sui tassi invariati non si è espresso, ha fatto finta, no, con nonchalance di analizzare la situazione, ma sostanzialmente una frecciatina a Warsh l'ha tirata, perché ha detto: allora non credo che vorrà rialzare i tassi di interesse, lo conosco bene, è una persona valida, e anche perché appunto se alzassi i tassi di interesse verrebbe penalizzata l'economia americana e invece non bisogna farlo. Comunque ha detto: io mi fido di lui. Vabbè, insomma, chissà, ma io ho fatto anche un contributo che ho messo sui social, ho detto: noi ci fidiamo di Trump perché sappiamo, no? Lui vuole che si abbassino i tassi, poi ci mancherebbe, vedremo insomma cosa succederà con i prossimi dati previsionali, visto che Trump nello stesso tempo ha firmato questo accordo con l'Iran e quindi di conseguenza con la riapertura dello stretto di Hormuz e tutto quello che ne conseguirà, insomma l'economia potrebbe essere, anzi l'inflazione potrebbe essere aiutata, quindi potrebbe rallentare la corsa all'inflazione. Però ecco, è ancora un bel punto interrogativo. Allora, vedo già che mandate messaggi, facciamo così, tra poco li ascoltiamo perché comunque ne parleremo con un ospite. Faremo il punto della situazione, cercheremo di capire anche quali sono gli indicatori del mercato che stanno reagendo di più alla decisione, o meglio non alla decisione, perché non è tanto la decisione sui tassi ma a queste prospettive. Intanto comunque l'Europa, allora ieri Wall Street ha chiuso negativa, ha proprio virato in negativo quando è arrivata la conferenza stampa di Kevin Warsh. Effettivamente i tre listini hanno chiuso negativi: l'S&P 500 meno 1,21, il Nasdaq meno 1,34, il Dow Jones meno 0,98, e anche l'Europa questa mattina aperto negativa. Però il nostro FTSE MIB è sempre sopra i 52.000 punti, ma in questo momento al ribasso, meno 0,48, così come le altre. Allora, poi il petrolio è sceso comunque per il discorso non tanto della Fed ma dell'accordo, e poi sta succedendo qualcosa anche al dollaro americano, inevitabilmente ne parleremo pure con un esperto subito dopo l'apertura. Allora, 334 11 11 622 sempre per scrivere i vostri messaggi e poi ripartiamo insieme.

0: Buongiorno Manuela. Beh, non mi pronuncio proprio pienamente, visto che appunto Jerome Powell ha chiuso il suo periodo, adesso inizia Kevin Warsh. Diciamo che si aspettavano tutti che i tassi di interesse rimanessero invariati, e ciò infatti è avvenuto. Andiamo avanti.
1: Allora, grazie Stefano. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp. Infatti non è tanto questa la notizia, perché quella era scontata. Però la notizia riguarda proprio i possibili rialzi entro il 2026, che non erano considerati fino alle scorse riunioni, o meglio, si fa riferimento alla riunione di marzo pre-conflitto, no, tra America e Iran, quando nessuno dei componenti del FOMC, del braccio operativo della Fed, ipotizzava un rialzo dei tassi per quest'anno. Anzi, si cominciava magari eventualmente a ipotizzare un taglio dei tassi. Buongiorno Maurizio Monti, direttore Istituto Svizzero della Borsa e Trader Magazine, bentornato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, che dice di questo? E questa è la notizia, questo possibile rialzo dei tassi su cui si sono diciamo che è stato confermato nelle intenzioni da 9 dei partecipanti del FOMC.
2: Sì, esatto. Fra l'altro uno addirittura con una valutazione di rialzo di 0,75, quindi di lunga superiore a ogni attesa, insomma. E in effetti, nel momento in cui è stato emesso il comunicato, io confesso, forse perché alla mia età sono refrattario ai cambiamenti, il comunicato mi era sembrato come se fosse stato tagliato, no? Nel senso che mancasse qualche cosa. In effetti mancava la forward guidance, che poi Warsh ha spiegato che tutto questo corrisponde a una nuova politica della Fed, e di questo vale la pena di approfondire. Però nel momento in cui è apparso il comunicato, e quindi sono apparsi anche i dot plot, quindi le opinioni dei singoli governatori, con ben 9 di loro su 18 che stimano un aumento dei tassi di interesse, la reazione sull'S&P 500 e sulle borse americane è stata piuttosto negativa. L'S&P 500 ha perso nell'immediato 70 punti, in modo proprio verticale, diciamo che nell'arco di 7 minuti ha fatto 70 punti di ribasso. Poi, quando digerita il primo impatto, il mercato ha un po' ritracciato verso l'alto, attendendo poi l'inizio della conferenza di Warsh, inizio della conferenza che non ha molto confortato i mercati, anzi i mercati hanno continuato a scendere durante la conferenza, dopo aver cercato un po' di tenere le posizioni nella parte iniziale. In realtà Warsh ha deluso un po' le aspettative dei mercati, in definitiva proprio perché il mercato si attendeva probabilmente più un accenno a tagli futuri
1: ma questo perché negli ultimi giorni è arrivata la notizia dell'accordo tra America e Iran, oppure perché a prescindere dalla guerra, insomma, il mercato confidava in un allentamento della politica monetaria? Perché la situazione è cambiata, no, a livello generale globale, proprio negli ultimi giorni che hanno preceduto la prima riunione di Warsh.
2: Sì, assolutamente vero, assolutamente vero. Diciamo che il mercato un po' subdolamente si aspettava che Warsh dimostrasse subito allineamento alle politiche trumpiane. Questa qui, a mio avviso, è l'interpretazione più corretta.
1: Vabbè, certo.
2: E viceversa, Warsh ha cercato, anzi addirittura nella parte iniziale della sua conferenza ha avuto un tono quasi trionfalistico, no? sulla Fed, sulla capacità della Fed di interpretare correttamente la politica monetaria, e poi ha dato delle spiegazioni su questa mancanza della forward guidance. L'assist gli è stato fornito dal suo collega di Fox Business, che secondo me si era messo d'accordo prima sulla domanda, o quantomeno viene poco da pensarlo, no? È un assist proprio che gli ha fornito, dicendo ma perché questa post border guidance eccetera eccetera, lui ha risposto dicendo che non vuole fare in modo che la Fed influenzi i mercati attraverso la sua opinione sul futuro. I mercati devono abituarsi a vedere i dati reali presenti e il futuro non ha molto senso, che non devono aspettare ciò che la Fed farà in futuro. È un discorso un po' sibillino, a mio avviso, che smentisce nella realtà quello che uno dei compiti della Fed.
1: È un altro modo di diciamo che poi si ricollega tutta la celebre frase, celebre detto bad news, good news, no? Perché si dice quando arrivano cattive notizie, però il mercato sa che per esempio c'è la banca centrale che aiuta, no? In qualche modo. Però forse è un altro modo di, come dire, lo stesso concetto che abbiamo sentito, non lo so, glielo chiedo Monti, cosa ne pensa?
2: Sì.
1: Negli ultimi anni arrivare dalle banche centrali, cioè del data dependent, che fondamentalmente vuol dire la stessa cosa, cioè come dire, visto che siamo dipendenti dai dati e visto che non possiamo avere, sì, allora la sfera di cristallo, ma perché poi c'è uno scenario completamente in evoluzione, allora non dobbiamo aspettare la Fed, cioè prima di capire come effettivamente andrà l'economia, non è più o meno lo stesso ragionamento?
2: Sì, diciamo che, come ha detto giustamente, è l'inverso di vendere diciamo l'attesa della notizia piuttosto che la notizia medesima. È la stessa cosa, il rovesciamento del concetto tradizionale.
1: Mm-hmm.
2: Però io ho i miei dubbi che in questo senso il mercato cambierà quello che è il suo quasi secolare.
1: Infatti si vede dalla reazione, no? Come ha detto lei, Wall Street ha subito girato in negativo, ma anche l'Europa oggi, ma l'Europa è per le conseguenze, anche qui siamo sempre sulle reazioni post Fed?
2: Beh, diciamo che certamente alla fine l'S&P 500, dopo aver recuperato durante la conferenza, ha continuato a scendere, alla fine ha fatto un meno 1,20, l'ha fatto fuori dell'orario europeo, quindi l'Europa molto spesso si allinea a quello che succede in America fuori dell'orario europeo, quindi questo certamente l'Europa di stamattina può essere letta tranquillamente in questo senso.
1: E comunque Kevin Warsh, adesso glielo faccio aggiungere Monti, Kevin Warsh è notoriamente un falco, no? Come ha detto lei, poi qualcuno si aspettava un cambio di passo per la vicinanza a Trump, però in questa, almeno in questa riunione, poi vedremo cosa succederà, ha un po' riportato l'atteggiamento hawkish appunto della Fed.
2: Sì, sicuramente. Dobbiamo tener conto che Walsh fu collaboratore di Bernanke durante la crisi finanziaria e litigò con Bernanke, perché Bernanke voleva, poi a quello che ha fatto, ha inondato di liquidità il mercato e lui era contrario. Obiettivamente aveva ragione Bernanke, tanto che Walsh poi ha cambiato la sua impostazione come collaboratore, si è allineato alla linea di Bernanke. Bernanke poi lo ha elogiato nell'anno successivo dicendo che è stato un collaboratore d'eccellenza per far passare la crisi finanziaria. Vedremo, comunque questo è appunto la dimostrazione di quello che ha appena sostenuto lei, cioè Walsh alla fine è un falco, ha una fama di falco. Una cosa importante che io sottolineerei è che Walsh ha definito un nuovo modello organizzativo della Fed. Diciamo che negli ambienti piccanti si è detto che ha costituito una serie di poltronifici, no? Nel senso che vuole costituire 5 gruppi di lavoro incaricati.
1: Sì, 5 task force, esatto.
2: 5 task force incaricati di affrontare questioni di ampia portata, no? Quindi di relativa a fattori determinanti e al loro ruolo nell'ambito della politica monetaria. Quindi sono comunicazione, bilancio, utilizzo delle fonti di dati, produttività e occupazione, impatto dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie. Credo di averli citati tutti.
1: Sì,
2: e questi sono questi 5 comitati. Diciamo che diventano degli organi di consultazione della Fed. Io ho un po' di paura, ed è i cinici diciamo, i commenti più cinici hanno messo proprio l'accento su questo, sull'aspetto comunicazione, ovvero che ci sarà un comitato che si occupa della comunicazione. Vedremo come opera questo comitato, perché nella realtà la comunicazione spetta in modo specifico ai governatori e in modo particolare al capo della Fed.
1: Lei dice sembra parallelo. Creare proprio, sì chiaro, anche se Warshaw ha precisato che saranno composte da esperti sia interni sia esterni, quindi alla professione economica intendo dire, quindi magari vuole ampliare il raggio d'azione, non lo so, però il suo dubbio è assolutamente lecito, Monti, perché l'operato è tutto, cioè il modo anche di trasferire quello che viene preso in considerazione all'interno della Fed è tutto proprio per i mercati e per gli investitori. Allora Monti, io la saluto qui per questo momento, poi naturalmente abbiamo messo sul tavolo le riflessioni a caldo, perché siamo ancora nell'ambito del caldo, poi vedremo effettivamente che succederà. Grazie a Maurizio Monti, direttore Istituto Svizzero della Borsa. Noi ci separiamo per una pausa, però poi riprendiamo il tema della Fed anche per capire cosa sta succedendo al dollaro americano, perché effettivamente insomma il dollaro americano reagisce dopo ogni riunione della banca centrale. In questo caso abbiamo visto un rafforzamento che era già in corso nelle scorse settimane. Comunque tra poco ripartiamo da qui, vi aspetto.
3: Giornale radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: Eccomi ancora con voi, 11:32 minuti. Abbiamo iniziato da poco la nuova puntata di Next Economy, dunque abbiamo già messo sul tavolo le questioni principali. Fed, la riunione della Banca Centrale Americana, ieri è stata la prima riunione a guida di Kevin Warsh. Invece c'è Trump, sta girando questo video soprattutto diffuso sui social o comunque online, con Trump che ha firmato l'accordo con l'Iran durante la visita ieri alla Reggia di Versailles, durante il G7, quando diciamo è stato con il presidente francese Emmanuel Macron. Viene descritto come un memorandum d'intesa proprio sull'Iran, e nel filmato si vede Trump che è seduto proprio accanto a Macron e alla First Lady Brigitte Macron, con il segretario di Stato americano alle spalle. Il documento viene firmato e naturalmente si mostrano anche gli applausi. L'intesa riguarderebbe un cessate il fuoco, una serie di misure politiche ed economiche proprio legate all'Iran, ma questi dettagli non risultano ancora esattamente confermati. Ma insomma, domani dovrebbe essere peraltro la giornata X per la firma. Detto questo, i mercati stanno rispondendo maggiormente a quello che è emerso dalla Fed, questo tono da falco che ha dato Kevin Warsh. Tra poco parleremo con un ospite del dollaro, cosa sta succedendo al dollaro americano. Allora vi invito a partecipare anche per altri temi che tra poco vi racconterò. Intanto ascoltiamo questa canzone, la canzone di Miley Cyrus, Easy Lover.

0: Abbiamo parlato dell'impostazione più restrittiva che è emersa proprio dalla riunione della Fed di ieri, il debutto di Kevin Warsh alla guida della banca centrale, che ha insomma dato, almeno così nell'impronta iniziale, una guida diversa, no? Il mercato si aspettava in questo caso i tassi invariati, però ecco, probabilmente questo annuncio, anzi senza probabilmente, questo annuncio di un possibile rialzo dei tassi già nel 2026 ha un po' evidentemente destabilizzato il mercato, che invece si aspettava delle parole un po' più accomodanti. Ecco, quindi la notizia è proprio, no, come per questo viene valutato sempre, come si è mostrato Kevin Warsh, poi figuriamoci, era la prima riunione, ancora più attenzionato. Cerchiamo di capire anche cosa sta succedendo al dollaro, perché lo avrete letto sicuramente voi che seguite le notizie economico-finanziarie: la Fed restrittiva sostiene il dollaro. Perché il punto chiave è questo: quando la Fed alza i tassi, o comunque dà l'annuncio di ipotetici rialzi dei tassi, perché non l'ha ancora fatto, il dollaro diventa più remunerativo, quindi viene più richiesto. Più domanda uguale dollaro più forte. Stiamo già andando in quella direzione. Allora, abbiamo contattato, è con noi Fabrizio Mastroforti, trader indipendente, analista finanziario e specialista nella formazione, esperto anche di valute. Buongiorno Mastroforti, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori di Giornale Radio.
0: Buongiorno, allora la dinamica è questa, Mastroforti, proviamo poi a spiegare cosa sta succedendo. Politica restrittiva, abbiamo appunto una più domanda, dollaro più forte. Questo è un po' l'effetto che si verifica sempre. Cosa sta succedendo in questo caso?
1: Sì, diciamo che la dinamica di un'aspettativa di un rialzo di tassi ha sempre portato diciamo un rafforzamento della valuta, perché chiaramente offrire rendimenti interessanti soprattutto rispetto ad altre valute come l'euro e lo yen porta interesse. Poi quando questa aspettativa diciamo va a smentire quello che si è pensato nelle aspettative, nelle previsioni degli analisti nei mesi passati, dove si parlava di quanti tagli dei tassi dovevano avvenire. Chiaramente questo lasciare i tassi invariati al 3,50-3,75, quindi abbastanza alti, e vedere anche una prospettiva addirittura di rialzo al primo intervento del nuovo presidente della Federal Reserve ha tenuto assunto, certo, un tono anche duro sull'inflazione, perché chiaramente pensiamo anche al discorso che le dinamiche sulla politica dei tassi è influenzata soprattutto dalle politiche sull'inflazione, e quindi
0: certo.
1: Il fatto che sottolineare che la priorità resta riportare l'inflazione verso il 2% non ha dato segnali invece quindi di imminenti tagli di tasse, anche perché invece l'inflazione si sta mantenendo sostenuta.
0: Insomma, per dare, come dire, una frase, un input a chi ci ascolta, come funziona quando la Fed alza i tassi, o come in questo caso dà delle prospettive di rialzo dei tassi, investire in dollaro diventa più conveniente. Quindi è come se, Mastroforti, i capitali globali si spostassero, no, verso gli Stati Uniti per andare a sfruttare rendimenti più alti, giusto? E quindi aumenta la domanda di dollari. E quindi, come abbiamo detto, come in ogni mercato, più domanda, prezzo più alto, no?
1: Esatto, è sempre la legge della domanda e dell'offerta, quindi le valute tendono a rafforzarsi quando offrono questi rendimenti interessanti. E se i tassi americani, poi quando i tassi, perché non bisogna generalizzare sui tassi interessanti, devono essere sostenuti anche da una nazione percepita diciamo solida, no? Perché
0: sì.
1: Se parliamo di tassi, di rendimenti alti, però di una politica, di una nazione che ha una politica diciamo no, traballante, non solida, chiaramente questo non, ma chiaramente se questi tassi arrivano su nazioni, su potenze economiche molto solide, chiaramente molti capitali internazionali continuano a trovare conveniente investire negli Stati Uniti, e questo sostiene inevitabilmente il dollaro.
0: Certo, le faccio due domande che poi sono due domande in una, Mastroforti. Il dollaro, intanto questa, il dollaro si stava già rafforzando prima della riunione della Fed, quindi no, adesso potrebbe avere solo un maggior impulso rispetto a una, a un trend che si stava già sviluppando, domanda numero uno, e poi chiaramente le chiedo se il dollaro tornerà a essere con queste prospettive un bene rifugio, perché chiaramente c'è anche la questione della percezione di sicurezza, no? In periodi di incertezza un dollaro con tassi alti, abbiamo detto, attira ancora di più e viene percepito di conseguenza come un bene rifugio. Ecco, queste due domande per lei.
1: Allora, secondo me, per quanto riguarda la prima parte, la prima domanda, per me ha influito molto il fattore geopolitico, nel senso che l'aumento dei prezzi energetici e le tensioni internazionali hanno contribuito a mantenere alta l'inflazione americana e mondiale. Ma l'inflazione americana, come sappiamo, cioè la Fed è l'osservato speciale, quindi l'inflazione americana alta, che di solito fa da traino un po' alle politiche di tutte le altre banche centrali. Quindi la Fed, richiamando i rischi derivanti dal contesto geopolitico e dai costi dell'energia, ha fatto nascere già dalle settimane passate, anche prima dell'intervento del nuovo governatore, questo messaggio sul dire che quando cresce l'incertezza geopolitica spesso vediamo due vincitori,
0: sì,
1: il dollaro e l'oro, tornando
0: al rifugio, certo.
1: Quindi in questo caso stiamo assistendo a un fenomeno interessante in cui entrambi continuano ad attirare flussi di capitale, anche se, diciamo, per l'oro io penso che siano stati, questo ritracciamento che c'è stato in quest'ultimo periodo sia stato proprio delle prese di profitto, nel lungo termine anche l'oro tornerà, insomma, a crescere insieme,
0: certo,
1: al dollaro, anche se tecnicamente dal punto di vista almeno tecnico sappiamo che l'oro è XAU USD, quindi solitamente se cresce il dollaro, no, potrebbe dal punto di vista almeno tecnico del cross togliere un qualcosa all'oro, però abbiamo assistito che, insomma, a fasi alterne vengono acquistati entrambi come bene rifugio.
0: Però abbiamo, in conclusione, Mastroforti, questa è una nota più di colore rispetto anche ai rapporti che si verranno a sviluppare tra Kevin Warsh, quindi le decisioni della Fed, e Donald Trump. Però Donald Trump vorrebbe abbassarli i tassi, vorrebbe un dollaro debole, più debole,
1: sì,
0: comunque.
1: Abbiamo visto che, diciamo, questo è avvenuto da dopo l'elezione, diciamo, di Trump. Piano piano il dollaro si è, diciamo, si è svalutato, il dollar index è tornato sui minimi. Però tanto quello che vuole, nel senso, il presidente, abbiamo visto che è il mercato, no, che decide. Quindi,
0: come no, certo.
1: Il dollaro, perché proprio torniamo alla legge, no, della domanda e dell'offerta. Il dollaro, chiuderei con questa, diciamo, frase: il dollaro viene dato per spacciato almeno una volta l'anno, no? Si parla di dollarizzazione,
0: sì, certo,
1: eccetera. Ma puntualmente abbiamo visto che torna al centro d'attenzione degli investitori perché, come diceva lei, è percepito come bene rifugio, come valuta rifugio, e abbiamo visto che lo yen non può più fare, non viene più percepito come tale, anche in periodi.
0: Certo, è vero. Notoriamente era proprio la valuta rifugio lo yen, no?
1: Esatto.
0: Invece no. Senta, Mastroforti, ringraziandola, le porto i saluti. Ha scritto al 334-1111-622 di un suo collega che conosce bene, che interviene spesso anche da noi, Enrico Jay, dice: esperto conoscitore delle dinamiche finanziarie, sta parlando di lei, Mastroforti, comunque è vero, e la ringrazio per averci chiarito anche eventuali dubbi sul dollaro, perché in questo momento
1: un abbraccio all'amico Enrico
0: e anche a noi, però, Mastroforti,
1: e anche a
0: Va bene.
1: A voi e ai radioascoltatori.
0: Ma certo,
1: grazie,
0: ma certo.
1: Per l'invito.
0: Grazie a lei, Mastro Forti. Qualche sorriso non guasta. E vabbè, insomma, di valute occorre parlare ogni tanto. Magari un po' più macchinoso, però con chi se ne occupa diventa più facile. Allora, tra poco invece parliamo di chi ha la pensione ma si trasferisce in altri paesi per guadagnare di più, praticamente. Il nostro problema dell'Italia. Tra poco ne parliamo con un ospite. State con noi.

0: Allora, cambiando argomento rispetto a quello che di cui abbiamo discusso poco fa, vi faccio una domanda: qual è il sogno di ogni pensionato italiano secondo voi? Così, no? Magari c'è chi ci ascolta e prende già una pensione, allora può dirci direttamente cosa ne pensa. Per esempio, vabbè, quello proprio più dovrebbe essere realtà, veramente, no? Però è un sogno vedere accreditato sul proprio conto corrente l'importo della pensione esattamente per come è stato maturato, cioè al lordo delle trattenute fiscali, che in Italia sono tantissime, vero Jack? Vabbè, noi non prendiamo ancora la pensione, ma capiamo che cosa significa quando parliamo di tasse. Peraltro ieri abbiamo proprio parlato, no, della differenza di pagamento di tasse tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, abbiamo parlato dell'IRPEF, di chi la paga di più, cosa succede, insomma un caos pazzesco, anche perché ci sono delle regole, delle norme che cambiano continuamente, che vanno a incasinare la struttura poi, no, della pensione in Italia. Intanto buongiorno Andrea Martelli, esperto previdenziale, fondatore amministratore di Mia Pensione, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Grazie, grazie.
0: Ma senta, è un po' il sogno di tutti in realtà, vedere sul nostro conto corrente l'importo di qualcosa che ci arriva senza dover pensare alle tasse. Invece dobbiamo pensarci, vero Martelli? Questa è la regola numero uno, perché ce ne sono.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. È proprio così. Ovviamente è una trattenuta che viene, diciamo, fatta alla fonte, quindi non ce ne si rende conto spesso, perché non si ha idea nemmeno di quello che potrebbe essere il lordo della propria pensione, quindi quello che si vede è l'accredito del netto, quindi certo, tanti non conoscono nemmeno quello che potrebbe essere quel più di cui si sta parlando.
0: Certo, però questo appunto, il vedere, come dicevamo, l'importo esattamente per come è stato maturato, è un po' un miraggio nel nostro paese, perché l'IRPEF si prende una fetta consistente dell'assegno previdenziale. E allora cosa pare essere diventato un po' una strategia di pianificazione fiscale? Trasferire la pensione in Albania. Ma allora, non è un... Allora, diciamo subito che non parliamo di qualcosa per furbetti, perché è un'opportunità legittima. Cioè, ci sono delle convenzioni, certo, internazionali, e una legislazione albanese che è attrattiva. Ma è così? Allora, è un articolo che, se insomma, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, se cercate trovate, mi ha colpita particolarmente. Allora, le chiedo se effettivamente è una strategia che si sta facendo sempre più evidente, e perché, no, si decide per l'Albania?
1: Assolutamente, assolutamente sì. È qualcosa che è sempre più presente, non solo per i pensionati, ma anche per i lavoratori autonomi, magari che lavorano da remoto e vogliono godere di una defiscalizzazione di fatto. Quindi è qualcosa che è sempre più di uso comune. Come qualche anno fa si parlava, ad esempio, legato alle pensioni al Portogallo, no?
0: Sì.
1: Oggi invece si parla di Albania, dove appunto c'è la possibilità di vedere il totale del proprio importo accreditato. Quindi quel sogno di cui parlava Emanuela è realizzabile in qualche modo.
0: Ma comunque è tutto legale, quindi diciamo, ma quando definiamo, cioè, uno dei cosiddetti paradisi fiscali l'Albania?
1: Ma sì, diciamo che di sì, perché ovviamente tassazione è allo 0%, quindi direi proprio di sì, verrebbe accreditata.
0: Cioè, incredibile.
1: Sì, assolutamente sì, verrebbe accreditata totalmente, e ovviamente ci sono delle condizioni che non sono poi così semplici per tutti. Ad esempio, devo rimanere 6 mesi e un giorno almeno e devo avere i miei interessi in quel paese, quindi questa è ad esempio una condizione che per tanti non è praticabile.
0: Mm-hmm.
1: Dovrei lasciare il posto dove vivo, dovrei partire e andare in un luogo differente.
0: Certo.
1: Quindi questo ad esempio è la condizione forse più restrittiva per molti.
0: Ma poi già lei l'ha anticipato, insomma, non è tutto oro quello che luccica, perché è vero che lì c'è la tassazione a zero, che è incredibile, cioè questa è una misura incredibile che ha introdotto il paese per attrarre capitali e residenti stranieri, perché di questo stiamo parlando. Però non vale per tutti, vero Martelli? Leggevo questo, cioè adesso non è che tutti i pensionati possono prendere e andare là, ammesso che lo possano,
1: certo,
0: fare.
1: Allora,
0: chi riguarda?
1: Diciamo,
0: ecco, sì.
1: Diciamo che in realtà è più di quanti si pensa, quindi è chiaro che devo poter dimostrare che poi i miei interessi siano legati a quel territorio, come dicevo anche prima, e quindi non è per tutti per questo motivo, perché già se inizio a avere una casa di proprietà, inizio a avere degli affetti, inizio a avere tutta una serie di situazioni che mi bloccano in Italia, ecco che questo tipo di normativa inizia a essere un pochino più restringente. Quindi assolutamente è questo quello che accade,
0: certo.
1: Però
0: sì,
1: per tutte quelle magari coppie che magari non hanno figli, o comunque hanno figli che sono all'estero, magari vendono anche l'immobile di proprietà e dicono: vado in Albania, vado magari in una località di mare, ho un costo della vita anche minore, perché c'è anche quello da dire. Ecco che
0: certo.
1: Questi casi assolutamente è possibile.
0: Ecco, poi fate attenzione per chi fosse interessato. Allora, intanto faccio un passo indietro. Speriamo che la situazione cambi in Italia, perché insomma comunque è una dispersione di ricchezza che poi ci portiamo a casa noi. Quindi speriamo che adesso tassazione zero mi sembra abbastanza improbabile da replicare, però bisogna mettere come paese le condizioni tutti di poter vivere qui dignitosamente, senza dover magari trasferirsi in altri paesi. Quindi il primo errore lo facciamo noi come sempre, ma attenzione a chi ci volesse pensare che c'è differenza tra pensionati privati e pubblici, quindi chi ha lavorato nel settore privato, chi ha lavorato nel settore pubblico. Ecco, però la domanda è una, cioè l'Agenzia delle Entrate come si posiziona in tutto questo? Immagino ci sia un monitoraggio più preciso o non lo so, perché cosa può fare se è legittimo?
1: Per poter accedere devo ad esempio anche iscrivermi all'AIRE, quindi al registro di italiani all'estero, per intenderci.
0: Sì.
1: Questo ad esempio è una condizione, quindi da qui l'Agenzia delle Entrate prende in considerazione il fatto che la mia pensione dovrà essere accreditata con il totale dell'importo. Uh-huh. Quindi questa ad esempio è la condizione, e per ottenerla devo quindi avere una residenza all'estero, in questo caso parliamo di Albania, e oltre a questo devo ovviamente dimostrare il fatto che il luogo dove mi interessi e di quello di cui parlavamo prima, di fatto.
0: Certo, ma l'iter è lui, lei ha detto già, no? Ci sono delle condizioni, ovviamente non è che si può andare così, però l'iter leggevo che è abbastanza macchinoso, quindi di fatto poi non so quanti riescano a portare a termine tutto quanto.
1: Dipende sempre, come ogni cosa, il costo-beneficio, no? Quindi se è sicuramente macchinoso, ma se poi ne vale la pena, ovviamente l'iter lo inizio e lo porto anche a termine. Poi sicuramente oggi sempre di più devo dire possiamo avere degli aiuti anche da figure professionali e quindi farci aiutare se magari non abbiamo dimestichezza con gli strumenti online o altro.
0: Guardi, peraltro lei l'ha citato poco fa, oltre alle tasse, cioè oltre a questo azzeramento fiscale che attira particolarmente il costo della vita, cioè leggevo per darvi un riferimento, no? Allora, per gli affitti in città costiere, quindi siamo anche in città turistiche belle, con il mare, con il sole, eccetera, o la stessa capitale Tirana, ci sono costi per gli affitti di bilocali moderni o vicino al mare che oscillano tra i 300 e i 500 euro al mese. Oppure, voglio dire, non c'è confronto. I servizi di ristorazione, trasporti, le materie prime alimentari, i servizi alla persona sono stimati inferiori, sentite un po', del 40 o del 50% rispetto alla media italiana. Quindi non solo un risparmio fiscale importante, ma le uscite mensili fisse di tutte sarebbero drasticamente annientate. Poi non so come si vive là, io non ci sono mai andata. Lei ha qualche esperienza personale, Martelli?
1: Ma io ho collaboratori, ad esempio, che hanno deciso di trasferirsi.
0: Ah, e allora ci racconti come va?
1: In Albania.
0: I pro e contro.
1: Devo
0: così.
1: Dire che c'è chi è riuscito a digerire, diciamo, il cambio di stile di vita, chi invece magari poi è tornato indietro perché appunto sono usi e costumi diversi e preferisce vivere in Italia pur avendo un carico fiscale differente. Direi che però per un pensionato dire magari anche che abita in città non proprio felici a livello climatico e vuole passare gli ultimi anni, come si diceva adesso, al sole, con un affitto più basso, con un costo della vita
0: a godersi
1: differente.
0: I suoi soldi senza spenderli in tasse, voglio dire, per esempio.
1: Esatto. E poi a un'ora di distanza di volo, quindi non parliamo neanche di una distanza proibitiva.
0: Sì, non è che vai in Australia, no? Che dici mamma mia, lì sì che è un cambio radicale. Peraltro l'Albania è in forte espansione e modernizzazione, quindi si potrebbe anche pensare di
1: sviluppo.
0: Di investire, cioè potrebbe diventare veramente un paese complice anche, no? Tutti questi aspetti che abbiamo visto e che di cui stanno approfittando in senso positivo i pensionati, potrebbe diventare anche un nuovo polo attrattivo per appunto gli italiani per investire e per poi trasferirsi. Per questo che dicevo, Martelli, ecco, ci riconduca sulla buona strada, visto che lei si occupa di previdenza. Pensiamo a noi, ma pensiamo anche a, come dire, a aumentare la PIL dell'Italia. Questo però deve comprendere anche delle politiche diverse.
1: Assolutamente, ci deve essere una struttura differente che non incentivi questo tipo di anche pensieri, no? Perché poi di fatto se il paese in cui sto mi offre dei servizi di welfare che vanno anche a sopperire, no? Quello che è in questo costo aggiuntivo, questo comunque sì, bella quota che viene prelevata tutti i mesi, ecco che allora a quel punto non mi conviene più così tanto prendere questo tipo di decisione,
0: ma certo,
1: iniziare questo iter.
0: No, anche perché comunque
1: tutto,
0: cioè, magari
1: parte si sta, da lì.
0: Esatto, anche perché magari si sta bene a casa nostra, però poi insomma se c'è, come dire, un'attrazione per qualcosa che potrebbe essere ancora migliore, ci andiamo, però magari la prima scelta sarebbe di restare dove abbiamo messo radici, no? da sempre, dove ci,
1: esatto,
0: sono le nostre,
1: esatto,
0: radici. Va,
1: esatto,
0: bene, allora era comunque un aspetto curioso e importante perché, ripeto, riguarda anche il nostro sistema. Ringrazio Andrea Martelli, fondatore amministratore,
1: grazie,
0: di Mia
1: Manuela.
0: Pensione, grazie, esperto previdenziale. Insomma, andiamo tutti in Albania, non so, vedremo, che ci senta qualcuno che deve mettere mano definitivamente a tutte le riforme che servono al nostro paese per essere attrattivi e per non farci arrivare sempre alla fine del mese strozzati, perché altrimenti poi è normale, no? Anche se l'Italia è bellissima, poi è normale che troviamo meglio, più belle altre zone. Magari non lo sono nemmeno, però insomma poi inevitabilmente è così. Allora, separiamoci per qualche minuto, ma giusto per ascoltare le notizie dalla nostra redazione, e poi ripartiamo insieme con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12. E 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6:50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasta alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio. Libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: Sono le 12.04, eccoci pronti a ripartire con Next Economy dopo l'aggiornamento dalla redazione con la seconda ora. Una giornata un po', io lo definisco interlocutoria perché di fatto sappiamo le motivazioni, però un po' interlocutoria e negativa sulle borse europee dopo la chiusura negativa di Wall Street e anche la chiusura estremamente negativa delle borse asiatiche questa mattina. Ma a parte quella, la borsa giapponese non è fortemente negativa, l'Hanseng ha chiuso negativamente per quanto riguarda l'Asia 1,59. In realtà abbiamo il Nikkei, la borsa giapponese, che ha chiuso in netto rialzo e le altre borse asiatiche in modesto rialzo. Però insomma si respira ancora quello che è accaduto alla Fed ieri sera, quindi non tanto per la decisione sui tassi invariati, lo abbiamo già detto più volte, ma quanto per le prospettive un po' più da falco, no? Falco e colombe, sapete che i banchieri centrali e in generale i rappresentanti di varie istituzioni che prendono decisioni vengono definiti in questo modo a seconda della politica che attivano, quindi una politica monetaria in questo caso un po' più restrittiva in previsione futura, perché in questo momento siamo comunque fermi con il rialzo dei tassi. E appunto l'Europa, anche oggi l'Europa è negativa, nonostante questo, anche delle buone notizie che arrivano sul fronte del Medio Oriente, perché Trump a chiusura del G7 ha siglato l'accordo con Teheran, quindi con l'Iran, e la fine del conflitto insomma pare sempre più vicina, con tutte le conseguenze positive del caso. Però i mercati oggi stanno guardando altrove. Tra poco tante altre notizie sempre qui in Next Economy. Parleremo anche di vacanze, perché 243.000 italiani pare che comunque possano rinunciare alle vacanze per paura del conflitto, però parleremo anche dei prezzi della benzina che sono già un po' calati. Allora, in prospettiva anche qui dell'apertura dello stretto di Hormuz, cosa ci aspettiamo alla pompa di benzina?

E domani a Lucerna in Svizzera si terranno i primi negoziati sull'attuazione del protocollo d'intesa firmato, siglato da Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. A confermarlo è stato il Ministero degli Affari Esteri svizzero, che ha in qualche modo fatto evaporare un po' l'incertezza che aleggiava sull'incontro

negoziati sull'attuazione dell'accordo. Il vertice tra America e Iran, annunciato inizialmente per la firma dell'accordo, si terrà in questo hotel di lusso nella località di Burgenstock. Comunque dovrebbe essere tutto confermato, vedremo. I mercati, abbiamo detto che oggi non stanno guardando molto a questo, forse hanno già scontato, no? Diciamo che gli investitori sono sempre stati abbastanza positivi sul fatto che si sarebbe raggiunto un accordo, e però stanno guardando a ciò che è accaduto ieri alla Fed. O meglio, stanno un po' analizzando, cercando di analizzare quelle che potrebbero essere le nuove previsioni di crescita e le previsioni di inflazione con questo accordo. Ecco, diciamo che poi è tutto collegato, però si stanno buttando più su un tema finanziario, no? Più che geopolitico. Peraltro, a proposito di indicatori, di stime, di numeri, di previsioni, stanno arrivando quelle di Confcommercio, che sta già valutando, insomma, la situazione in evoluzione con il Medio Oriente stabilizzato. Allora, ovviamente gli indicatori sono in miglioramento, se pensiamo all'occupazione, turismo, produzione industriale, eccetera. La fiducia delle famiglie a maggio, ci dice Confcommercio, è in ripresa dopo un bimestre problematico, però restano ancora delle ottime ragioni per coltivare dubbi e preoccupazioni. Questa è proprio la congiuntura economica che ci arriva da Confcommercio, che sta considerando se la fragile tregua in Medio Oriente si trasformerà in un periodo di stabilità. I segnali di attenuazione dei prezzi delle materie prime energetiche potrebbero consolidarsi e ridursi i rischi di difficoltà in quelli che sono gli approvvigionamenti. Quindi il secondo trimestre dovrebbe essere caratterizzato da un PIL positivo ad aprile e maggio e una situazione un po' più di tranquillità a giugno, con una crescita dello 0,4 congiunturale, dell'1,3% su anno. Quindi si rafforza una possibilità, quella di vedere una crescita 2026 vicina all'1%. Quindi un po' potremmo staccarci da questo 0, molto fastidioso di cui parliamo sempre. Anche sul fronte dell'inflazione, chiaramente questa è l'incognita principale, no? L'andamento dell'inflazione. Però l'accelerazione potrebbe essere più moderata proprio per il tema energetico. Poi Confcommercio si sta un po' basando anche sui dati dei consumi. L'indicatore dei consumi Confcommercio è stimato in crescita dell'1,2 nel confronto con lo stesso mese del 2025. Però ecco, anche qui, come abbiamo sempre detto, no? Abbiamo letto un sacco di previsioni mentre il conflitto era in essere, quando non si sapeva esattamente dove ci avrebbe portato. Ecco, è chiaro che anche lì erano tutte in evoluzione, abbiamo detto sono negative, però potrebbero essere riviste. Ora si stanno rivedendo, però aspettiamo ulteriori dettagli, e soprattutto al di là della firma, al di là della riapertura dello stretto di Hormuz, dobbiamo, e lo faremo sicuramente tra un po', analizzare gli effetti già in essere, cioè, perché quelli ci saranno, forse non sono ancora totalmente contabilizzabili, no? Cioè, è chiaro che dobbiamo avere maggiormente, ecco, diciamo che ci deve essere uno stop reale da quello che è stato in questi ultimi mesi a quello che sarà, per poi tirare le somme. Anche sul fronte della benzina, allora, tra poco ne parleremo, perché il prezzo del petrolio continua a scendere. Questo lo sappiamo, i prezzi della benzina hanno cominciato a scendere già nelle scorse settimane, però ci chiediamo se andranno a una velocità ancora ulteriore, no? Quindi al ribasso. Quali saranno gli effetti su benzina e diesel, soprattutto con la riapertura dello stretto di Hormuz? Quindi tra poco ne parleremo, metteremo un po' insieme tante questioni che riguardano le nostre tasche e i prezzi, no? Soprattutto anche in ottica di vacanze, perché pare che 243.000 rinuncino per paura del conflitto. Non so se voi siete tra questo, se avete già prenotato le vacanze. Ci sono un sacco di variabili, no? Che ci portano a decidere per una cosa o per l'altra. E allora 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp, messaggi scritti, vocali, anche per comunicare con noi direttamente. Fateci sapere se volete parlarci, noi siamo sempre qui, e c'è anche sempre la nostra musica. Ascoltiamo la canzone Jungle dei Jungle, Let's Go Back.

0: E rimanendo nell'ambito delle belle notizie, visto che stiamo parlando di questa firma dell'accordo tra America e Iran a Ginevra, un'intesa che riapre, no? Che dovrebbe riaprire di fatto subito, questo ce l'ha detto Trump immediatamente, il transito nello stretto di Hormuz. Dicevo, per continuare un po' sulle belle notizie, continua anche il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Abbiamo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi del Mimit. Oggi, giovedì 18 giugno, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale registra un valore pari a 1,862 euro al litro per la benzina e 1,963 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la benzina al self è a 1,956 euro al litro e il gasolio a 2,052. Ieri era leggermente, per esempio, più alto in tutti i casi, sia sulla rete stradale sia su quella autostradale. E adesso ovviamente questa intesa con la riapertura dello stretto di Hormuz dovrebbe alleggerire ancora il carico, no? Il prezzo del petrolio comunque è sceso in modo importante in queste ultime ore, siamo sotto gli 80 dollari al barile, ricordiamoci che eravamo saliti sopra i 100 nettamente, cala anche il prezzo del carburante e sta già calando da alcuni giorni in realtà. Allora, però ecco, poi l'incognita è sempre quella, parlavamo anche prima di previsioni, no? Vediamo intanto dove ci porterà questa intesa e poi soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz durerà, perché bisognerà vedere la trattativa, no? Come si snoderà sui punti più delicati. Se ci saranno intoppi problemi, non dimentichiamoci che l'Iran potrebbe anche tornare a chiudere lo stretto di Hormuz, perché è quello che ha fatto immediatamente quando Trump e Israele e Netanyahu hanno dichiarato guerra all'Iran. Allora, intanto noi adesso parliamo proprio delle nostre tasche, collegando tutte queste notizie anche alle vacanze. Buongiorno Alessandra Rosio, Senior PR Specialist di Facile.it. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Allora, intanto che prospettive voi studiate, analizzate, dati, incrociate, insomma, che prospettive ci sono sul fronte della benzina, benzina, gasolio, insomma, del carburante?
1: Allora, sicuramente ci saranno dei ribassi. La buona notizia, come hai accennato anche tu, è che da alcuni giorni il prezzo dei carburanti, quindi sia benzina che diesel, si è già abbassato, in particolare di circa 5 centesimi, e nei prossimi giorni dovrebbe scendere di ulteriori 10 centesimi. Dopo però la firma di domani, che appunto dovrebbe riaprire lo stretto e quindi dovrebbe portare delle buone notizie anche per noi italiani sul fronte dei carburanti. Va ricordato però che il 3 luglio scade il taglio delle accise che era stato previsto dal governo, che si trattava di 6 centesimi calcolando anche l'IVA sul gasolio, e probabilmente, visto che i prezzi dovrebbero scendere, questo taglio delle accise non dovrebbe essere prorogato.
0: Sì,
1: quindi bisogna tenere in considerazione anche questo.
0: Sì, l'hanno già anticipato, poi appunto usiamo sempre il condizionale perché chiaramente,
1: esatto,
0: ecco, aspettiamo un po' tutte le informazioni. Peraltro, ecco, anche se sicuramente i prezzi caleranno, insomma, a Rosio l'ha detto anche lei, le prospettive sono positive, però non dimentichiamoci che non è che basta aprire lo stretto di Hormuz per tornare ai livelli pre-conflitto, cioè sia Stati Uniti che Europa devono riportare i livelli precedenti alla guerra le riserve di carburante, no, a cui hanno fatto riferimento, hanno attinto per limitare gli effetti degli aumenti. Quindi i flussi di approvvigionamento credo non saranno inevitabilmente come quelli di febbraio 2026. Ci vorranno dei mesi, delle settimane per ripristinare la produzione nello stretto di Hormuz. E poi, senza dimenticare il tema delle infrastrutture, no, delle impianti, lì ci vorrà ancora più tempo.
1: Esattamente, teniamo conto che appunto non si tornerà, come hai detto tu, immediatamente alla situazione, al prezzo pre-guerra, gli effetti non saranno immediati, però sicuramente ci saranno delle buone notizie, questo è l'importante per le tasche di tutti noi, ecco.
0: Ecco, però, ecco, giusto per Rosio ribadire, perché sa che la domanda è sempre quella. Allora, quando aumentano i prezzi del petrolio vediamo subito la benzina, il gasolio schizzare, invece poi quando calano no. Ci sono varie ragioni, tra cui anche questa, cioè i prezzi caleranno un pochino subito, magari gradualmente, ma non vedremo un crollo improvviso, no? Ecco, diciamo
1: no,
0: che
1: esattamente.
0: Ecco, proprio perché ci sono delle conseguenze che continueranno a rimanere, che dureranno anche a lungo.
1: Sì, e poi bisognerà vedere anche come si comporta importa la Cina, nel senso che la Cina ha comunque ridotto l'acquisto di greggio durante questi mesi perché aveva delle riserve strategiche, quindi non si è esposta agli aumenti del costo del barile e ha calmierato un po' la situazione del prezzo mondiale appunto del petrolio. Dovrà ricostituire anche lei, anche la Cina, le proprie riserve, però non è detto che lo faccia in modo repentino e uguale alla situazione pre-guerra.
0: Certo, sì sì, bisogna vedere quanto greggio tornerà a comprare, no? Anche la Cina, quindi insomma i livelli, è per quello dicevo anche poco fa, no? Ai nostri amici che ci seguono, insomma non possiamo ancora andare a definire anche le previsioni che arrivano, sicuramente al rialzo come stime, come sentiment, però non ci possono ancora dare conto di quella che sarà e andrà a essere la situazione reale, finché per altro non ci sarà la firma definitiva e un accordo che entrambe le parti insomma firmeranno totalmente senza se e senza ma, perché poi ci sono dei nodi che restano ancora molto molto delicati. Allora, in tutto questo, beh, gli spostamenti in questo periodo già ci spostiamo di più perché è estivo e quindi presuppone maggiori a parte le vacanze, no, però anche insomma gite fuori porta, però a Rose dobbiamo fare i conti con i prezzi che comunque sono aumentati e che rischiano di rimanere comunque elevati nel periodo di vacanze, no, per anche per una certa anche per una domanda che è molto più intensa in periodi di vacanza. Allora, voi addirittura ci dite, tramite una vostra indagine, che 243.000 persone rinunceranno alle vacanze per paura del conflitto, quindi subentra ancora il timore che possa accadere qualcosa. Cioè, quali timori ci sono e che vanno a pesare sulla scelta delle vacanze degli italiani quest'anno?
1: Sì, appunto, allora dall'indagine che abbiamo commissionato è emerso che circa 243.000 italiani rinunceranno alle ferie proprio a causa del conflitto. Cioè, prima di tutto la paura di viaggiare in una situazione di tensione internazionale come quella attuale, anche se appunto questa indagine è stata fatta prima dell'annuncio della tregua, quindi magari adesso il sentiment è un po' più positivo, però c'è anche il timore che è stato molto diffuso negli scorsi mesi che il volo venga cancellato a causa dell'assenza di carburante. Appunto è stato un problema che ha riguardato i viaggi di molti italiani, di molti europei in tutto il mondo e che continua a destare un po' di preoccupazione. Quindi sono tanti coloro che hanno deciso di rinunciare proprio per vedere come si evolve la situazione. Però bisogna dire che anche tra chi partirà c'è stato un cambio di programma, in particolare 6,5 milioni di italiani hanno dichiarato di aver cambiato la propria meta del viaggio, ad esempio scegliendo l'Italia piuttosto altre mete.
0: Quindi qui siamo ancora nell'ambito delle motivazioni non tanto legate all'aumento dei prezzi ma proprio alla paura di quello che sta succedendo nel mondo.
1: Esattamente, sì.
0: Quindi a quali mete hanno rinunciato più frequentemente? Quali sono le mete che abbiamo accantonato, diciamo, nella nostra mente o anche fisicamente, perché poi qualcuno aveva già prenotato?
1: Sì, allora tra chi ha deciso di cambiare la propria meta si è rinunciato in primo luogo all'Asia e al Nord America, ma poi anche l'America Latina, i Caraibi e il Medio Oriente, che sappiamo è stato comunque nei mesi scorsi anche centro del conflitto e quindi gli aeroporti sono stati chiusi e magari questo ha comunque destato delle preoccupazioni anche per le ferie estive. Da questo ne emerge che quindi 6 italiani su 10 trascorreranno le vacanze in Italia e quasi il 22% invece viaggerà in Europa. Interessante invece scoprire come solo l'1% andrà in Nord America. Dai dati Istat del 2022 era emerso che le vacanze negli Stati Uniti erano quasi il 3%, quindi comunque c'è stato un calo. Può essere che sia anche l'effetto Trump e della sua politica, questo non lo sappiamo, però potrebbe essere.
0: Però ecco, la domanda sorge spontanea, quindi ci sono molte persone che hanno cambiato destinazione e hanno deciso di restare in Italia, ne beneficerà il nostro turismo interno a questo punto?
1: Sicuramente ne beneficerà il nostro turismo. Sappiamo che comunque abbiamo delle mete molto belle che tutti ci invidiano, quindi sicuramente non è uno sforzo ripiegare sull'Italia, però il conflitto ha in qualche modo forzato questa decisione.
0: Però come prezzi, come sa, allora abbiamo detto, no? Sicuramente molti cambiano destinazione, decidono di non fare vacanze per paura, ma c'è anche il tema dei prezzi in mezzo, cioè cosa avete monitorato, se avete monitorato qualcosa di dettagliato?
1: Sì, in particolare abbiamo fatto un'altra analisi in collaborazione con Consumerismo No Profit, da cui abbiamo stilato una lista di aumenti e cali, anche se pochi, di queste vacanze. In particolare le strutture ricettive hanno segnato un aumento medio compreso tra il 5 e il 10%, con picchi che arrivano anche al 15% nelle località più richieste durante l'alta stagione. Le autostrade, ricordiamo che le tariffe sono cresciute dell'1%, 1,5%, con aumenti che sono arrivati a sfiorare anche il 2%. I trasporti, come sappiamo, sono sempre un nodo un po' dolente, perché in estate comunque ovviamente raggiungono prezzi molto, molto elevati, in particolare gli aerei e soprattutto verso le isole, che quest'anno sicuramente saranno una meta prediletta per tutti, certo, gli italiani che decideranno di rimanere nel bel paese.
0: Ecco, il suggerimento qual è, visto che insomma siamo assolutamente in tema, Alessandra?
1: Prima di tutto il consiglio è quello di monitorare i prezzi, di fare dei confronti prima di scegliere, ma di prestare anche molta attenzione, perché come sappiamo durante l'estate si moltiplicano anche le truffe ai danni dei viaggiatori. Pubblicheremo nelle prossime settimane un'indagine proprio ad hoc sulle truffe in vacanza,
0: certo,
1: e posso anticipare che sono comunque tanti gli italiani che cadono vittima dei malfattori mentre prenotano le vacanze.
0: Sì,
1: ma
0: pur
1: non
0: di risparmiare, no? Ecco,
1: esatto,
0: sì.
1: Bisogna stare molto attenti a quando c'è il prezzo troppo basso, ad esempio se l'offerta è troppo accattivante bisogna far risuonare in noi un campanello d'allarme, perché non è detto che questa offerta poi sia vera.
0: Ma no, assolutamente,
1: ma magari,
0: assolutamente,
1: magari perché... magari ci porta ad una truffa vera e propria.
0: Assolutamente, ne sappiamo qualcosa noi, perché peraltro ricordo domani, come ogni venerdì, ci sarà la nostra rubrica sulle truffe finanziarie, abbiamo affrontato anche tante volte questo, ma in generale se è troppo bello non è vero, cioè quando è troppo vede che è così, no? Se poi ci possono essere le occasioni, però non quelle,
1: certamente,
0: che ecco, non quelle che proprio ci fanno dire mamma mia, mi stanno regalando qualcosa. E certo, nessuno è un benefattore, no? Non parliamo di appunto di questo. Allora, grazie Alessandra Rosio di facile.it, grazie per essere stata con noi. Se è troppo bello non è vero, e peraltro tra poco riprenderemo questo concetto, perché nell'ultima parte della puntata di Next Economy, insomma, adesso facciamo partire il rush finale, abbiamo e avremo un confronto abbastanza strano, diciamo, paragoneremo l'atteggiamento che dobbiamo avere e che non dobbiamo avere verso i soldi, quindi quali sono le cose da evitare e quelle invece da portare avanti, con qualcosa che fa parte della nostra quotidianità. Sempre però per dire che non sono mai facili le cose, dobbiamo sudare per ottenerle, no? Magari fosse tutto così a portata di mano, sembra che tutto sia a portata di mano perché siamo nell'epoca dei click, ma per molti aspetti della nostra vita non è assolutamente così. Tra poco ripartiamo.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 12 e 32 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccoci con il nostro rush finale che ci conduce fino alle 13, quindi fino alla fine di questa puntata di Next Economy, come sempre. E allora, ci sono un sacco di notizie sulle borse, vabbè, sempre con le reazioni per la Fed, ma si parla continuamente anche di SpaceX, che sta spaccando un po' Wall Street, perché c'è chi pensa che davvero valga quello che, no, è sul mercato e le valutazioni che sono fatte sul mercato, chi invece sostiene che potrebbe causare un po' di problemi. Allora, tra poco facciamo un ultimo giro di notizie generali sui mercati, a partire anche dalle contrattazioni, e poi chiuderemo in bellezza questa puntata di Next Economy con l'ultimo argomento e l'ultimo focus. Vi ricordo come sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Runaway Train, e ogni tanto, vedete, il nostro team ci propone delle canzoni veramente pazzesche. Oh,

E allora la nostra musica ci accompagna sempre naturalmente insieme alla nostra informazione sul giornale radio, la radio libera di informare ogni giorno, in questo caso educazione economico-finanziaria, ma poi dal mattino alla sera anche con tutti gli altri nostri programmi. A proposito di giornale radio, vi invito come sempre a votare la vostra opinione, appunto a dirci cosa ne pensate rispetto al quesito che trovate in home page appunto sul sito giornaleradio.fm. Beh, oggi una delle notizie, l'abbiamo sentita anche negli aggiornamenti, è la partenza degli esami di maturità. E dunque la nostra domanda va in quella direzione. Allora, tornano oggi gli esami di maturità, un rito collettivo che si ripete da sempre all'inizio di ogni estate, riproponendo ormai, magari anche in maniera un pochino più sfumata, le ansie provate da tutte le generazioni precedenti. Secondo voi, chiediamo oggi sul nostro sito, è un esame che comunque conserva tuttora una sua ragion d'essere? Allora sì, no, naturalmente la vostra opinione è sempre importante, così come la chiediamo nei nostri programmi e come la chiedo io attraverso il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Intanto vedo scorrere un po' di notizie che ci riportano alle scelte degli investitori. BTP Italia sì, il nuovo collocamento che è stato emesso questa settimana, gli ordini superano quota 7,5 miliardi di euro, parliamo del nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana. Beh, gli ordini hanno superato questa quota durante la mattinata del quarto giorno di emissione. Oggi le richieste hanno totalizzato circa 600 milioni di euro poco prima delle 12, che vanno a sommarsi agli 1,54 miliardi di ieri e ai 2,18 miliardi di euro di martedì e ai 3,18 miliardi di euro di lunedì. Ricordiamo che oggi è il penultimo giorno di collocamento, domani è prevista la chiusura alle ore 13. Potrebbe anche essere che venga chiuso prima il collocamento, dipende dal MEF, vedremo. Ricordiamo anche che il tasso annuo minimo garantito annunciato venerdì 12 giugno è all'1,60%. Allora, intanto i mercati sono un po' fermi oggi, perché sono anche le borse tutte negative dopo la chiusura negativa di ieri di Wall Street. Il FTSE MIB comunque resta sopra la quota dei 52.000 punti nettamente, siamo a 52.343 punti, meno 0,48. Leggiamo anche gli altri listini europei, il DAX di Francoforte a 24.846 punti, scende dello 0,34%. Il FTSE 100 lascia sul parterre l'1,13, il CAC di Parigi lo 0,27, l'IBEX di Madrid lo 0,64%, proprio un po' anche mossi dalle previsioni di ipotesi di rialzo dei tassi anche da parte della Fed, che ieri invece ha deciso di lasciarli invariati. Ricordiamo anche che la BCE invece li ha già alzati, quindi insomma delle prospettive che vanno un po' a incrociarsi. Oggi sarà la volta della Bank of England, quindi la banca inglese, che si riunisce nel pomeriggio. È anche la settimana proprio delle banche centrali, c'è stata anche la banca giapponese martedì. Allora, tra poco tenete in mente questa frase: se fosse bello saremmo tutti ricchi e in forma. Quante volte diciamo di diffidare dei fuffa guru della finanza, di chi ci dice che guadagneremo sicuramente quella cifra in modo regolare? Non è possibile, soprattutto non si diventa ricchi. Bisogna imparare ad approcciarsi nel giusto modo ai soldi per essere sereni, per evitare di trovarci insomma con il cosiddetto per terra. Poi se si diventa ricchi è un'altra cosa, ma la finanza non ci aiuta a diventare ricchi, la finanza sana. Chi ci dice che puoi diventare ricco soprattutto stando al mare a prendere il sole sta dicendo una falsità, e lo diciamo spesso nella nostra rubrica dedicata alle truffe finanziarie il venerdì: se è troppo bello non è vero. Questo si può tradurre in tanti altri aspetti della nostra vita, non solo quando parliamo di finanza e di soldi. L'importante è che non ci facciamo abbindolare da chi ci vende qualcosa solo per ottenere beneficio, no? Economico. E allora tra poco riserveremo l'ultima parte della nostra puntata di oggi ha un tema un po' diverso dal solito, ma sapete che a me piace declinare l'educazione finanziaria in tantissimi modi. 334 11 11 622 per partecipare se volete dirci la vostra. Intanto ascoltiamo l'ultima canzone che riguarda Next Economy, è la canzone di Olivia Rodrigo, The Cure, e poi ripartiamo insieme. Stiamo insieme come sempre fino alle 13.

0: piace utilizzare sempre questa frase: se fosse facile saremmo tutti ricchi e in forma, perché intanto ci fa portare, no, l'argomento della finanza e di altro, perché poi in forma spieghiamo dove vogliamo arrivare. Ecco, se fosse facile saremmo tutti ricchi, ci fa prendere l'argomento della finanza e portarlo terra a terra, no? Che è il modo migliore poi per arrivare a tutti, perché altrimenti si pensa che la finanza, e questo è sempre il preconcetto principale, sia solo per esperti, sia qualcosa di incomprensibile. Certe cose vanno studiate di più, ovviamente, però insomma, poi la finanza ha a che fare con l'economia di tutti i giorni, e soprattutto conoscere i dettagli della finanza ci permette di riconoscere subito dei campanelli d'allarme, cioè di vederli subito questi campanelli d'allarme e di riconoscere chi ci vuole fregare. E allora, perché ho detto se fosse facile saremmo tutti ricchi e in forma e non mi sono fermati a ricchi? Perché parlare di finanza è un po' come parlare di fitness: tutti vogliono risultati rapidi, nessuno vuole davvero sentire che serve costanza, sacrificio, pazienza. Cioè, come dire, andiamo in banca e diciamo: cosa posso investire per avere dei rendimenti garantiti e immediati? Ecco, la risposta più corretta è niente, non investire in niente, perché non si possono avere rendimenti garantiti e immediati. Stessa cosa se andiamo in palestra e chiediamo: come posso perdere 10 kg ma senza perdere la tonicità e avendo i muscoli in poco tempo? Ecco, se ci rispondono vieni da me che lo ottieni, scappiamo. Se invece ci rispondono guarda, non è possibile, dobbiamo decidere se vogliamo con costanza ottenere dei risultati o meno. Tutto questo giro intanto per presentare il mio ospite, che è in studio con me peraltro, Stefano Brandolin, è un coach e personal trainer. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori anche.
0: Ecco, una premessa lunga che però ci fa entrare nel cuore, no? Perché chi ascolta dice: come mai c'è un personal trainer in studio con Manuela oggi? Proprio per questo motivo, perché è più facile capire le dinamiche della finanza attraverso così delle fotografie di vita reale, come quella appunto nelle palestre. Ci sono anche i fuffaguru delle palestre, del fitness, perché ecco, partiamo da qui, dalle fregature, no? che si possono avere.
1: Allora, basta che apriamo i social e subito incontriamo numerose persone, tra cui anche influencer, persone che si improvvisano, che vogliono assolutamente imporre il loro metodo di cambiamento fisico alle persone senza che dietro ci sia della scienza, senza che dietro ci sia della realtà. E penso che questo riguarda anche purtroppo il mondo della finanza, penso Manu.
0: Assolutamente, quindi diciamo che ci sono dei fuffa guru della finanza, della palestra, perché? Perché sono due mondi che fondamentalmente si muovono un po' allo stesso modo. Cioè è vero che se una persona viene da te Stefano e ti dice: io voglio ottenere dei risultati in un mese, tu devi rispondere per forza che non è possibile. O è possibile?
1: Assolutamente no, il corpo ha delle tempistiche biologiche molto lunghe e vanno rispettate. Chi promette alle persone un dimagrimento molto rapido e quindi con tempi brevi e senza soprattutto far fatica e senza un progetto, sono persone che vogliono vendere qualcosa, ma non è il cambiamento della persona.
0: E non è tanto la cosa grave, non è che si vuole vendere qualcosa. Tutti lavoriamo per vendere un prodotto, un servizio, ci mancherebbe, ma dobbiamo vendere questo prodotto e questo servizio con etica e soprattutto garantendo dei risultati. Però nel lungo termine, no? Cioè, garantendo ovviamente anche qui se le persone che si affidano a noi seguono determinati schemi, perché anche un investitore, se poi fa quel che vuole, non ascolta magari suggerimenti di un analista, rischia di più, no? Dipende da tanti aspetti.
1: È verissimo, infatti penso, come nella finanza tu mi hai insegnato, i piccoli passi vanno rispettati, perché all'interno dei piccoli passi ci sono poi nel tempo i grandi risultati, i grandi cambiamenti, e anche questo riguarda il corpo.
0: Peraltro, insomma, gli amici che ci seguono qui a Next Economy lo sanno, no? Non a caso abbiamo anche una rubrica sulle truffe finanziarie. Quante volte, quando raccontiamo le truffe, ci accorgiamo che la premessa è sempre la stessa? Cioè, una truffa è effettivamente, si sviluppa come truffa quando attira delle persone dando dei risultati strabilianti. Allora, guarda, investi qui, ti faccio vedere che altre persone lo stanno facendo e stanno guadagnando, e quasi sempre sono guadagni, ripeto, molto elevati e costanti, mentre invece, insomma, chi segue Next Economy lo sa, lo diciamo sempre, non possono esserci dei risultati sempre costanti, infatti il mercato sale e scende. Se noi guardiamo, se noi facciamo un investimento, ma qualsiasi tipo di investimento, e lo guardiamo ogni minuto, ogni giorno e ogni momento, lo vediamo anche scendere in alcune situazioni, no? Perché? Perché chiaramente può succedere qualcosa che va a buttare giù il mercato. È una cosa che non dobbiamo fare. Questo perché? Perché poi magari il giorno dopo risale. Quindi se una persona ci dice che il rendimento è sempre lo stesso, non è possibile, è proprio fisiologicamente impossibile, perché ci sarà il giorno, la settimana, il mese in cui il nostro rendimento cala. Stessa cosa, funziona così il corpo, cioè dipende da tante questioni, non possiamo essere sicuri. Se uno ci dice: Stefano, guarda, tranquilla, vieni da me con il mio metodo, anche qui un metodo non può valere per tutti, no? Con il mio metodo, cioè bisogna declinarlo, immagino, ma adesso lascio la parola a te, tu stai sicura che tra un mese hai perso 5 kg? Come si fa a determinare che in un mese si perdono 5 kg, giusto?
1: Allora, la battuta che avevo già fatto con te in un evento: per perdere 5 kg ti devi amputare un braccio, cioè non c'è altra soluzione.
0: Subito, cioè,
1: in un mese non è possibile. Diciamo che, come accennavo prima, i tempi biologici di cambiamento, ma soprattutto di dimagrimento, di perdita di grasso, sono tempi molto lunghi, e tieni presente che la fisiologia umana lo dice. Quindi per perdere peso serve gradualità e costanza, e teniamo presente proprio qualche piccolo dato veloce. So che non è l'ambito giusto questo di cui parlare, perché è l'ambito della finanza, ma bisogna rispettare delle regole biologiche. Principalmente un uomo e una donna, a livello fisiologico, contenendo con un buon, chiamiamolo così, deficit calorico, alla settimana dovrebbe perdere massimo 300-400 grammi di grasso. Quindi non si può perdere 10 kg in un mese.
0: Certo.
1: Quando, stando attento, rispettando tutte le regole, alla settimana una persona può perdere 300-400 grammi di grasso.
0: Ma anche perché, anche ammesso che si riescono a perdere, che so, 2 kg in 2 settimane, poi si riacquistano subito, perché non sono ben bilanciati, no? Questi chili che si sono persi, immagino. Adesso,
1: esatto,
0: io non sono un esperto.
1: Qua apri un mondo enorme che è quello del discorso delle diete, che per quanto mi riguarda io non sono molto d'accordo sulle diete, ma sullo stile alimentare, perché lo stile alimentare, secondo me, non ti dà un effetto yo-yo. È un discorso di un progetto a lungo termine ed è un progetto fisiologico. Purtroppo le diete sono, come ben sappiamo, periodi molto brevi di, chiamiamolo così, restrizione calorica, quindi anche rinuncia, che stanno all'interno di periodi molto più lunghi invece di magari abbuffate, certo, o certo, dove si mangia quello che si vuole.
0: Infatti si dice che non si ingrassa tra Natale e Capodanno, ma da Capodanno per tutto l'anno, vero?
1: Cioè, grande mano, cosa. Grande, ma hai tolto, la frase di bocca, me l'ho tenuta per dopo.
0: No, perché insomma, se arriviamo a Natale in forma, non è che se mangiamo un po' di più per una settimana succede qualcosa. Certo, magari ci pesiamo e abbiamo un chiletto in più, però poi è un chilo che si butta via subito, no?
1: Cioè, esatto, allora diciamo che proprio l'importante sarebbe mantenere un'alimentazione e anche del movimento specifico durante tutto l'anno per mantenerci in salute e sani.
0: È quello, come la salute finanziaria, no? Allora, Adolfo scrive: mi è piaciuto tantissimo il paragone con la palestra, è azzeccato con la cultura fisica. Aggiungerei anche un altro punto in comune che hanno la finanza e appunto l'attività fisica: prima si inizia, meglio è. Eh sì, assolutamente, perché anche qui, quando parliamo per esempio di investire per il futuro, no? Di investire sulla pensione, non è che ci dobbiamo pensare quando andiamo in pensione, perché lì è troppo tardi. E in generale, se iniziamo a mettere da parte qualcosa a 20 anni, quello che otteniamo quando ne abbiamo 60-70 sarà molto di più rispetto a ciò che possiamo mettere da parte quando ne abbiamo 40 di anni. Meglio iniziare tardi che mai, su quello siamo d'accordo, però chiaramente i risultati sono diversi. Ecco, anche questo è un punto in comune, Stefano, perché anche qui, se si inizia a 20 anni è un conto, si entra anche in un altro meccanismo. Se si inizia a 40, tu dirai benissimo, però è diverso, no? Poi il risultato.
1: Allora, il nostro ascoltatore ha sicuramente beccato un punto importante. Allora, teniamo presente che noi viviamo un po' di rendita dai 0-20 anni, che è un po' la nostra fase della maturazione. Diciamo che siamo tutti belli in quell'età lì e tutto è molto facile. Poi dai 20 ai 40
0: è un po' come l'apprendimento, no? Se impariamo l'inglese a 2 anni, poi a 10 lo sappiamo perfettamente, ecco.
1: Poi tra i 20 e i 40 abbiamo la maturazione, dove godiamo di quello che abbiamo costruito in età giovanile, e poi dopo i 40 però cambia tutto.
0: E quindi bisogna attivare altri meccanismi. Quindi tu hai detto, ecco, una frase che giustissima, che poi si associa anche alla finanza, no? Se abbiamo investito 20-30 anni, poi cominciamo a ottenere i frutti. Ecco anche il tema dell'investimento. È chiaro che se noi abbiamo da 20 anni cominciato a accantonare qualcosa, già a 40, che abbiamo ancora tutta una vita davanti per investire o per pensare al nostro futuro, però possiamo già essere un po' più sereni.
1: Certo.
0: Cioè, quello, no, un po' il punto, certo, in comune. Perché appunto ancora, no, oggi vogliamo chiudere la puntata di oggi di Next Economy così? Perché io e Stefano abbiamo partecipato proprio a un evento di finanza insieme, abbiamo portato questo aspetto, questa assonanza tra i due mondi, e abbiamo visto proprio anche un po' la curiosità trasformarsi, no, nel corso di questo speech. Poi peraltro anche i giorni successivi delle persone mi hanno scritto. All'inizio tutti ci chiedevano: ma perché questo contributo? Cosa c'entrano, no? E noi abbiamo detto: capirete alla fine dello speech, o comunque della giornata, dell'ora passata insieme, e anche a posteriori quasi tutti ci hanno detto: ma sapete che non ci avevamo mai pensato, è così? E allora a me serve, caro Stefano, tu lo sai, per la mia mission, tra virgolette, ma che non è una mission, è per proprio cultura generale, serve per far capire che davvero l'educazione finanziaria si trova in ogni dove, cioè la stessa cosa, i concetti, no, che rappresentano l'educazione finanziaria. E a te serve anche per far capire che bisogna avere perseveranza, anche coraggio se vogliamo, perché all'inizio un po', insomma, staccarsi dalla comodità e dalla pigrizia costa,
1: sì.
0: E poi però tutto torna, cioè, ecco, questo è, ci rendiamo conto che stiamo investendo in qualcosa di importante.
1: Esatto, l'investimento, guarda caso, anche nella forma fisica è una questione di tempo e soldi poi, quindi la forma fisica si deve costruire, bisogna investire soldi perché bisogna avere vicino delle persone preparate che ti seguono, che ti danno dei consigli adatti, che hanno un approccio scientifico, e poi anche il tempo, perché ragazzi non bastano quelle 2 ore in palestra, anche se sono ottime, ma serve avere un mood mentale dove comunque al proprio corpo bisogna dedicare del tempo e della cura.
0: Assolutamente sì. Peraltro, per chi fosse interessato, insomma, chi mi segue anche sui social, c'è da qualche parte, lo trovate questo speech, che poi io andrò anche un po' a tagliuzzare, perché sono emersi appunto dei concetti che rappresentano e che fanno parte proprio del mondo della finanza, cioè servono routine, non colpi di fortuna. Quando vi dico cosa significa diventare ricchi, non vuol dire niente. Si diventa ricchi se si vince il biglietto della lotteria, se si prende il biglietto della lotteria vincente. E allora, vabbè, bene, però a quanti succede, no? Questa è la fortuna. Servono sacrificio e perseveranza, non promesse scintillanti, anche nel mondo del fitness. Se è troppo bello non è vero, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Poi servono obiettivi realistici. Anche qui, Stefano, tu hai un tuo metodo, che è un metodo Neomotus, però non è che vale, cioè bisogna declinarlo poi sulle persone. Credo che quello che può interessare a Elisa Cabrini in regia, e quindi per raggiungere i suoi obiettivi, non è lo stesso che può interessare Daniela Vendini in redazione, che ha altri obiettivi. Dico bene, o che ha un altro fisico, ecco,
1: esatto.
0: Questo dipende.
1: Ma
0: da...
1: Esattamente come penso nella finanza, che questo aspetto, la personalizzazione è poi fondamentale.
0: Certo.
1: Perché è vero che le leggi fisiologiche e biologiche sono uguali per tutti, ma poi bisogna vedere la singola persona, personalizzare sulla propria vita. Lo stile di vita di una persona, come alcuni clienti vengono da me, iniziano in un modo che hanno uno stile di vita, ma poi migliorano se lo cambiano. Quindi anche questo aspetto è molto importante, Manu.
0: Assolutamente sì, ma infatti dicevamo, a parte se è troppo bello non è vero, anche qui quando una persona ci dice segui il mio metodo e raggiungerai questi risultati, ma dipende, perché io voglio investire magari meno rispetto a Stefano, voglio agire su un periodo più lungo rispetto a Stefano, e quindi perché non ci può essere un metodo che vale per tutti? Anche perché, ragazzi, se questi avessero un metodo per diventare ricchi non ce lo darebbero, no?
1: Cioè, giustamente.
0: Caspita, adesso va bene tutto, ma se lo tengono loro è perché devono svelare il segreto per diventare ricchi. Ma magari, e poi dico sempre, se fosse così facile saremmo tutti su una spiaggia belli tonici, belli palestrati, con tantissimi soldi, e non avremmo bisogno di nient'altro. Se riuscite a trovare qualcuno che può veramente fare questo, ditecelo, però davvero dimostratemelo, perché ci metto la firma. Allora, vabbè, verremo tutti da te, Stefano, allora.
1: Oh, grazie mille, io vi aspetto. Se volete approfondire questi temi, questi argomenti con me, mi trovate a Neomotus a Lissone. Io sono Stefano Brandolini, coach e personal trainer.
0: Ecco, però sempre con raziocinio, Stefano, mi raccomando, io ti curo, perché io non voglio dare dei falsi messaggi, quindi...
1: Ok.
0: Va bene, così come se volete così parlare di economia e finanza, Next Economy, giornale radio. Ciao Elisa Cabrini, in regia, c'è anche Samuele. Tutti sono arrivati, ma vi interessa di più la finanza o il fitness? Qui non si sa, Samuele. La fine, i soldi, mi dice. Vedi, alla fine vince la finanza. Vabbè, vince la finanza. Va bene. Allora, grazie ancora a Stefano Brandolin, grazie a tutti voi, grazie anche a Daniela Vindigni in redazione. E io torno domani con una nuova puntata di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13 e con la nostra informazione fino a sera. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ha tentato il suicidio la madre di Andrea Sempio, la donna è stata ricoverata per un'overdose di farmaci, non è in pericolo di vita. Trump conferma, ho firmato l'accordo con l'Iran, il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. 520.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, tirate fuori il meglio di voi stessi, l'augurio della Premier Meloni. Il mondiale dei bomber, dopo la tripletta di Messi e le doppiette di Mbappé e Haaland, ne fa due al debutto, anche Harry Kane.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini e a redazione Alessandro Ceselin, per lo sport Gerardo De Vivo. In apertura una notizia appena arrivata, secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Sentiamo.
8: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del comediatore Qatar, presiderà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio Europeo. Al via stasera. Obiettivo accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Bruxelles, il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: Sentivate del Consiglio Europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. Alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi.
7: Oggi alle 16.30 l'ultimo saluto al cardinale Ruini, morto il 16 giugno all'età di 95 anni. A presiedere le esequie nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone, che ha definito Ruini un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, una tendenza che va invertita con urgenza. Così la Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo ieri al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Sentiamo le sue parole.
9: Questa dicotomia va sciolta, non nella direzione di una demonizzazione del cambiamento, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, sapendolo sapientemente governare con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza, dunque la libertà dei cittadini, e sapendo che il lavoro di ciascuno è strettamente connesso.
7: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. La prima tornata di gare ha intanto emesso un primo parziale verdetto. È il torneo dei bomber. Gerardo De Vivo.
10: Messi, Mbappé, Haaland, Kane, il mondiale ha calato il poker d'assi. Ha iniziato il francese contro il Senegal, una doppietta per diventare a 27 anni il miglior marcatore nella storia della sua nazionale a quota 58. 14 ne ha segnati in 3 mondiali di fila. Debutto con 2 gol anche per Haaland, vittima di turno l'Iraq. 57 gol in 51 partite con la Norvegia, i numeri irrazionali del gigante del City. Terzo in ordine di entrata in scena, sua maestà Leo Messi. Completa all'Algeria, agguantato Miro Klose, in vetta alla classifica dei marcatori mondiali a quota 16 e siamo solo all'inizio. Al ballo del gol partecipa Harry Kane, ne fa 2 alla Croazia nel debutto vincente dell'Inghilterra e alimenta il sogno di portare la Coppa del Mondo sotto il Big Ben a 60 anni dalla prima e unica volta. Manca un nome nell'Olimpo dei bomber, Cristiano Ronaldo, deludente come tutto il Portogallo nel pari col Congo. 0 tiri in porta, 0 dribbling, 0 falli subiti, non pervenuto. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
12: Animi incandescenti nei due principali schieramenti politici alle polemiche nel campo largo per il ruolo di Matteo Renzi, escluso dalla cena di lunedì scorso, si sommano le isterie del centrodestra alle prese con l'ascesa del generale Vannacci. Ieri ne abbiamo parlato, anzi ne ha parlato a dire la verità, noi ne abbiamo parlato per quanto riguarda il campo largo, ma poi ne ha parlato anche Meloni per quanto riguarda Vannacci, oggi un'intervista al Vetriolo anche del presidente del Senato Ignazio La Russa. Parleremo anche di questo oggi al timone delle 13. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, in regia Milano c'è Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti, in primo piano ci sono però ancora i temi di geopolitica perché oggi inizia il Consiglio europeo, mentre solo ieri si è chiuso il G7 di Evian con una cena a Versailles tra Macron e Trump, durante la quale il presidente americano ha firmato il memorandum per la pace con l'Iran, un memorandum che molti associano ad una sconfitta degli Stati Uniti su quasi tutti i fronti, io aggiungerei su tutti i fronti, c'ho tutti i punti elencati uno dopo l'altro e ne parleremo tra poco con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO, e poi parleremo di politica, ci concentreremo sul fenomeno Vannacci che evidentemente fa sempre più paura alla maggioranza di centrodestra e che potrebbe diventare determinante in caso di

0: E non sono tempi difficili, tempi facili per la politica italiana, ci sono nervi piuttosto tesi, lo abbiamo detto in apertura, nelle file del campo largo, ma anche in quelle del centrodestra, perché Vannacci sta creando un po' di scompiglio da quel lato lì. Ma ci sono anche delle difficoltà nei rapporti tra Israele ultimamente, ma non soltanto ultimamente, e l'Unione Europea, tant'è che il ministro degli esteri Saar ha detto stop, basta e contate con la rappresentante dell'Unione Europea Callas, perché ci paragona all'apartheid. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Nuova tensione diplomatica tra Israele e Unione Europea. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato la sospensione di ogni contatto con l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera, Kaya Callas, accusandola di ostilità sistematica nei confronti dello Stato ebraico. La decisione arriva dopo le indiscrezioni pubblicate dal portale Euractiv, secondo cui Callas, durante una visita ufficiale in Messico a fine maggio, avrebbe paragonato il trattamento riservato da Israele ai palestinesi a Gaza e in Cisgiordania al sistema di apartheid che esisteva in Sudafrica fino agli anni 90. Parole che hanno provocato una durissima reazione da parte del governo israeliano. In un messaggio pubblicato sui social, Saar ha accusato la responsabile della diplomazia europea di agire da tempo in maniera ossessiva e ingiusta contro Israele. Secondo il ministro, il paragone con il regime sudafricano rappresenterebbe una grave calunnia nei confronti dell'unica democrazia del Medio Oriente. Israele sostiene inoltre che, nonostante le polemiche esplose nelle ultime settimane, Callas non abbia mai smentito né chiarito pubblicamente il contenuto delle dichiarazioni attribuitele. Per questo motivo Tel Aviv ha deciso di interrompere ogni interlocuzione politica diretta con la rappresentante europea fino a un eventuale passo indietro. L'episodio evidenzia il crescente deterioramento dei rapporti tra Israele e alcune istituzioni europee dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, Bruxelles ha intensificato le critiche nei confronti delle operazioni militari

0: israeliane nei territori palestinesi, mentre il governo di Tel Aviv accusa diversi esponenti europei di adottare posizioni sbilanciate e ostili. La rottura con Callas rappresenta un nuovo fronte di tensione diplomatica tra Israele e Unione Europea in una fase già particolarmente delicata per gli equilibri internazionali e per gli sforzi negoziali nella regione. A te la linea, Paolo.
1: Beh, questo indubbiamente, tra l'altro la tregua, anzi la fine della guerra, anche dell'invasione di Israele in Libano è contenuto in uno dei 14 punti che fanno parte del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti che ieri il presidente americano Donald Trump ha firmato orgogliosamente davanti alle telecamere in occasione della cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron dopo il termine dei lavori del G7, un memorandum che di fatto tra un po' lo leggeremo, lo faremo con il generale Maurizio Boni, sembra determinare una resa completa degli Stati Uniti. Adesso la musica, Foo Fighters, Window.

0: Mi viene da dire in francese le saison fait, perché ieri i giochi sono fatti. Ieri il presidente americano Donald Trump ha firmato il memorandum, l'ha firmato non più elettronicamente ma proprio di pugno, e lo ha fatto proprio in Francia, dove si era concluso il G7 di Evian. Una cena in suo onore gliel'ha organizzata il presidente francese Emmanuel Macron, non in un posto qualunque, in un ristorante qualunque alla Reggia di Versailles. E lì Trump, insomma, orgogliosamente ha firmato questo accordo che lui dice è un grande successo. Domani, tra oggi e domani, si incontrerà, evidentemente è prevista la firma congiunta con la controparte, forse per una stretta di mano che lui sicuramente farà con quel tono, diciamo, a testa alta, e incasserà una sconfitta devastante, perché dal mio punto di vista, ho letto i 14 punti, non ce n'è uno, e dico uno, a favore degli Stati Uniti. Ma può darsi che ho letto male, non sono un tecnico, allora lo chiedo anche al generale Maurizio Boni, analista geopolitica al telefono con noi. Boni, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora, è una guerra persa su tutti gli aspetti, quella di Donald Trump, o sono io che ho letto male i 14 punti che ieri sono stati pubblicati anche dalla CNN?
1: No, io penso che abbia letto benissimo e che l'interpretazione sia quella corretta. Vorrei solo ricordare che neanche a 6 giorni di distanza dall'inizio della guerra, il 6 marzo, Trump aveva detto che non ci sarebbe stato alcun tipo di accordo con l'Iran se non quello della resa incondizionata. Quindi
0: già questa è una sconfitta, perché se non altro ci sono delle condizioni, ma a maggior ragione le condizioni sono tutte sfavorevoli, tutte. C'è soltanto l'articolo 8, io me lo sono segnato, che di fatto non è nemmeno una grande conquista, perché è scritto testualmente: la Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. Cioè di fatto il punto di partenza dal quale eravamo partiti l'aveva già detto, infatti lo ribadisce. Per il resto tutti i punti, a parte quelli tecnici che parlano, diciamo, della procedura, nessuno avvantaggia Trump, anzi c'è una grande conquista anche dal punto di vista economico da parte dell'Iran.
1: Beh, questo indubbiamente l'aspetto economico è fondamentale, cioè la rimozione del blocco navale, lo sblocco degli assetti finanziari congelati, poi lo stop alle restrizioni all'esportazione del petrolio e quant'altro, non solo, cioè beni congelati che poi sono stati già in buona parte diciamo come semi di buona volontà, già penso che 3 miliardi di dollari sono stati già sbloccati dagli Emirati Arabi. La maggior parte dei beni congelati li detiene gli Stati Uniti, però anche gli Emirati, alcune monarchie avevano contribuito a congelare illegalmente la cosa, quindi le stesse monarchie che probabilmente si faranno carico di finanziare quel famoso fondo di 300 miliardi per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno detto no, Trump ha detto io non metterò soldi, gli Stati Uniti non metteranno soldi, però lo faranno probabilmente le altre realtà regionali.
0: Ma normalmente, come prassi, quando una guerra si vince, il vincitore deve pagare i danni.
1: Sì, infatti, ma questo era uno dei punti, uno dei 14 punti iniziali, dove l'Iran chiedeva agli Stati Uniti delle riparazioni di guerra. Ora, se gli Stati Uniti avessero accettato questa clausola, probabilmente avrebbero perso la faccia, cioè era la missione che avevano perso la guerra. Questo non era probabilmente possibile per loro. Questo però di fatto è una compensazione, è una compensazione a tutti gli effetti. Esattamente, anche perché poi con tutto il nuovo regime di tutta la governance dello stretto, quello è un altro elemento dove gli Stati Uniti non hanno potuto toccare palla. Quindi di fatto, nonostante tutte le opposizioni e le parole grosse di Trump, adesso Iran e Oman gestiranno, dopo i 60 giorni di navigazione libera, incominceranno a gestire il discorso delle tariffe, non pedaggi, ma poi tariffe.
0: Esatto, c'è poi una tariffa, non pedaggi, non cambia tanto, cambia il termine chiaramente, ma siamo abituati ormai a giocarci con i termini, cioè ascoltare chi ci gioca in realtà. Ma c'è un altro aspetto al di là del memorandum, ci sono i danni provocati dall'Iran alle basi militari americane in zona, molte sono state fortemente danneggiate, anche quella è una sconfitta sul campo.
1: Quello è un altro capitolo, perché bisognerà vedere chi è, innanzitutto se potranno permanere le basi in Medio Oriente, perché questa guerra ha insegnato una cosa fondamentale, che la politica delle basi nel mondo degli Stati Uniti probabilmente verrà rivista. Un po' proprio perché i paesi che ospitano le basi americane, vista la debacle in Iran, se ne guarderanno bene da ospitarne delle altre e diventare quindi automaticamente bersagli di possibili avversari. E poi per il fatto stesso che appunto per gli americani diventa anche un onere finanziario difficilmente affrontabile. Poi ripeto, in questo sta anche tutto il discorso dell'allontanamento degli Stati Uniti e delle truppe dal Medio Oriente, che era un altro degli obiettivi definiti nei 14 punti, sicuramente costituisce un obiettivo strategico di lungo periodo, cioè alla fine l'interesse dell'Iran è quello di non essere più circondato da forze ostili e tantomeno da forze americane.
0: Non solo, poi nel primo punto c'è un elemento, no, che mi fa pensare, perché in realtà Trump ha firmato e si è venduto una cosa sulla quale non dovrebbe avere reale potere, lo ha dimostrato ultimamente Netanyahu. Il memorandum recita proprio al punto 1: la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme con i loro alleati nella guerra in corso, quindi in qualche modo è menzionato Israele, si impegnano d'intesa la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Ecco, come fa Trump a garantire che Israele non continuerà a combattere su quel fronte?
1: Trump non lo può garantire, perché Israele e Netanyahu e tutti i leader più oltranzisti e radicali israeliani si sono già espressi a riguardo. Però
0: se l'è venduto a questo punto.
1: Probabilmente lo avranno costretto, ma di fatto con questo, proprio nel primo paragrafo, l'Iran potrà esercitare pressioni sugli Stati Uniti quando Israele ricomincerà inevitabilmente ad attaccare il Libano. Quindi questo anche la dice lunga sul fatto, no, sulla portata del documento. Qui gli iraniani hanno le chiavi in mano, possono esercitare pressioni su Trump. Come gli esiti poi saranno, come sempre, sono incerti, perché questa forse è la più grossa variabile indipendente di tutta l'equazione. Cioè, mentre gli altri punti sono ampiamente nelle mani di accordi che si possono gestire tra Stati Uniti e Iran, questo è veramente un punto dirimente, dove è più una scommessa che un accordo, perché difficilmente gli israeliani potranno stare a questi patti. In ogni caso l'Iran ha le carte per esercitare pressioni su Trump, e questo non è da poco.
0: E c'è forse leggendo i punti, si evince, no, che insomma la debolezza degli Stati Uniti hanno dimostrato almeno in questa situazione, è collegato il fatto che Donald Trump ha invocato la Defense Production Act, che è una legge di guerra che costringe le aziende della difesa a produrre più armi, e questo proprio per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. L'abbiamo visto all'inizio, quando ha iniziato a bombardare non ha badato a spese il presidente Trump. Trump poi si è reso conto probabilmente che le scorte non erano infinite e adesso deve correre ai ripari, e può essere anche questo un elemento indicativo della difficoltà incontrata dal colosso Stati Uniti.
1: Gli Stati Uniti in questo momento hanno bisogno di colmare nel più breve tempo possibile il gap che si è creato proprio nel consumo esasperato di munizionamento all'alta tecnologia, e quindi la sua base industriale non è assolutamente configurata per sostenere una guerra di logoramento di lunga durata, non ne parliamo proprio, qui si parla di qualche mese, che ha usato praticamente tutte le scorte. Quindi è un imperativo quello di costringere, tra virgolette, costrette la base industriale a produrre di più, con i costi che poi deriveranno, ma questo sembra per gli Stati Uniti non essere mai un problema, però l'adeguamento della base industriale è un grosso problema, questo certamente.
0: Ora 60 giorni, in un minuto, che cosa succederà? Lei crede che questo memorandum abbia un senso reale di una fine delle tensioni a lungo termine tra l'Occidente e Iran, oppure è soltanto una pausa temporanea?
1: Ma io credo che il lasso di tempo è molto breve. Io credo che ci sono tutte le possibilità che questi 60 giorni vengano estesi, anche perché sul nucleare, ricordiamoci che l'accordo precedente, che poi alla fine gli obiettivi che si prefiggono, questi nuovi negoziati tra virgolette, sono gli stessi che erano stati conseguiti nel 2015 sotto Obama, esatto, con il famoso accordo, e quindi solo in quel contesto ci vollero 18 mesi per giungere al risultato che poi fu unilateralmente denunciato dagli Stati Uniti nel 2018 durante la prima presidenza Trump. Quindi solo sul nucleare si andrà avanti per molto tempo. Per gli altri punti si tratta solo di definire le modalità e le procedure per attuare qualcosa che fondamentalmente è già stato deciso. Sono aspetti più burocratici che altro. Sul nucleare e sul Libano però ci possono essere sviluppi che si possono protrarre nel tempo.
0: E anche probabilmente colpi di scena. Grazie mille. Grazie Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO, spesso nostro ospite, che ringrazio naturalmente, ho sempre piacere di ascoltarlo. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 13 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Non cambia il tempo sull'Italia, sempre influenzato dalla invadente presenza dell'anticiclone subtropicale nel corso del pomeriggio. Tuttavia potranno registrarsi dei temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino, nonché lungo la dorsale appenninica. Rari gli sconfinamenti in pianura, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno esaurendosi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: E allora noi poco fa abbiamo parlato della situazione nel Golfo, in Medio Oriente, ma anche delle prospettive di pace tra Russia e Ucraina, benché negli ultimi giorni il conflitto si stia facendo sempre più feroce. Oggi inizia tra l'altro il Consiglio europeo, sul tavolo c'è ancora una volta il dossier Ucraina, di cui si è discusso l'altro ieri anche a Evian, al vertice del G7. Noi tra poco invece parleremo e apriremo la pagina politica parlando dei rapporti tra Futuro Nazionale e il movimento del generale Roberto Vannacci e la coalizione di maggioranza del centrodestra. Ci sono non pochi malumori espressi nelle ultime ore, soprattutto dai vertici di Fratelli d'Italia. La Premier non ha chiuso la porta ad un'alleanza, o forse sì, non si sa. Di fatto gettato la palla dall'altra parte, dicendo che è Vannacci finora ad essersi posto fuori da una possibile alleanza, votando sempre contro i provvedimenti del governo. Più duro è stato invece il presidente del Senato, che oggi in un'intervista al Foglio ha escluso un dialogo con Vannacci, bollandolo come un traditore. Allora ne parleremo tra poco, anzi per tutta la seconda parte della puntata di oggi del Timone delle 13. Con noi ci sarà prima Severino Nappi, ordinario di diritto del lavoro e componente del Consiglio federale della Lega, e poi il senatore Salvatore Sallemi di Fratelli d'Italia. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso la musica.
6: I'm so tired.

0: ci sono delle tensioni, lo abbiamo detto, no? In tutti e due i fronti, sia sul centro-sinistra, nel cosiddetto campo largo, che insomma in formato ristretto ha mostrato un po' i muscoli, se così vogliamo dire, con il selfie dell'altro giorno di Nicola Frattogliani, in cui insomma si vedevano soltanto quattro dei vari, mancava Renzi comunque a quel tavolo, per cercare di iniziare a mettersi d'accordo sul programma di governo da presentare poi per le prossime politiche. Ma ci sono anche delle acque agitate dall'altra parte, nel centrodestra, perché l'ascesa del generale Vannacci insomma in qualche modo sta infastidendo, almeno volendo usare termini leggeri, non soltanto la Lega, dal quale insomma il generale si è staccato e insomma è stato uno smacco forte, lo sappiamo, a Matteo Salvini, ma anche Fratelli d'Italia inizia a innervosirsi. C'era stato uno scontro con Pozzolo, lo ricorderete, durante l'intervento della premier Giorgia Meloni, durante il suo intervento per il Consiglio, in vista del Consiglio europeo che tra l'altro si apre oggi. E Giorgia Meloni è tornata a parlare di questo, stimolata da una domanda dei giornalisti alla conferenza stampa al termine del G7, però ha gettato un po' la palla dall'altra parte, ha detto è Vannacci che di fatto si pone al di fuori della coalizione del centrodestra, perché ha sempre votato contro, e per la maggior parte delle volte ha votato contro i provvedimenti del governo. C'è tra l'altro un'intervista oggi del presidente del Senato Ignazio La Russa, che è ancora molto più forte, perché definisce Vannacci un traditore e poi aggiunge: a destra è un timbro che ti emargina. Naturalmente vogliamo capire anche qualche aria tira all'interno della Lega. Con noi c'è Severino Nappi, ordinario di diritto del lavoro e componente del Consiglio federale della Lega. Professore, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti.
0: Allora, Nappi, lei come vede una possibile... Allora, io ieri ho parlato con un sondaggista, il quale insomma ha detto che Vannacci può essere determinante, perché attualmente i sondaggi portano la differenza tra i due blocchi nell'ordine del 2% circa. Vannacci è accreditato intorno al 5-6%, sarà accreditato almeno intorno a quel valore, potrebbe fare davvero la differenza. In Casa Lega si discute di questo, si parla di futuro nazionale, c'è un po' di risentimento nell'azione che ha fatto Vannacci, lasciando all'improvviso la Lega e formando un partito che di fatto sta anche, diciamo, ammiccando, no, alle personalità un po' più di destra del partito di Salvini.
1: Beh, io direi che sarebbe stupido negare che una persona che è stata, grazie alla disponibilità di Matteo Salvini, vice segretario della Lega fino a pochissimo tempo fa, e va via e forma un altro partito, evidentemente non può non essere oggetto di una qualche considerazione. Ma si tratta tuttavia di un capitolo chiuso per quanto ci riguarda, perché evidentemente nel momento in cui Roberto Vannacci ha fatto un'altra scelta diventa un altro soggetto. E quindi il tema non è più che qual è il rapporto tra Lega e Vannacci, semmai è un tema più generale, che è quello della credibilità della politica, che è quello però anche dei contenuti e delle prospettive. Perché io non vorrei neanche entrare nella dinamica Vannacci sbaglia, Vannacci dice cose già dette, eccetera, eccetera, perché questo in fondo è vero, recupera con una certa gagliardia, per usare parole che gli sono sicuramente più care, diciamo temi e valori che sono propri della Lega in particolare, ma anche del centro-destra in generale: il tema della sicurezza, il tema dell'identità nazionale, la tutela del territorio, insomma sono temi storici che appartengono ad una parte politica. Lui li declina in modo diciamo baldanzoso da militare qual è stato, e quindi forse in questo momento rappresenta poi anche un elemento di novità in un percorso politico che in generale mi sembra attraversato dal punto di vista dei contenutistico da una certa stanchezza. Ma direi che è anche un momento, una fiammata che diciamo c'è, ma che tutto sommato alla fine resta assorbita in un sentire più generale. Credo che la vera sfida per il paese è proseguire il percorso che il governo attuale ha messo in campo, un governo che è quello che ha garantito in un tempo tra i più difficili. Certo, l'Italia non è scesa in guerra, ma ha vissuto direttamente il dramma di queste guerre, di essere in una condizione economicamente più solida di molti altri paesi anche che una volta c'erano da riferimento. Quindi certo, la sinistra è brava nel raccontare, diciamo, la difficoltà, nel cavalcare e ogni volta dire che Roma è incapace di, diciamo, di gestire per esempio i salari bassi o la crisi energetica, eccetera, ma è una retorica che colpisce nell'immediato, ma nella sostanza è smentita dai fatti. Quindi credo che noi dobbiamo abbandonare il tema Vannacci, perché almeno come Lega è un capitolo chiuso del quale dobbiamo semplicemente prendere atto anche rispetto a come muoverci. Per il resto quello che lui farà dipende anche da quello che gli vorrà far fare il centrodestra. È chiaro che se continua ad avere un atteggiamento, diciamo, contrario alla linea di governo, poi ne pagherà un prezzo dal punto di vista politico. E anche poi
0: Nappi,
1: questa fiammata poi lascerà che trova al momento in cui gli elettori
0: la fiammata. Allora, due domande sulla fiammata. Io ricordo questo termine, questo il fuoco di paglia era riferito anche al Movimento 5 Stelle, e poi nella fiammata diventò, insomma, il partito di governo. Ma non lo so se succederà anche a Vannacci, magari glielo possiamo anche augurare, perché poi, voglio dire, alla fine cerchiamo di essere anche super partes. Ma all'interno della Lega, lei no, fa parte della Lega, fa parte della Lega e basta. Nella Lega sono confluite in sé in realtà molte anime di quella che fu la Lega Lombarda, di quella che fu la Lega Nord. E io recentemente, ascoltando un po' di nostalgici di quella Lega, quella che fu di Bossi, ho sentito che c'era un po' di risentimento rispetto alla, diciamo, all'apertura che invece questa Lega è riuscita a fare, e quindi conquistando anche consenso a livello nazionale, ma è proprio quello che limita a volte le anime, diciamo, quelle più radicali, quelle più storiche, quelle legate alla prima Lega. Uno tra tutti, le faccio un nome, Mario Borghezio, che è nostro ospite spesso, ha detto che molte anime della Lega non si trovano con la politica di Salvini, e che magari, ecco, possono vedere in Vannacci un ritorno, un passo un po' verso i vecchi valori della Lega. Questo naturalmente non la riguarda, perché le ripeto, insomma, ho fatto in premessa, lei è entrato direttamente nella Lega di Salvini. Però questo succede, c'è una preoccupazione all'interno della Lega attualmente, di quella frangia di nostalgici.
1: Il tema, non ci dobbiamo nascondere, il tema della Lega Nazionale, l'unico tema che esiste, Matteo Salvini l'ha detto con chiarezza, che alcuni esponenti che vengono magari da quella storia, dal percorso politico, cioè erano parte di un altro partito che oggi non c'è più, rivendicano una necessità di una maggiore centralità per alcune tematiche territoriali, mi sembra totalmente legittimo e del tutto compatibile col disegno nazionale. La Lega, l'attuale Lega, è una Lega federale, cioè sono partiti regionali che si ritrovano attorno ad un partito nazionale. Che un esponente del Veneto possa rivendicare in particolare attenzione al suo territorio ci sta. L'equilibrio e il bilanciamento è esattamente quello che ha fatto Matteo Salvini e che propone Matteo Salvini nella guida di un governo per un partito nazionale. Quindi che una parte degli amici del Nord possa, diciamo, rivendicare attenzione è legittimo, come io personalmente rivendico particolarmente attenzione per il Sud e sono contento dell'azione che Matteo Salvini ha fatto per il Sud con gli investimenti che mancavano da decenni dal Ministero delle Infrastrutture. Quindi io credo che ci sia tutto un gioco anche di contrapposizioni che piacciono alla stampa, che piacciono anche ad un dibattito
0: però,
1: che è poco
0: però contenutistico. Siamo in chiusura, vorrei una risposta un po' più netta. C'è una preoccupazione, c'è qualcuno che è tentato a spostarsi verso Vannacci?
1: Io credo che quelli che vogliono andare possono farlo, perché nessuno mantiene nessuno. Sta di fatto che il modello di Lega in cui io credo, e come me tutti quelli che si riconoscono in questo modello di Lega attuale, o vivono una Lega come quella che è costruita con questi valori identitari nazionali, o altrimenti non vivono la Lega. E credo che da questa linea il Partito Nazionale, in tutte le sue esperienze territoriali, non si muoverà. Semmai dobbiamo fare un'operazione differente, che è quella di costruire insieme una visione rinnovata per raggiungere questi obiettivi. che sono evidentemente quelli di rispondere ai bisogni delle persone. Ma questo non ha niente a che vedere né con le dinamiche territoriali, né con le vannacciate, né tantomeno con la fuga. Per me, alcuni che sono andati via dalla Lega l'hanno fatto, conti alla mano, unicamente per essere i candidati. Se mi posso permettere di dare un suggerimento a Vannacci, esattamente questo: uno che si presenta come novità dovrebbe evitare di prendersi persone che fino a ieri hanno detto un'altra cosa, perché o mentivano ieri o mentivano oggi, e dunque da questo certo. punto di vista c'è una contraddizione che evidentemente Vannacci deve fare a se stesso se si vuole presentare come un'alternativa. Dopodiché, per me, sempre meglio Vannacci di Bonelli, ma se non altro perché è un generale e non un venditore di fumo come certi
0: certamente
1: amici.
0: Certamente, grazie mille professor Severino Nappi, ordinario di diritto del lavoro, componente del Consiglio federale della Lega, grazie per essere stato con noi Nappi, una buona giornata a lei, buon lavoro. 334 11 11 622 se volete continuare a interagire con noi. Adesso Elton John con Brandy Carlile.

0: E allora Vannacci è sicuramente un tema, ne abbiamo parlato poco fa con la Lega, insomma, per capire anche che umori ci sono all'interno della Lega, anche se voglio dire generalmente non si stanno sbottonando più di tanto da questo punto di vista. Invece sembra che sia nato quasi uno scontro frontale con la Premier Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia. Lei insomma lo ricorderete e l'ho ripetuto prima e lo dico a vantaggio anche del nostro ospite che ha il telefono con noi durante l'intervento in Parlamento della Premier in vista del Consiglio Europeo che si apre oggi. Insomma, c'era stato uno scontro forte con Pozzolo, che tra l'altro era uscito da Fratelli d'Italia, fu cacciato a dire la verità da Fratelli d'Italia, adesso ha trovato diciamo una nuova casa proprio in Futuro Nazionale. E ieri ne ha parlato ancora Giorgia Meloni, però io non ho capito, e adesso lo chiediamo al nostro ospite, se in un'eventuale alleanza programmatica per le prossime politiche, visto che comunque il generale ha dei numeri, almeno dal punto di vista diciamo statistico, c'è un'apertura in questo centrodestra, perché Meloni non ha detto di no, ha detto sono loro che si sono tirati fuori ogni volta votando contro i provvedimenti del governo. Allora con noi c'è il senatore Salvatore Sallemi di Fratelli d'Italia, appunto. Sallemi, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, un saluto ai radioascoltatori.
0: E allora Giorgia Meloni, chiaramente la Premier, è stata anche molto pragmatica, molto tranquilla, molto di più di quanto non lo fu nel corso del suo intervento in Parlamento, ma chi invece ha usato toni forti oggi, sempre di Fratelli d'Italia, è il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che in un'intervista al Foglio ha parlato di Vannacci come un traditore, ha detto un traditore è a destra e un timbro che ti emargina, quasi come a chiudere completamente la porta ad un possibile ingresso, una possibile collaborazione futura. Insomma, ci faccia capire un po' bene com'è la posizione dei Fratelli d'Italia.
1: Allora, guardi, credo che la risposta che ha dato ieri il Presidente Meloni a margine del G7 sia stata chiara. È evidente per dichiarazione dello stesso onorevole Vannacci la sua indisponibilità ad allearsi oggi con il centrodestra. Mi pare che siano state 5 le sfiducie che Futuro Nazionale ha votato contro il primo governo della storia guidato da una rappresentante della destra. Mi permetta che in questo mi pare ci sia una certa funzionalità alla sinistra, ma questo anche per fatti concludenti. Poi se Vannacci, oltre agli slogan comprensibili, attenzione perché tutti abbiamo fatto opposizione, ci dice cosa vuole fare concretamente sui salari, sulla giustizia, sulla burocrazia, sull'energia, sull'istruzione, potremmo cominciare a capire se ci sono margini per alleanze. Prima o poi dovrà decidere se dare una mano alla destra, al centrodestra, oppure no. Questa credo che sia la posizione sostanzialmente oggi di Fratelli d'Italia. Questo non significa chiaramente una chiusura. Tutto è calibrato sulle decisioni che l'onorevole Vannacci e Futuro Nazionale avranno per il futuro. Se smusseranno delle spigolature ci potrà essere la possibilità di sedersi e discutere, perché su certi temi come il fascismo ed altro noi abbiamo fatto un lavoro enorme sdoganando alcuni temi e quindi non vorremmo diciamo tornare su questi. Non penso tornare, che sia questo certo quello che interessa agli italiani. Gli italiani interessa una cosa: stabilità, governo serio come ha dimostrato il governo Meloni in questi 4 anni e come l'Europa ci ha confermato ieri con il voto sui rimpatri veloci e immediati. Quindi voglio dire, Vannacci in Europa vota con noi e in Italia
0: in casa
1: vota 5 volte la sfiducia contro il governo Meloni. Insomma, le posizioni sembrano un po' strane.
0: Senatore, ieri la Premier ha detto anche un'altra cosa, sicuramente condivisibile, ha detto la politica non è aritmetica, però io ho avuto Mannheimer ieri in onda con me, il quale mi ha detto che i sondaggi danno diciamo una sorta quasi di parità tra i due fronti, i due blocchi, il centrodestra e il centrosinistra, con la legge elettorale voluta, tra l'altro proposta da voi. Questo vorrebbe dire che anche un Vannacci può fare sicuramente la differenza, ma forse la può fare ancora di più spostandoci verso il centro Calenda. Ecco, lei preferirebbe un'alleanza con Calenda o con Vannacci?
1: Guarda, io preferisco, le dico sinceramente, un'alleanza con chi ha buona volontà di governo, cioè con chi sposa un'idea di governo e fa tutto il possibile senza alchimie o senza retroscena per poter consentire all'Italia, così come è accaduto in questa legislatura, di avere nella prossima legislatura un governo stabile. Noi stiamo facendo la legge elettorale proprio per questo, per dare stabilità alla nazione con un premio di maggioranza al 42%, una soglia di sbarramento al 3%, che consentirà a chi vince per un voto in più di governare. Quindi
0: certo,
1: qui non
0: però,
1: è Calenda o Vannacci,
0: sì.
1: È secondo me più che altro la posizione che questi rappresentanti di due partiti che oggi chiaramente sono, diciamo, numericamente importanti, mi consenta di dire, possono avere in un'alleanza futura.
0: Però c'è Calenda che ha uno storico alle sue spalle ed è stato affidabile anche in molti casi, nel senso che se non altro ha dimostrato di essere coerente spesso appoggiando il governo di centrodestra, appoggiandolo naturalmente dall'esterno. E poi c'è una considerazione: se entra Vannacci, io immagino che sia difficile che possa entrare Calenda, quindi a un certo punto una scelta andrebbe fatta, anche perché Calenda lasciato lì potrebbe dare poi vantaggio al polo opposto. Quindi un calcolo, è vero che la politica non è aritmetica, però magari, ecco, un po' di buonsenso e di ragionamento immagino lo stiate facendo anche tra di voi, visto che comunque prima o poi si va a votare.
1: Guardi, condivido la sua analisi assolutamente. È chiaro che se dovessi guardare il percorso di Calenda e di Azione in questi 4 anni, ci sono stati momenti in cui Calenda onestamente, politicamente, intellettualmente è stato, diciamo, chiaro, nel senso che ha votato delle cose anche allineandosi in quel momento alla linea del governo, quindi ha dimostrato di avere una credibilità e un'affidabilità tangibile. Ripeto, oggi se io dovessi fare una valutazione a bocce ferme, direi che è più affidabile per condotta Calenda che Vannacci, che ha votato 5 fiducie o attacca frontalmente il governo o addirittura non ha neanche espresso una parola di contrasto rispetto a ciò che è stato detto da Silvestri la settimana scorsa in riferimento alle ginocchiere e al Presidente del Consiglio. Quindi a bocce ferme, se dovessi fare una valutazione, la farei in questo senso, ritenendo Calenda, diciamo, intellettualmente e politicamente più affidabile. Ma poi, ripeto, tutto sta nella visione che si vuole avere e nelle prospettive che si hanno. E quindi credo che sì, è vero, la politica non è aritmetica allo stato puro, ma comunque bisogna sedersi e capire che cosa e quali sono le intenzioni dell'onorevole Vannacci domani. Calenda, per esempio, ha detto: io non mi siederò mai con Vannacci, quindi sappiamo che l'uno esclude l'altro.
0: Vabbè, è chiaro, quindi, ma non c'era bisogno che lo dicesse. Voglio dire, è evidente la distanza. Ma tra l'altro la distanza è evidente anche con una parte delle anime di Forza Italia, immagino. Quindi potrebbe essere comunque un'arma a doppio taglio, immagino. Adesso io lo dico così da blasfemo, però credo che qualche calcolo ve lo siate fatti anche voi.
1: Sì, diciamo che li stiamo facendo, guardi, è chiaramente un fenomeno politico in costante evoluzione, futuro nazionale. Ha una crescita esponenziale, questo lo dimostrano i sondaggi. Mi pare che Utrend, che ha pubblicato un sondaggio poco fa, lo dà addirittura in fase di superamento avanzato nei confronti della Lega, esatto, quindi
0: Lega,
1: c'è
0: sì.
1: stato il sorpasso. E quindi questo evidentemente invita a una riflessione di carattere, diciamo, politico e anche strategico. Ripeto, però, non per ripetermi e per non tediare il radioascoltatori o lei, ma è sui programmi che si fa la differenza.
0: Certo.
1: Io credo che Vannacci deve essere onesto. Se è di destra, non può essere contro la destra. Quindi
0: certamente
1: deve avere la capacità di sedersi, discutere e capire cosa vuole fare di questo consenso che sta costruendo.
0: Grazie mille, grazie a lei, grazie al senatore Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia. Io ringrazio e saluto anche Samuele Campochiaro, che ha curato la parte tecnica, Matteo Respinti in redazione. Vi lascio alla Podecarlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vance Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
7: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: «Bravo, ottimo lavoro!».
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
7: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
2: Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
7: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le Merengues hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahim Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
8: Ah, eccoci qua, era ora che arrivassi, Tommaso. Molto
9: sì,
8: bene.
9: Sempre finalmente. In ritardo.
8: Sì,
9: sempre in ritardo.
8: Però non ci prendere l'abitudine, Tommaso. Ben trovato intanto a Michele Ceci, anche a Massimo Tedesco. L'Apote Carlo con voi, Tommaso Lavizzari.
9: Buon pomeriggio.
8: Ma con anche notizie di mercato che stanno arrivando con
9: palestra.
8: Il mondiale palestra Inter, allora è possibile.
9: All'ora di palestra
8: vedremo che io lo chiamo, perché sembrava che dovesse andare in Inghilterra,
9: sì, ma non ci vuole andare.
8: In quel caso avrebbe dovuto cambiare nome. Ghim,
9: sì. Hai sentito i tifosi dell'Atalanta che hanno detto: un anno di palestra lo ha prescritto il medico,
8: sì,
9: perché
8: carina,
9: vogliono tenerlo. Carina anche
8: molto,
9: quella.
8: Questa è molto carina. Ad ogni modo, la situazione è questa: il mondiale ha tagliato la prima boa, ha varcato la prima boa, perché
9: sì.
8: Si sono completate le partite del primo turno e adesso si comincia oggi con il secondo, con un'Inghilterra che
9: sugli scudi.
8: Però.
9: Bello, mi è piaciuto un sacco.
8: Adesso già possiamo dire quali sono le squadre che hanno figurato meglio in questo momento, e l'Inghilterra strata le squadre.
9: Assolutamente.
8: Che
9: per me io metto anche il Marocco, che mi è piaciuto molto, gli Stati Uniti,
8: sì,
9: che mi sono piaciuti molto.
8: Sì.
9: L'Argentina non si può non mettere, però magari ecco, l'avversario non è stato esattamente dei più esaltanti, però l'Inghilterra ieri ha battuto una signora Croazia.
8: Poi c'è il Milan che si avvicina adesso, si allontana a caso mai da un direttore sportivo e si avvicina ad un periodo di interregno. Nel frattempo Morim avrà probabilmente in società un riferimento e poi ce lo spiegherà tra poco Franco Ordine.
9: Che è uno dei giornalisti eletti, dei pochi che è stato.
8: No, non più,
9: non
8: perché
9: più.
8: Adesso farà un'altra. Adesso ce lo spiegherà forse.
9: Ah, va bene.
8: Farà un'altra conferenza stampa, non l'ho capito male.
9: Ma non l'ha chiamato.
8: Non l'ha chiamato.
9: Beh, però nei primi 8 c'era.
8: Sì, sì, sì, sì, vabbè, questo non c'è dubbio. Poi avremo l'Inter che comunque. Sta praticamente facendo la squadra in questi giorni, perché ha preso Provedel, è vicinissimo a palestra, le notizie sono arrivate proprio adesso, da poco, e in più sarebbe vicina a Solé, ma non basta perché va via De Vrij e quindi l'Inter deve sostituire anche De Vrij.
9: Con un altro difensore.
8: Esatto, va bene, intanto per cominciare, questo è il menu, perché poi c'è anche altro, c'è il basket, stasera c'è la finale gara 4.
9: Sta cercando di portarti via Vicario dal Napoli.
8: Esatto,
9: dal
8: no, Vicario purtroppo andrà sicuramente via, io lo volevo in mercato. Poi Alessandro Nizegorocev ci parlerà di tennis, Malumpa Incasinato parlerà di calcio africano, di Pancasinato. Pancasinato è lui che è in Pancasinato, poi molto incasinato nella vita. Pasincato. È bello che lo conosco da anni, sì. Cioè una cosa incredibile.
9: Beh, non è facilissimo.
8: Poi ancora avremo Alessandro Giudice per parlare di finanza, perché oggi Michele Ceci ha scovato una notizia che meritava giustamente di essere raccontata, e Carlo Ferrario ci racconterà appunto della finale gara 4 di basket. Poi c'è Ivano Bordon.
9: Grandissimo.
8: Ivano Bordon, grande portiere,
9: il campione del mondo, ragazzi.
8: Esattamente, ma insomma, tante cose, ma prima partiamo con Gwen Stefani, Blake Shelton, Purple Rises.

0: E allora siamo arrivati, insomma, a questa puntata, fatta la puntata oggi numero 223 di Sport Club.
1: Della settimana.
0: No, come fa a essere poi 223 della settimana? Non sai niente, non sai.
1: Nel senso che siamo sempre in diretta.
0: No, me l'ha detto Massimo Tedesco, è la puntata 223 di Sport Club. Tra l'altro è la 160esima con Michele Ceci.
1: Addirittura.
0: E la numero 23 invece con Lorenzo in coproduzione.
1: Ma lo sai perché fa le tacchette sul muro,
0: sì.
1: Massimo Tedesco?
0: No, no,
1: ogni
0: è tutto...
1: 5 tira.
0: Da, vedo che tra l'altro siete tutti un po' sconvolti perché non ve lo aspettavate che io avessi il conto di tutte le cose.
1: No,
0: e invece io tengo tutto sotto conto, vi tengo d'occhio.
1: Certo.
0: Vi tengo d'occhio.
1: È questo che ci preoccupa.
0: Tra l'altro, questa è la puntata numero 175 che ci ascolta Enrico da Milano di Spoleto.
1: Che ha appena scritto un messaggio.
0: No,
1: per
0: non
1: dire,
0: ha ancora
1: basta.
0: Scritto, ma io credo di essere l'unico, credo, almeno in Italia, l'unico conduttore che ha una cam su tutti gli ascoltatori. So cosa
2: buongiorno
0: fanno.
2: Tommaso, buongiorno Carlo.
0: Adesso che mi è finita un attimo la mania di grandezza, possiamo iniziare. Abbiamo usato una copertina che si svolge così, si rivolge al mondiale. Ieri hanno giocato il Portogallo, così. L'Inghilterra, molto bene. La favola Uzbekistan a momenti riusciva a spuntarla, poi non ce l'ha fatta.
1: Cannavaro ha detto che si sarebbero meritati di più.
0: Ha ragione, ha giocato una bella partita. Chi non è stato sveglio per vedere l'Uzbekistan stanotte? Credo tutti.
1: Tutti. C'è un sacco che conosco, ha messo la sveglia addirittura per svegliarsi.
0: Assolutamente. Sì. Tanto andiamo a sentire la copertina legata ai mondiali.
3: Cross John Neves! 6 minuti, si è inserito, ha fatto gol! John Neves! La dedica alla mamma, è il gol del Portogallo, perfetto negli inserimenti. Suaku, stop cross lento, non esce Diogo Costa! E di testa Wissa segna per la Repubblica Democratica del Congo. Siamo nel recupero, c'è calcio d'angolo, loro fanno gol 1-1.
4: Parte Kane e si fa ipnotizzare. Si ripete, vediamo se cambia lato. Parte col destro e fa 1-0 e spiazza Kane. 1-0 Inghilterra. Occhio alla possibilità per la Croazia con questa apertura che vale l'1-1, ha pareggiato la Croazia, è arrivato e ha colpito Baturina. Parte con il destro morbido a cercare la deviazione, il terzo tempo da dietro Kane again, 2-1 Inghilterra. Vuskovic per due volte in questa azione, Pasalic ancora, va verticale Pasalic, Perisic sponda, piazzato 2-2, il pareggio di Musa, tutto perfetto, architettura sotto il cielo del Texas. La conclusione 3-2, ha colpito lui, Bellingham ritrova il gol che mancava, destro che vale il 4-2, eccolo qua il calcio, la cosa più semplice del mondo, Rashford fa tutto benissimo, Saka, Rashford trova lo spazio per calciare col destro e forse chiuderà.
0: Eccoci qua, dunque, questa è la copertina del mondiale e insomma mi
1: partita
0: pare...
1: scoppiettante, pirotecnica. No, bella, no, ieri sera.
0: Non so
1: stata
0: mai
1: una bella
0: se
1: partita.
0: Tu dici sul serio, perché tu
1: no,
0: hai
1: è stata una bella partita. 3-2 è stata una bella partita ieri sera, dai, molto divertente.
0: Meno male, perché sono.
1: Portogallo è una noia mortale. In
0: sì,
1: compenso.
0: Una roba imbarazzante.
1: Veramente pesante.
0: Ma perché?
1: Non lo so, però devo dire.
0: Mancava di energia.
1: Sì, ma è un po' il Portogallo che è così. Poi si innamorano del pallone, sta lì, passano in orizzontale, non attaccano mai.
0: No.
1: Gli altri invece, Tum, da soli in area di rigore, una bella capocciata, gol 1-1, e hanno portato a casa il punticino.
0: E quindi invece al contrario, il Ghana ha vinto soltanto al 95esimo col Panama.
1: Beh. Non è che il Ghana sia il Ghana di anni fa, è quello
0: no,
1: che ci ricordiamo.
0: Mi aspettavo onestamente
1: sì, un po' più di nerbo. Beh, ma Panama magari sai sono abbastanza abituati anche loro ad andare al mondiale, pian piano si stanno
0: avevano messo il cappello sulla partita.
1: Ecco,
0: ti piace questa battuta terrificante.
1: Lo

0: sì, lo dovevo fare, ho detto prima o poi questa battuta la dovrò. E stasera tra l'altro si scende in campo di nuovo e ci sono già partite interessanti, perché
1: già decisive alcune.
0: Beh, Repubblica Ceca Sudafrica implica che insomma, una delle due debba cercare di uscire vincitrice. La Repubblica Ceca è uscita dalla prima sfida un
1: con po' le ossa rotte, ha perso contro la Corea contro del Sud,
0: una partita che onestamente si pensava potesse fare sua, mentre invece stanotte alle 3 ci sarà appunto Messico Corea del Sud, partita molto interessante anche per vedere la bontà di questa squadra della Corea, per capire se davvero è stato una squadra o un calesse. Poi la Svizzera gioca contro la Bosnia, ah tra l'altro si gioca alle 18 oggi, cioè
1: sì,
0: clamoroso
1: anche,
0: colpo
1: anche
0: di scena, quindi gli italiani teoricamente che hanno la possibilità di vedersi
1: qualche altra partita settimana scorsa, mi sembra già 18-19 c'è stata
0: la 19, no 18
1: forse
0: non ancora
1: una
0: giocato
1: alle 18,
0: no,
1: adesso
0: ah no una sì, una la Spagna sì.
1: Infatti,
0: la Spagna con
1: bravo,
0: Capoverde
1: bravo.
0: Ecco, Svizzera Bosnia Erzegovina alle 21 che è il piatto forte, e poi anche perché sarebbe stato bello vedere invece della Bosnia un'altra squadra è così, ma mi viene in mente così. Poi c'è appunto Canada Qatar,
1: non so come avrebbe figurato l'Italia in quel girone,
0: io perché dico meglio di quanto tutti avrebbero immaginato, un bel quarto di finale l'avremmo raggiunto, non di più, poi
1: addirittura
0: basta.
1: Quarto?
0: Sì sì, beh okay, devi fare chissà che cosa,
1: beh sedicesimi, ottavi ci sono anche
0: sì sedicesimi. Sì, ma un quarto lo facevi, vabbè questa è la mia convinzione. Ad ogni modo andiamo avanti con Mark Campbell, questa è New York Confident.

0: E allora è arrivato, è tornato, lo abbiamo corteggiato, siamo riusciti anche grazie agli uffici di Michele Ceci, che ha insistito, l'ha anche alla fine molestato, ha chiamato la Leona del giorno della notte, ma alla fine l'ha convinto con
1: per
0: noi.
1: Non è di Michele Ceci, ma è pericolosissimo.
0: Pericolosissimo. Con noi Franco Ordine, ciao Franco.
2: Ciao Michele, caro amico mio.
0: Sì, perché mi ha detto, ma Franco Ordine, l'ho chiamato, ma non è il momento. Come non è il momento?
1: Non è il momento.
0: Ha detto che non è il momento. Poi allora ogni volta lo tampinavo io questa volta. Senti, invece, al contrario, vorrei portarti nella direzione prima dei mondiali, perché Franco non ci siamo ancora sentiti sui mondiali. Se stai seguendo, che impressione hai dopo questo primo turno?
2: No, io li sto seguendo naturalmente, mi abbevero tutti i giorni e devo dire francamente che trovo delle cose molto carine, delle piccole chicche che sono un po', fanno parte un po' della, diciamo, della mia collezione privata. Per esempio il comportamento di alcune delegazioni di tifosi, quella norvegese mi esalta, devo dire francamente.
0: Meraviglia, che sulla scala mobile si metteva a vogare, meraviglioso.
2: Fanno parte della coreografia, però sono una parte integrante di questo grande spettacolo mondiale. Dal punto di vista della formula, secondo me, è detto molto sinceramente con un francesismo, mi fa un po' schifo, perché secondo me una rassegna mondiale non può avere 48 squadre, deve concentrare il meglio. Dal punto di vista squisitamente calcistico, devo dire che non mi hanno sorpreso né meravigliato gli stenti traditi da alcune nazionali VIP che hanno sempre cominciato col passo sbagliato, ogni riferimento per esempio alla nostra nazionale in Spagna mi pare che debba fare da pesce pilota. Sono molto ammirato da alcuni campioni come Messi, che non tramontano mai, mentre sono molto immalinconito dall'esibizione di Cristiano Ronaldo, che mi sembra improvvisamente appesantito dall'età oltre che dagli acciacchi.
0: Sì, certamente quello abbiamo visto, però è l'esplosione di tanti bomber che sono i giocatori più forti al mondo, cioè Haaland, Messi, Kane, Mbappé. Cioè, questo onestamente non me l'aspettavo al primo turno, invece al contrario abbiamo visto che hanno trovato anche gol tutt'altro che banali.
1: Anche Bellingham, ad esempio, che era tanto che non segnava con la nazionale, ha segnato subito.
2: E infatti, secondo me quello però è il segnale di una condizione fisica buona. La classe, come si dice dalle mie parti, non è acqua. A un certo punto poi viene fuori e si impone, il talento si impone, luccica in un'estate tra l'altro molto calda, dove per esempio anche il fatto di essere finiti in tre stati, secondo me deve in qualche modo far capire che ci saranno delle conseguenze. Io che ho vissuto il mondiale del 94, vi posso garantire che viverlo nel forno crematorio che c'è a New York da questa parte, al di là invece del fresco che c'era a Los Angeles, in quella circostanza aveva scavato un abisso tra l'Italia e il Brasile che era rimasto sempre dall'altra parte della costa.
1: È vero, hanno aggiunto qualche stadio con l'aria condizionata che aiuterà, spero, appunto, ad avere un po' più di equilibrio. Ma a proposito di mondiale di Portogallo, ieri Leao a fine partita ha detto che si concentrerà adesso sul mondiale e che solo a fine competizione deciderà del proprio futuro, perché l'arrivo di Amorim al Milan potrebbe aver aperto lo spiraglio per la sua rimanenza. Che cosa?
2: Io non lo prendo molto sul serio.
1: Esatto, neanch'io. Ma in generale, come bisogna prendere questa situazione del Milan?
2: No, è un grande casino, è una grande confusione e devo dire è un danno d'immagine notevolissimo che sta avvenendo a spese del brand da parte di una coppia, Cardinale Ibrahimovic, che per la prima volta nella loro vita si stanno confrontando con una realtà completamente diversa e non si rendono conto che c'è bisogno di molto altro da questo punto di vista. E quindi se fossi un milanista io sarei molto preoccupato non soltanto per il presente ma soprattutto per i prossimi mesi.
0: Ecco, Franco, poi C'è una domanda che volevo farti, che è collegata a una cosa che sta venendo fuori da diverso tempo, che è legata ai tifosi del Milan, ma non solo. Ed è una questione legata all'identità, perché oggi che insomma il Milan, ma anche la Juventus fino a poco tempo fa, vede che ci sono gli algoritmi che imperversano, che un sistema anche di gestione del calcio completamente, profondamente differente dal passato, e c'è una gestione fortemente aziendale. Quindi volevo capire se un po' questa dematerializzazione della figura del presidente tifoso è una, come dire, un po' la transizione inevitabile per sopravvivere all'elite europea.
2: Questa è soltanto obiettivamente per questo momento il fallimento di una formula, perché sempre quella che funziona è proprietà americana, management italiano che conosce il calcio italiano. Quando invece inverti la rotta, cioè proprietà americana, è tutto straniero, allenatore, amministratore delegato, direttore tecnico, direttore sportivo, secondo me va incontro a delle possibili conseguenze. E quindi secondo me bisognerà stare molto allerta per il futuro.
0: Cosa intendi?
2: No, che sono molto sul negativo, cioè nel senso che secondo me possono fare il fatto di essere in clamoroso ritardo il 12 luglio, giorno del raduno, è dietro l'angolo, essere in clamoroso ritardo sui programmi, sui ruoli e soprattutto su chi deve amministrare con Amorim la prossima stagione, e non pensate che sia un handicap di poco conto.
1: No, assolutamente, quindi non c'è la minima possibilità o la minima speranza per i tifosi milanisti, che in realtà...
2: La minima speranza mi sembra eccessivo dirlo oggi, che è il 18 di giugno,
1: esatto.
2: Ma se entro una settimana non vanno apposta tutte le altre tessere, allora sì che c'è da preoccuparsi seriamente.
0: Ecco, no, io invece ti volevo chiedere questo. Ho saputo, che non c'ero con te in diretta, quindi non so se l'hai detto, che non sei molto convinto di Carnevali alla Juventus.
2: No, non è che non sono molto convinto, no. Come al solito dicono delle cose.
0: E io chiedo a te apposta, la radio è bella per questo.
2: Bravo. No, io siccome si parlava di uno che ha tenuto bene i conti, eccetera, è vero, ma dimenticando che però ogni anno il bilancio del Sassuolo doveva ricorrere al portafoglio della famiglia Squinzi per farsi ripianare. Solo in quel senso lo dicevo, che c'era come al solito una narrazione molto da favola e poco da realtà.
1: Ma come mai quando a domanda Carnevali legata al Milan, Carnevali ha risposto che lui difficilmente si sarebbe separato dalla famiglia Squinzi e poi invece ha accettato la proposta della Juventus, perché sembrava che potesse andare al Milan?
2: Perché dal Milan non gli era arrivata nessuna proposta.
1: Ah, quindi non c'è mai stata nessuna proposta, ok.
2: Anche perché ufficialmente Carnevali il 25 maggio dice sarà un addì straniero.
1: Sì, è vero.
0: Sì, c'è un po' questa situazione.
2: Devo rispondere a Cannavaro che mi sta scrivendo: grazie Franco, non era facile, i ragazzi hanno reagito alla grande. Devo lasciare. Un abbraccione a tutti.
1: Ciao, facciamo un in bocca al lupo a Cannavaro.
0: Ciao. Va bene. No, quindi ti lasciamo andare, Franco, ti lasciamo andare. Ciao, ecco, punto.
1: È andato. Perché doveva rispondere
0: Franco,
1: a Cannavaro.
0: Signori, è Franco Ordine.
1: Esatto.
0: È così.
1: Vabbè, però intanto ci ha detto che Cannavaro è sveglio.
0: L'altro giorno era in TV con noi, no? Una settimana fa, 10 giorni fa. E a un certo punto vediamo che sta lì a parlare. E dice: ma con chi stai parlando? No, niente, stavo facendo due chiacchiere con...
2: Patriare!
0: Stavo facendo due chiacchiere con Fabio Capello.
1: Ah, compie oggi 80 anni
0: Poi,
1: Fabio Capello.
0: Un'altra volta stava parlando con un altro personaggio, perché lui in TV, giustamente la sera, dice: posso fare?
1: Certo.
0: È così.
1: Vabbè, è così. voglio dire, ha tanti di quegli anni e di quelle conoscenze alle spalle. Che...
0: Una volta, invece Mauro Suma parla con me. Mauro Suma, sono in un altro studio, mi manda, fa: basta, smettila di parlare. Sempre, tre volte.
1: Ho visto Mauro Suma invece più dalla parte della società ultimamente. Ho visto un paio di sue uscite sui social.
0: Mi stai pigliando in giro?
1: No, è vero.
0: Non ho capito perché dici ultimamente.
1: Perché ha avuto una piccola parentesi in cui...
0: Sarà durata un'ora.
1: Sì, un paio di giorni. Però in cui anche lui sembrava preoccupato. Invece poi ha ripreso il filo e adesso...
0: è stato...
1: Ha ripreso il filo.
0: Secondo me non ha mai abbandonato la linea societaria, anche perché non ha senso che uno possa abbandonare,
1: no, certamente,
0: se stesso, quindi non è che è normale.
1: Però un po' di preoccupazione ce l'hanno,
0: preoccupazione
1: posso capirlo.
0: Dopodiché vedi una luce, uno spiraglio, è normale che sia così, insomma, ti prendi quello. No, volevo appunto sapere di Carnevali, però ha risposto su Carnevali che la sua perplessità nasceva da quello.
1: Da quello, infatti gli volevo chiedere anch'io se non lo avrebbe voluto al Milan.
0: È poi arrivato Cannavaro.
1: È arrivato Cannavaro.
0: 14:29 minuti, cosa fare per mandare i vostri messaggi? 334 11 11 622.
1: Resterà o no Leao al Milan?
0: No.
1: Secondo te va via?
0: No.
1: Dici di no.
0: Rimarrà o sì o no Dybala alla Roma? Rimarrà sicuro?
1: Sì, quello credo.
0: Rimarrà
1: anch'io.
0: Sì o no alla Roma invece
1: Sulè. E Bastoni all'Inter? O Real Madrid.
0: Non se ne più ieri se ne è parlato solo di quello. Oggi,
1: sì. Beh, oggi c'è palestra.
0: Sembra che sia passato. Sì, ma ho capito, ci sono, si può fare due cose contemporaneamente.
1: No, Lappo, noi uomini non siamo in grado di fare due cose contemporaneamente.
0: No, assolutamente. Ci sono anche le donne che ci ascoltano, non è che soltanto gli uomini. Non essere maschilista. 14:30, torniamo con voi tra poco, sempre qui con Sport Club su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
5: Siamo insieme nella seconda ora di Sport e Sport e Club.
6: Seconda mezz'ora. Un po' troppo veloce.
5: Perché se no la seconda ora
6: non ci sono io, capisci? Sì. Questa è la differenza tra la prima e la seconda ora.
5: Si dice sei un risietta, si dice.
6: Un risietta,
5: questa me l'ha insegnato un comune amico. Allora, titoli della Gazzetta dello Sport: palestra si avvicina all'Inter, incontro positivo con l'Atalanta e rilancio pronto. CR7 flop, il Portogallo processa e condanna Ronaldo, piovono critiche, arriva anche un 2 in pagella.
6: Beh, ragazzi, sono 10 partite nelle competizioni, nelle fasi finali, sì, delle competizioni per nazioni in cui lui non segna.
5: Spalletti ha in mente la nuova Juve, invece scrive Sport Mediaset, dalla porta all'attacco vuole 5 acquisti top Juve, senti Montero, punterei su Vlahovic e Chiesa. Del Piero pronto per la dirigenza,
6: Chiesa,
5: sei d'accordo?
6: Chiesa nel senso per andare Chiesa. In Chiesa a pregare.
5: Chiesa alla Juventus lo prenderesti?
6: No, io no, Chiesa no, ma a me non faceva impazzire neanche prima, se devo essere
5: Del Piero
6: essere
5: pronto
6: sincero.
5: Per la dirigenza, sei d'accordo?
6: Quello
5: sì,
6: assolutamente
5: no?
6: Sì, perché sono d'accordo con quello che dicevi poco fa Franco Ordine sul fatto che stiano perdendo troppo tutte l'identità. In Inghilterra ci sono proprietà straniere da anni, ma mantengo l'identità dei club. Questo è importantissimo.
5: E allora, lo chiediamo agli ascoltatori di Giornale Radio, anche sulla eventualità che possa esserci un Del Piero dirigente e di un Chiesa che ritorna alla Juve, lo fareste come dice Montero, che insomma è juventino, quindi voglio dire, non è che lo dice
6: sì,
5: con...
6: No, certo.
5: Perciò la
6: perché ah, tu lo prenderesti Chiesa?
5: Mai.
6: Ah, ecco.
5: No, non perché non puoi prenderlo se non sei sicuro. Cioè, se è la ciliegina e hai soldi da spendere, perché no? Ma non lo puoi prendere come scommessa, ma più che altro perché non rende da 3 anni a livello che lo compete. Se no, tu no, sei una squadra.
6: Non ha giocato e soprattutto si è rifiutato di andare in nazionale. Non che sia grave quello, ma si è rifiutato perché non si sente in forma, quindi vuol dire che non sta bene.
5: Infine il super party di Duplantis con Laila, l'allenamento con sensore per la glicemia, le foto virali che raccontano la settimana di Sinner. C'è stato l'incontro da Duplantis e Sinner, questa foto che ho visto che Dario Pupo ha pubblicato anche sul suo profilo social. Noi tra poco però parleremo di portieri, perché non solo arriva a provvedere all'Inter, ma si parla anche della sostituzione di Di Gregorio alla Juventus, c'è Maignan che è un
6: vicario
5: po' in crisi,
6: vicario a Napoli,
5: cioè tante cose. Allora ne parliamo con Ivano Bordon, che di portieri se ne intende. Adesso però One Republic Invincible.

0: Allora, abbiamo fatto il menù perché abbiamo detto che ci sono dei temi portieri, un tema portiere molto bello, molto divertente, perché finalmente se ne riparla. Hanno scoperto che il portiere è importante.
1: Assolutamente. È importante anche a parare, non solo con i piedi. Sì, perché ultimamente si parlava dei portieri come se fossero dei numeri 10.
0: E quindi ho deciso di richiamare Ivano Bordon. Ciao Ivano.
2: Ecco, ciao,
0: Lapo. Ciao, ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Con me Tommaso Lavizzari.
2: Buon pomeriggio anche a Tommaso.
0: Allora, Ivano, ci sono tante notizie sui portieri. Partirei dalla tua Inter, perché c'è la notizia che Provedel è giocatore dell'Inter, è praticamente ufficiale, ed è una notizia che mette nelle condizioni di pensare che la coppia dell'Inter, un po' insolita, è quella rappresentata da Martinez, che in due anni non ha mai giocato titolare, nel senso non è stata la prima scelta era Sommer, è stato promosso nel finire della stagione, e in più con lui ci sarà Provedel, che sembra più una specie di clausola, di sicurezza, mettiamola lì come
1: una garanzia.
0: Garanzia di sicurezza, che sì, oggi con le parole fa caldo. E quindi non so, che idea ti sei fatto di questa coppia dell'Inter così insolita?
2: Io penso che abbiano dato la fiducia totale a Martinez. Uh-huh. E abbiano preso poi un portiere molto valido, che ha molta esperienza, che può aiutare Martinez se ha dei momenti non proprio positivi, e posso dire che potrebbe e ha anche la forza di poter fare anche il primo.
1: Esatto.
2: Quindi è una bella copertura, penso.
0: Sì, no, quello che ti chiedo è: perché secondo te un portiere come Martinez in due anni non era mai stato impiegato come titolare, e soltanto nell'ultimo mese e mezzo via della stagione è stato impiegato titolare? Cioè, cosa può essere accaduto secondo te?
2: Allora, secondo me l'allenatore, come fece anche Inzaghi negli anni precedenti, con il portiere che gioca con i piedi come Sommer, hai sicuramente un modo di poter impostare in diversi modi. E io penso che quest'anno Schivo abbia pensato proprio come Inzaghi, e diciamo che poi alla fine, quando poi la situazione del campionato si era un po' risolta, io penso che abbia dato così la possibilità per vedere Martinez impegnato in partite di campionato, partite di quelle dove tu puoi vedere le qualità del portiere poi durante una partita, e non solo in allenamento. E penso che poi abbiamo deciso, dopo aver visto questo, di dare la possibilità a Martinez di partire titolare. Questo penso sia stato il loro ragionamento.
0: Senti, in questo momento si sta scegliendo di trovare dei portieri in Napoli, ma anche la Juventus si stanno guardando intorno. Di Gregorio e Perin la Juventus non hanno più convinto, il Napoli sta guardando se c'è un portiere che possa prendere il posto di quello attuale. Ti chiedo se Vicario è il portiere giusto per una di queste due squadre.
2: Sì, io penso proprio di sì, che adesso non so, la Juventus penso che vada sul Martinez argentino, un portiere che ha grandissima esperienza, è campione del mondo, e ha dimostrato di avere qualità tecniche e di personalità, e quindi penso che la Juve possa puntare su Martinez. No, mi dispiace una cosa sola di Gregorio, che non è riuscito ad avere quel momento di fortuna arrivando in una squadra come la Juve, che diciamo che anche come squadra in generale non è che l'ha neanche un po' aiutato. Lui sicuramente ha avuto un anno non felice, che abbiamo visto poi le polemiche e poi quelle cose che ha detto anche Spalletti sul portiere, quindi non mi sono sembrate parole che si devono dire a tutta la gente. Tu prendi tu il tuo portiere, riparli e decidi poi con lui quello c'è da farsi. Per quanto riguarda, penso Napoli c'è Meret, che è un buon portiere, non so, io penso che possa, il Napoli possa decidere di partire con Meret. C'è sempre un vicario che per queste squadre penso che possa essere il portiere italiano che ha un po' di esperienza anche internazionale, quindi vicario secondo me è un portiere che può andare benissimo a queste squadre.
1: Come mai Meret non convince mai gli allenatori? L'anno scorso Conte gli ha preferito praticamente sempre Milinkovic-Savic. Quest'anno appunto sembra che Allegri abbia chiesto un portiere come vicario perché evidentemente non si fida. Ma Meret in realtà è un portiere che ha sempre dimostrato di essere buono, anzi ottimo, sia in campionato che poi eventualmente in nazionale.
2: Sì, sì, effettivamente io Meret lo considero un portiere che tecnicamente è valido. Diciamo che quando è andato a Napoli ha avuto due o tre infortuni importanti che l'hanno poi messo in secondo piano. Diciamo che gli fu preferito da Gattuso Ospina, mi sembra, per il gioco che Ospina ha con i piedi. Milinkovic-Savic per qualità oltre quelle di porta, penso che anche Milinkovic-Savic aveva delle qualità con i piedi che sono state preferito a Meret. Io dico che Meret secondo me non è riuscito a reagire a queste sue possibilità che potevano esserci è un po' diciamo crollato psicologicamente. Io penso che psicologicamente debba essere recuperato, però il recupero deve essere fatto prima con l'allenatore e il portiere, parlare quattro occhi e spiegare e dire quali possono essere le situazioni in cui si può andare incontro. Questo penso che sia importante, però mi spiace che aver capito che anche Allegri non
1: punta su di lui, è un peccato anche secondo me.
0: Senti, c'è un tema anche legato ad un portiere fortissimo come Maignan che però sta vivendo un momento di crisi. Addirittura ieri parlavo con un inviato francese, quello di Canal Plus, che ci raccontava di come fosse Maignan fosse arrivato in ritiro poco allenato o comunque non sottotono. Allora, in che modo un portiere secondo te può arrivare sottotono? Cioè, nel senso, fa un tipo di mestiere che è come quello di calciatori ma con un ruolo totalmente diverso. Come si fa ad arrivare a un appuntamento col mondiale secondo te sottotono? Cioè, cos'è che può non aver fatto?
2: Io penso che Maignan, se andiamo a vedere, quest'anno ha fatto tantissime cose buone oltre quello che poteva essere le sue qualità. È riuscito a far guadagnare dei punti al Milan in momenti critici. Poi da qualche errore il portiere può farlo, però io penso che quest'anno Maignan abbia più salvato il Milan che fatto perdere. Però quello di dire che un portiere arriva sottotono a un mondiale mi sembra una cosa abbastanza improbabile o grave, anche perché può arrivare uno che ha fatto un campionato non buono. Forse potrebbe essere che Maignan ha firmato il contratto prima che succedesse il patatrac al Milan nelle ultime gare. Può essere un po' frastornato, potrebbe essere arrivato, perché adesso secondo me Maignan dovrà decidere se restare al Milan o lasciare il Milan. Questo penso che sia un dilemma per Maignan, anche se poi io penso che se trova una squadra importante che poi fa la Champions, io penso che potrebbe andare via molto molto facilmente.
1: Temo anch'io che il Milan potrebbe perdere Maignan e credo che anche secondo me il problema possa essere esattamente quello mentale, soprattutto arriva al mondiale dopo un fallimento anche sportivo, perché comunque i giocatori credo che si sentiranno anche responsabili della mancata qualificazione in Champions League e ho pensato anch'io che fosse una motivazione psicologica. La prima partita del mondiale non è facilissimo. C'è qualche portiere nel mondiale che ti sta stupendo, che ti ha stupito particolarmente?
2: Sì, guarda, diciamo che io non le ho viste tutte, anche no, per, certo, per gli orari.
0: Ah, non le hai però... viste tutte? Niente, mettiamo giù il telefono, grazie, mettiamo giù il
2: telefono. No, ma io penso che adesso se vai a guardare un portiere di 40 anni, hai visto il portiere dell'altro giorno che ha pareggiato, aspetta, cos'è, quella del... di quella della squadra, perché la squadra dove sono tutti i portoghesi.
1: Sì, il Capoverde, portiere di Capoverde, che ha fatto quel miracolo, sì, incredibile. Sì.
2: Però devo dire che sino adesso non ho visto ancora dei portieri che mi siano piaciuti.
1: Entusiasmanti.
2: Io penso che però adesso si vedrà durante le prossime gare più avanti. Però voglio dire una cosa di Bagnano, anch'io l'ho visto la partita dell'altro giorno della Francia, effettivamente Bagnano è andato in due interventi che doveva fare in altro modo, è andato proprio tecnicamente sbadato, un po' spaesato sembrava, quello che ha preso il palo, quel tiro che ha preso il palo, che lì è andato molto male, il tuffo, e poi quello del gol che poi mi sembra sia stato anche annullato. Lì si vede, lì un portiere come Magnan non fa quelle cose se è concentrato.
0: Ivano, tante altre domande che sono arrivate, ma te le facciamo un'altra volta, se no facciamo un libro, anzi un podcast, non va bene, dobbiamo farlo la prossima volta. Ce lo facciamo arrivare, come dire, in piccole dosi, perché sennò qui, per esempio, c'era Roberto che ci chiedeva anche se Sommer non poteva fare un terzo anno, se non c'è, vabbè, comunque altre cose. Ad ogni modo, Ivano, ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo, ma ci sentiamo presto.
2: Ok, mi fa sempre piacere parlare con te.
0: Anche per noi, anche per me.
2: Con voi, specialmente di portieri.
0: lo so, infatti perché sto ti chiamo. Grazie,
1: grazie
0: Ivano,
1: mille,
0: Ivano Bordon
1: grazie
0: con
1: mille.
0: Noi. Ciao a te.
2: Ciao a voi,
0: grazie ancora. Siamo arrivati alle 14:50. Ascoltiamo una canzone, quella di Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: E allora siamo di nuovo in diretta. C'è una cosa che voglio farti ascoltare, caro Tommaso Lavizzani.
1: Ma ascolto molto volentieri, ma caro Lapote Carlo.
0: Ma guarda, tu trovi che io sia un po' impostato?
1: No, però me l'hai detto così, ho risposto così.
0: Va bene, allora intanto prima di farti ascoltare questa dichiarazione voglio dirti che dall'ANAC è arrivato il parere positivo sull'eleggibilità di Malagò. Per l'anticorruzione infatti è inapplicabile la norma pantouflage. La domanda è, la gente dice certo, norma pantouflage.
1: Certo, ma soprattutto se non avesse dato parere positivo e tra quattro giorni ci sono le elezioni, cosa sarebbe
0: cosa avrebbe
1: successo?
0: Niente, non so cosa sarebbe, avrebbe trovato un'altra formula. Ma la domanda è, mi potete dire norma pantouflage come
1: dovresti
0: se fosse...
1: saperlo, Lappo. Adesso chiediamo a Michele Ceci e poi informiamo i nostri ascoltatori.
0: Da un ruolo pubblico a un ruolo privato?
1: Pantouflage.
0: Sì, però dico, se tu dici norma pantouflage come se fosse, non so, dire mi passi l'acqua, spiegano, no?
1: Ah, sono d'accordissimo.
0: Pantouflage,
1: però
0: certo.
1: L'hanno messa tra virgolette, che è una cosa che non sopporto.
0: Adesso vabbè, tu sei un po' cavilloso.
1: Sì.
0: Ad ogni modo, bene per Malagò, è arrivata la notizia, anche la Gazzetta delle Dame notizia.
1: Speriamo che sia un bene anche per il calcio italiano. Io non sono così convinto che sia la scelta giusta. Però
0: ecco, vuoi parlare di calcio italiano?
1: No, mi volevo sentire quello che dovevi farmi sentire.
0: Allora ti faccio ascoltare quello che ha detto Fabio Paratici, che secondo lui, cioè, secondo la sua opinione, sta sostenendo che il calcio italiano va nella direzione sbagliata. Prego la regia.
2: Il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti, che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi.
0: Queste dunque le dichiarazioni di Paratici.
1: Non ce ne eravamo accorti che il calcio italiano stesse andando male.
0: Sì,
1: però visto che passano delle immagini di Fabio Capello, che oggi compie 80 anni, io sono nato calcisticamente con Fabio Capello.
0: Nel senso che
1: sono cresciuto con lui, che era un po' insomma il miglior allenatore, il personaggio, esatto.
0: Lui, io ho conosciuto bene il figlio, conosco il figlio. Tanto cos'era, due anni fa, un anno e mezzo fa, ho fatto una serata a Lugano in cui ho parlato di un evento, una cosa così, tutto, con Pier Filippo Capello, che è il figlio, per quel che riguarda un discorso come, diciamo, dedicato più al tema finanziario, lui lavora in Deloitte, e tutto, mi hanno detto, mi stavo paralizzando, tra il pubblico c'è Fabio Capello. E io ho detto, nessun problema, poi mi sono accorto
1: mette
0: che era
1: un
0: lì
1: po' in soggezione, in effetti.
0: Era in prima fila e guardava. E guardava, certo, cosa doveva fare, però il modo in cui ti guarda.
1: Sì. Ma infatti io avevo da ragazzino avevo due riferimenti che per me sono sempre stati gli allenatori. Uno era Franz Beckenbauer, perché il primo mondiale, insomma, campione del mondo con la Germania, con questo occhiale fumé, mi aveva sempre dato quest'idea di essere appunto un vero condottiere. E poi Fabio Capello, perché con questa mascella volitiva, insomma, sempre dato l'impressione di essere
0: Friulano doc.
1: Esatto.
0: Senti, diciamo che l'Inter adesso non lo sappiamo ancora, chiude per Palestra.
1: Sì.
0: La domanda è, l'Inter può prendere anche Palestra, Solé, diciamo che prende un giocatore come Curtis Jones, se non è lui un altro comunque,
1: ottimo,
0: tipo Atta, però non è la stessa cosa, mi rendo conto. E poi basta, mi pare. E poi Stankovic. No, ok, ragazzi. La domanda è: una squadra così a livello europeo, che cosa può fare? Perché il problema è che comunque gli Arsenal, il Real Madrid che sta pigliando il mondo, il Barcellona, le squadre inglesi, il Bayern.
1: No, secondo me sarà il primo. Poi, per carità, se si sistema
0: tutto,
1: la prima
0: delle ultime, tra virgolette.
1: Sarà, secondo me, la prima stagione in cui l'Inter crea una squadra che può provare negli anni futuri ad andare. È ancora presto per
0: come
1: dire.
0: Come ha fatto gli altri anni, però in questo caso è
1: gli altri anni aveva già una squadra più pronta. Infatti, ha fatto due finali di Champions, secondo me, perché aveva giocatori più esperti. Adesso, prendendo Palestra, prendendo Solet, sta ricostruendo una squadra. A livello europeo che nei prossimi anni può ambire, a mio avviso, ad arrivare a quel livello, anche se chiaramente attraverso con altre armi, perché le italiane non hanno certamente le armi economiche che hanno inglesi o altre realtà. È impossibile per me, per qualsiasi società italiana, andare a raggiungere il livello delle primissime otto. però a fare delle finali e a provare a vincere, secondo me ce la può già fare l'Inter.
0: Io sono curioso del Napoli, perché
1: esatto, stavo dicendo, mi sembra più pronto il Napoli
0: più che pronto, no, in realtà io parlo dell'Europa. Il
1: sì,
0: Napoli
1: sì,
0: in
1: sì,
0: Europa
1: è
0: ma è pronto,
1: però prende un allenatore che secondo me ha un'ottica in quell'ottica anche.
0: Lo spero, perché io mi sono anche un po' rotto le scatole di vedere il Napoli che ogni anno ha una squadra pronta per fare bene in Europa e regolarmente fallisce, ma fallisce proprio male. Quindi io vorrei vedere un Napoli che va avanti.
1: In realtà era andato molto bene, ha fallito contro il Milan.
0: Ha fallito contro il Milan, sono
1: d'accordo. Contro il Milan, però
0: ha giocato, ho capito, però quel Milan era oggettivamente inferiore a quel Napoli.
1: Assolutamente.
0: E allora vuol dire che se tu arrivi a metterti nelle condizioni di fare quel salto di qualità, io vorrei vedere il Napoli che
1: la storia conta, secondo me, nelle competizioni europee.
0: Che cambi la storia.
1: Pianino adesso ha provato ad avvicinarsi sempre di più, adesso arriverà il momento in cui ce la fa a raggiungere una finale europea della Champions League.
0: Va bene, abbiamo capito, è chiaro il concetto di Massimo Tedesco che si esprime in questo modo. E allora, grazie Tommaso Lavizzani.
1: Grazie a te, Lapote Carlo, grazie a tutti.
0: Appuntamento con te domani alla stessa ora.
1: Grazie mille.
0: Come sempre.
1: Passate una buona serata.
0: Va bene, allora noi adesso facciamo la seconda ora, tra poco un Sport Club, un sacco di ospiti, andremo sul calcio, ma cambieremo anche argomento, ora in notiziario.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15. Ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta il tema di italiano questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico, poi sarà la volta degli orali e un in bocca al lupo speciale questa mattina è arrivato dalla Premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
9: Dimostrate chi siete e questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che diciamo riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità.
8: La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. A renderlo noto i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Siamo nella seconda ora di Sport Club e tra poco andiamo in fretta, ragazzi, che non siamo qui per divertirci. Da Alessandro Nizzi Gorocev, impariamo a gustarci bene i nostri ospiti, che Alessandro ormai è una celebrità, e poi avremo anche Malu Pasinkatu, che ho prima pronunciato in un modo che glielo dico perché mi sono vergognato di... sì che lo conosco, ripeto, l'ho appena visto in TV, tra l'altro l'hanno appena fatto vedere, era su una vecchia edizione di 20 anni fa di Sky Sport, e quindi con lui parleremo anche del calcio africano, di come si sta comportando ai mondiali, qual è un po' la sua pagella di questo primo turno. Poi avremo Alessandro Giudice, editorialista del Corriere dello Sport, per parlare anche di queste proprietà americane. Perché gli americani stanno investendo sull'Italia? Cioè, come mai abbiamo così tante proprietà americane e italiane? E poi anche sulla Roma, che deve pagare 6 milioni per il tema del fair play finanziario. Infine Carlo Ferrario, per parlare di gara 4 della finale scudetto tra Milano e Venezia. Adesso arriva Alex Warren, questa è

0: Dunque, siamo arrivati alle 15:08. Io lo sapevo che Alessandro Nizzeco Roger non poteva essere subito presente qui con noi. D'altro canto, era troppo bello per essere vero. Adesso arriverà, a secondi, credo, arriverà. Allora, mentre stiamo aspettando di parlare di tennis, bisogna dire che stiamo anche noi aspettando di poterci occupare direttamente, insomma, anche perché tra circa 9 giorni parte Wimbledon e quindi già partirà tra pochi giorni, perché ci saranno le qualificazioni nel main draw, cioè nel tabellone principale, e ci sono tanti turni che sono molto interessanti. Uno di questi è dato, vedo che ci sta scrivendo Alessandro Nizzeco-Rogev, dicevo che intanto Sinner sta preparandosi tra lavoro e leggerezza, ha presenziato al matrimonio di Duplantis, Bellucci in questo momento con Lignon deve giocare una partita che naturalmente è una partita anche molto importante, perché gli permetterebbe di mettersi in una posizione di rilievo per quel che riguarda le qualificazioni a Wimbledon. Sta facendo dei progressi impressionanti, la sua classifica sta migliorando giorno per giorno, ha preso più di 25 posizioni e ha guadagnato grazie ai risultati che sta ottenendo sull'erba, e mi fa piacere perché il giocatore onestamente sta mostrando di avere un impatto piuttosto buono. Mi dicono che finalmente Alessandro Nizzeco-Rogev ha risposto, perché aveva problemi con gli squilli. Io vedevo tutto qua, vedevo tutta la chat interna. Alessandro, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Vedevo presente. Tutto, leggevo tutto, tenevo tutto sotto controllo. Allora, Alessandro, stavo raccontando appunto di questa marcia di avvicinamento a Wimbledon, ma intanto da Halle una buona notizia, perché che riguarda appunto Bellucci. Abbiamo detto che oggi è una gara contro Collignon, che anche lui proviene dalle qualificazioni, che ha vinto contro Popirin, e adesso Bellucci sta migliorando sempre di più la classifica, se non sbaglio è il numero 64 del ranking.
1: Sì, sta crescendo molto, e questi sono i suoi campi, cioè le sue condizioni di gioco preferite, con la palla che rimbalza bassa, può far esplodere il suo rovescio piattissimo e fare tanti punti. Ha giocato un primo set con Bublik veramente eccezionale. Bublik è vero che è sempre un giocatore, diciamo, altalenante anche all'interno della stessa partita, ma era pur sempre il campione in carica.

0: direttamente in tabellone.
1: Sei sicuro? È già in tabellone. Sì. Questo non l'avevo capito se era in tabellone. Ah, questo allora basta.
0: È un'ottima notizia.
1: Come è entrato Berrettini
0: proprio per il rotto della cuffia, come si dice. Proprio alla fine, tra l'altro, è entrato proprio nel giorno in cui si è cancellato Musetti. Cioè, diciamo che grazie alla cancellazione di Musetti è entrato Berrettini. Poi in realtà si è cancellato anche Makač e un altro giocatore adesso mi sfugge, per cui comunque sarebbe entrato lo stesso Berrettini. Però ecco, insomma, c'è stata questa giornata agrodolce del Musetti out, Berrettini in. Diciamo.
1: Sì, sì, devo dire che mi fa piacere a metà, appunto, perché onestamente mi aspettavo, speravo che potesse arrivare a questo appuntamento in condizioni ben diverse. È chiaro che oggi quello che mi preoccupa di più è se Berrettini riesce a finire le partite innanzitutto, perché magari passa due turni e poi il terzo non si presenta, e questo mi sembra che sia caratterizzerà tutto il finale della sua, del suo percorso nel tennis. Cioè non ci sarà più un'epoca, un'era, un anno in cui lui potrà essere lontano da acciacchi fisici, anche che per molto più di 30 anni.
0: Sì, diciamo che su erba probabilmente sprecando un po' meno energie e facendo tanti punti rapidi con il servizio può gestirsi un pochino meglio, mentre sulla terra di Parigi io poi insomma tante le partite, come sai, le avevo viste dal vivo, quella con Comesagna, ero lì e il dispendio fisico lì era stato invece tutt'altro che leggero, era stato veramente ingente. Quindi ecco, su erba lui sa gestirsi meglio, se le partite sono più rapide, i suoi game di servizio di solito sono veloci, quindi da questo punto di vista io ricordo anche 2023 quando arrivò a Wimbledon praticamente senza alcuna chance, nemmeno si sapeva se avrebbe giocato, e poi vinse tre partite tra cui De Minaur, Zverev, e vinse un set con Alcaraz senza preparazione fisica, quindi diciamo che su quei campi c'è più fiducia a prescindere, ecco.
1: Senti, mentre invece ieri parlavo appunto con Marco Mazzoni, no, il vice direttore di Live Tennis, con il quale parlavamo del fatto che mai abbiamo visto così tanti infortuni in un anno, fortune importanti. Onestamente va bene che il tennis è uno sport che vive di una violenza di colpi impressionante, di un numero di tornei sopra la media, e non so se ci sono effettivamente altri riscontri. Mi sembra però che il tema sia anche legato alla sostenibilità di uno sport che ha bisogno di pubblico, di gente che vada entusiasticamente. Va bene la sorpresa del Roland Garros, ma quando ti mancano Rune, ti manca Alcaraz, hai Sinner che ha avuto quel problema, Musetti, e potrei andare avanti. Forse il problema anche riguarda il tipo di spettacolo che metti in piedi se va avanti così.
0: Sai, il problema è questo, che tu potenzialmente puoi scegliere di non giocare a determinati tornei in un anno, anche se sono dei tornei obbligatori, e che però ti mettono appunto uno zero in classifica, perché nella classifica del tennis tu hai 18 risultati che puoi diciamo raccogliere nel corso di 12 mesi, ma se non giochi quelli obbligatori prendi uno zero in queste caselle qui. Sinner e Alcaraz sono gli unici che possono permettersi di non giocare dei tornei obbligatori, perché tanto sono talmente tanto più forti e fanno talmente tanti più punti che se non giocano qualche torneo e prendono qualche zero non succede niente. Se invece lo fanno i giocatori anche da Zverev in giù, rischiano di perdere tante posizioni in classifica, e quindi sono un po' costretti a giocare tutti i tornei, e quindi si fanno male, e quindi insomma è un po' un cane che si morde la coda, perché la situazione ovviamente è un po' complicata. Quello che dice Marco è giusto, sono un paio d'anni, anche tre, che gli infortuni sono tanti. Se ci fai caso, sono tantissimi i giovani in ascesa che si fanno male. Secondo me lì è anche un discorso proprio di forzano un po' troppo per provare ad arrivare lassù troppo presto. Pensa a Rune, a Draper, sono tanti i giocatori, Musetti stesso, che hanno secondo me un po' forzato per cercare di giocare tantissimo, di vincere tanto, di fare tanti punti, di arrivare lì in alto, perché lo vedono che c'è la chance. Cioè, quei due sono una storia a parte. Poi sotto, dal 3 in giù, sì, c'è Zverev, diciamo dal 4 in giù, c'è chance per tutti. Quindi tutti provano a forzare e la metà di questi, Fils, un altro, la metà di questi si fa male.
1: Abbiamo due minuti e mezzo al volo. Perché non ci sono italiani che si preparano per Wimbledon? Almeno non tanti. Sinner ha scelto di fare l'allenamento con Ruud, quindi non fa tornei preparatori. Diciamo Cobolli l'abbiamo visto, ha fatto un turno contro Tiafoe, è andata male. Vabbè, Sonego abbiamo visto. Darderi non ha fatto niente, non so. E poi ho visto anche altri. Non so, ci sono delle assenze, magari io mi è sfuggito anche questo, che magari non partecipano a Wimbledon.
0: Allora, sicuramente da un lato, per esempio, il discorso di Darderi secondo me può avere senso, proprio perché è arrivato da un periodo faticosissimo, e quindi probabilmente

0: ha scelto, un po' come Sinner, ovviamente in altri contesti di classifica, di staccare un po' per riprendersi anche un po' fisicamente. È vero che Dardelli ha fatto un terzo turno a Wimbledon, però insomma non è esattamente un erbivoro, quindi ci sta che possa scegliere di non giocarne tanti. E con Volli sì, con Volli più che altro si è fatto battere da Tiafoe, che aveva giocato anche molto bene, però è in campo in doppio con Shelton, hanno vinto anche il secondo turno, quindi giocheranno un'altra partita almeno. Diciamo sì che la preparazione sull'erba è sempre un po' particolare, anche quelli che faranno le qualificazioni, alcuni si stanno allenando soltanto adesso per le qualificazioni che sono la settimana prossima. Quindi diciamo che è un po' così quella stagione su erba, per alcuni è un momento per staccare, è l'unico momento per staccare perché sanno di non essere così competitivi. Bellucci è sicuramente quello che, a parte i super big, quindi a parte Sinner, a parte il Berrettini in forma, su erba è uno dei più forti. Con un buon tabellone a Wimbledon, l'anno scorso batte Lechka e fece terzo turno giocando un buon match con Norrie, quindi insomma già ha dimostrato anche a Wimbledon di poter far bene.
1: Senti, prima di lasciarti andare, allora ti dico, abbiamo nel tabellone di Wimbledon Pellegrino, Marestrelli, Travaglia, Nardi, Cecchinato, Cadenasso, Giustino. Quali di questi per te ha più possibilità di andare nel tabellone principale?
0: Bella domanda. In realtà nessuno sta giocando in maniera straordinaria. Alcuni vedranno l'erba per la prima volta, tipo Cadenasso. Maestrelli purtroppo non sta in un periodo di scarsa fiducia, molto scarsa, non sta vincendo una partita di fatto. Giustino non è al meglio fisicamente. Insomma, purtroppo sono tutti i nomi che mi fai. Che non... Cina è entrato all'ultimo. Quindi giocherà e giocherà Brancaccio, però forse Pellegrino, anche se non è la sua superficie, ti direi, ma perché è quello che sta giocando meglio. E visto che pochi sanno giocare su erba, diciamo che se becchi un tabellone buono nelle qualificazioni, ne trovi altri che non sanno giocare bene su erba e magari vinci se sei in fiducia. Quindi forse Andrea Pellegrino potrebbe essere il nome, però non, purtroppo a Wimbledon non vedo queste grandi chance delle qualificazioni.
1: Insomma, ci avviciniamo con uno scarso feeling con Wimbledon, sperando che invece qualcosa di buono possa accadere. Grazie allora ad Alessandro Nizegorocevic. Alessandro, grazie ancora e buon lavoro intanto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao a te, grazie. Noi alle 15:18 ce ne andiamo ad ascoltare una canzone degli U2. Io vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi, il 334 11 11 622. Adesso Atomic City.

0: prima ho chiamato impasincanato. Ti ho detto delle robe, Maru. Ciao Maru, ben trovato. Come stai?
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio a te. Ho fatto un errore, una gaffe terribile. Ho detto Malù incasinato, tu ti rendi conto? Una vergogna. Senti Maru, allora, prima di tutto vorrei andare a parlare delle squadre africane, come stanno andando i mondiali, perché abbiamo visto un comportamento alterno. Alcune squadre hanno deluso, altre hanno giocato meglio. Qual è la tua prima pagella, il primo turno?
1: La pagella è che le squadre che mi aspettavo fosse all'altezza sono tutte comportate bene. Primis il Marocco, è quella che è arrivata a quarta nel 2002, dunque l'africana è andata più lontana ad oggi a un mondiale che soprattutto nel primo tempo ha messo in serie difficoltà Brasile di Ancelotti. Subito dopo la Costa d'Avorio, che in una partita difficile con l'Ecuador, l'Ecuador oggi è una delle squadre più forti in Sud America, tant'è vero che è arrivato secondo nel girone dietro all'Argentina, e vincere 1-0 è qualcosa di importante, anche con un pizzico di fortuna, perché la Costa d'Avorio, l'Ecuador ha preso tre legni, la Costa d'Avorio 1. Metto l'Egitto assieme al Senegal, l'Egitto perché ha fatto un ottimo pareggio giocando molto bene con il Belgio, e io promuovo a pieni voti, nonostante il 3-1 come risultato finale, di Senegal nel primo tempo, perché il Senegal nel primo tempo ha messo in seria difficoltà la Francia, perché le due occasioni chiedono ancora vendetta, quella il palo che 90% delle volte quando il portiere si trova la palla che prende il palo sbatte qualche parte del corpo e entra in porta, invece qui per un niente è uscito, e gol che ha sbagliato Sar, che poteva essere addirittura 2-0 nel primo tempo. Poi Mbappé, da campione qual è, ha risolto la partita, ma il Senegal nel primo tempo, se quel Senegal mi è piaciuto e non poco, quello del secondo tempo no. L'Algeria mi aspettavo qualcosa in più, però quando trovi Messi in stato di grazia cosa puoi fare, anche se lì sullo 0-0 quel gol annullato, se magari non era fuori gioco, sempre magari l'Algeria poteva creare qualche grattacapo, ma l'Algeria quella partita poteva sembrare proibitiva, dunque la voglio vedere dalle prossime due partite che mancano. Il Sudafrica all'esordio ha patito, perché il Messico ha vinto, ha dominato, il Sudafrica praticamente non è sceso in campo, tant'è vero che a breve voglio vedere la controprova contro la Repubblica Ceca. Malissimo la Tunisia, perché perdere con una Svezia che è una squadra normale, con tutto rispetto per gli svedesi, ma perdere in quella maniera infatti è costato il posto alla Mouchi, già esonerata al suo posto un guru del calcio africano come Hervé Renard, che deve subito far volare le aquile di Cartagine della Tunisia. Poi Capoverde è stato la sorpresa vera di questa di questa tornata dell'africana, perché all'inizio si scherzava con i capoverdiani, qualcuno si divertiva a chiamarli magari una squadra di bagnini, di surfisti, invece hanno dimostrato di essere una squadra che alla sua maniera, allocandosi in difesa, Mosigno che è stato veramente un protagonista eccellente, ha tenuto in scacco i campioni d'Europa in carica, non era affatto scontato, dunque Capoverde non è una sorpresa per me, perché ha fatto bene già nel Coppa d'Africa 2024, poi nel 2026 non era presente, stava preparando il mondiale, e per arrivare al mondiale ha lasciato a casa il Camerun. Capoverde è come dire la Bosnia che ha lasciato a casa l'Italia, cioè quando lasci una squadra che è quella storica del calcio africano durante i mondiali, vuol dire che hai fatto veramente un'impresa. In fondo l'Apo, parlo del mio Congo, perché bisogna anche essere toccare.
0: Vabbè, 1-1 col Portogallo, perché, bene.
1: Benissimo, nel senso che nessuno ci dava, addirittura perdenti, si parlava di quanti score, di quanti gol avremmo preso in questa partita, invece la squadra dopo i primi sei minuti imbalsamati, il gol paradossalmente ha svegliato una squadra che sa giocare a calcio, anche se non è una squadra di fenomeni, ma una squadra che gioca di blocco, una difesa compatta, un centrocampo che lotta, e alla fine l'1-1 è un risultato che ci dà tante speranze, e penso che assieme a Capoverde sono i due risultati, diciamo, più a sorpresa in assoluto.
0: Senti, tanto una cosa che ti devo chiedere è questa. Tanto tu non so se lo sai, pochi istanti fa è passato il tuo volto su Sky Sport 20 anni fa.
1: Te l'hanno mandato, sì, sì. Emozione, ma ho girato e
0: sì, sì, divertente.
1: E fa piacere perché comunque vuol dire che da lì, da in 20 anni che cerco sempre nel mio piccolo
0: certo,
1: di dare
0: certo.
1: uno spazio al calcio africano, in 20 anni il calcio africano è passato da 5 a 10 come in questo caso squadre presenti, ma soprattutto il livello si è alzato perché oggi giocano veramente dei top player nella squadra africana.
0: Decisamente. No, a parte il fatto di averti visto 20 anni fa, poi io pur conoscendoti pure adesso, ma insomma penso che il calcio africano rispetto a 20 anni fa abbia fatto un progresso, ma già 20 anni fa e anche prima col Camerun e poi dopo con altre squadre, io penso che abbiano fatto un enorme progresso, ma che secondo me si vede da un altro aspetto. Fino a pochi anni fa le federazioni africane si affidavano agli stranieri, quindi allenatori europei d'esperienza. Oggi assistiamo a una controtendenza, quindi delle ex leggende locali alle guide delle proprie nazionali, a commissari tecnici magari legati al territorio. È una identità ritrovata, una maggiore sicurezza dei propri mezzi.
1: Ma sicuramente abbiamo visto allenatori indigeni che hanno fatto un ottimo lavoro, perché comunque agli UCC col Senegal ha vinto da senegalese la Coppa d'Africa col Senegal, Belmandi da algerino ha vinto la Coppa d'Africa con l'Algeria, Regragui da marocchino ha portato il Marocco per la prima volta nelle prime quattro al mondo, dunque sono stati esposti da tutti i tecnici locali e questo dice lunga perché sono tecnici che si formano anche in Europa, promettono anche quel know-how, quel background che ci vuole per allenare le latitudini e i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché sono squadre più accolte, praticamente, anzi, vi dico pure il paradosso, quando c'è la Coppa d'Africa a questi giocatori viene imputato di essere diventati troppo europei, troppo tattici. L'africano quando va allo stadio vuole vedere una partita anche istintiva, una partita diciamo meno tattica, meno schematica, no? Perché quello è un po' diciamo la cultura del nostro tipo di calcio. Invece oggi con tutti i ragazzi che giocano per lo più in Europa, formati nei centri di formazione europei, è normale che tatticamente sono più accorti.
0: Infine Malu, ti devo chiedere questa cosa al volo, abbiamo meno di un minuto per cui ci provo, ma perché il Sudafrica ogni volta che gioca i mondiali è così noioso? Io tutte le volte vedo squadre divertenti, squadre africane che comunque propongono un calcio anche verticale, giocate a soli. Il Sudafrica ogni volta che partecipa è una squadra che gioca in modo meditativo, un po' lento. Non so se è la mia impressione.
1: La cosa che anche a me non riesco a darmi una ragione, perché quando c'è la Coppa d'Africa, Sudafrica gioca, è sempre una squadra che fa vedere un buon calcio, anche perché la squadra sudafricana rispetto all'altra nazionale è composto da giocatori locali, da giocatori che per lo più giocano nel Mamelodi di Sundowns, che è una squadra importante del Sudafrica e dell'Africa, perché vince spesso la Coppa d'Africa per club, la Champions League africana per club, e Orlando Pirates, che è un'altra squadra storica. Però poi quanti mondiali arriva ancora il circuito, per quello ripeto, con la Repubblica Ceca oggi mi aspetto di vedere i Bafana Bafana sciolti, liberi, quelli che vediamo
0: sì.
1: quando giocano nel continente africano, che lo faccio vedere anche al resto del mondo.
0: Malu, ti ringrazio moltissimo, buon lavoro.
1: Ringrazio a te, buon mondiale.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao
0: Malu, grazie a te, andiamo avanti. 15:31, piccola pausa, poi torniamo con voi.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Buongiorno, vorrei dei pinocchi. pinoli?
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 15 e 33 minuti.
12: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
13: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Rieccoci, l'ultima parte di Sport Club. E allora, tra pochissimo, con noi ci sarà Alessandro Giudice del Corriere dello Sport. I temi sono quelli legati alle proprietà americane che si prendono le squadre italiane, ma perché? Perché proprio quelle americane? E poi c'è un tema collegato anche al fair play finanziario, per cui Inter e Milan sembrano appunto salve, tra virgolette, almeno per quest'anno, per iscrizioni, per qualunque tipo di multa, mentre la Roma si deve pagare 6 milioni, che non fa mai piacere. E allora tra pochissimo andremo a parlare, dicevo, con Alessandro Giudice, e infine andremo Carlo Ferrario, perché stasera c'è gara 4 della finale di basket di Serie A 1, quella tra Milano e Venezia. Adesso invece andiamo ad ascoltare Anouk, il nostro numero 334 11 11 622. Questa è Nobody's Life.

0: Di nuovo in diretta qui a Giornale Radio, sempre la Podecapo con voi, la prima ora con Tommaso Lavizzari, la seconda io con i nostri ospiti, con Michele Ceci in redazione, con Massimo Tedesco in regia e con noi, dicevo, Alessandro Giudice del Corriere dello Sport che ritroviamo. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
1: Ciao Lapo, buon pomeriggio.
0: Dunque Alessandro, tra i temi, la prima cosa che ti voglio chiedere è questa. Stiamo vedendo un numero di proprietà italiane che non sono più italiane, sono americane. La domanda è: perché gli americani sono tanto interessati alle squadre italiane? Improvvisamente negli ultimi anni si sono prese, tra fondi di investimento, tra comunque personaggi che sono arrivati, sono calati come unni nel nostro pianeta Serie A. C'è una ragione perché americani e non di altri paesi soprattutto?
1: Beh, non solo in Serie A, diciamo che adesso con il Frosinone che passerà a un fondo americano, saranno 12 le proprietà straniere nel campionato di Serie A 26-27. Questo è un dato che non è, è in linea con quello di altri paesi, in Premier addirittura sono di più perché erano 16 l'anno scorso, e in Ligue 1 12, in Spagna un po' meno, 8, però fondamentalmente la tendenza è quella non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Fa eccezione la Germania, perché in Germania vige uno statuto particolare, quello del 50+1, che vieta alle società di calcio di avere una quota di maggioranza, cioè del 50+1%, appunto, nelle mani di azionisti che non siano di estrazione popolare, diciamo, quindi di azionariato diffuso. E quindi le società tedesche hanno, a parte un paio, hanno questa limitazione, che di fatto è uno sbarramento all'ingresso di capitali stranieri. Secondo molti in Germania è un male, probabilmente lo è, però di fatto crea questa differenza. Allora, la tua domanda: perché soprattutto americani? Allora, il discorso è abbastanza ampio. Diciamo che lo sport europeo ha delle differenze molto vistose, visibili rispetto allo sport americano. La prima differenza è che in Europa ci sono, nelle leghe europee ci sono le promozioni e le retrocessioni, e quindi c'è un rischio legato al risultato del campo. Cioè, se un club performa male, va in Serie B, subisce un danno economico, quindi chi investe subisce un danno economico. Se invece dalla Serie A si va per esempio in Champions League, sappiamo che il ritorno in termini di extra milioni è molto importante. Negli Stati Uniti tutto questo non c'è, le leghe americane sono leghe chiuse, cioè sono delle leghe che funzionano un po' come dei club, da cui non si entra e non si esce. Sono tutti membri di questi club, anzi addirittura si cerca con meccanismi come il draft di fare in modo che le vittorie non siano sempre concentrate in poche mani, ma che ci sia un'alternanza. Quest'anno hanno vinto i Knicks nella NBA di New York dopo 56 anni che non vincevano, ed è una cosa storica. Quindi fondamentalmente l'interesse di chi è nello sport professionistico americano è che cresca tutto il movimento, perché poi dopo nella ripartizione dei diritti televisivi, degli sponsor, più o meno tutti in una certa proporzione guadagnano. In Europa non è così, cioè il tuo guadagno è la mia perdita, perché se tu vai in Champions League mi togli quei milioni che potrei prendere io, quindi la competizione anche economicamente è fortemente influenzata dal risultato del campo. Questo per dire che cosa? Per dire che quindi le valutazioni dei club americani, cioè in termini di quanto valgono i club americani rispetto a quelli europei, è incomparabile, perché se guardiamo la classifica delle più costose, diciamo, mettiamola così, cioè più che quelle che valgono di più società sportive al mondo, e la classifica è dominata dalle società americane.
0: Sì.
1: Quindi gli investitori americani, se vogliono entrare nello sport, e credetemi, c'è una forte differenza di percezione tra l'America e gli Stati Uniti sul rischio legato all'investimento sportivo. Se un investitore americano vuole entrare nello sport, in America ha delle barriere all'accesso molto elevate, perché i costi sono molto alti. In Europa puoi comprare dei club di calcio a dei costi accessibili, anche dei club professionistici, anche dei club di leghe cosiddette Big Five, come sono le principali leghe europee. E quindi molti americani scommettono su questo, a volte sbagliando, perché non capiscono che il meccanismo europeo, cioè che se una roba costa di meno è perché c'è un motivo, cioè non è fondamentalmente la stessa cosa possedere un club di Serie A o possedere una franchise dell'NBA. Quindi quella differenza di prezzo è giustificata poi dal maggior rischio che c'è. Quindi a volte molti americani non lo capiscono e quindi entrano e poi dicono: ma come mai tutto questo qui in Europa funziona tutto diversamente? No, è perché è sempre funzionato così.
0: Sì,
1: perché sei venuto? Perché sei venuto, ti verrebbe di dire. Mm-hmm. Altri investitori americani decisamente più attrezzati, anche diciamo da un punto di vista della conoscenza di mercato, lo fanno a ragion veduta, o perché credono che prima o poi il mercato europeo, lo sport europeo evolverà verso quelle dinamiche, o perché credono di poter in qualche modo, attraverso le tecniche di gestione diciamo migliori, poi tutto da vedere, credono di poter guadagnare da questo meccanismo e approfittare dei prezzi bassi in entrata. Quindi questo in sintesi è poi il motivo per cui gli americani entrano nel calcio.
0: Senti, invece seconda e ultima domanda, perché sono tutti concetti articolati naturalmente, ma c'è il tema del settlement agreement. La Roma deve pagare una multa di 6 milioni, la notizia è appunto arrivata oggi ed è legata al fatto che la sanzione, insomma, è perché c'è stato il mancato rispetto dei vincoli del settlement agreement per il fair play finanziario. Ma proprio riguardo a questo tema ci sono nuovi paletti del settlement agreement, e con l'entrata a pieno di questo nuovo squad cost rule, no? Quello che limita un po' le spese per
1: sì,
0: la rosa,
1: il 70%, ecco. sì.
0: Ma le squadre italiane rischiano una specie di paralisi strategica sul mercato, oppure credi che questo obbligo di sostenibilità sia l'unica vera cura per spingere i club italiani a strutturarsi come aziende capaci di produrre valore indipendentemente dal trading dei giocatori?
1: Ma guarda, purtroppo il tema è sempre questo. Il fair play finanziario, ma non da ora, da quando è stato ideato, ha cristallizzato di fatto una situazione in cui chi è più ricco, cioè nel senso chi ha dei ricavi maggiori può spendere di più di chi ha dei ricavi minori. Questo ovviamente negli anni ha creato il calcio europeo a due velocità o a più velocità, perché è evidente che chi gode, chi riesce a monetizzare i diritti televisivi come fa la Premier meglio, poi consente ai suoi club di avere dei budget enormemente superiori. Questo purtroppo accade con qualsiasi criterio basato su questo meccanismo, perché è un falso problema quello di dire c'è un nuovo criterio squad cost ratio. In realtà, se ci pensate, è la stessa cosa. Cioè, se io dico a un club tu puoi spendere al massimo 70% di quello che sono i tuoi ricavi per i costi della rosa, significa che io sto ponendo un limite di perdita, perché più o meno i costi della rosa mediamente in Europa si aggirano sul 70%. Quindi stiamo dicendo ai club tu devi pareggiare i conti, perché in realtà una volta che hai portato i costi della rosa al 70% più o meno pareggi i conti. Quindi questo è l'obbligo del pareggio di bilancio, e i club italiani hanno fatto dei miglioramenti, perché considera che sì, la Roma è stata multata, però Milan e Inter sono uscite dal settlement agreement, quindi vuol dire che poi sono riusciti a entrare entro quei paletti. La Juventus mi sembra lontanissima dall'uscita, la Roma secondo me può uscire l'anno prossimo, la Roma con una buona campagna di plusvalenze, buona ma non esagerata, diciamo con qualche giusto accorgimento, secondo me la Roma nel 2026 può uscire dal settlement agreement, la Juventus difficilmente. Però il problema non è tanto quello di stare o meno dentro al settlement agreement, il problema è che purtroppo i nostri club italiani incassano meno rispetto ai concorrenti europei, soprattutto inglesi, ma anche qualche spagnola, quelle note, il Bayern in Germania e altre. Quindi purtroppo la competizione sarà sempre in qualche modo alterata da questa differenza.
0: Senti, prima di lasciarti andare ti devo dire che dovremmo fare un'altra intervista, perché c'erano altre due o tre domande che volevo farti, e quindi se vuoi dovremmo fare il secondo atto, sì, perché c'era anche il pacchetto di riforme dello sport, no? La defiscalizzazione, l'introduzione anche di nuovi meccanismi, non so, di tax credit, quello di superare il divieto di pubblicità per il betting, eccetera eccetera, cioè tutte cose che potevano servire per rilanciare la materia, visto che se ne parla spesso da un punto di vista dei neofiti, ma io ho bisogno anche di avere un un'opinione di chi come te se ne occupa direttamente e può darci una lettura. Perciò
1: quando vuoi parliamo in maniera più articolata. Sì, sicuramente purtroppo tu fai domande che richiedono certo. Purtroppo delle risposte articolate. Sì, sì, non c'è la risposta spot. Quindi,
0: faccio così. Purtroppo. La prossima volta ti chiedo di mandare per tutti noi un bigino. Se non è che mi puoi fare la sintesi. No, è che sono giusto, è giusto, bisogna parlarne, se no non fa nessuno. E quindi va bene, Alessandro, ti ringrazio moltissimo e ci sentiamo presto.
1: Grazie, ciao a te. Grazie. Buon pomeriggio.
0: Ciao. Noi andiamo avanti, lo facciamo adesso con una canzone. Oggi, insomma, al 334 11 11 622 un ascoltatore ci prende in giro e dice: non ho capito il punto 2. Come dire, non capivo tutto. Vabbè, è normale, sono anche temi abbastanza complessi. Adesso Lola Young, From Down Here.

0: Lola Young. Veniamo adesso al basket prima di chiudere la puntata di oggi, e quindi andiamo da Carlo Ferrario di LBA TV. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Ciao Lapo, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te. E allora siamo arrivati a gara 4 di basket tra Venezia e Milano. La Rei al Tagliercio ha già un po' ribaltato l'inerzia, e quindi bisogna capire adesso se può addirittura esserci il completamento della rimonta. Ma partirei anche un po' da Milano, da una sua tenuta difensiva che al Tagliercio ha avuto un po' un blackout, specialmente dal terzo quarto, e come se improvvisamente si fosse interrotto qualcosa.
1: Sì, l'ha detto anche coach Poeta, l'atteggiamento difensivo, la tenuta difensiva delle prime due gare è stata sicuramente di grande livello, come la tenuta difensiva di Milano durante tutti i playoff. Poi arrivati a gara 3, Venezia era ora o mai più, e quindi ha dovuto far vedere sicuramente la sua parte migliore. Prima che iniziasse questa serie finale ci eravamo detti che la difesa di Milano avrebbe fatto comunque la differenza, e che Venezia avrebbe dovuto sfruttare tutte le sue doti, tutto il talento offensivo per cercare di tenere in piedi la serie, e siamo arrivati qui Lapo, cioè Venezia ha la possibilità di allungare la serie per poi andare al Forum di Assago a giocarsi gara 5, oppure cedere questa sera all'Olimpia Milano, che mi sembra intenzionata anche a imparare in fretta dai suoi errori. Lo ha dimostrato secondo me nei quarti, in semifinale playoff, ha dimostrato di aver imparato molto dai suoi errori nella parte finale della regular season. Adesso deve fare un processo molto più rapido, deve imparare molto in fretta dagli errori che sono visti in gara 3 a partire dall'intensità della tenuta difensiva, e cercare di non ripeterli per chiudere la serie sul 3-1 e festeggiare lo scudetto numero 32, che secondo me è una cosa assolutamente fattibile.
0: Senti, le parlavamo giusto l'altro ieri con Alberto Marzagadia, e con lui si faceva riferimento al fatto che questa serie ha avuto in gara 3 una Reier che ha trovato delle risorse incredibili da parte di Jordan Parks, che ha fatto 22 punti, da una partita fantastica di RJ Cole, e poi anche Tessitori, che ha giocato una partita anche solida. E quindi mi chiedo se per pareggiare la serie questa sera, e quindi forzare la gara a spareggio, dovranno per forza replicare questa precisione dal tiro da 3 o da 2 anche, ma insomma dall'arco, o altrimenti è difficile, perché Alberto per esempio ci diceva devono proprio fare una partita spettacolare, fuori, sopra la loro media, per poter arrivare a fare una prestazione simile a quella. Per cui mi chiedo se possono esserci altre risorse.
1: Ma io sono d'accordo sicuramente con questo tipo di lettura. È chiaro che devono fare ancora un passettino in più, perché Milano farà un passettino in più per cercare di chiudere la serie, quindi Venezia deve prendere spunto da quello che di buono c'è stato in gara 3, probabilmente deve esserci qualche interprete in più. Non è necessario secondo me che ci sia un giocatore che deve fare la partita della vita in gara 4, che possa essere Jordan Parks, che possa essere RJ Cole, che possa essere anche Wilcher, che comunque è un giocatore incredibilmente importante per Venezia. Prima che iniziasse questa serie, se ti ricordi, ti avevo detto Wilcher e Parks sono due giocatori della tenuta mentale particolare, però il talento non si discute, sono giocatori molto forti. Bisogna capire come sta la caviglia di RJ Cole, secondo me, perché quello è fondamentale. RJ Cole è stato bravo durante tutto il corso della regular season a tirare un pochettino le fila, cercare di mettere assieme i pezzi del puzzle, e quando gli stessi Wilcher, Parks, quando Tessitori non rendeva al massimo, quando Bowman non era in forma, ha cercato sempre di sopperire a tutto questo, ha sempre cercato di essere lui il leader, ed è il leader di questa Reier Venezia. Ecco, questa sera secondo me, se manca RJ Cole, o se dal punto di vista fisico è costretto a pagare, è dura, è molto dura. Non devono mancare gli altri giocatori. Secondo me anche quelli che avranno un minutaggio non molto elevato possono essere l'ago della bilancia, perché comunque se sono in grado di mettere qualità sul parquet anche quando subentrano le seconde linee di Milano, che è sempre un termine che secondo me stona un po', perché il secondo quintetto di Milano potrebbe arrivare serenamente, secondo me, anche in semifinale playoff, o giocarsi addirittura la finale con il primo quintetto di Milano, perché sono profondi, perché se pensi che entrano dalla panchina solitamente a partita in corso due giocatori come Bolmaro e Gudric, capisci anche qual è il valore complessivo del roster di Milano, un roster che sarà destinato a cambiare parecchio nel corso dell'estate, però questo è in questo momento per giocarsi gara 4, eventualmente gara 5, e Venezia non può prescindere da un paio di interpreti di grande livello. Secondo me chiunque deve essere chiamato sul parquet da Spacchia deve rendere per quello che sa fare e soprattutto fare quel passetto in più, perché Milano, come ti dicevo prima, non è intenzionata a fare gli stessi errori di gara 3.
0: E veniamo invece adesso ad un ultimo tema, cioè un ultimo, ce ne sarebbero tanti, però c'è appunto questa appunto gestione psicologica, perché per Milano gara 4 è il secondo match point, mentre per Venezia è un'altra sfida, come dire, senza un domani davanti al proprio pubblico. Quindi in una serie così tesa, la questione è quanto può pesare l'esperienza di Milano con Shevon Shields, con Zach LeDay, nel gestire la pressione rispetto all'entusiasmo di Reier, come spesso succede, che non ha nulla da perdere. È chiaro che Milano ha qualcosa in più, è più forte, però la componente mentale non la dimentico. Milano quest'anno ha fatto delle partite, c'è stato il periodo di due mesi e mezzo in cui giocava e tutte le volte il quarto quarto lo perdeva regolarmente, l'ultimo quarto lo crollava. Questo tema sembra essere stato risolto, non nell'ultimo, non in gara 3. Mi chiedo se qualche fantasma del passato di questa stagione possa farsi largo in Milano.
1: È molto importante il fattore mentale. Secondo me tu hai citato un giocatore come Shields che a fine stagione saluterà, ce ne sono diversi altri che vogliono portarlo a casa questo scudetto, e quindi quella è la loro motivazione che li porterà a stare sul pezzo mentalmente, secondo me, da inizio alla fine di gara 4. L'entusiasmo di Venezia, oltre ovviamente anche a una questione di esperienza, perché ci sono i giocatori di Venezia che comunque di esperienza ne hanno parecchia, poi di giocare partite così importanti un po' meno. Però è vero, devono giocare secondo me con la mente sgombra, con la mente piuttosto libera, a differenza magari dei giocatori di Milano che non vogliono arrivare a gara 5, anche se comunque giocare a gara 5 al Forum di Assago secondo me rappresenta un punto di forza tanto più che altro per Milano rispetto che per Venezia. Quindi l'esperienza, l'abitudine di questi giocatori di giocare partite di questo tipo, ce ne sono anche alcuni secondo me nel roster di Milano che lo scorso anno non avevano tutta questa voglia di uscire quando sono usciti con la Virtus Bologna e vedere la finale tra Virtus e Brescia, e quindi non vogliono trovarsi a vivere insomma un film horror come l'hanno vissuto l'anno scorso, e quindi mi aspetto che i soliti interpreti che hanno esperienza, che soprattutto hanno la lucidità di affrontare partite di questo tipo. Io andrei a citare anche Zach LeDay, che è un giocatore estremamente importante, che tornerà al Partizan di Belgrado nella prossima stagione, quindi saluterà nuovamente Milano, ha fatto la sponda negli anni tra Milano e Belgrado questo giocatore, che per Milano è sempre molto molto importante. Assieme a lui un lungo come Josh Nibo, che ha sofferto di tantissimi infortuni nel corso degli anni, nel corso degli ultimi due anni per Milano, è stato un lungo che è mancato, ha detto che Messina mi sembra intenzionato a lasciare il segno, così come altri giocatori che saluteranno. Mi viene in mente Nico Mannion, che sta facendo dei grandi playoff, probabilmente non sarà lui il go-to guy questa sera per Milano, però è un altro, e quindi sai, ne stiamo citando parecchi che secondo me avranno la giusta lucidità, la giusta esperienza per portare a casa lo scudetto.
0: Molto bene, allora io ringrazio Carlo Ferrario. Carlo, presto ancora per parlare di basket anche per la prossima stagione, poi chiuderemo questa. Grazie a te, Carlo.
1: Grazie a voi, volentierissimo. Ciao,
0: ciao a te, grazie ancora. 10:10, buonanotte. 15, sono già pronto a fare la mattina. 15:59. Voglio ringraziare in ordine sparso Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, come ovviamente l'appuntamento con Vicky Mangone, già pronta con Check Up. E lì, Vicky, la salutiamo, Vicky, subito. Ciao, Vicky. E allora, visto che è già pronta, io a questo punto mi congedo, vi saluto, vi do appuntamento domani, stessa ora, dalle 14 alle 16, dove se non su Giornale Radio con Sport Club. A domani, ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio. la radio libera di informare.
2: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, rimarca il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: 60 anni fa, esattamente il 3 maggio del 1966, in Italia veniva eseguito il primo trapianto d'organo. Da allora la trapiantologia ha compiuto un percorso davvero straordinario, trasformandosi da procedura ad altissimo rischio a terapia consolidata capace di salvare e migliorare la vita di migliaia di persone ogni anno. Oggi il nostro paese può contare su una rete trapiantologica consolidata, su competenze specialistiche di alto livello e su una ricerca che continua a migliorare risultati e prospettive di cura. Nel corso dei decenni sono aumentate le possibilità di successo degli interventi, si sono ridotti i rischi di rigetto e si è allungata in modo significativo l'aspettativa di vita dei pazienti trapiantati. La storia dei trapianti nel nostro paese non è soltanto una storia di risultati raggiunti, è anche una disciplina in continua evoluzione che guarda già alle sfide del futuro. Organi mantenuti vitali fuori dal corpo, nuove strategie immunologiche, medicina rigenerativa, persino la possibilità di utilizzare organi provenienti da altre specie. 60 anni dopo quel primo intervento, la trapiantologia continua a evolversi, offrendo nuove opportunità di cura e restituendo speranza a pazienti che in passato, neanche troppo lontano, non ne avrebbero avuta alcuna. Per i vostri messaggi e le vostre domande, 334 11 11 622, io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il trapianto di organo certo non può essere ridotto solo a una definizione di intervento chirurgico. In realtà dietro ogni trapianto ci sono decenni di ricerca, innovazione farmacologica, organizzazione sanitaria e collaborazione tra specialisti. I 60 anni della trapiantologia italiana rappresentano quindi l'occasione per capire quanto sia cambiata questa disciplina e quali risultati abbia raggiunto. Ne parliamo col dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti e grazie, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: 60 anni dal primo trapianto d'organo. Possiamo parlare di una trasformazione radicale della medicina moderna grazie alla trapiantologia? Dal primo intervento ad oggi cos'è cambiato davvero, proprio in termini di possibilità terapeutiche?
1: È cambiato molto. 60 anni fa abbiamo avuto in Italia il primo trapianto di rene, era il gruppo del professor Stefanini Cortesini, eravamo qui eravamo a Roma, l'Umberto I, e da lì è stata un po' un'escalation che ci ha portato nel giro di una quindicina d'anni, ventina d'anni ad effettuare in Italia tutti i trapianti di organo possibili, quindi polmone, cuore, fegato, reni, pancreas, ma soprattutto sono cresciuti i numeri e soprattutto è evoluta moltissimo la tecnologia. Quindi da allora dovevamo 5 milioni di donatori per milione di abitanti, ora abbiamo superato i 30 milioni di donatori per milione di abitanti, quindi con la capacità di superare i 4.000 trapianti all'anno, proprio come è successo nel 2025.
0: Oggi parliamo di sopravvivenze impensabili, no? 60 anni fa. Qual è stata la svolta proprio che ha reso possibile questo cambiamento? È stata più una rivoluzione chirurgica o organizzativa o farmacologica?
1: È stato un po' un insieme. È stato un po' un insieme nel senso che da un lato ovviamente abbiamo affinato le tecniche chirurgiche, che però complessivamente sono quelle, quindi non hanno subito nel tempo grandi modifiche, ma sicuramente c'è stata una capacità molto migliore di selezionare i donatori e i riceventi e di fare il cosiddetto incrocio, noi tecnicamente lo chiamiamo match, quindi cercare di dare il miglior donatore possibile al miglior ricevente possibile, e sicuramente è stato fatto un grande lavoro dal punto di vista farmacologico. Abbiamo avuto nuovi farmaci

0: 80 donatori più o meno. Siamo arrivati al 2025 con 1780 donatori, quindi siamo passati da 10 donatori di organi per milione di abitanti a 30 donatori per milione di abitanti. Questo ci qualifica in Italia, qualifica l'Italia tra i primi tre grandi paesi europei per quanto riguarda la donazione. Un altro passaggio che per noi è stato importante è stato il fatto che è cresciuta la donazione e il trapianto da donatore vivente, che riguarda soprattutto il rene e anche in piccola parte il fegato, e soprattutto da 5-6 anni oramai siamo cresciuti moltissimo con la donazione cuore fermo, che è sempre una donazione da soggetto cadavere. Ovviamente, quindi è sempre una donazione
1: Certo.
0: effettuata dopo la morte, dopo l'acquisizione del consenso, ma che si può effettuare con nuove tecnologie che abbiamo disponibili, e in questo momento effettivamente questa donazione sta avendo una crescita esponenziale. Le do un'idea: 34
1: Sì.
0: donatori a cuore fermo nel 2015, 937 nel 2025, quindi una crescita veramente notevole.
1: Il primo trapianto è stato trapianto di rene, no? Lei ha
0: Stato
1: detto.
0: bene,
1: Il trapianto
0: sì.
1: renale oggi è tra i più consolidati, no? In termini di efficacia. Quali risultati raggiunge oggi il trapianto di rene in termini di sopravvivenza e in termini anche di durata dell'organo?
0: Abbiamo dei dati eccellenti sul nostro sito. Chiunque è interessato può andare a vedere i dati, il sito del Centro Nazionale Trapianti. Però ormai abbiamo sopravvivenze sia per il paziente che per l'organo trapiantato al paziente che superano abbondantemente i 10-15 anni, con pazienti che riprendono un'ottima qualità della vita, che riprendono a lavorare, questo è un fatto molto importante, che riprendono una completa integrazione sociale, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che accanto ai pazienti magari di 50-60 anni di età che vengono trapiantati, ci sono anche molti ragazzi giovani che dopo il trapianto riescono a studiare, riescono a farsi una famiglia, riescono ad avere dei figli. Quindi dei risultati non solo in termini medici, ma anche proprio di ripresa della qualità della vita e di completa reintegrazione sociale.
1: Mi scusi, Feltrin, ma dopo 10-15 anni che cosa succede? Bisogna sottoporsi a un altro trapianto?
0: Eventualmente, in alcuni casi, è possibile valutare la possibilità del retropianto, sì, che è un'opzione che è attualmente disponibile.
1: Anche per cuore e pancreas i risultati sono molto diversi, no? Rispetto al passato.
0: Sì, io tra l'altro provengo dal mondo del cuore perché io mi sono formato alla scuola padovana, dove nel
1: Padovana.
0: 1985, esatto, per
1: No, si
0: tornare
1: sente, lo
0: alla.
1: dico perché
0: Non si sente, vero?
1: si
0: Ah, si sente. Io cerco di
1: sente.
0: camuffare, ma non mi riesce.
1: Prego.
0: Dove
1: Prego.
0: nel 1985 fu effettuato il primo trapianto di cuore, il professor Gallucci, e anche lì io ho personalmente assistito a quella storia. Lei pensi che nei primi anni non accettavamo riceventi, cioè candidati al trapianto, se avevano più di 35-40 anni? Ormai l'opzione del trapianto è estesa anche al paziente di 60, 65, 70 anni. Perché? Perché abbiamo imparato che abbiamo degli ottimi risultati, quindi abbiamo sopravvivenze che superano ampiamente i 15-20 anni, insomma, quindi dei dati estremamente confortanti.
1: Quindi insomma oggi una persona trapiantata può condurre una vita diciamo sostanzialmente normale, no? Magari con
0: Sì.
1: qualche limitazione, però diciamo che la normalità è sempre più frequente.
0: Sì, assolutamente sì. Ovviamente più che limitazioni, noi diciamo che sono delle precauzioni. Chiaramente
1: Sì.
0: questi pazienti assumono dei farmaci per proteggersi dal ricetto, ma per fare questo hanno una riduzione delle loro difese immunitarie. Quindi devono prestare attenzione a non correre il rischio di infezioni. Però sono pazienti che veramente riprendono una vita assolutamente normale. C'è un'esperienza molto bella che mi piace raccontare. Da anni esiste una federazione nazionale, non è ancora riconosciuta a livello olimpico, di pazienti trapiantati che fanno dei loro giochi olimpici tra i trapiantati. Beh, le posso garantire che lì c'è gente che

0: corre e che fa attività sportive come io personalmente non sarei mai in grado di fare. Quindi riprendono veramente un'ottima qualità della vita e riprendono anche la capacità di fare sport, di attività, fare attività fisica, che è una cosa che fa loro molto bene, peraltro.
1: Lei ha parlato di farmaci antirigetto. Tutta la vita bisogna assumerli?
0: Sì. I farmaci antirigetto vengono assunti tutta la vita, però ovviamente sì, è così, però sicuramente ci sono due considerazioni. Nel corso degli anni, diciamo così, il portafoglio dei farmaci antirigetto è cambiato, quindi adesso abbiamo a disposizione più farmaci e spesso sfruttiamo delle combinazioni di farmaci. Questo ci consente di sfruttare gli effetti positivi di ciascun farmaco, limitandone la dose, quindi contenendo i possibili effetti collaterali. Però l'organo trapiantato è un organo che noi tecnicamente diciamo non self, cioè non proprio, e l'organismo continua a riconoscerlo come organo non proprio, e quindi bisogna adottare appunto dei sistemi farmacologici per evitare che si scatenino reazioni di rigetto. Però le devo anche dire che rispetto al passato, proprio per questa grande capacità che abbiamo acquisito di gestire i farmaci del rigetto e di organizzare, come dire, dei buoni controlli e quant'altro, anche l'incidenza del rigetto si è notevolissimamente ridotta.
1: Bene, dottor Feltrin, stiamo parlando di 60 anni di trapianti in Italia. 60 anni fa è venuto il primo trapianto in Italia. La rete italiana dei trapianti è un modello riconosciuto a livello internazionale. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlarne.

0: trapianti d'organo, i grandi risultati ottenuti negli ultimi 60 anni di certo non hanno fermato la ricerca, che oggi punta a rendere questa terapia ancora più efficace, ancora più accessibile. L'attenzione si concentra soprattutto su nuove tecniche per la conservazione degli organi, su strategie sempre più sofisticate per prevenire il rigetto e anche su soluzioni che possano ampliare il numero di organi disponibili per il trapianto. Dalle tecnologie di perfusione che permettono di mantenere gli organi vitali più a lungo fuori dal corpo, fino alle prospettive offerte dalla medicina rigenerativa e dagli xenotrapianti, la trapiantologia continua a evolversi in maniera molto rapida, con l'obiettivo di aumentare il numero di trapianti possibili e migliorare ulteriormente la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. Ne stiamo parlando col dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Dottor Feltrin, in che modo è cambiato il modo di gestire un organo prima dell'impianto? Cioè, quanto incide la qualità della conservazione sul successo del trapianto?
1: Allora, noi abbiamo adesso a disposizione, abbiamo imparato delle cose nuove. Stiamo imparando, per esempio, che la temperatura di conservazione dell'organo prima di essere impiantato è un parametro importante, ma stiamo, come dire, sfondando dei tabù sui quali ci eravamo sempre convinti. Ecco, noi ad esempio abbiamo sempre pensato che la temperatura di un organo ideale fosse di 4 gradi, adesso abbiamo imparato, partendo per esempio dall'esperienza del polmone, ma la stiamo anche cominciando a trasferire su altri organi, che il polmone si conserva tanto bene, addirittura meglio, a 10 gradi. Quindi questo è un percorso in continua evoluzione. Lei citava giustamente le macchine di perfusione, che sono dei dispositivi a cui possono essere connessi gli organi una volta che sono stati prelevati e prima di essere trapiantati. Sono delle macchine in cui si possono far circolare dei liquidi, dei sangue, anche il sangue a differente temperatura, e riprodurre in una piccola dimensione la funzionalità dell'organo. E in queste macchine, sempre di più in futuro, avremo la possibilità di fare trattamenti per migliorare la funzione degli organi, somministrando farmaci, somministrando una serie di sostanze, e quindi, come dire, migliorare la funzione di un organo già funzionante, o addirittura rendere qualificabile, quindi rendere utilizzabile, un organo che magari può presentare dei problemi, potrebbe non essere idoneo al trapianto così com'è quando è stato prelevato. Quindi, insomma, sono scenari in evoluzione che sono estremamente interessanti. Mi permetto, perché lei citava lo xenotrapianti, di aggiungere una nota di colore, perché nel 1966, l'anno del primo trapianto di rene, quindi sempre il gruppo di Cortesini e quant'altro, lo stesso gruppo ha effettuato il primo trapianto di rene, xenotrapianto, con un rene scimpanzé su un uomo. È stata un'esperienza molto molto rapida, non ha avuto una grande durata, però seguito un po', come a dire, che l'Italia era pioniera anche in questo. E adesso sullo xenotrapianto invece le aspettative stanno molto cambiando, ci sono degli studi clinici soprattutto in America per il rene e in Cina per il fegato, e quindi è possibile che nel giro dei prossimi 4-5 anni ci sia anche la possibilità di effettivamente arrivare realisticamente all'impiego di questi organi sull'uomo, che sono i cambiamenti, solitamente sono organi di maiale.
0: Senta, dottor Feltrin, stiamo parlando di trapianto di organi, e insomma, è ancora vivo il ricordo del bimbo di 2 anni, del piccolo Domenico, sì, no? Affetto da cardiomiopatia dilatativa, scomparso lo scorso febbraio perché il cuore impiantato risultò essere danneggiato. Possiamo sapere, vuole o può condividere con noi la sua reazione, anche quella più intima? Ce la può raccontare?
1: Sì, questo lo faccio volentieri, ho avuto occasione di dirlo anche in altri contesti. Guardi, per noi è stato un dolore immenso, un dolore che abbiamo vissuto come professionisti e che abbiamo pienamente condiviso con la famiglia. Quello è stato un momento di grande dolore, di grande sofferenza per noi, e è una sofferenza che non si dimentica, è una sofferenza che non dimentichiamo da professionisti. Posso solo immaginare la sofferenza della famiglia, dei genitori.
0: Certo,
1: sicuramente
0: certo.
1: È stato così, un momento di grande dolore, un momento di grande sofferenza. Devo dire però che la famiglia di Domenico, nonostante quella sofferenza, ha sempre sostenuto con forza, in più occasioni anche pubbliche, il grande valore della donazione. E di questo si deve dare atto a quella famiglia, perché insomma, in quel momento di sofferenza, avere il coraggio, la forza di sostenere il valore del dono è segno di grandissima umanità.
0: Sarebbe stato molto facile scivolare in qualsiasi cosa, no? Diciamolo
1: certo,
0: francamente.
1: Certo,
0: insomma, è anche comprensibile,
1: certo.
0: No? Anche comprensibile,
1: certo.
0: Perché poi davanti al dolore.
1: Comprensibile.
0: Certo. Infatti.
1: Certo.
0: Ci dice con le nuove tecnologie se hanno contribuito in qualche modo a ridurre le liste d'attesa per i trapianti?
1: Allora, diciamo che noi stiamo assistendo a un fenomeno di questo tipo. Allora, le liste d'attesa fondamentalmente restano stabili, nonostante il nostro incremento delle donazioni e dei trapianti in Italia. Abbiamo raggiunto nel 2025 il nostro record di sempre. Restano stabili per un motivo molto semplice, che il trapianto è una buona cosa, quindi molti i nostri colleghi medici propongono il trapianto, quindi tanti pazienti escono dalla lista per il trapianto, altrettanti ne rientrano in lista per il trapianto. Sicuramente c'è uno scenario, una prospettiva nuova, ed è proprio quella della donazione a cuore fermo, che si è affiancata, diciamo così, alla donazione a cuore battente, quella del paziente deceduto in terapia intensiva con criterio neurologico, impropriamente,
0: sì,
1: diciamo morte cerebrale, molto impropriamente, e quindi, come dire, abbiamo lì davvero aumentato da un lato la possibilità di donazione e dall'altro, e questa è una cosa molto bella, con l'impiego della tecnologia, con tutto il nostro impegno in termini di conoscenza e quant'altro, abbiamo adesso con la donazione a cuore fermo la possibilità di onorare la volontà di chi vuole donare anche con questo tipo di tecnologie. E questo secondo me è molto bello, è segno di una grande civiltà e di grande attenzione dal punto di vista del mondo medico rispetto a questo principio fondamentale che è la volontà di donare un organo.
0: Siamo in chiusura, però voglio farle un'altra domanda, le chiedo una risposta brevissima. Ci sono degli ostacoli etici che devono ancora essere superati? Quanto pesa il dibattito etico?
1: Devo dire che l'Italia ha la grossa fortuna di avere un sistema estremamente tutelante nei confronti del soggetto che diventa potenziale donatore, ed è un sistema che deriva da una serie di norme, quindi da un punto di vista etico non abbiamo grandi questioni aperte. Credo che la sfida del futuro, mi permetto di usare questi 30 secondi, sia quella di convincere sempre di più le persone dell'importanza di dire sì alla donazione, in un momento in cui assistiamo ad una crescita di coloro che dicono no quando vanno a rinnovare la carta d'identità. Quindi il messaggio è un messaggio da un lato di solidarietà, da un lato di sicurezza. Le regole dell'Italia sono serie, sono solide e sono protettive nei confronti del donatore, e dall'altro un messaggio anche medico: con un sì si può cambiare la vita anche a 7 persone.
0: Grazie dottor Feltrin, grazie davvero di cuore. Dottor Giuseppe Feltrin, direttore Centro Nazionale Trapianti, grazie per essere stato con noi. Breve pausa e poi torniamo con un altro argomento.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press. Diamo voce ai fatti.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
14: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
13: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Sono le 16 e 33 minuti.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
0: Anni fa un decreto ne aveva programmato il progressivo superamento, eppure oggi i medici gettonisti sono ancora presenti in oltre la metà dei pronto soccorso italiani. È uno dei dati più significativi emersi dall'indagine della FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, presentata nei giorni scorsi al Congresso Nazionale di Rimini. Ma il fenomeno dei gettonisti è solamente la punta dell'iceberg. Dietro questi numeri emerge un quadro molto più ampio e preoccupante, che parla di carenza di personale, di difficoltà organizzative, condizioni di lavoro sempre più pesanti e un crescente disagio tra i professionisti della sanità pubblica. Secondo l'indagine della FADOI, oltre il 65% dei medici ha sperimentato almeno una volta il burnout, mentre molti stanno valutando il prepensionamento, il passaggio al privato o addirittura l'espatrio. In un momento in cui la sanità pubblica continua a rappresentare uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema di welfare, i dati raccolti da FADOI invitano a guardare oltre l'emergenza del momento. La presenza dei gettonisti è la punta dell'iceberg, come dicevamo, le difficoltà nel reperire personale, il crescente disagio professionale e il rischio di una progressiva fuga dal Servizio Sanitario Nazionale sono ancora una volta i segnali di un problema molto più profondo che riguarda il presente e il futuro dell'assistenza sanitaria nel nostro paese. Comprendere che cosa sta accadendo oggi negli ospedali italiani significa anche riflettere su quale sanità vogliamo costruire per i prossimi anni. È questo il prossimo tema di Check Up.

0: A 3 anni dal decreto che ne limitava fortemente l'utilizzo, i medici gettonisti continuano a rappresentare una risorsa necessaria per molti ospedali italiani. L'indagine Fadoi mostra come il fenomeno negli ultimi tempi si sia ridotto nelle medicine interne, ma resti molto diffuso nei pronto soccorso, dove la carenza di personale rende spesso indispensabile il ricorso a professionisti esterni. Ne parliamo col dottor Andrea Montagnani, presidente Fadoi, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Buon pomeriggio, dottor Montagnani.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, spieghiamo bene, chi è il medico gettonista?
1: Il medico gettonista è il medico che viene assunto con contratto del tutto precario da spesso agenzie che forniscono nominativo e anzi direi che per essere precisi l'assunzione è delle agenzie e le agenzie prestano il medico gettonista alle USL, alle aziende ospedaliere che fanno richieste.
0: È un supplente?
1: Beh, è un professionista che magari è anche capace, certo, che però va a sostituire una mancanza che può essere di qualche giorno o di qualche turno anche un po' più lunga.
0: Qual è la provenienza di questi medici? Hanno spesso già maturato esperienze in strutture pubbliche, arrivano anche dal privato. Da dove vengono?
1: È molto variegata la provenienza. Possono essere anche colleghi più anziani che hanno finito la loro carriera e che si rimettono in gioco, come giovani che escono dal sistema pubblico e si mettono quindi sul mercato dei gettonisti, come può essere proprio un neofita, cioè appena laureato che viene assunto e va a fare le varie sostituzioni, ecco. Diciamo, è abbastanza poco regolamentata chi è dentro a queste agenzie di collocamento medici.
0: Senta, a un certo punto è nato questo decreto che in qualche modo ha cercato di regolamentare il fenomeno. Cosa prevedeva quel decreto? Decreto del 2023 che ne limitava l'utilizzo. Dico bene?
1: Cercava di ordinarlo in una prospettiva di riduzione di utilizzo.
0: Dei costi. Anche per i costi,
1: sì,
0: per ridurre i costi.
1: Anche per i costi, però faceva anche un discorso giustamente di professionalità, perché poi le proteste erano venute molto dalla componente medica, che si vedeva arrivare colleghi che guadagnavano certamente di più, che per forza di cose erano meno performanti e mettevano a rischio un po' il lavoro di equipe, di team, soprattutto nel pronto soccorso, dove ovviamente l'emergenza urgenza è di casa, ecco, quindi il tempo è importante e non è che uno in pochi turni può entrare nei meccanismi di produzione e salute.
0: Ma certo.
1: che ci vuole qualche mese già a chi come dire, ha fatto la scuola di specializzazione, è già dentro agli argomenti, quindi certamente venivano, come dire, destinati alle minori urgenze, ai codici bianchi, quindi quel lavoro un po' di sottofondo, ma che si tratta sempre di un lavoro di estrema delicatezza, ecco.
0: Chiaro. Però nelle medicine interne oggi il ricorso ai gettonisti è diventato residuale, mentre nel pronto soccorso invece no, anzi continua a essere molto diffuso.
1: Sì, questo dipende al momento scarsa attrattività delle scuole di specializzazione in medicina emergenza-urgenza, che quindi forniscono meno medici, anche dalla condizione, come dire, di lavoro stressante, quindi del pronto soccorso, della medicina d'urgenza, che porta a uscire, magari andare nel privato dove è più tranquillo il lavoro e forse a parità di guadagno ci guadagna la qualità di vita. Però ecco, anche questo tendenzialmente sembra essere corretta come trend negativo, un po' perché ci sono arrivati gli incentivi economici, però sempre in maniera così un po' straordinaria, di orario in aggiuntiva, però insomma disponibilità economiche che hanno in parte frenato un po' la diaspora dei medici di pronto soccorso. E certamente però se uno in prospettiva va a vedere quelle che sono le scuole di specializzazione, ancora manca una risposta concreta di attrattività di questo tipo di lavoro, che ovviamente è percepita dal giovane medico come un qualcosa di stressante, un qualcosa di poco gratificante, un po' anche perché come dire, comunichiamo un po' questo, ecco, facendo i vari dibattiti, comunichiamo che lavorare in pronto soccorso è rischioso e poco gratificante sia dal punto di vista professionale e ancora più importante dal punto di vista economico.
0: Comunque,
1: Quindi
0: insomma, il
1: anche questo
0: risultato è che molti pronto soccorso non riescono ancora a fare a meno dei medici gettonisti. La carenza di organico è ancora critica, così critica da rendere inevitabile il loro impiego.
1: Dobbiamo considerare che il sistema sanitario non può fermarsi, no? Cioè non, e quindi è la soluzione indispensabile, ma che non deve diventare una soluzione poi strutturale. Questa è la cosa difficile, cioè programmare in un periodo medio-lungo per far sparire piano piano il problema dei medici a gettone, oppure anche medici con un contratto di lavoro autonomo, ma che non hanno, come dire, la sicurezza di rimanere là dove stanno lavorando e quindi magari investono anche meno in energie, in sacrificio, cosa che poi chi fa col medico ce l'ha sempre, insomma, nell'istinto il sacrificio verso il paziente.
0: Senta, dottor Montagnani, ma quali problemi proprio pratici, parlo di problemi a livello organizzativo e anche di continuità di cura, può creare la presenza di professionisti che lavorano solamente per singoli turni? Cioè, può aumentare il rischio di frammentazione dell'assistenza? Poi
1: Allora,
0: penso anche ai
1: per
0: pazienti
1: essere,
0: cronici, no?
1: certo,
0: La gestione dei casi complessi. Prego, mi scusi.
1: per non essere frainteso, ovviamente il medico gettonista è un collega che può essere anche altamente preparato nella cultura medica generale. Quello a cui non è preparato è come si lavora in un reparto, che sia di
0: Chiaro.
1: pronto soccorso a maggior ragione, ma
0: Certo.
1: che sia anche qualsiasi reparto di area medica e medicina interna, ancor di più che, come dire, segue pazienti complessi con molte comorbidità, che hanno anche, come dire, necessità dell'aspetto prevalentemente umano oltre che professionale. Beh, non si costruisce in poco, non entra un collega, anche se preparato dal punto di vista culturale, non entra nelle procedure, non entra nel modo di operare, nel modo di comportarsi, che è gestito poi dal direttore di reparto e quindi, come
0: Chiaro.
1: dire, che dà una via, un modus operandi che poi la squadra tende anche a preziosire ognuno con il proprio valore. Questo si fa nel tempo. E il gettonista non ha
0: Chiaro.
1: tempo di adeguarsi,
0: Certo.
1: perché anche
0: Certo.
1: perché poi il
0: Certo, che poi c'è
1: guadagno
0: la
1: che fa.
0: conoscenza dei protocolli, l'integrazione
1: Certo.
0: con il resto dell'equipe, no? Proprio la
1: Ma non solo
0: coordinazione, no? Tra professionisti.
1: il resto dell'equipe, il resto dell'ospedale, perché tutti i reparti
0: Certo,
1: lavorano in
0: certo.
1: maniera multidisciplinare, quindi la conoscenza anche solo, guardi, banalmente dei numeri di telefono che uno deve fare per contattare l'emergenza. Certamente lo può leggere nelle procedure, ma se uno lì le fa un turno e basta, non ha nemmeno il tempo, ma nemmeno gli viene l'idea di farlo. Quindi è estremamente importante perché ovviamente, diciamo, riduce quello che è la qualità del lavoro.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi con la sporadicità della sua presenza, insomma, è proprio difficile che riesca a inserirsi in questi equilibri, ecco, diciamo così, in questi equilibri. Esiste il rischio che la dipendenza dai gettonisti invece diventi una soluzione permanente anziché temporanea, dottor Montagnani?
1: Il rischio sì, che il rischio è sempre una probabilità, io spero che sia una bassissima probabilità, ma questo sta Certamente ha un aspetto economico, un aspetto di visione di chi fa la politica sanitaria, di programmazione, però io credo che veramente convenga metterci tutti gli sforzi possibili perché non bisogna mai scordare che intanto il sistema sanitario pubblico è un elemento prezioso da non incrinare in questa maniera e soprattutto. Ahimè, noi tutti che siamo professionisti, tutti i cittadini possono essere pazienti, quindi è giusto dedicarci il massimo delle risorse, anche se ovviamente il sistema deve essere sostenibile. Quindi non è facile, però ecco, chi è l'attore della politiche sanitarie, regionali e ministeriali deve certamente ha questo scopo, questo compito. Che è difficile, complesso, ma lo deve risolvere.
0: Dottor Montagnani, non abbiamo finito. Breve pausa musicale e poi torniamo.

0: stars.
1: I dati sui cosiddetti gettonisti non descrivono solo una soluzione tampone per coprire i turni negli ospedali, ma raccontano anche un fenomeno più profondo legato alla crisi del Servizio Sanitario Nazionale. La difficoltà crescente nel garantire la continuità assistenziale è infatti il riflesso di un malessere diffuso tra molti medici italiani. Burnout, carichi di lavoro sempre più pesanti, organizzazione complessa e prospettive di carriera percepite come poco attrattive stanno spingendo una parte della classe medica a riconsiderare il proprio ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale fino a compiere scelte professionali diverse, talvolta anche radicali. Ne stiamo parlando col dottor Andrea Montagnani, presidente della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, FADOI. Dottor Montagnani, cosa rivela sullo stato di salute della professione medica il fatto che più della metà dei medici, si parla del 65%, abbia sperimentato almeno una volta il burnout?
2: Beh, diciamo, il burnout è una condizione veramente di disagio lavorativo e è un indicatore importante delle organizzazioni in generale e in questo caso sanitarie, da prendere in considerazione, da affrontare con vari rimedi se possibile. Certamente nasce da un disagio individuale che però che poi sfocia in una condizione proprio di sindrome da burnout che prevede proprio la minor capacità lavorativa, la minor attenzione, la disaffezione a ciò che è la propria professione. E ahimè questa è una condizione che tende anche un attimino a contagiare la squadra che vede più grigio di quello che realmente è, e quindi prima che la condizione si diffonda è bene intervenire cercando di capire le reali cause, che non sono uguali da tutte le parti ovviamente.
1: Poi il burnout, mi perdoni se la interrompo, ha anche implicazioni sulla sicurezza del paziente.
2: Sì, però anche qui bisogna comunicare giustamente le cose, sì. Ovvero il medico di per sé anche in burnout ha un grosso margine perché veramente si spende per il paziente e quindi prima di arrivare all'errore deve essere proprio una condizione importante, pesante, anche perché poi si lavora sempre in squadra, quindi il disagio di uno viene sopperito dalla maggiore attenzione dell'altro. Certo. E questo è in dubbio. Però se non viene preso in considerazione, se non si attua dei rimedi e il sistema così diventa disattento, l'organizzazione non dà delle soluzioni, è chiaro che quella unità operativa fatta di quegli individui che hanno manifestato queste condizioni ha una performance minore e in questo dire c'è anche il maggiore rischio di errore clinico, questo è il dubbio.
1: Ed è vero che un medico su quattro sta pensando al prepensionamento? È vero anche che il 20% dei professionisti guarda al settore privato e altri invece vogliono andare all'estero?
2: Beh, questi sono dati che derivano anche dalla nostra survey, quindi è certamente un'indagine, quindi esprime una condizione, un pensiero, una percezione dei medici internisti in particolare, ma un po' diffusa dei medici. Quello che credo condizioni sia la precarietà di un progetto futuro, no? Quindi chi è vicino alla svolta pensionistica probabilmente ci pensa seriamente. Con credo anche un po' di sensazione di malincuore, perché fare il medico è certamente un qualcosa che prende tutta la vita e andare in pensione non è la prima soluzione, però se uno deve lavorare con forte disagio è chiaro, è vicino all'uscita,
1: evidente,
2: ci può pensare
1: andare all'uscita, no?
2: Certo, mentre il fattore estero ha diverse declinazioni. Ci sono medici che vanno verso Midwest per guadagni superiori, oppure quelli che vanno verso la Svizzera perché hanno guadagni migliori, e ovviamente il fattore economico incide, ma ci sono quelli che escono perché il sistema e l'organizzazione sono molto più dinamiche, snelle, le progressioni di carriera molto più chiare e rapide, per cui a 40 anni, a 45 anni, nel pieno della tua vitalità, arrivi anche a gestire del personale e a metterti in gioco. In Italia è tutto molto più lento, ma direi anche meno chiaro in quello che sono le tue possibilità, e questo scoraggia e quindi fa alzare gli occhi anche da altre parti, in altri orizzonti.
1: Cosa ne pensa delle case di comunità? Potrebbero rappresentare una nuova opportunità professionale per molti medici ospedalieri?
2: Allora, qui ho fatto anche un paio di articoli su questo, su Quotidiano Sanità, e perché come internisti vediamo le case comunità come un luogo altissima potenzialità di miglioramento del rapporto ospedale-territorio. Che l'ospedaliero possa andare a lavorare in casa comunità è questo anche un motivo di scambio di idee. Non deve essere così automatico. L'ospedaliero ha una sua missione dentro l'ospedale, verso se parlo della medicina interna, verso i pazienti più complessi, comorbidi, che sono quelli che devono essere però mantenuti il più possibile sul territorio per fare le cure. Quindi la casa comunità può essere il punto d'incontro fra i medici o specialisti ospedalieri, che di solito affrontano i casi più difficili, e la medicina generale, che invece come dire, deve abitare la casa della comunità in una maniera continuativa. Questo, diciamo, è il punto più caldo in questo momento, visto un po' la discussione fra il ministro, la medicina generale. Però io credo che arriveremo a una soluzione, non so bene se prima o dopo, ma certamente la casa comunità sarà abitata da professionisti che cercheranno di arrivare all'obiettivo, che è quello di dare la salute al paziente e cercare di sgravare l'ospedale da quei pazienti che non dovrebbero arrivare in ospedale.
1: Esatto, bene, grazie dottor Montagnani, presidente Fadoi. È tutto, Check Up termina qui, io vi lascio le notizie della nostra redazione, poi l'appuntamento quotidiano di Roberto Poletti con Italia No Limits. Continuate a seguirci, Giornale Radio, la radio libera di informare. La Mangone torna domani.
0: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 17 e 3 minuti.
11: Giornale Radio.
3: News.
11: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo, sul tavolo dei leader i dossier Ucraina e Medio Oriente, c'è anche Zelensky. E nella notte massiccio attacco di droni di Kiev sulla regione di Mosca, chiusi tutti gli aeroporti della capitale russa. Sul fronte opposto almeno 3 morti a Sumi. Le due sorelle scomparse in Abruzzo, trovato un fermaglio per capelli vicino alla casa famiglia, apparterrebbe alla più piccola, intensificate le ricerche nella zona. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti, da Cesare Pavesi a Mario Calabresi, alcune delle tracce scelte per la prova di italiano.
3: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, Alessandro Cisilin e Laura Carchidi. Ucraina e Medio Oriente, competitività e sfide economiche globali sono i temi al centro del Consiglio europeo al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato pieno sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. Il servizio.
12: È quasi un passaggio di testimone tra due vertici, da Evian, sul lato francese del lago di Ginevra, dove per 3 giorni si è riunito il G7, a Bruxelles, dove da oggi prende il via il Consiglio europeo. L'agenda, nella capitale belga, è fitta, intreccia crisi internazionali e nodi interni dell'Unione. I leader dei 27, affiancati dal presidente ucraino Zelensky, affronteranno i dossier più urgenti. Ucraina, appunto, dopo gli aiuti promessi a Kiev ieri in sede G7 e le nuove sanzioni alla Russia. Con il presidente del Consiglio europeo Costa, che avrebbe avviato un primo contatto con Putin per tentare di intravedere un contributo europeo per favorire la fine del conflitto. In primo piano nel vertice europeo naturalmente il Medio Oriente, dopo l'intesa USA-Iran siglata anch'essa da Trump ieri durante il G7 francese. Al Consiglio europeo si parlerà anche del bilancio UE, di competitività e di alcune emergenze globali come Ebola e la lotta alle droghe. In avvio dei lavori, con il saluto della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, si trarrà il bilancio del semestre della presidenza cipriota, cui succederà dal 30 giugno l'Irlanda. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto, almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumi. E oggi a Bruxelles, riunione anche dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Ora la cronaca. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia di Civitella Alfedena, nell'Aquilano, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con sé e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. La prova d'italiano ha aperto questa mattina gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Da Cesare Pavese ad un recente testo di Mario Calabresi, svelati i temi con cui si sono confrontati i ragazzi, con la consueta coda di qualche polemica. Sentiamo.
13: Stavolta di giovedì e non come da tradizione di mercoledì, emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità, pari al 96,8% degli studenti del quinto anno, con qualche disparità regionale. La Sardegna spicca per severità, con ben il 7% degli esclusi. Per gli altri, naturalmente, divieto di smartphone, tablet, auricolari, penna, l'esclusione solo carta, penna ed eventualmente dizionario. Il Toto Traccia si è svelato alle 8:30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranza e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
11: Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi e la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025, accolta dai giudici la richiesta dei PM. L'innovazione e la ricerca scientifica di un grande polo medico italiano possono essere sostenute dai cittadini. Sentiamo come.
14: Dietro la tua firma c'è tutto questo. Al via la campagna 5 per 1000 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei principali poli italiani della ricerca biomedica e della medicina ad alta specializzazione. La campagna nasce per rendere visibile l'impatto concreto che può generare una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può trasformarsi in ricerca, innovazione e progresso medico. Le nuove terapie al Policlinico San Matteo nascono infatti dall'incontro continuo tra assistenza clinica e ricerca scientifica, grazie anche al sostegno dei cittadini. Protagonisti della campagna, medici impegnati in diversi ambiti all'interno del Policlinico San Matteo e i pazienti stessi, in una serie di video interviste che evidenziano il ruolo fondamentale dei cittadini nel sostenere il progresso della medicina. 5 per 1000 al San Matteo di Pavia. La ricerca diventa vita. Anche grazie a te. Maggiori informazioni su www.sanmatteo.org.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
16: E allora puntata 193 di Italia No Limits. Ci chiederemo tra poco con i nostri esperti se Trump ha vinto o ha perso. Avrà vinto o avrà perso. E poi vedremo quel che abbiamo perso noi nella seconda parte, ma non vi dico niente. Adesso un brano e si torna.

E allora, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1, a disposizione del nostro pubblico un sito www.giornaleradio.fm dove potete ascoltare la radio, votare il nostro sondaggio del giorno e capire di più della nostra programmazione che non si ferma mai, neanche alle feste, neanche ai mesi estivi. E questa sera, nella prima parte della trasmissione, ci poniamo e vi poniamo la domanda delle domande: Donald Trump ha vinto o ha perso la guerra con l'Iran? Perché dopo 4 mesi di conflitto, dopo i bombardamenti americani, la chiusura dello stretto di Hormuz, la crisi energetica globale, il rischio di uno scontro regionale e settimane di annunci, smentite e minacce, oggi è arrivata la svolta. L'accordo è stato firmato, Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran a Versailles a margine del G7 davanti a Emmanuel Macron. Anche il presidente iraniano ha confermato la firma. Da domani partiranno in Svizzera i primi colloqui tecnici per trasformare questo memorandum in un accordo definitivo. Ma attenzione, quello firmato non è ancora un trattato di pace definitivo, è una cornice politica, un accordo preliminare che apre 60 giorni di negoziati. E qui nasce il vero dibattito, perché Trump racconta questa intesa come una vittoria americana, dice che l'Iran non avrà mai la bomba atomica, che il petrolio torna a scorrere, che Hormuz è riaperto, che gli Stati Uniti sono più forti e rispettati che mai. Ma leggendo il testo emerge un quadro molto più complesso. L'accordo prevede la cessazione immediata delle ostilità tra Stati Uniti e Iran e il cessate il fuoco anche sul fronte libanese. Prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio delle navi commerciali e l'avvio delle operazioni di sminamento. Prevede inoltre un negoziato di 60 giorni per arrivare a un accordo definitivo. In cambio però gli Stati Uniti si impegnano ad allentare progressivamente le sanzioni, a consentire nuovamente l'esportazione del petrolio iraniano, a sbloccare fondi congelati e perfino a lavorare a un piano di ricostruzione e sviluppo economico dell'Iran che potrebbe arrivare a centinaia di miliardi di dollari. E poi il punto più delicato di tutti, il nucleare, perché l'Iran ribadisce di non voler sviluppare armi nucleari, ma il suo programma nucleare non verrà smantellato, anzi fino all'accordo definitivo resta sostanzialmente congelato nello stato attuale. Le questioni sull'uranio arricchito, sull'arricchimento futuro e sui controlli internazionali vengono rinviate ai prossimi negoziati. Tradotto, Trump sostiene di aver costruito un muro

contro la bomba atomica. I critici sostengono che il problema sia stato semplicemente rinviato. E poi c'è Israele, perché mentre Washington e Teheran parlano di pace, l'IDF conferma che manterrà la propria presenza militare nel sud del Libano. Il governo Netanyahu, alleato in un suddito degli Stati Uniti, continua a considerare la minaccia iraniana tutt'altro che archiviata. Insomma, il memorandum dice che la guerra deve finire anche sul fronte libanese. Sul terreno però le armi non sembrano essersi fermate del tutto. E allora vogliamo chiedervi: Trump può davvero dire di aver vinto, oppure ha dovuto concedere molto di più di quello che è disposto ad ammettere? Perché è così, no? L'Iran esce sconfitto perché accetta limiti sul nucleare, o esce vincitore perché ottiene la riapertura delle esportazioni petrolifere, lo sblocco dei fondi congelati, i soldini, e la fine della pressione militare americana? E ancora, vi fidate di questo accordo? Pensate che tra 60 giorni si arriverà davvero a una soluzione definitiva, oppure stiamo soltanto davanti a una tregua temporanea? E soprattutto, il vero banco di prova sarà Israele. Netanyahu accetterà questo nuovo equilibrio, oppure continuerà a muoversi autonomamente in Libano e nella regione? Trump ha vinto o ha perso la guerra? Scriveteci e mandate i vostri vocali. Il numero ormai lo conoscete per bene: 334 11 11 622. Tra poco Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, ma anche molti altri.

0: siamo in diretta e allora ci chiedevamo se Trump ha vinto o perso la guerra. Saluto il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ciao direttore,
1: eccoci,
0: bentornato.
1: Qui. Buona serata a tutti.
0: Cerchi di rispondere a questa domanda, perché alla fine si proclama vincitore, quello che sistema il mondo, Trump.
1: Ma c'è una questione che riguarda le finanze degli americani dietro a questa accelerazione. Senza capire quello che è accaduto dietro le quinte, difficile rispondere alla tua domanda, che poi è una domanda assolutamente legittima. Ma diciamo così, il mese scorso Trump aveva insistito sul fatto di non aver mai pensato alle finanze degli americani, cioè alle questioni energetiche, all'aumento dell'inflazione e molto altro ancora durante i negoziati con l'Iran. Poi ha evidentemente in queste ultime ore cambiato idea. Non volevo assistere ad una catastrofe economica. Se si fosse continuato così sarebbe potuto accadere, ha detto in queste ore Trump, nel tentativo di spiegare quello che i critici considerano un accordo profondamente imperfetto per porre fine alla guerra. Ma in realtà, lo abbiamo detto tutti, non è un documento tecnico, non c'è dentro nucleare, tanto per capire, ci sono tanti buoni propositi, è un documento politico. E quindi il commento di Trump annunciato in Francia è stato anche un momento rivelatore, dimostra come sotto pressione politica da più parti, ricordo che ormai Trump è in campagna elettorale nel midterm e spesso si concentra sui vantaggi a breve termine piuttosto che sulla pianificazione strategica a lungo termine, e sottolinea la sua riverenza per la saggezza dei mercati, che a suo dire sono più brillanti di qualsiasi suo consigliere, a parte me, ha detto ovviamente. Ma l'adesione di Trump ad un piano di pace rischia di indebolire, questo lo dobbiamo dire, la posizione degli americani in vista dei cruciali colloqui di 60 giorni che potrebbero definire poi il destino nucleare dell'Iran, perché l'accordo che è concepito per spianare la strada a tutti questi incontri sembra cedere quasi tutta la leva negoziale degli Stati Uniti per garantire all'Iran miliardi di dollari di entrate immediate attraverso la rinuncia alle sanzioni. Qui c'è in ballo 300 miliardi di dollari e potrebbe quindi intaccare l'aura, chiamiamola così, di misticismo che Trump si è costruito, sì, come il più grande negoziatore del mondo, un'immagine che lo ha portato dritto dalla televisione alla Casa Bianca, lo abbiamo visto anche in queste ultime ore quando ha firmato nello stupore generale durante la cena di Versailles l'accordo che abbiamo pubblicato integralmente sul nostro sito, 14 punti. E c'è l'aspetto al numero uno, il primo punto che tu evidenziavi giustamente, che è la questione del Libano, ma lì ovviamente dimostrerà la capacità o l'incapacità di Donald Trump di fermare Netanyahu, perché guardate, Israele non è nulla senza gli Stati Uniti, non è nulla sul piano economico, politico, militare. E adesso Trump ha fatto una leggera marcia indietro dicendo che quando si candiderà Netanyahu alle prossime elezioni di settembre-ottobre lui lo sosterrà, però il tema vero è se cosa succederà da qui a settembre-ottobre e poi a novembre, dove c'è l'appuntamento per lui importantissimo, perché se perde sostanzialmente inizia piano piano il suo declino politico come presidente degli Stati Uniti.
0: E allora una bella partita domani, intanto la firma vera e propria, e poi da allora attenzione, perché ogni azione, ogni minuto, ogni giorno saranno preziosi per capire la tenuta di questo accordo, no?
1: Sì, beh, qui c'è stata la scelta che credo sia stata condizionata soprattutto dall'Iran, che aveva espresso il desiderio, insomma, di chiudere la vicenda in tempi molto rapidi, anche perché sia il presidente iraniano che anche Galibaf, che vedremo domani a Lucerna con ogni probabilità, erano in difficoltà perché c'erano, questo lo abbiamo detto, diverse fazioni all'interno del gruppo dei Pasdaran, che invece erano contrari, duramente contrari a questo accordo. Queste voci si sono un po' eclissate, ma potrebbero essere solo silenziate in questo momento. Probabilmente domani la firma in presenza metterà da parte un po' le polemiche per molto tempo. Ora vedremo poi se la manovra e la mossa di Teheran serve per allungare il tempo di 60 giorni per trovare un accordo definitivo, che non c'è al momento. Cioè sono, come dicevo, sono 14 punti positivi, ma sono buone intenzioni e sono una legata all'altra. Per esempio, se Netanyahu andasse avanti con la sua guerra, cosa che sta facendo, ma in modo ancora più serrato, magari con bombardamenti a Beirut, gli Hezbollah cosa faranno? E Teheran cosa farà? Lancerà missili? Si fermerà? Starà zitta? Come si muoveranno le diplomazie? Lo stesso Pakistan, che è stato il luogo di azione più importante, perché al netto degli americani, delle denunce degli americani e degli iraniani, e se c'è un paese vittorioso è certamente il Pakistan, perché è riuscito a piazzare un accordo che ormai era assolutamente impossibile, almeno sulla carta.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi, naturalmente ti seguiamo domattina al tuo timone.
1: È
0: l'ora migliore, quella buon'ora è l'ora migliore. Grazie direttore.
1: Certo. Grazie a voi.
0: Grazie sempre. 334-11-11, alla buon'ora non è male. 334-11-11-622 per i vostri messaggi, linea alla regia e si torna immediatamente.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 7, dove per lavori ci sono code a tratti tra Isola del Cantone e Bolzaneto verso Genova. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est tra San Donato e Lambrate in ambo i sensi, e sulla Paullese dalla tangenziale fino a San Donato verso Crema. Code anche sul tratto urbano della 4 tra Milano Est e Cormano nelle due direzioni. In A14 per un incidente, code tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto, code a tratti inoltre nella direzione opposta tra Castel San Pietro e Casalecchio, code anche in A13 da Interporto verso Bologna, in A1 per un incidente circa 8 km di code tra Valdarno e Firenze Sud verso Milano, code anche nella direzione opposta tra Firenze Sud e Incisa, in Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra Ferro di Cavallo e Prepo in ambo i sensi, per lavori code anche sulla statale 3B645 tra Montebello e Torgiano verso Terni, circolazione piuttosto sostenuta a Roma, le difficoltà maggiori sul grande raccordo anulare in interna tra Cassia Bis e la Rustica e in esterna tra la Roma Fiumicino e Roma Sud. Code inoltre in tangenziale est in ambo i sensi verso Napoli in A1 circa 3 km di code per un incidente tra Casoria e il bivio per Napoli Centro. Code anche in tangenziale per il traffico tra Capodichino e Capodimonte nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Trump ha vinto o ha perso la guerra secondo voi? Ditemelo, registrate i vostri messaggi vocali 334 11 11 622 e tra poco gli altri nostri analisti.

E allora vi stiamo raccontando di questo accordo che verrà firmato domani tra Stati Uniti ed Iran e stiamo cercando di capire il punto di vista dei nostri analisti. Siamo partiti questa sera dal direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchesi, tra poco altri ospiti si alterneranno a questi microfoni e vi ricordo che attendo anche voi 334 11 11 622. Saluto il corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York che abbiamo tra pochi istanti avremo in linea, Giampaolo Pioli, e a lui chiederemo appunto come è percepito questo accordo negli Stati Uniti, se in qualche modo Trump è riuscito a venderlo come una vittoria diplomatica, se la politica interna americana sta pesando in tutte queste decisioni e in questi equilibri. Quindi appena Lorenzo Cappadone in regia me lo conferma, sentirò l'ospite. Allora, giusto un brano per collegarci con New York e poi torniamo.

0: Buonasera, benvenuto a Giancarlo Gioielli, giornalista di Tempi, già responsabile per la RAI dall'area del Medio Oriente. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dopo mesi di guerra e tensioni, chi esce davvero più forte, Giancarlo, da questo accordo? Secondo te gli Stati Uniti, l'Iran o Israele?
1: Sicuramente da questo accordo, secondo me, l'Iran, non c'è dubbio. Questo è un accordo che attualmente fissa due punti economici importanti che sono sicuramente interessavano a Trump, ma interessavano moltissimo all'Iran, cioè l'apertura dello stretto di Hormuz, lo scongelamento degli asset finanziari dell'Iran e la possibilità per l'Iran di vendere il suo petrolio a tutto il mondo senza il blocco navale degli Stati Uniti. Mentre invece restano sospesi dei punti che sono fondamentali, cioè la questione di Israele e del Libano, la posizione dei paesi arabi sunniti che vedono lo sciita Iran non arabo ma persiano come il fumo negli occhi, e poi tutte le minoranze non persiane, cioè Hawazi, curdi e Beluci, che in realtà sono la maggioranza degli abitanti dell'Iran, i quali speravano in un regime change, soprattutto i curdi, e questo non è avvenuto. In realtà sono state azzerate, diciamo così, nella guerra le prime linee del regime iraniano, ma in questo momento in Iran stanno governando i Pasdaran, cioè l'ala più dura, fondamentale e militare.
0: Giancarlo Gioielli, l'Iran accetta di dichiarare di non voler costruire l'arma nucleare, ma il suo programma non viene smantellato. Secondo te è una garanzia sufficiente o si è rinviato semplicemente il problema?
1: Intanto non vedo che quali garanzie reali possa dare l'Iran se non la sua, tra virgolette, la sua parola. Questo è un accordo, come dire, in coppa parola sua, direbbero a Napoli, ma io in questo momento non sono previsti assolutamente nessun sistema, nessun metodo di controllo. Trump a questa domanda ha risposto in maniera molto disarmata e disarmante, per usare la parola del Papa: "We could come back to bomb again", possiamo tornare e ricominciare, certo, a bombardarli. Non vedo i termini reali di un accordo. E in più, tra l'altro, Trump ha mandato due segnali. Uno qualche giorno fa, quando disse: "Noi abbiamo dato i fucili ai curdi, ma questi non andati all'opposizione iraniana, per cui in realtà queste minoranze devono stare un po' tranquille". In realtà questo è un problema ancora grosso, perché curdi, Hawazi, che sono arabi, che peraltro sono tutti e vivono tutti nell'area del Golfo dell'Iran, controlla proprio il Golfo. Questi in questo momento sono tenuti sotto scacco dai guardiani della rivoluzione, dai Pasdaran, ma in realtà quindi sono pronti a insorgere di nuovo. Poi ci sono i curdi, poi ci sono i Beluci al confine con il Pakistan, che sono quasi 20 milioni di abitanti, quali sono armati e vorrebbero scendere di nuovo in campo sperando in un regime change. In più Trump ha parlato della Siria, ha detto: "Se Israele non sta buono, non si ferma con l'attacco sul Libano, potremmo usare la Siria come elemento, diciamo così, di pacificazione". Ora, vedere Al-Jolani, Assara, un tempo chiamato Al-Jolani, che è il capo dell'ISIS in Siria, che ha preso il potere, tra l'altro, in 8 giorni in maniera piuttosto strana, 2 anni fa, essere indicato da Trump come il garante della pace in Libano, mi lascia un po' stupito, ecco, come minimo, rispetto a quello che ho visto finora.
0: Ecco, Gioielli, a proposito di cose che hai visto, hai seguito il Medio Oriente per un lunghissimo periodo. Questo accordo ti ricorda qualche precedente storico o siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo? Visto anche...
1: Guarda, l'unico precedente che c'è è quello che Trump non vorrebbe citare come precedente, cioè l'accordo con Obama, che in realtà poi ha permesso all'Iran di continuare con l'arricchimento del nucleare. Trump chiama questo accordo l'accordo Trump, che dice il contrario dell'accordo Obama. Io non vedo realmente la differenza, cioè non c'è la possibilità di controllare l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. L'Iran continua ad avere l'uranio arricchito al 60%, quindi ben oltre i limiti, la soglia, diciamo così, dell'uso civile dell'uranio. È un pericolo, considerato un pericolo fortissimo, esistenziale, da Israele, e su questo punto Israele la minaccia alla sua esistenza è una linea rossa che non è più disposta ad accettare, soprattutto dopo il 7 ottobre. È considerato un pericolo dai paesi arabi sunniti del Golfo, che vedono nell'Iran sciita la possibilità ancora di coalizzare intorno a sé i suoi proxy, cioè gli Houthi, che fermerebbero, potrebbero fermare anche l'accesso al canale di Suez, e questo è un altro problema enorme per le economie mondiali, e gli Hezbollah, che minacciano direttamente Israele. C'è il rapporto che ha diffuso proprio oggi Alma, che è la fonte di informazione più vicina all'intelligence israeliano, soprattutto nel nord del Libano, che su questo punto è molto chiaro, te lo posso citare perché mi è arrivato adesso. Sì, adesso sì. Dice: quali sono le implicazioni in Libano? Ricordiamoci che per il Libano, per Israele, non è soltanto un avversario. È il punto da cui parte una minaccia che Israele ritiene assolutamente esistenziale. E lui dice: le impronte, questo è quello che dice Alma, ripeto, quello che dice l'intelligence israeliana, quindi fa citata come fonte, ma le implicazioni potrebbero essere un cessato il fuoco che non sarà rispettato da Hezbollah e che aprirà una via diretta per la ricostruzione, quindi la ricostruzione intende militare Hezbollah, il ritiro della difesa israeliana dal Libano, che non potrà avvenire, ci ha detto l'IDF che non si ritirerà, perché questo vorrebbe dire il ritorno di Hezbollah al confine con Israele, un danno, questo è il punto fondamentale, alla percezione della sicurezza israeliana costruita dopo il 7 ottobre, e quindi il rafforzamento della percezione di unità dei fronti dell'asse sciita, che legittima poi l'intervento di Hezbollah in Libano contro Israele. Sostanzialmente c'è una trattativa tra il Libano e Israele, tra il governo legittimo libanese e Israele, in cui Israele sta dicendo ai libanesi: prendete voi il controllo del sud del Libano, se no ce lo teniamo noi. Ma il governo libanese non è in grado di farlo in questo momento, perché l'esercito libanese è meno forte di Hezbollah, perché i soldati dell'esercito libanese, per essere chiari, sono pagati 300 al massimo $500 al mese, mentre i miliziani di Hezbollah, i militari di Hezbollah, perché sono armati come un vero e proprio esercito e controllano una zona totalmente, ricevono dai 1.500 ai $2.000 al mese, e questa è una risposta molto pragmatica. Peraltro l'afflusso, dice sempre Alma, di denaro che arriverà in Iran, a chi andrà a beneficiare? La popolazione o l'elite, i guardiani della rivoluzione? Questa è una domanda un po' retorica, ma si può capire qual è il pensiero non solo israeliano su questo punto. Gli impegni degli Stati Uniti a fronte di tutto questo al momento sono abbastanza vaghi. Io vorrei ricordare quello che è successo in Afghanistan. Certo. Proprio ieri ho avuto un incontro con una persona che ha famiglia, non posso fare il nome ovviamente, in Afghanistan, certo. E dice che li si è ritornati al peggio del regime dei talebani, con fucilazioni, con donne che non possono più andare. Sua sorella non è un giudice, non può più lavorare, omosessuali perseguitati, impiccati, messi in prigione, fucilati in quanto tali. Tutto questo, ahimè, lo devo dire, io in piazza non vedo nessuno protestare. Ecco, ricordo che tre anni fa tutti a tagliarsi i capelli, no? Per ricordare la ragazza curda che in Iran era stata uccisa con l'accusa di aver oltraggiato il Corano perché non portava il velo in maniera adeguata. Adesso non vedo in piazza nessuno, né per i 40.000 che sono stati uccisi in Iran all'inizio dell'anno, la cui questa repressione brutale aveva dato un po' agli Stati Uniti e soprattutto ad Israele l'idea che potesse esserci un regime change, un cambio di regime in Iran, cosa che non c'è stata, perché con quel regime, dopo aver azzerato i vertici, ma le seconde file sono andate al potere, con quel regime, con queste seconde file, gli Stati Uniti hanno fatto un accordo. Questo è il punto.
0: Grazie davvero a Giancarlo Gioielli. Buon lavoro.
1: Grazie Roberto, buona serata.
0: Buona serata a te e naturalmente ai nostri ascoltatori, che tra poco sentiamo alla 334 11 11 622. Sento che incombe un brano. Cosa sarà mai? Fatemi ascoltare. Che brano potrà essere? Jack Johnson, Upside Down.

0: E allora ve l'avevo annunciato, ci colleghiamo con Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Buonasera Pioli.
1: Buonasera a voi.
0: Come viene raccontato questo accordo negli Stati Uniti? È percepito come una vittoria diplomatica di Trump oppure è come un compromesso necessario dopo mesi di tensione? Dimmi.
1: Beh, viene percepito male, nel senso che Trump ha fatto del suo meglio per venderlo come un risultato di successo dell'amministrazione americana e questa svolta diplomatica, ma qui viene visto anche all'interno della destra repubblicana come un surrender, cioè un arrendersi di fronte alle richieste, anche perché Trump ha fatto davvero salti mortali per dimostrare che questo suo accordo, questa sua traccia di accordo è di fatto molto meglio dell'accordo che aveva siglato Obama molti anni fa, e invece nei fatti no, nel senso che Trump, pur di chiudere in questa situazione, concede all'Iran molto di più di quanto non avesse concesso Obama, e questo la gente lo percepisce, sia in fronte democratico, che dicono ma insomma questa guerra cos'è servita eccetera, sia ma soprattutto quello che a lui disturba di più nel fronte repubblicano, torna per convincere gli scettici, ma gli scettici sono molto più di quelli che sono convinti che questo sia stato una bella mossa firmata a Versailles, che tra l'altro era la sede del trattato di pace della seconda guerra mondiale eccetera. Quindi non ho capito bene se la simbologia di Versailles gioca a favore di Trump o lo danneggia a questo punto, perché là c'era un chiaro passaggio, qui invece c'è un chiaro segnale di un indebolimento americano davanti al sorriso degli altri membri della NATO. Poi lui si vendicherà con l'Europa, dirà che dovranno mettere più soldati, ma di fatto quello che porta a casa Trump sono 300 miliardi di dollari di promessa di investimento fatti per la ricostruzione dell'Iran, e l'Iran porta a casa il fatto che non ha nemmeno iniziato la discussione su come smantellare l'uranio che già hanno, e che dice non lo daremo a nessun altro, vedremo noi come concordare. La promessa di non raggiungere la bomba atomica è una promessa che l'Iran ha sempre fatto, nessuno gli ha creduto, e per quello ci sono stati gli ispettori, per quello ci sono state le sanzioni. Trump cosa ha fatto? Ha aggiunto le bombe per distruggere i siti, ha detto che erano stati completamente obliterati. Beh, tanto obliterati non sono, se adesso ha bisogno di 60 giorni per mettere in dettaglio questi passaggi, soprattutto per chiedere di nuovo gli ispettori dell'ONU, che già c'erano peraltro, che erano stati cacciati dopo che Trump ha strappato il trattato firmato da Obama dopo 3 anni di negoziato, insomma. Quindi non è un successo. L'unica cosa positiva è che non si sparano più come prima, ma Israele non è d'accordo sul Libano, il Libano rimane un elemento di minaccia fortissima e non c'è la pace nel Libano, ma soprattutto non c'è la consapevolezza di cosa portano a casa gli americani, perché non sono investimenti, sono soldi che danno camuffati da investimenti agli iraniani, dicendo se erano soldi vostri adesso vi permettiamo di reinvestire nella ricostruzione del paese. Quindi insomma uno scongelamento dei fondi iraniani, di fatto, che tutti dicevano per l'amor di Dio Obama ha riempito di soldi l'Iran, ecco perché quello è un contratto debole, questo è un contratto assolutamente molto più debole da questo punto di vista. Il punto di vista generale è che però l'Iran, se c'è un avvio di pacificazione, è molto meglio che una continuazione della guerra, anche se diventava una guerra di bassa intensità.
0: Pioli, se dovessi fare una previsione oggi, tra 60 giorni saremo davanti a un accordo storico destinato a durare o una semplice tregua che rinvia il conflitto?
1: No, credo che progressi potrebbero esserci in 60 giorni. Il dubbio, il punto interrogativo, il grande punto interrogativo è se fra 60 giorni saremo esattamente con uno stretto di Ormuz aperto, con un Iran meno bellicoso, con un Iran che non ha più espansioni regionali perché ha raggiunto l'accordo non solo con l'Oman per il maneggio dello stretto, delle tariffe che chiamano, non dico pedaggi, ma insomma biglietti di ingresso e di uscita, ma soprattutto il fatto stesso che in questa situazione, prima della guerra, prima dei 100 giorni di guerra, prima dei centinaia di miliardi già spesi, l'Iran aveva l'Hormuz aperto, non aveva minacciato nessuno e quindi di fatto stanno in appunto. Certo, adesso dovrà pagare più soldi per ricostruirsi le strutture militari se devono ricostruire, ma il fatto stesso che Trump dica agli iraniani che se altri hanno il diritto di tenere i missili li possono tenere anche loro è un passaggio che in passato non si era mai arrivati a questo tipo di apertura nei confronti del regime. E se prima un regime doveva essere decapitato e adesso lui si ritrova a dire, il presidente forse stanco a Versailles, che questa ultima livello di sopravvissuti del regime, Pasdarano, guardiani della rivoluzione, sono molto meglio del resto, più pragmatici e meno cattivi, la gente fa fatica a credere, dopo che sono gli stessi che hanno massacrato la gente per le strade, insomma. Quindi di fatto nell'intera regione è percepito come un respiro di sollievo, perché non c'è la minaccia di un rigurgito di nuovo di guerra, però di sicuro sul risultato è che l'America non ha dato nessuna prova di forza e ha fatto bene forse a non darla, però di fatto Trump sconta l'immagine di questo insuccesso, insomma, anche se pacifico.
0: Grazie a Giampaolo Pioli, corrispondente del Quotidiano Nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Grazie davvero, alla prossima.
1: Buona serata a voi, arrivederci.
0: Noi continuiamo, ma prima la linea alla regia, 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di due dei tre telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi fino a 90 minuti sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nella provincia di Caserta. Ieri caos sulla linea Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: E allora, ascoltando i nostri analisti, sembra che Trump abbia clamorosamente perso nei confronti dell'Iran. Ma sono curioso di sentire altre voci, ma anche la vostra, al 334 11 11 622, tra poco.

0: La guerra vincitori non ha, disse il grande maestro Jedi Yoda.
1: Buonasera dottor Poletti, lo so, non c'entra niente con il discorso che state portando avanti. Una curiosità, dottor Poletti, ma come mai non mandate mai un brano musicale italiano? Forse toccherebbe chiedere a Cappadone, al regista? Tutte le volte che vi sento non avete mai passato un brano italiano, di qualsiasi genere parlo, eh? Ma è una curiosità mia, grazie dottor Poletti.
2: Grazie. Buonasera, Sergio da Milano. Secondo me Trump è partito in quarta e poi dalla quarta ha messo la retro.
3: Mi auguro che non abbiate preso questo come un'offesa alla vostra trasmissione adorabile e prestigiosa, ma sa, ognuno magari, io ecco qui ero capocabina principale e in Alitalia, all'epoca facevamo satira a bordo con i passeggeri, ci chiedevano quando torna questo equipaggio. Beh, l'Italia l'abbiamo fatta grande anche con le battute, con le barzellette, le notti intere per far passare il tempo ai passeggeri. No, scusate, non volevo offendervi, per carità, con questa battuta. Vi voglio bene, vi adoro.
4: Non so neanche di quale battuta si tratti, ma se ne posso fare una io battuta, da come vanno in onda, da come vanno in onda i messaggi, è chiaro che vanno in onda senza nessun tipo di filtro e censura, quindi figuratevi, tutto, proprio tutto. E, Roberto da Roma, buonasera.
5: Buonasera Roberto, prima ho sentito quel signore che parlava e praticamente santificava Israele. Possibile mai che gli israeliani sono entrati 10 chilometri dentro il Libano e nessuno dice niente, tutto si sposta sull'Iran. L'Iran, l'agenzia nucleare aveva stabilito che per fare la bomba atomica non so quanto tempo ci voleva, ma non c'erano manco interesse. Adesso questa cosa è partita perché dovevano coprire Israele, che doveva prendere tutti, del resto l'ha detto Trump, quello della CIA anzi, che ha detto, disse che sono stati fregati, tra virgolette, perché gli avevano detto che dentro il sistema iraniano era comunque a favore della rivoluzione. Adesso io non riesco a capire, tutto il mondo si è stufata delle balle e dei media che continuano ad avere a coprire tutti i misfatti di stessi ebrei, non dicono nulla su Gaza, su Zelensky che sta facendo la fabbrica dei droni con i nostri soldi che lo stiamo finanziando, non ha detto una parola, si parla solo dell'Iran. Ma l'Iran, cioè gli Hezbollah che devono fare? Cioè, i confini se ne sono presi 10 chilometri, ma chi difende il Libano? Chi difende? Possibile che nessuno mette al muro questa gente e gli dice voi dovete ridare i territori? Ma è mai possibile? Che è una cosa vergognosa, gente che muore. Oggi ne hanno uccisi altri 4 e si parla come dice, vabbè, tanto c'è sta. Stanno facendo il concordato, stanno facendo. E intanto 4 persone morte, 10 persone. Perché adesso c'hanno le elezioni politiche, allora intanto 10 persone morte. Ma la morte è una cosa bruttissima per quel popolo che, io non lo so, è stato martoriato. Non è che l'Iran stinchi di santo, sono comunque assassini, ma tutto il mondo quanti ce ne stanno da assassini?
4: Grazie Roberto, andiamo da Roberto da Roma a Valerio da Milano. Buonasera.
6: Buonasera Poletti, allora io voglio intervenire sentendo un po' anche gli altri e quella di lettura che è stata fatta da uno dei suoi ospiti sul fattore economico degli investimenti superiori.

0: investire in paesi dove l'economia potrebbe svilupparsi, magari fra 20 anni, però potrebbe svilupparsi, considerato che in Europa mi pare non ci siano più tanti amici di quelli che sono gli americani attuali, con grande dispiacere, perché noi abbiamo molti militari e molte famiglie americane che lavorano sul nostro territorio nel dopoguerra. Ecco, questo era un po' un pensiero legato, certo, alle grandi economie mondiali, che sono quelle che, come lei capisce, Poletti, in francese si dice proprio, come ho detto, che se la Gianchi fa la guerra, tutto il resto sono un po' delle balle all'italiano o all'europea. Speriamo che però l'Europa si svegli e si doti di non un proprio esercito vero e proprio, come penso stia facendo adesso il governo in Italia per ampliare le caserme. Io, lei lo sa che sono coinvolto in maniera positiva su questa questione della sicurezza, e che porti un po' di economia anche per noi. Tutto sommato le cose non vanno male per noi, però dobbiamo forzare la mano in Europa, perché dobbiamo diventare indipendenti dal punto di vista della sicurezza e delle energie, grazie al governo che ha fatto il decreto che forse faremo queste famose, o proseguiremo con queste famose centrali nucleari. So che molti sono contrari, ma non vi è altra strada, e le tecnologie moderne ce lo consentono. Buonasera e buon lavoro.
1: Grazie al nostro ascoltatore da Milano, Valerio, e c'è della musica.

Buonasera Roberto, Luca della provincia di Milano. Condivido e sottoscrivo ogni parola e ogni virgola che ha detto l'ascoltatore da Roma che si è collegato. È veramente, io non me ne faccio una ragione di come questi

0: italiani stiano facendo le peggio porcate, le peggio vigliaccate, e non ci sia nessuno che abbia il coraggio di dirgli basta, di dirgli non potete, di dirgli che devono rispettare le regole internazionali, che devono rispettare i confini, che devono rispettare niente, impuniti, le peggio schifezze, i peggio assassini, i peggio genocidi, e sono impuniti, non se ne può più. Poi non ci scandalizziamo quando qualcuno in qualche attività commerciale si rifiuta di servire qualche ebreo, qualche israeliano, e subito i giornali partono con i titoloni: è tornato l'antisemitismo, è tornato qua, è tornato là. Dai, bisogna essere obiettivi. Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie a lei, vi ricordo sempre il 334 11 11 622 e saluto Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Buonasera Negri.
2: Buonasera a voi.
1: Negri, Trump
2: uno deve
1: parla
2: sentire
1: di vittoria...
2: tutte queste stupidaggini per forza. Uno deve sentire tutte queste stupidaggini, quelle di questo vostro ascoltatore. Il vostro ascoltatore è uno sciocco. Prima di tutto, l'attacco è stato fatto dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio. I primi a non rispettare il diritto internazionale sono stati gli Stati Uniti e Israele. Primo luogo.
1: Ma infatti lui stava, Negri, ti sei confuso, perché lui stava, ha detto iraniani, ma stava dicendo israeliani.
2: Lui si è confuso perché non sanno che cosa dicono. Parliamo di gente che si confonde, che non sa cosa dice. Somigliano un po' al vicepresidente americano, che oggi l'abbiamo sentito in conferenza stampa. Vabbè, da una parte abbiamo Trump che sembra mangiafuoco, e dall'altra parte arrivano i suoi vice che sembrano degli scaramacai, dei pagliacci, che non sanno neanche se domani andranno o no a Lucerna a firmare questa cosa. Cioè parliamo con gente che non sa neppure che cosa dice. C'è da chiedersi se sono del mestiere.
1: Negri, bisogna vedere che mestiere fanno, più che altro più che chiedergli se sono del mestiere, bisogna vedere che mestiere fanno, più che altro questi. Trump parla di vittoria storica. Guardando i fatti, chi ha tenuto di più da questo memorandum, Washington o Teheran?
2: Ma che vittoria storica, signori. Trump aveva dichiarato: non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata. Siamo arrivati al punto che gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto lasciare Hormuz, il controllo di Hormuz, agli americani. Vi faccio notare che l'Iran non ha neppure una marina militare. Cioè, gli Stati Uniti sono stati battuti da un paese che non ha neppure una marina militare. Ecco, vi rendete conto di quale colossale sconfitta sia stata. E ieri Evian, i leader occidentali si sono ricompattati con Trump, perché questa sconfitta è anche la loro. E guardate che questa non è una sconfitta limitata al Golfo. L'Iran non è solo una potenza medio orientale, ma è anche una potenza asiatica, alleata strettamente della Cina. Per questo la sconfitta americana brucia e pesa sugli equilibri mondiali. Qui, al solito, non se ne sono manco accorti.
1: Ecco, tra l'altro l'Iran mantiene intatta gran parte della sua infrastruttura nucleare, e Trump dice che la minaccia nucleare è stata neutralizzata.
2: Guarda, siamo di fronte a una situazione veramente, veramente evidente. Allora, c'è stata una sconfitta militare colossale, che da un certo punto di vista ricorda quando il Giappone batté la Russia nel 1905. Fu la prima volta che un paese asiatico sconfiggeva in guerra un paese occidentale. Ora, senza voler esagerare, è chiaro che questa sconfitta è pesantissima. Adesso gli Stati Uniti dovranno cercare perlomeno di contenere l'aspetto diplomatico. Qui ci sono 60-70 giorni, non si capisce ancora bene quanti. Comunque 60-70 giorni in cui gli americani dovranno fare di tutto per in qualche modo rimediare alla sconfitta militare che hanno subito e che sta facendo ridere tutto il mondo. Guardate, vedete, perché noi qua guardiamo le cose da questo cortile di casa che è l'Europa, che, diciamoci la verità, è un piccolo sposto rispetto a tutto il resto, al resto del mondo, no? E non ci rendiamo assolutamente conto che paesi come la Cina, l'Indonesia, la Thailandia, la Russia e tutto il resto stanno ridendo di questa sconfitta. Guardate che è veramente colossale. Io non avrei mai creduto, lo dico sinceramente, io che frequento l'Iran da 46 anni, quindi ho visto tutte le guerre in Iran e nel Medio Oriente, che gli iraniani fossero capaci di infliggere agli Stati Uniti un'umiliazione così grave.
1: Quindi l'Iran sta festeggiando, doppiamente festeggiando. Ha capito di avere un potenziale che neanche forse immaginava, no?
2: Ma l'Iran è stato abilissimo, forse non c'era bisogno di spiegare la storia a chi la sa, no? Che ha usato la leva di Hormuz come molto di più che fosse la bomba atomica. L'Hormuz è stata l'atomica degli iraniani, l'hanno usata perfettamente. Pensate che hanno bloccato dal 28 febbraio a ieri tutti i traffici mondiali, inchiodando americani e israeliani su una linea del fronte. Ma non so se vi rendete conto della portata di questo fatto. Guardate che questa è stata una battaglia enorme, è stata una battaglia durissima. Gli iraniani sono stati bravissimi in che cosa? A utilizzare i droni, a fare aprire ai droni le rotte dei missili, a colpire non soltanto i bersagli americani o israeliani, ma anche quelli degli altri paesi del Golfo, a usare i loro alleati nella regione. Non so se ve ne siete accorti, ma Camp Victory, che è la maggiore base militare americana in Iraq, e gli americani l'hanno dovuta abbandonare. La stavano occupando dal 2003, da quando erano entrati per abbattere il regime di Saddam Hussein. Quindi c'è stata una sconfitta su tanti fronti differenti, non su uno solo. C'è da chiedersi chi sono gli strateghi a Washington. Quanto a quelli di Netanyahu, li conosciamo. Netanyahu non gli importava nulla. Importava soltanto trascinare gli americani in un'avventura, facendo credere a Trump che sarebbe stata una vittoria facile e trionfale. Avete visto? Cioè, adesso è chiaro che bisognerà discutere quale sarà la cornice diplomatica di questa intesa. Vance ha detto che non daranno un soldo agli iraniani. Vediamo, sì, perché ho ancora qualche dubbio, vedete? Poi viene tirato in ballo come sempre l'accordo di Obama, come se l'accordo di Obama fosse mai entrato in vigore. Guardate che l'accordo di Obama non è mai entrato in vigore. Gli Stati Uniti hanno continuato a mantenere le sanzioni per mesi e per anni, quindi quell'accordo non è mai stato veramente varato. Sono stati liberati 1,7 miliardi di dollari che erano negli account iraniani negli Stati Uniti. Basta, punto. Oggi invece cosa sta succedendo? Ce l'ha detto Vance nella conferenza stampa. Sono fluiti dal Golfo 12 milioni di barili di petrolio iraniani. E dove stanno andando? Negli Stati Uniti? Non mi pare, staranno andando in Cina, credo, no?
1: E insomma, io davvero ringrazio Alberto Negri del Manifesto. Grazie davvero, Alberto.
2: Prego, a voi, buona serata a tutti e buona fortuna.
1: Buona fortuna, ne abbiamo bisogno. Grazie Alberto Negri, che giustamente si dice che abbiamo bisogno di fortuna, e come no. 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Io chiuderei qui la parte che riguarda la questione del conflitto, perché insomma è palese da tutti i nostri analisti che Trump ha perso la guerra. Intanto l'amministrazione Trump fa sapere che consentirà, si sta camuffando insomma questa sconfitta da vantaggio per gli americani, l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato, lo riporta il Financial Times, sottolineando che i fondi potranno essere usati solo per comprare beni made in USA. E insomma la condiscono via, eccetera. Io vi ricordo il numero per intervenire, dire la vostra. Abbiamo ancora qualche istante per i vostri messaggi, per poi passare a un altro tema in cui ho bisogno di voi. Fate prima a segnare il numero, che è 334 11 11 622. Ne approfitto per ringraziare chi lavora con tanta dedizione al programma, il nostro regista Lorenzo Cappadone e Matteo Rispinti in redazione. Redazione che fa rima con dedizione. Linea alla regia.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E a proposito di chi non si ferma, le fate voi le vacanze? Che meta sceglierete? Quanto spenderete? Vi è rimasto qualche soldo in tasca da spendere nelle vacanze? Mi raccontate la vostra esperienza. Apriamo questo capitolo sulle vacanze. Ve le potete permettere? Che scelta farete? Ne parliamo tra poco.

0: E allora vacanze più corte in Italia, ma gli italiani sono pronti a fare le valigie. È un'indagine Ipsos Doxa per il settimanale Gente, ne partiranno 7 su 10. Siete tra questi? Siete tra quelli che partiranno per le vacanze? Scrivetemelo, ditemelo, chiamatemi al 334 11 11 622. Nonostante la complessa situazione geopolitica e l'aumento dei prezzi, questa estate 7 italiani su 10 andranno in vacanza, anche se per meno giorni e spendendo meno. Lo rileva una ricerca di Ipsos Doxa pubblicata sul numero di Gente in edicola da oggi, che è stata presentata a Milano. Nonostante la complessa situazione geopolitica e l'aumento dei prezzi, quest'estate 7 italiani su 10 andranno in vacanza, anche se per meno giorni. E allora Ipsos dichiara: la voglia di vacanze degli italiani non è venuta meno. I dati dicono che i periodi tendono ad accorciarsi, tengono bene i weekend mentre diminuiscono i periodi di ferie. Luglio viene preferito ad agosto per i costi minori e per evitare l'overtourism, e si spenderà meno soprattutto per lo shopping e le spese extra nelle località scelte. Quanto alle destinazioni, il 62% degli italiani, secondo la ricerca, resterà in Italia. Intanto prosegue il calo dei prezzi dei carburanti. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,862 euro al litro per la benzina, 1,963 per il gasolio, 0,775 per il GPL e 1,561 per il metano, che resta invariato. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,956, 2,052 per il gasolio, 0,883 per il GPL. Insomma, sono i 20.000 punti vendita che comunicano i prezzi all'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Prosegue insomma il calo minimo, minimo dei prezzi dei carburanti. Io vi chiedo, le fate le vacanze? Ci andrete in vacanza? Che farete per quanto riguarda la vacanza? Tra poco vi darò altri numeri, ma voglio partire dopo la canzone dicendovi che tempo farà, perché tra poco ci collegheremo col colonnello Giuliacci. Ve lo ricordate, il colonnello Mario Giuliacci? Ecco, ci spiegherà il caldo ormai non più anomalo di questi giorni e quel che accadrà nel corso dell'estate. Intanto sentiamo i primi vocali che avete mandato al 334 11 11 622.
1: Moletti, buonasera. Allora, già fatto una settimana di vacanze a Milos, ovviamente come dice a Milano tutto a fiadoca, perché sono andato giù gratis a trovare un signore che conosciamo che ha la villa là. Il viaggio è stato pagato con le mance di Natale in portineria. Poi le altre vacanze al mare le farò ancora praticamente gratis, perché mia moglie, essendo nativa di Ventotene, ha le case a Ventotene e facciamo, diciamo, le vacanze al mare. E d'inverno un paio di giorni da Leone in Trentino, io e mia moglie, sempre con le mance. Perciò onestamente non saprei dire quanto posso investire per le vacanze, diciamo solo nei biglietti del treno. Però ripeto, Milos tutto pagato. Buonasera.
2: Buonasera Poletti, adesso visto il quesito della puntata odierna ci aspettiamo la sfilza di persone tipicamente di destra che diranno: visto, ci si lamenta tutti ma poi lo stesso tutti in vacanza, non cogliendo la differenza tra il vivere e il sopravvivere. Buonasera Davide da Monza.
3: Buongiorno, anzi buonasera dottor Poletti. Senta, ma qui le vacanze, ma come si fa a chiamarle vacanze? Le vacanze erano quelle di una volta si faceva un mese di vacanza, si partiva tutta la famiglia e si faceva un mese. Adesso si fanno 5 giorni, che poi fa una settimana, quindi 7 giorni col sabato e la domenica, no? Ma neanche, la domenica neanche, perché il sabato si torna. Vabbè sì, 7 giorni insomma, quello che è. E comunque chiamate le vacanze, ma secondo me non sono mica tanto vacanze, la gente parte 7 su 10. Sì, ho capito, 7 su 10 partono e fanno 5 giorni di vacanza, ma voi le chiamate vacanze queste? Buonasera Poletti, Riccardo da Milano, scusi se le rompo tutte le sere.
4: Dottor Poletti, sì, io e la mia famiglia riusciremo ad andare ancora in vacanza anche quest'anno, perché abbiamo trovato da alcuni anni una soluzione vantaggiosa dove spendiamo il giusto, riusciamo a trovare una casa da dei privati e quindi riesco a far stare la mia famiglia anche dalle 3 alle 4 settimane, però rinunciando ad andare sui lidi attrezzati e quindi spiagge libere, perché nel Salento ce ne sono fortunatamente ancora. E oltre a questo, limitando le uscite ai ristoranti, anzi no, ristoranti no, qualche pizza, qualche pizzeria, cucinando tanto in casa e godendo insomma così di un periodo più lungo a scapito insomma delle comodità che si possono trovare. Il posto è bello, tanto sole, tanto vento, come dice insomma il proverbio del Salento, e io torno a lavorare dopo la prima settimana e così facendo posso permettere a loro di rimanere più a lungo. Grazie Claudio Prato.
0: Grazie Claudio, continuate a raccontare i vostri piani, se ne avete, per le vacanze al 334 11 11 622. E tra l'altro una settimana in due, secondo altro consumo, in Italia costa in media 1.050 euro. Quanto costa davvero partire ad agosto? Quest'anno la risposta è un po' meno pesante rispetto al 2025, ma resta comunque impegnativa per molte famiglie. Per trascorrere una settimana di vacanza in Italia, nella prima settimana di agosto, due persone devono mettere in conto in media 1.050 euro tra viaggio di andata e ritorno e 7 notti di alloggio. Un'indagine di altro consumo sui costi delle vacanze estive 2026 ha preso in esame 20 località turistiche italiane, tra città d'arte, mare, montagna e isole maggiori. Il quadro che emerge è chiaro: i prezzi scendono del 5% rispetto allo scorso anno, ma la differenza tra le mete resta molto ampia. Le città d'arte sono le destinazioni più accessibili, mentre le isole e alcune località di montagna richiedono un budget decisamente più alto. In media, una settimana di vacanza per due persone, dicevo, costa, secondo altro consumo, 1.050 euro. La cifra include sia l'alloggio in hotel 3 stelle o bed and breakfast con bagno privato, sia il viaggio di andata e ritorno calcolato in auto per le mete raggiungibili via terra e in aereo per Sardegna e Sicilia. La meta meno cara dell'indagine è Firenze, dove una settimana per due costa 641 euro. Seguono Roma, Napoli e Milano, tutte sotto i 700 euro. Sì, a Cinisello Balsamo sotto i 700 euro una settimana a Milano. Vabbè. All'estremo opposto c'è Ortisei, che arriva a 1.672 euro, soprattutto per il peso dell'alloggio. Anche Villa Simius e Stintino in Sardegna restano tra le mete più costose, spinte in alto dal prezzo dei voli. E allora poi ne parleremo, mi dite anche se vi ritrovate in queste indagini che fanno le associazioni varie. Noi torniamo tra poco con il colonnello Giuliacci.

0: E saluto con piacere il colonnello Mario Giuliacci. Buonasera colonnello, come sta?
1: Buonasera Poletti, benissimo. Ricordiamo vecchi tempi in cui eravamo a Tele Lombardia.
0: Tanti anni fa, però ce li portiamo tutti e due bene gli anni.
1: Beh sì, io resisto, io sono molto diversamente giovane. Va
0: bene. Senta colonnello, ma l'entusiasmo di un sedicenne, le vedo fare i video sui social, insomma non è che si ferma
1: sì,
0: lei. Mi dica come ci si difende dal caldo di questi giorni e poi passiamo invece all'estate che ci attende.
1: Diciamo subito che questa ondata di caldo sarà particolarmente intensa, soprattutto diciamo fino al 24, poi ci sarà una ripresa il 26-27. Fatto sta che fino alla fine del mese dovremo soffrire, ma anche se la parte più più delicata è quella fino al 24. Che poi, ecco, tanto per dare un filo di speranza, sembra che ai primissimi di luglio possa finire, quindi una notizia. Come affrontare il caldo? Soprattutto le persone anziane devono stare attente, perché il caldo, voglio dire, molte persone vanno all'altro mondo perché non rispettano certe raccomandazioni. La prima cosa per le persone anziane è bere molto, perché gli anziani perdono lo stimolo della sete. Uno pensa di non aver sete, in realtà il corpo ne avrebbe bisogno, quindi bere anche se non si ha sete. La seconda raccomandazione è piuttosto nota, quella di non uscire nelle ore centrali della giornata, no? Uno non esce alle 2 per fare una passeggiata, aspetta le ore 18-19 per fare una passeggiata. La terza è quella di non fare lavori pesanti, magari uno così per diletto, oppure uno vuole andare in bicicletta faticando, mai perché lo sforzo fisico ovviamente aumenta la temperatura corporea, quindi se già fuori ci sono 35 gradi rischiamo di arrivare a 40, quindi queste sono le tre raccomandazioni direi fondamentali che soprattutto le persone anziane, ma anche i bambini piccoli, più delicati, dovrebbero seguire.
0: Colonnello Giuliacci, mi deve tranquillizzare per quanto riguarda la grandine, ormai vivo con una forma d'ansia.
1: Ognuna delle nostre macchine è a rischio, ma il temporale con grandine purtroppo sono aumentati, perché siccome i temporali si alimentano di calore, più calore c'è e più è probabile che nascano temporali, e quindi tra tante temporali è più probabile che ce ne sia uno con grandine, no? Perché più è elevato il calore del suolo, più le correnti calde ascensionali sono forti, più il chicco di grandine resta a lungo dentro la nuvola, perché non cade, perché queste correnti lo reggono su, e se lo reggono più che nel passato, il chicco nel passato era di un centimetro, adesso diventa di 3 centimetri. Quindi bisogna non solo stare attenti per difendere la nostra auto, ma per difendere anche la nostra salute, perché se un chicco di 3 centimetri cade sulla nostra testa potrebbe provocare danni seri.
0: Oppure qualcuno lo fa rinsavire, però insomma parliamo in generale. Ecco. Senta colonnello Giuliacci, sarà un'estate calda, sarà un'estate alternata, sarà
1: sì,
0: un'estate che durerà quanto?
1: Ho capito, ma guarda, diciamo questo, negli ultimi 6 anni è caduta l'estate, la seconda estate più calda di sempre, la terza, la quarta e la quinta, quindi in 6 anni abbiamo avuto le 5 estate più calde di sempre dopo il 2003. Il 2003 ancora resta al top, ma ora se negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 5 annate record, possiamo sperare che il 2006 sia da meno? No, di certo, no? Bene che vada, sarà simile al 2025, che comunque ci ha fatto soffrire, no? È chiaro il mio parere.
0: Sì, ecco. Sì, è chiaro, andiamo verso quella direzione lì, ma certo. Quanto durerà l'estate?
1: No, Dunque, l'estate purtroppo si prolunga, una volta finiva con la famosa burrasca di Ferragosto, no? Si chiamava burrasca di Ferragosto perché dopo Ferragosto arrivava una perturbazione atlantica decisa, fresca, spazzava via l'anticiclone africano, eccetera, eccetera, e tutto finiva, no? A settembre già eravamo tutti al fresco. Invece adesso ormai a settembre è diventato un mese estivo, certo, meno caldo di agosto, e qualche temperatura ancora sopra 30 gradi si vedono anche nella prima metà di ottobre, no? Specie, diciamo, per le regioni che si affacciano sul mare, specie le regioni meridionali, perché guarda caso il mare raggiunge le massime temperature sulle regioni meridionali proprio in settembre. Quindi questo è anche
0: e poi
1: il
0: si passa, io ho notato, no? Una volta si diceva non ci sono più le mezze stagioni, ma adesso per sì. Davvero non ci sono più le mezze stagioni, si passa dall'inverno.
1: In effetti, ma è più l'estate che fa da padrone. Nel senso che parte prima, no, spesso quest'anno alla fine di maggio, ma negli altri anni partiva anche prima, dice non aprile, ma comunque magari a metà maggio. Quindi parte prima e finisce un mese e mezzo circa dopo. Quindi è come se avesse guadagnato due mesi in più, sostenendo l'idea. Quindi
0: come facciamo a informarci per quanto riguarda il meteo, perché ovviamente tutti i siti per acchiappare click ti scrivono, io sono purtroppo uno che ci finisce in questa rete pur facendo un lavoro serio, e mi dicono arriverà una grandinata incredibile, io mi preparo psicologicamente ma, visito i siti e poi non arriva,
1: diciamo,
0: niente.
1: Diciamo che i temporali ci saranno tutti i pomeriggi, ma soprattutto sulle regioni alpine, sulle regioni appenniniche, nelle zone interne del centro-sud. Si chiamano temporali da calore perché non sono dovute all'arrivo di una perturbazione più fresca atlantica, la quale aria fresca a contatto col suolo caldo genera temporali, no? Sono temporali di calore perché il suolo si surriscalda così intensamente che l'aria calda, la bolla d'aria calda si solleva dal suolo fino a 3.000-4.000 metri, dando luogo alla nube temporalesca. E queste nubi temporalesche, appunto, tra tante nubi temporalesche, molte rischiano di portare anche grandine, purtroppo. Ma va bene perché per la fascia costiera, dove i temporali, diciamo, sono rari in queste condizioni.
0: Grazie al colonnello Mario Giuliacci, la disturberò altre volte. Se
1: grazie Poletti, un caro saluto a te e agli ascoltatori.
0: Grazie. Io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta. Vi ritrovate in questa indagine di Altro Consumo che dice che una settimana in due in Italia costa in media 1.050 euro. E voi le vacanze le farete sereni o dovrete rinunciare? Le mete più convenienti, vi dicevo, le città d'arte e alcune località di mare, perché le città d'arte sono la scelta più favorevole per chi vuole contenere la spesa. In media una settimana d'agosto costa 725 euro, ben al di sotto della media complessiva dell'indagine che parla di 1.050 euro. Firenze è la più conveniente con 641 euro, seguita da Roma a 650 euro, Napoli a 659 euro e Milano a 687 euro. Anche Venezia, pur essendo più cara delle altre città considerate, resta sotto i 900 euro. Rispetto al 2025, il calo più marcato si registra proprio in alcune città d'arte. Firenze scende del 16%, Roma del 14% e Venezia del 13%. Anche alcune destinazioni di mare diventano un po' più accessibili. Gallipoli cala dell'8%, mentre Cervia resta sostanzialmente stabile con una diminuzione dell'1%. Per chi vuole andare al mare senza spendere troppo, la soluzione migliore e puntare su mete raggiungibili in auto. Rimini è la località balneare più economica dell'indagine. Una settimana per due persone, viaggio compreso, costa 682 euro. Cervia si ferma a 708 euro. Più impegnative invece Jesolo, Sorrento e Gallipoli, tutte oltre i 1000 euro. Poi andremo avanti ad analizzare questa indagine, ma mi interessa capire il mio pubblico, il pubblico di giornale radio, il pubblico di questa trasmissione, dove e se va in vacanza, anche perché leggevo una nuova ricerca di Ipsos Doxa, povertà energetica e benessere economico, il punto di vista delle famiglie italiane, realizzata per Fondazione Banco dell'Energia con rilevazioni di maggio 2026, che dice che l'86% degli italiani sono preoccupati per l'impatto del caro energia, in netto aumento rispetto al 77% della precedente rilevazione. Teme anche sull'onda della pace, insomma, così abbastanza instabile, teme l'86% l'impatto dei conflitti sulle bollette, e di conseguenza il 54% degli italiani si dichiara insoddisfatto della propria condizione economica, descrivendo una netta perdita del potere d'acquisto. Ben 8 intervistati su 10 ammettono di non poter affrontare alcune spese, e se ci pensate bene è molto preoccupante per un paese, insomma, che la gente non spenda perché è preoccupata. Si ferma davvero tutto. Non ci fermiamo noi, se non in rispetto all'informazione, e quindi per una decina di minuti restate qui, intanto raccontatemi le vostre vacanze, restate qui in ascolto del giornale radio. A tra poco, sempre 334 11 11 622 che è il numero per mandare i vostri messaggi e per entrare in diretta.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19. Ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le due sorelle scomparse nell'Aquilano, spunta una prima traccia, trovato su un sentiero vicino alla casa famiglia un fermaglio per i capelli di Sara. Tragedia a Reggio Emilia, un camion dei rifiuti travolge e uccide un ragazzino di 11 anni, era in sella alla sua bici. A Bruxelles si apre il Consiglio Europeo, in cima all'agenda dei 27 i dossier Ucraina e Medio Oriente dopo la firma del memorandum d'intesa tra USA e Iran. Da Pavese a Brancati a Calabresi, con la prova di italiano hanno preso il via agli esami di maturità sui banchi oltre 500.000 di studenti. Mondiali, forse nella notte il primo verdetto: Messico o Corea del Sud possono centrare i 16esimi.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Il servizio
9: alimenta speranze. La prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, l'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli, apparterrebbe alla più piccola. A darne notizia l'associazione Penelope, che supporta i familiari delle persone scomparse. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere di zona. Uno mostra le sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche, un altro un'auto vicina alla struttura. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, indagati responsabili della struttura per il reato di abbandono di minore. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Il periodo di 60 giorni è ufficialmente iniziato oggi. Lo ha chiarito in conferenza stampa la Casa Bianca il vicepresidente USA Vance in merito al memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, che estende il cessate il fuoco e apre una nuova fase di colloqui sul programma nucleare iraniano. Tra i 14 punti previsti nell'intesa, lo stop alle operazioni militari, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto l'Iran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Poi sarà la volta degli orali. Il servizio.
10: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: Camillo Ruini per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. La Chiesa italiana gli deve moltissimo. Lo ha detto Papa Leone celebrando oggi pomeriggio le esequie del cardinale, per 16 anni presidente della CEI, morto all'età di 95 anni. A lui, aggiunto il pontefice, si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Voltiamo pagina, nasce la prima agenzia di stampa interamente dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di raccontare il settore. Sentiamo come.
11: È stata presentata a Roma presso la sede della stampa estera Prima Pagina News ADI, la nuova agenzia di stampa dedicata alle infrastrutture. Un nuovo modo di fare informazione in un settore strategico per il nostro paese, come spiega l'editore Pietro Di Pierri.
12: Primo per dare notizie precise raccogliendole dagli imprenditori e poi per comunicarle anche alla gente che poi sono quelli che andranno a usufruire delle infrastrutture che il PNRR ha portato in Italia e quello che si sta costruendo in Italia. Abbiamo istituito anche la procedura della blockchain, quindi il controllo della notizia che viene fuori con un sistema digitale insieme a Digitali. Niente, speriamo che sia un'agenzia presente che possa servire al paese.
11: Dall'energia ai trasporti, passando per le grandi opere, le infrastrutture digitali, la logistica e l'innovazione, ADI dà voce a un settore in continua evoluzione. Il direttore Enrico Sarzanini.
13: Per migliorare quelle che sono le problematiche che tutti i giorni, soprattutto burocratiche, e chi legge il sito se ne renderà conto, che sono questo il vero purtroppo problema del nostro paese, io credo che attraverso il confronto si possa poi migliorare, si possano superare quelli che sembrano problemi insuperabili.
11: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Aperto alle 18 da Repubblica Ceca Sudafrica, il secondo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio propone tra questa sera e questa notte altre tre partite. Spicca la sfida diretta Messico-Corea del Sud, chi vince stacca il pass per i sedicesimi.
14: La tripletta di Re Messi, le doppiette di Mbappé, Haaland e Kane, il mondiale trema sotto le bordate dei bomber e nel caso di Erling Haaland la terra trema davvero, in coincidenza dei suoi due gol all'Iraq. I sismografi dell'Università norvegese di Bergen hanno registrato lievi vibrazioni del terreno causate dall'esultanza sfrenata dei tifosi. E stasera la festa si può spostare in Messico o Corea del Sud. Entrambe vittoriose al primo turno si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il via alle 3 della notte italiana arbitra l'uruguaiano Teher. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere, a iniziare dalle sfide di oggi: Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Per Giornale Radio, Gerardo Di Vivo.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Ditemi se potete permettere queste vacanze estive oppure no. 334 11 11 622. Tra poco comincio ad ascoltare i vostri messaggi.

queste statistiche, ciao Poletti, ciao Radio, ciao Capodonna, ciao Matteo, queste statistiche di 1000 euro, 800, 600 euro, una settimana, due persone, sono magari, Poletti, secondo me 600, 800, 1000 euro a persona, perché io veramente, cioè, una settimana col

0: tutta la macchina con delle bollicine, però è un furgone, non me ne frega niente. Ciao Poletti, ciao radio.
1: Buonasera dottor Poletti, Francesco da Brescia. Guarda, io mi sono sintonizzato mentre ne stava già parlando, quindi magari mi sono perso un pezzo, ma mi piacerebbe sapere il luogo esatto, ma proprio la struttura alberghiera in cui sono stati presi questi dati medi, perché io sinceramente una vacanza in Riviera Romagnola per due persone una settimana a 650-700 euro dal 2013 che non vedo una cosa del genere, cioè, mi piacerebbe tanto saperlo. Io per quanto mi riguarda per quest'anno non andrò in ferie per motivi personali, però comunque anche se non avessi avuto diciamo incombenze non ci sarei andato comunque, perché io sinceramente andare a fare i debiti per poter andare in ferie una settimana, ma anche no, preferisco andare al lago o al fiume. Però sono solo mie conclusioni. Vi auguro una buona serata e buon programma.
2: Buonasera Roberto, Lorenzo, Matteo, tutti quanti, anche gli tutti quanti, insomma, sono Emilio da Massa. Io passerò le mie ferie ad agosto andando al mare qui ai Ronchi di Marina di Massa, in quanto pago lo stagionale praticamente per tutta l'estate, cabine, ombrellone, stessa spiaggia, stesso mare dal 1967, e però fino ad agosto ci vado solo il sabato e la domenica, per cui quei 15 giorni lì lo sfrutto proprio dalla mattina alla sera. Queste le mie vacanze. Buona serata.
3: Ciao, sono Fabio da Milano. Vorremmo sapere una cosa, ma le persone che hanno fatto questa indagine vanno in vacanza in un'altra dimensione? Perché io quando vado in montagna in Val d'Aosta, andata e ritorno solo di autostrada spendo 80 euro. Ciao, grazie.
4: No ragazzi, tutti a casa di Bignami, che ieri sera dicevo che siamo diventati tutti ricchi, taglio delle tasse, il potere d'acquisto, insomma, tutti a casa di Bignami d'agosto. Quanti posti c'ha, dottor Poletti? Tra lei e Bignami non riusciamo a smazzarne un 100-200 di persone? Ileana.
5: A casa mia c'è posto solo per il cane, scusate. Allora, visto che fate tanto simpatici, adesso toccatevi, perché c'è anche il rischio che la casa sia bersaglio, toccate ferro, dei ladri durante le vacanze. Ecco gli errori da evitare, perché le vacanze estive sono un momento per rilassarsi, ma l'82% degli europei che prevedono di viaggiare nei prossimi mesi considerano che lasciare la casa incustodita comporti dei rischi. I ladri spesso prendono di mira la proprietà le proprietà in apparenza facili da raggiungere, e certe abitudini quotidiane possono involontariamente segnalare che una casa è vuota. Capire cosa rende una casa vulnerabile e adottare semplici precauzioni per proteggerla può fare la differenza. Errore numero uno: nessun segno di attività in casa. Pacchi e lettere che si accumulano sulla soglia di casa rivelano un'assenza prolungata, così come i bidoni della spazzatura lasciati in strada, le tende che restano chiuse tutto il giorno, la macchina sempre parcheggiata sotto casa. Chiedere a un amico o a un vicino fidato di prendere la posta per noi, di spostare i bidoni o di aprire casa per non dare l'idea che sia vuota può ridurre notevolmente i rischi. E mancanza, errore numero due, mancanza di segni visibili di sicurezza domestica come deterrenti. Le abitazioni prive di misure di sicurezza visibili risultano più vulnerabili agli occhi dei ladri. L'assenza di cartelli che segnalano la presenza di un sistema d'allarme può far pensare che la casa non sia protetta, mentre la mancanza di telecamere

campanelli visibili riduce l'effetto deterrente e limita la possibilità di raccogliere prove in caso di attività sospette. Errore numero 3, illuminazione prevedibile o scarsa, utilizzate le luci temporizzate. Errore numero 4, postare informazioni sui nostri spostamenti. E quindi mettete sui social dove siete e poi il ladro sa dove siete. Errore numero 5, accesso facile e oggetti di valore in vista. Lasciare oggetti di valore in vista dall'esterno può rendere la casa più appetibile per i ladri. Cancelli chiusi male, attrezzature lasciate fuori e insomma organizzatevi, perché poi c'è anche il dramma che preoccupa l'82% degli europei, che vi possano venire a rubare in casa. Fate attenzione per chi ci va in vacanza. E poi torniamo su quei famosi 1050 euro per una settimana in due, eh? A tra poco.

0: E allora ascoltiamo i vostri messaggi vocali. Vi sto chiedendo sostanzialmente dove andate in vacanza, se rinunciate alla vacanza, se ve la potete permettere una vacanza, e state rispondendo al 334 11 11 622, che è il numero per entrare in diretta.
1: Buonasera dottor Poletti. A pensar male si fa peccato, ma alle volte ci si azzecca. Non vorrei che, diciamo, i tecnici che hanno rilevato queste indagini sui prezzi volessero in qualche modo, diciamo, consigliare, ecco, subliminalmente alle persone di fare le vacanze in Italia. Un po' come fanno su certi siti: compra questa, affida questa camera perché l'ultima ce ne rimangono due, ti mettono un po' la FOMO, no? L'ansia da prestazione, di rimanere senza una cosa. Magari loro dicono, costa poco, così la gente va a vedere, e comunque su 100 che cercano, magari due o tre dicono, vabbè, ora che siamo qua andiamo in Italia. Ripeto, a pensar male si fa peccato, ma secondo me qualcosa di vero c'è.
2: Ciao Roberto, sono Roberto da Milano. Allora, io cerco di istruire i miei clienti dell'edicola, ma non serve mai, perché gli dico sempre, non postate le foto di dove siete finché non siete tornati, non postate ogni tappa che fate finché non siete tornati, eccetera, niente. Tu poi vai sugli stati dei clienti, perché io ho un telefono dedicato all'edicola dove ovviamente vedo gli stati, e bellissimi, meravigliosi, o su Facebook dove sono arrivato qui, adesso 15 giorni di tranquillità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è, secondo me, l'errore in assoluto più grave che la gente fa. Per quanto riguarda casa mia, io ho impostato dei timer per le luci, che accendono random così alla sera un paio di volte, eccetera, le varie stanze, e ho un robottino che parte agli orari che voglio e li cambio dall'app da dove sono se parto, perché non sempre riesco a partire per i vari debiti dell'agenzia delle entrate di cui ti avevo parlato, e lo faccio partire quando cacchio voglio io, quindi non neanche a orari fissi, li cambio anche in maniera che si senta il rumore che gira e via discorrendo. E me ne sono altamente sbattuto di cosa pensavano gli inquilini, infatti poi mi hanno copiato tutti. Ho pensato bene di piazzare una telecamera sopra la mia porta d'ingresso, che mi invia quando c'è qualcuno davanti alla porta o sul pianerottolo, inquadra solo dalla testa in giù se non sei davanti alla mia porta. Quindi se ti piazzi davanti alla mia porta vedo anche il viso, ma se passi dalla scala o esci dalla porta di fronte inquadra solo dal collo in giù, e non mi interessa niente, perché tutti mi hanno criticato, poi hanno fatto praticamente tutta la scala. Quindi però certe volte ci vuole così poco. Facciamo i debiti per partire per le vacanze, caro Roberto, e poi però se spendiamo 50 euro per fare delle automazioni alle luci o prendere qualcosa che faccia capire che tu sei in casa, no, ma poi tanto mi serve una volta all'anno. Bravo.
0: E allora, in tanti mi avete detto, bah, improbabile, anch'io stesso lo penso, perché come si alimenta uno, improbabile che una settimana in due in Italia costi in media 1050 euro, come dice altro consumo, che tra l'altro tiene conto dei rincari, perché dice che per le località raggiungibili via terra il costo del viaggio è stato calcolato considerando carburante e pedaggi autostradali da 10 capoluoghi di regione. Anche qui le differenze non sono trascurabili. L'aumento del prezzo dei carburanti, soprattutto del gasolio, può incidere sui conti finali. Per andare da Torino a Venezia, ad esempio, oggi si spendono 213 euro contro i 175 euro dell'anno scorso. Da Bari a Roma si passa da 158 a 175 euro, con un aumento dell'11%. Il consiglio è confrontare il costo dell'auto con eventuali alternative, soprattutto quando si viaggia in due e la destinazione è ben collegata con treni o mezzi pubblici. Per le famiglie invece l'auto può restare più conveniente, ma solo se si considerano in anticipo anche pedaggi, parcheggi e spostamenti locali. Continuate a dirmi dove andate in vacanza, se ve la potete permettere una vacanza, al numero che conoscete, 334 11 11 622, che è quello delle nostre dirette.
3: Giornale Radio. C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento e isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare di moderata intensità in estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Buon altrove, clima caldo ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Diverse criticità questa sera in Liguria nei pressi di Genova per un incidente, circa 3 km di code in A10 tra Renzano e Pra verso Genova, in zona code anche sul tratto urbano della statale Aurelia Voltre. Traffico congestionato poi al nodo di Genova con code in A10 da aeroporto verso Genova, in A7 da San Pier d'Arena a Bolzaneto verso Milano, in A12 dal Bivio per l'A7 a Genova Est verso Rosignano. Difficoltà anche in uscita Genova Est verso il centro. A Milano code per un incidente in tangenziale nord da Sesto a Monza direzione Fiera, ripercussioni in est con code da Cascina Gobba verso Monza e in A4 da Milano Est a Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest da Cusago a Corsico verso la 1 e da Rozzano da Sago direzione Laghi. Sul tratto Veneto della 4 per un incidente circa 6 km di code tra Verona Sud e Verona Est verso Trieste. In A14 per un incidente code tra Castel San Pietro e San Lazzaro nelle due direzioni. Difficoltà per un incidente anche sul tratto toscano della 1 con circa 6 km di code adesso tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma ancora code per il traffico sul grande raccordo anulare in interna tra Cassia Bis e La Rustica e in esterna tra la Roma Fiumicino e Roma Sud. Code inoltre in tangenziale est in ambo i sensi. A Napoli code per un incidente in tangenziale tra Agnano e Vomero verso l'aeroporto e per il traffico tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. In autostrada code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e in A1 da Casori al bivio per Napoli Centro verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Carissimi, Matteo da Como, da un altro numero. Io le vacanze posso permettermele, ma sono qua a spiegare perché sono un uomo di mezza età che lavora da una vita, con una moglie di mezza età che lavora da una vita, due lavori dipendenti ma remunerativi, e non abbiamo figli. Abbiamo una casa di proprietà che ci arriva dalla famiglia. Queste sono enormi fortune e, guardando ai miei ricavi, immaginando di dover mantenere dei figli, adesso forse non riuscirei a fare le vacanze. E questo va detto.
9: Questo va detto ed è triste sentirlo, però è pura verità. Continuiamo tra poco.

0: mandare tutti in vacanza perché sostiene che c'è il diritto alla vacanza anche quando uno non lavora e non ha quindi le sostanze per affrontare le vacanze. Saluto Anna Rita Briganti, collega giornalista.
1: Buonasera. Ciao Roberto, andiamo subito in medias res, no? Nel cuore della questione. Effettivamente ci prepariamo un'altra estate divisa in due. Da un lato chi potrà fare probabilmente tanto, tutto, e dall'altro lato si parla del 30% di italiani, ma secondo me anche il 50%, perché sai che c'è molto pudore ovviamente nell'affrontare il discorso delle proprie finanze, che
0: o
1: non andranno in vacanza.
0: O che tu vuoi gettare fango su questo governo dicendo che non manda in vacanza metà degli italiani perché
1: che in questi quattro anni l'economia sia nello stato che conosciamo è evidente, non è che governavo io e non governavi neanche tu, no, governavano altre persone. Che gli stipendi bastino a stento o neanche per sopravvivere è un dato, e quindi fa male vedere che ci sono persone che davvero non possono neanche fare una settimana. Io non ti sto parlando di cose esagerate. Dall'altro lato c'è stata una continua esplosione dei prezzi, gli stipendi sono crollati. E io aggiungo un qualcosa in più che so che ti farà arrabbiare. Sono anche favorevole nel fare un piccolo prestito per andare in vacanza. Ci sono tante famiglie
0: che magari si indebita.
1: Non riesci a portarli al mare, cosa fai? Vedi? Cioè,
0: mando loro e rinuncio io. Debiti per andare in vacanza, no.
1: Ma un micro debito, invece sono d'accordo, cioè io capisco queste esigenze delle persone normali, che poi siamo tutti noi, perché effettivamente di fronte a stipendi da fame, dai, su questo almeno siamo d'accordo, sono stipendi veramente difficili per il costo della vita.
0: Ma perché c'è il diritto alla vacanza? Me lo spieghi? Perché mi devo indebitare
1: come il diritto
0: per
1: alla felicità, perché è giusto che ci sia anche un momento in cui le persone possano viaggiare, possano vedere il mondo, possano stare meglio, possano distrarsi, possano riposare il corpo, ma soprattutto la mente, possano evadere dai problemi, evadere dalle brutte notizie, dalle tensioni della società di oggi, imparare cose, condividere del tempo libero, dei momenti. Io trovo molto ingiusto, ti faccio un esempio concreto che a noi piacciono. Vorrei andare a vedere la Biennale a Venezia, sai che è un mio grande amore. Stavo cercando due notti a Venezia, è impossibile. Qualsiasi combinazione tu fai, cioè restano le notti sotto il ponte.
0: Posso
1: andare a dormire sotto il ponte di Rialto,
0: dormi a Mestre e poi ti prendi un
1: trenino. Vai a vedere la Biennale a Venezia, dormi a Padova, dai. È vergognoso che un albergo possa dire due notti solo con la prima colazione, spero 7.000 euro, ma è da denuncia. E loro a chi puntano? Puntano a un turismo prevalentemente straniero, che quindi, non so se ricordi il caso dei due gelati in centro a Roma, 44 euro, perché aggiungi la panna, aggiungi il biscottino, li ha fregati, e poi è saltato fuori quel locale che aveva recensioni, e appunto, e per me un albergo che due notti vorrebbe, ma chi ce li ha e chi glieli dà, 7.000 euro sarebbe da denuncia.
0: Ma tu vuoi
1: eppure
0: stare
1: è tutto
0: in piazza
1: così.
0: San Marco con i piccioni che
1: ma
0: ti entrano
1: in
0: camera
1: San... 7.000. Ma Venezia è meravigliosa, dai, ora non tocchiamo Venezia, tutto, anche il piccione fa parte di Venezia, però non
0: sì,
1: è che
0: appunto,
1: tu puoi dire a una persona
0: piccioni,
1: che
0: cioè,
1: vuole
0: dai.
1: Andare a lei, io voglio stare lì coi piccioni, preferisco Rialto a San Marco, però non è che una persona che vuole andare a vedere la Biennale e magari dormire
0: scusate,
1: in una zona centrale
0: 3, 3, qua, scusami se ti do sulla voce, che tra l'altro è molto squillante, proprio di quelle che mi fanno venire i mal di testa che si sommano a sti 40 gradi che ci sono fuori.
1: Vabbè.
0: Allora, no, volevo dire, se siete d'accordo con la Briganti che va bene indebitarsi per andare in vacanza, sì. O se non siete d'accordo, potete lasciare un messaggio al 334 11 11 622, perché non vorrei che passasse il messaggio, insomma, che bisogna indebitarsi per andare in vacanza. Non c'è il diritto alla vacanza.
1: No, c'è il diritto alla vacanza e c'è anche il diritto ad avere quel qualcosa in più, non solo quel qualcosa in meno. Non so, sarà capitato a molti che ci stanno ascoltando che nel corso degli anni anche chi lavora, tu parlavi di chi non lavora, ma esiste il lavoro povero purtroppo, c'è il lavoro non pagato adeguatamente, esiste la precarietà, per cui uno dice ho 100 euro, no? Non so cosa mi riserva il futuro, per cui anche quella cifra che tu magari potresti dedicare a un momento con persone a te care non la spendi, hai paura, si vive nel terrore e questo non è giusto. Ci vorrebbero degli stipendi,
0: ma c'è gente che per anni faceva gli aperitivi, c'era gente che per anni faceva gli aperitivi sempre in discoteca mattina, sera e pomeriggio, non ha messo via niente. E poi magari io che ho saltato tutte queste fasi della vita e degli aperitivi, mi sono comprato una casa, arrivi te che non ce l'hai, me la vuoi portare via, questo stai facendo.
1: Beh, è il minimo distribuire le case, perché è profondamente ingiusto una persona ne abbia un tot e un'altra persona zero, ma quello è un altro discorso ancora. So che tu hai questa teoria degli aperitivi, ma magari bastasse saltare un aperitivo. La verità è che di fronte a uno stipendio medio, a me piace parlare di cifre concrete e sfido chiunque a smentirci che può essere anche solo di 1.000 euro. Sei in affitto, fai già i salti mortali per affitto, farcela con lo stipendio, integrare con altri lavori, è un continuo veramente lottare per la sopravvivenza. Ma ti do un'altra cifra che ti piacerà,
0: 30 euro
1: ti farà
0: di aperitivo a sera, fanno 900 al mese, ti paghi un mutuo e ti compri casa.
1: Ma chi è che fa un aperitivo a sera? Lì poi c'è dei problemi, secondo me, al fegato, voglio dire, ma non, nessuno vuole fare un aperitivo a sera, cioè, non è quello il punto è proprio il costo delle cose belle che io trovo ingiusto. Ti faccio un altro esempio, una tenda, cioè il volgarmente detto ombrellone in Versilia. Il volgarmente detto ombrellone, però sai che lì si chiama tenda. Ho letto una tariffa di circa 12.000 euro a stagione quest'estate, ma solo il pezzetto d'ombra, non so se è chiaro, accedere a un bene comune come una spiaggia, come il mare, come una pozza d'acqua e l'ombra.
0: Ma perché vuoi andare in quelle spiagge,
1: me,
0: che ci stanno là quelli che parlano di lavoro, fanno il beat.
1: Ma dove vai? Non è che puoi andare a quello che si chiama Lido Mappatella, no? A Napoli, la spiaggia libera, che magari è un carnaio, è super affollata, non sai neanche la qualità dell'acqua di mare, che tipo di acqua
0: è.
1: Perché
0: invece a Forte dei Marmi c'è una qualità splendida d'acqua.
1: Ma perché una persona che lavora non può andarsi a fare un bagno in una località anche rinomata? Non è il principio che a me dà fastidio. Poi uno è libertà, figurati, io sono felice anche a stare a casa a leggermi un libro, che poi è la cosa che io faccio nel mio tempo libero, no? Che ti costa, che ce lo possiamo ancora permettere. Cioè, non è quello il punto è lasciare la scelta. Invece c'è un mondo, da un lato i super ricchi che vengono a sposarsi in Italia, fanno una luna di miele di 3 settimane
0: e portano soldi,
1: rendono l'Italia Disneyland, e dall'altro tutti noi che mandiamo avanti il paese ogni giorno, ognuno col nostro ruolo, e che stiamo a fare continuamente i conti, perché ci sono poi dei beni primari, dei bisogni primari, cibo, casa, che non puoi rimandare. Non è che puoi dire non mangio perché vado in vacanza. Allora, se gli stipendi non li aumentano, se non ci sono dei bonus, per esempio vacanze, ben venga un microprestito, uno si rilassa una settimana e poi affronta la nuova stagione un attimo
0: col
1: che si è ripreso.
0: Sul groppone. Col prestito
1: e va
0: sul
1: bene,
0: gruppone.
1: Una rata alla volta, un pochino alla volta. Guarda, a me capita, non so se è capitato anche a te, e capisco benissimo, di veder pagare a volte con un noto sistema a rate, no, che ha preso molto piede, anche un caffè al bar. Ma io capisco, perché se le entrate sono precarie, volubili, basse, minime, da inseguire, io capisco che uno abbia anche paura magari a dire faccio colazione al bar. E questo è lo stato d'animo delle persone normali. Finché non ci sono stipendi decenti, i consumi, che poi possono essere in base alle tue esigenze, no? Vuoi farti il viaggio più costoso, lo fai, vuoi fare una cosa più normale, la fai, ma non che non vai in vacanza. Cioè, per me questo dato, che infatti stamattina ho condiviso, del 30% di italiani, che secondo me è il 50%, è un dato gravissimo, ecco. E testimonia proprio una società spaccata. Allora, se la vuoi buttare in politica, cosa ci lascia questo governo dopo
0: buttare
1: anni
0: in politica?
1: No,
0: ci vuoi portare via le case?
1: Beh, le case, una bella redistribuzione, una casa a testa, siamo tutti più felici e stiamo bene.
0: Dici?
1: Io sono seria.
0: Cioè, ma porta,
1: io sono
0: vuoi
1: seria.
0: Portar via
1: ma non portare via, redistribuzione.
0: Redistribuzione, nel senso che continuo a pagare io le tasse su quella casa e ci sta un altro. Questa è la redistribuzione.
1: Ma sì, ma creare un sistema
0: ecco.
1: In cui ma tu
0: bene.
1: Non sei più felice quando un pezzo di pane lo hanno tutti. A me, sai, soprattutto
0: sì,
1: sui
0: ma ho capito,
1: c'è
0: ma se
1: vita
0: è il pane
1: esibita,
0: che mi sono sudato e guadagnato io e ci ho pagato le tasse, perché me lo devi fregare?
1: Beh, se però, che ne so, tu hai un albergo, dico per dire, solo perché in un posto carino, no, di una città nota, riesci a vendere due notti di un periodo dell'anno, sì, normalissimo, che può essere luglio, a 7.000 euro, è speculazione, le tasse le hai più che pagate, perché tu cerchi polli che non sanno magari le vere tariffe di quel posto, di quell'albergo,
0: ma alla fine
1: e che
0: di
1: magari
0: tutta
1: fanno click
0: storia,
1: e se lo
0: prendono. Dove vai a dormire per andare alla Biennale?
1: Eh no, alla fine di tutta questa storia non so ancora quando andrò a vedere la Biennale e non è che mi faccia piacere. Io sono seria perché quando parlo di questi temi non è che io poi faccio una vita, come dire, super dorata, per carità non mi lamento di nulla, però sono una lavoratrice come le altre persone e mi devo fare i miei calcoli. Alla fine della storia non ho ancora organizzato la Biennale e ti sembra giusto?
0: Ma vai a dormire a Maestre, vai a dormire a Maestre.
1: Ma no,
0: prendi il
1: ma scusa, ma se io voglio vedere delle mostre a Venezia, io ho diritto di dormire a Venezia. No, io ho diritto di dormire dove decido io, perché la felicità è questa. Se io devo andare a Pantone per poi andare in Biennale, faccio prima ad andarci da Milano ogni giorno.
0: Bene, allora io ho il diritto di parcheggiare, che non trovo mai posto, diritto di parcheggiare dove voglio, parcheggio in Piazza Duomo. Che concetto
1: è?
0: Beh,
1: no, perché le vacanze sono solo alla fine due volte all'anno, dai, per chi può, perché alla fine in realtà sai cosa accade a molte persone? Iniziano a dire, vedo cosa faccio, cerco l'offerta, studio, valuto oggi grazie alla rete e poi ti ritrovi che è fine agosto e non
0: posso
1: hai fatto niente.
0: Posso mandare un brano che mi deve passare il mal di
1: mandiamo
0: testa?
1: Mandiamo il brano,
0: posso
1: dai.
0: Mandare?
1: Ok.
0: No, mando proprio, sì, ma mandiamo.

0: Sento qualcosa sotto sotto, non so, che mi fa pensare. Invidia per quelli che possono. Ognuno fa quello che può, quello che può. Se mettiamo in testa la gente che devono fare le cose che fanno i ricchi, ma ovvio che non basteranno mai i soldi di nessuno. E poi i ricchi fanno vedere le cose, e cioè, i ricchi, quelli che fanno tutti questi post mirabolanti, sapete la realtà qual è, vero? I post sono post, la realtà è un'altra. Ma dai, cresciamo un po' e smettiamo di fare questo populismo per dire che l'economia è qui. Cioè, ma no, veramente, cioè, non, è il caldo, penso che sia il caldo.
1: E guardi, è così tutto l'anno, la mia collega Larisa Briganti.
2: Tra l'altro io ho cenato con Mica, a proposito di invidia, magari l'ascoltatore poi sarà un po' geosetto lui, perché una sera ho cenato con Mica, l'artista che abbiamo sentito da poco, con questo brano, che diceva appunto take it easy, no, relax, no, non è invidia, è proprio una difficoltà materiale che viviamo tutti i giorni e che alla lunga secondo me può esasperare. Quindi io capisco chi dice quella settimana al mare, anche se non me la posso permettere, la faccio, io lo capisco, fanno bene, fate bene.
1: E io una volta
2: ovviamente
1: ero in Sicilia,
2: andando nei posti normali, no?
1: Ero in Sicilia in un lido molto bello, molto, molto carino e tutto, arriva una con il fidanzato, con un borsone, questa si infila nel lido senza pagare, si fa fotografare sui lettini con un vestito, con quello, con quell'altro, con le pose varie, e poi sono andato a beccarla, aveva messo che aveva fatto 15 giorni di vacanze in questo posto splendido, in realtà era andata là col povero fidanzato fotografo portaborse che le faceva le foto, cioè i social.
2: Vabbè, ma alla fine cosa ha fatto di male, dai, cioè io ricordo,
1: ha rappresentato una realtà che non è,
2: vabbè, ma alla fine era un desiderio di avere una vita un po' migliore, che è un sogno di molti. Io ricorderai quella spiaggia proprio in Sicilia dove misero addirittura i tornelli, cioè non potevi neanche affacciarti a guardare il mare. E dovremmo per esempio parlare anche della categoria balneari, ma non apriamo ora questa parentesi.
1: Che tu odi anche quelli, cioè,
2: No, odiare l'odio, anzi sai che alla fine insomma appunto l'odio non è un sentimento che non provo, non mi appartiene, però trovo profondamente ingiusto che risorse naturali abbiano un tornello. Se cioè io voglio fare una passeggiata sulla spiaggia, liberare
1: le
2: i lidi,
1: sì, requisiamo,
2: poi se tu vuoi il lettino lo paghi,
1: requisiamo,
2: no,
1: le secondi,
2: sì,
1: case,
2: liberiamolo, è una rivoluzione,
1: liberiamo.
2: Sì, no, le auto inquinano anche, però per dire, se tu vuoi fare una passeggiata sulla spiaggia, a prescindere, ma se tu vuoi fare una passeggiata sulla spiaggia, che fastidio dai? Diverso è se tu vuoi mangiare il lettino, l'ombrellone, tutti i servizi, allora tu poi giustamente paghi quello che consumi. Ma fece scandalo quel tornello, tanto che poi fu tolto, perché è un senso di appropriazione di risorse comuni che non riflette una giustizia, almeno una passeggiata, almeno una foto per un post.
1: Chi l'ha tolto si candida a fare il presidente alla regione Sicilia, alla Vardera.
2: Sì, lo era già quando forse l'aveva tolto Schifani,
1: infatti.
2: Sì, sì, vabbè,
1: ecco,
2: fatto,
1: e allora tutto
2: fatto
1: è politica. Va bene,
2: tutto è
1: allora,
2: politica, però sfido qualcuno a dirmi che l'economia funziona, ma questo è un tema secondo me da approfondire. Possiamo approfondire con i dati e col vissuto quotidiano.
1: Va bene, mi hai fatto venire un fortissimo
2: mal di testa okay.
1: Ma è sempre
2: ti
1: un piacere
2: Mica,
1: ragionare con
2: okay.
1: te. Salutami,
2: buona
1: Mica.
2: Serata. Ti saluto,
1: e
2: Mica
1: te ne andrai senza salutare. Ciao, ciao Narita.
2: Ciao, buona
1: grazie.
2: Serata. Ciao.
1: E allora grazie a Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia, a tutti voi. Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. Torna domani alle 17, ma restate qui. C'è Francesco Massardo con il timone delle 20, regia di Giorgio Berselli. Quindi cambia il conduttore, cambia il regista, ma non cambia l'informazione libera di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
8: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, L'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. A darne notizia l'associazione Penelope, che supporta i familiari delle persone scomparse. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere di zona. Uno mostra le sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche, un altro un'auto vicina alla struttura. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, indagati responsabili della struttura per il reato di abbandono di minore. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
7: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Il periodo di 60 giorni è ufficialmente iniziato oggi. Lo ha chiarito in conferenza stampa la Casa Bianca il vicepresidente USA Vance in merito al memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, che estende il cessate il fuoco e apre una nuova fase di colloqui sul programma nucleare iraniano. Tra i 14 punti previsti nell'intesa, lo stop alle operazioni militari, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto l'Iran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, poi sarà la volta degli orali. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
9: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranza e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
7: Camillo Ruini per molti anni ha servito la Chiesa svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. La Chiesa italiana gli deve moltissimo. Lo ha detto Papa Leone celebrando oggi pomeriggio le esequie del cardinale per 16 anni presidente della CEI, morto all'età di 95 anni. A lui, aggiunto il pontefice, si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Voltiamo pagina, nasce la prima agenzia di stampa interamente dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di raccontare il settore. Il servizio è di Nicola Compagnone.
10: È stata presentata a Roma presso la sede della stampa estera Prima Pagina News ADI, la nuova agenzia di stampa dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di fare informazione in un settore strategico per il nostro paese, come spiega l'editore Pietro Di Pierri.
11: Primo per dare notizie precise raccogliendole dagli imprenditori e poi per comunicarle anche alla gente che sono quelli che andranno a usufruire delle infrastrutture che il PNRR ha portato in Italia e quello che si sta costruendo in Italia. Abbiamo istituito anche la procedura della blockchain, quindi il controllo della notizia che viene fuori con un sistema digitale insieme a Digitali. Niente, speriamo che sia un'agenzia presente che possa servire al paese.
10: Dall'energia ai trasporti, passando per le grandi opere, le infrastrutture digitali, la logistica e l'innovazione, ADI dà voce a un settore in continua evoluzione. Il direttore Enrico Sarzanini.
12: Per migliorare quelle che sono le problematiche che tutti i giorni, soprattutto burocratiche, e chi legge il sito se ne renderà conto, che sono questo il vero purtroppo problema del nostro paese, io credo che attraverso il confronto si possa poi migliorare, si possano superare quelli che sembrano problemi insuperabili.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, sono le 20.07 del 18 di giugno, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 su Giornale Radio, pronti a ripartire, a chiudere un'altra giornata insieme con la nostra diretta, con il racconto del mondo via via che le cose accadono, proiettandoci anche sui fatti del domani. E allora una buona serata anche a Giorgio Berselli in regia. Pronti a partire, il grande tema è quello che doveva accadere domani, diciamo che il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente è stato già firmato, lo sapete, digitalmente da Stati Uniti e Iran, forse è il primo conflitto che viene risolto con una firma digitale, però domani era atteso il grande incontro tra le delegazioni di Washington e di Teheran sul lago di Lucerna in Svizzera, ma secondo il Ministero degli Esteri pakistano la cerimonia sarebbe stata annullata, e anche il vicepresidente americano J.D. Vance ha parlato, insomma, poco fa dicendo non so quando andrò in Svizzera, credo nel weekend, quindi insomma è tutto ancora un po' confuso, diciamo, da quel punto di vista. Però arrivano dei segnali importanti sul fronte della riappacificazione. Anche Trump conferma l'accordo è firmato, lo dice anche Petexian sul fronte iraniano, e Washington annuncia il nostro blocco è revocato per una pace che è un po' più vicina, una guerra che però torna a far parlare di sé. Mosca è sotto una pioggia di droni arriva una notizia dunque peraltro in anticipo, diciamo, di poche ore su un importante incontro tra i leader europei che parleranno al Consiglio di competitività, ma evidentemente anche del tema ucraino. È a fuoco la raffineria della capitale russa. Lavrov ha già promesso una dura risposta, ma Rutte della NATO parla di una svolta nella guerra a favore di Kiev. Insomma, non mancano i temi per questa serata, ma ne abbiamo tanti altri che ci porteranno poi anche sulla politica interna. Intanto vi aspettiamo anche per i vostri messaggi su WhatsApp al 334 11 11 622 e vi facciamo ascoltare un po' di musica. Intanto Gracie Abrams, questa è That's So True.

E allora eccoci qua, pronti a ripartire con il timone delle 20 e ripartiamo dal conflitto in Ucraina e in Russia. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, come Atene e Sparta tanti anni fa. Questo è il messaggio di Vladimir Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira nella notte scorsa dal più grande attacco degli ultimi 2 anni, un lancio da 180 droni da parte delle forze ucraine, bombardamenti che sono tornati a scatenare un incendio per la seconda volta in 3 giorni nella principale raffineria di Mosca a sud-est del centro cittadino, ma colpendo anche un condominio e centri commerciali, così denunciano le autorità locali. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov avvisa che tutto questo certo non favorisce un vertice tra i due presidenti. Putin e Zelensky più volte chiesto da quest'ultimo per mettere fine al conflitto e poi a rincarare la dose. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov che promette in risposta a questi attacchi ucraini che le forze russe continueranno i raid di vasta portata su base regolare contro obiettivi che hanno un impatto diretto sulla capacità di combattimento delle forze armate del nemico. Insomma, si combatte in Ucraina, o meglio, i cieli tornano a incendiarsi mentre provano a rasserenarsi quelli sulla Svizzera, dove forse domani non

0: fiducia di Donald Trump, che vuole riscrivere le regole di ingaggio dell'Alleanza Atlantica, è un tema di cui i leader europei avranno modo di chiacchierare già in queste ore. È in corso di fatto il summit che precede il Consiglio Europeo, uno dei più importanti degli ultimi anni. E allora un riassunto di come potrebbe cambiare la NATO in futuro con la ricetta americana è la copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, bisognerà abituarsi a chiamarla NATO 3.0, o così almeno l'ha definita il segretario alla guerra Pete Hegseth, che oggi ha rotto l'idillio di quella solidarietà transatlantica a cui il G7 in una certa misura sembrava aver ridato vita. Quello del capo del Pentagono non è però solo un tentativo di ridisegnare l'architettura dell'Alleanza Atlantica, ma un nuovo pesante attacco agli alleati, forse ex alleati, europei. Il presidente Trump ha messo alla prova i nostri alleati, chiedendo loro di sostenere l'America quando abbiamo chiesto aiuto, e troppi hanno fallito, così l'ex commentatore di Fox, fedelissimo del tycoon. Pesa nelle parole di Hegseth il deciso no di molti governi europei all'uso delle basi NATO per far decollare aerei destinati a colpire l'Iran, perlomeno obiettivi iraniani che minacciano gli interessi europei. Ci hanno criticato per aver fatto ciò che loro non sono in grado di fare, ancora Hegseth. Da questa presunta negligenza nasce dunque la NATO 3.0, un'organizzazione dall'approccio innovativo, cito, in cui i contributi americani saranno solo ed esclusivamente subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa da parte degli alleati europei. Il progetto ripropone inoltre un importante riesame della presenza militare americana in Europa, già minacciato da Washington in altre circostanze e non solo sotto l'amministrazione Trump, che pure si distingue per lo stile dei propri messaggi. Terremo d'occhio gli alleati che non lo fanno o dicono di no, spiega ancora il segretario alla guerra. Non è un mistero che l'Europa per gli Stati Uniti sia da tempo uscita dal radar delle priorità strategiche. Se non altro, non è più al centro delle preoccupazioni e dei pensieri americani. Ancora una volta, la Casa Bianca rovescia dunque sugli europei la minaccia di nuovi oneri, che pure il vecchio continente ha già accettato di sostenere, peraltro sotto l'amministrazione Biden. In un mondo non più bipolare, caratterizzato da alleanze e allineamenti meno rigidi della NATO, l'Alleanza Atlantica è dunque, nelle idee statunitensi, la compagnia di assicurazione dei paesi europei, con un premio da pagare sempre più caro. A te la linea, Francesco!
0: E allora, insomma, queste sono le nuove regole dettate dagli americani, il segno forse evidente che anche se Donald Trump non dovesse esserci più, anche se perdesse le fatidiche elezioni del midterm che tutti quanti stiamo aspettando, qualcosa forse è cambiato per sempre nell'equilibrio tra le due sponde dell'Atlantico. Ci sarà modo di tornare anche su questi temi tra poco, però dall'Atlantico ci dobbiamo spostare ancora una volta verso lo stretto di Hormuz, pronto forse a riaprire in maniera definitiva. Sono ore caldissime da questo punto di vista. Ne parliamo tra poco, ripartiamo dalla musica. Intanto ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo di Shabusey e si chiama Born to Die.

0: Eccoci qua, pronti a ripartire dalla rassegna stampa internazionale. Apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti. Ovviamente ripartiamo dallo scenario medio orientale, che doveva spostare insomma domani i propri riflettori sulla Svizzera. C'è ancora un po' di incertezza su un eventuale incontro, o molta meno in realtà sul fatto che l'accordo si farà, e arrivano segnali incoraggianti dall'una e dall'altra parte. In collegamento con noi abbiamo Minoo Mirshavalad, ricercatrice in sociologia all'Università di Copenaghen, specialista proprio di studi islamici. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie.
0: Ecco, diciamo che è stata una giornata che tendenzialmente potremmo definire positiva per le notizie che sono arrivate. Gli americani dicono di aver revocato il blocco sullo stretto di Hormuz, hanno parlato praticamente tutti i protagonisti di questo accordo, con il mistero, diciamo, del fatto che forse la grande cerimonia svizzera non ci sarà. Insomma, sono tantissime le cose da provare ad anticipare. Rimane, diciamo, l'ottimismo. Questo è un conflitto che purtroppo ci ha insegnato che i colpi di scena possono essere davvero dietro l'angolo.
1: Sì, effettivamente è così, perché a parte che l'Israele non è per niente contento, certo. Non soltanto Netanyahu, ma anche il suo rivale nelle elezioni, Bennett, ha detto che sarà l'incubo dell'Iran, ha detto così. Quindi direi, se dovesse rimanere Netanyahu o se dovesse comunque vincere Bennett, in ogni caso credo che Israele cercherà in ogni modo di mettere bastone nelle ruote, certo. Comunque sì, ostacolare sì questa procedura di pace. Poi gli Stati Uniti negli anni ha mostrato che non è un partner affidabile, non soltanto per l'Iran ma anche per altri paesi della regione. L'ha mostrato come non ha difeso per esempio gli stati arabi del Golfo contro gli attacchi dell'Iran, ma anche contro gli attacchi dell'Israele. Quindi gli Stati Uniti non sono assolutamente un partner affidabile, e lo mostrano anche, cioè ci sono anche delle proteste adesso in Iran nell'ala estremista della popolazione, che non è contenta assolutamente di questo accordo. Loro credono, anche giustamente direi, che gli Stati Uniti non sono affidabili, e che questo potrebbe essere anche una tattica di ingannare l'Iran per attaccare in un altro momento. Questo però è da vedere. La cosa che è interessante è che questo accordo anche se non ancora i termini dell'accordo sono da stabilire ancora nell'arco di 60 giorni che ci sono, sì. Ma ancora in questi da due giorni il valore del denaro iraniano è aumentato. Questo è interessante.
0: Sì, ci sono tantissime cose che rimangono di grande interesse, perché effettivamente, come stavi dicendo, sappiamo ancora veramente poco di questo accordo. Provando a trarre qualche conclusione politica, sta salendo, diciamo, il sospetto che l'amministrazione americana abbia scaricato, diciamo così, Israele. Netanyahu ogni volta che parla ne approfitta per ricordare che l'alleanza con l'America è ancora solidissima, però ci stavi raccontando il grande deluso di questo accordo è proprio il governo di Netanyahu, che rischia peraltro di cadere, diciamo, senza un conflitto che prosegue. Certo, una rottura, diciamo, della storica alleanza cambierebbe molte cose nell'area. Forse è eccessivo parlare di una rottura, però sicuramente un po' di distanza c'è.
1: Sì, non questa guerra e poi questo accordo hanno cambieranno la fisionomia della regione, non soltanto per quanto riguarda l'alleanza tra gli Stati Uniti e l'Israele, ma anche per l'alleanza tra gli Stati Uniti e anche i paesi del Golfo, che avevano investito su questa alleanza, che invece in pratica si è mostrata assolutamente inutile per quei paesi. Per esempio, quando Qatar è stato colpito dall'Israele, abbiamo visto che gli Stati Uniti non hanno sostenuto contro l'Israele questo paese. Quindi per ora mi sembra che potrebbe succedere una cosa che non ce lo aspettavamo assolutamente, e che potrebbero addirittura questi paesi mettersi all'ombra protettiva dell'Iran contro l'Israele dopo questo accordo. Potrebbe essere anche questa una ipotesi del futuro prossimo.
0: sarebbe, come dire, un disastro per l'amministrazione americana che storicamente cerca alleati nell'area, insomma, quindi è uno scenario chiaramente da capire. Chiuderei con un'analisi, se vogliamo, che parte dalle parole di Donald Trump a margine del G7 di Evian. Ha detto: il mio accordo con l'Iran è molto meglio di quello dell'ex presidente Barack Obama, che ricorderete nel 2015 per limitare il programma nucleare iraniano aveva parlato di un accordo storico, che è sempre stato deriso da Donald Trump. Vedremo, come dire, cosa è contenuto in questo accordo. L'impressione è che sarà un accordo un po' al ribasso, forse più favorevole all'Iran questo rispetto a quello di Barack Obama.
1: Ma sì, poi non soltanto Barack Obama stesso in questi giorni hanno deriso Trump per questa sua pretesa, ma anche addirittura i membri del movimento MAGA in questi giorni hanno criticato Trump. Io vedo persone, Tucker Carlson o altri anche nel congresso, vedo che criticano Trump per questa guerra inutile, anzi dannoso all'economia statunitense. Perché pensi che poi domani vedremo meglio, ma pensi che per esempio se tra i termini dell'accordo dovesse esserci, che ne so, un pedaggio che l'Iran farà pagare ai alle navi, sì, oppure pensiamo magari al fatto che oltretutto, perché per ora io quello che capisco che sia cioè esiste nell'accordo è che 300 miliardi di dollari gli Stati Uniti deve pagare all'Iran per la ricostruzione dei danni che ha fatto, oltre che rimuovere le sanzioni e poi la questione nucleare dell'Iran, cioè non c'è assolutamente nessuna differenza tra quello che l'Iran aveva dichiarato nel 2015 e quello che c'è adesso in questa situazione, perché l'Iran non ha confermato che farà uscire quello che è stato arricchito finora in Iran, no? E quindi non si capisce se pensiamo che non è cambiato niente praticamente rispetto a quello che c'è stato nel 2015, anzi adesso gli Stati Uniti deve pagare anche questo risarcimento per i danni che ha fatto all'Iran. Quindi si vede che assolutamente è un accordo peggiore per gli Stati Uniti rispetto a quello che ha concluso Obama.
0: Sì, sono, come dire, analisi che poi vedremo, perché saranno negoziati ancora lunghi e non mancheranno sicuramente i colpi di scena, però si parla di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, quindi potrebbe anche essere una cifra più alta. Poche certezze sulla questione dell'uranio, come ci stavi raccontando, e anche, insomma, il rischio di inimicarsi Israele, l'unico vero amico, diciamo, degli americani in Medio Oriente, se consideriamo che gli altri paesi della zona hanno alleanze molto meno solide, che potrebbero anche cambiare nelle prossime ore. Quindi tanti temi che ci accompagneranno fino almeno a domani. Grazie a Mino Mirshavalad per essere stata con noi questa sera, per, insomma, un'analisi che evidentemente è ancora parziale, perché dobbiamo capire cosa davvero hanno firmato le due amministrazioni, le due delegazioni, e poi sappiamo già che Donald Trump parlerà domani di una grande vittoria, altrettanto farà il regime iraniano. La verità, come spesso accade, probabilmente sta nel mezzo, insomma, ci parla anche di un conflitto che rimarrà nella storia proprio per l'assurdità con cui è cominciato e per una guerra che poi gli americani da cui gli americani si sono dovuti disimpegnare, forse con costi altissimi anche politicamente per l'amministrazione di Donald Trump. Tutti i temi che, appunto, torneremo ad affrontare. C'è anche un Consiglio europeo in arrivo su cui vi daremo aggiornamenti tra pochissimo nella seconda parte del Timone. Rimanete con noi, al nostro ascolto, una sosta brevissima e poi rientriamo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: 7 giorni di notizie. 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 e 31 minuti.
6: Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento e isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare di moderata intensità in estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Buona altrove, clima caldo ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione. Nell'attesa di un nuovo giorno.
9: E allora eccoci ancora insieme, sono le 20:32 di questo 18 di giugno, questa è la seconda parte del timone delle 20, e allora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo, con la regia di Giorgio Berselli, e andiamo avanti fino alle 21 per concludere ancora insieme in diretta questa giornata. Vi diamo qualche aggiornamento anche sul mondiale di calcio, che è un mondiale molto divisivo, nel senso che da un punto di vista sportivo non stanno mancando le emozioni e anche le belle storie, se volete, ma da un punto di vista così dell'organizzazione e dello scenario che avvolge questo mondiale nordamericano, ogni giorno dobbiamo commentare una. Da un punto di vista sportivo posso dirvi che è finita poco fa Repubblica Ceca Sudafrica, è finita 1-1, e tra poco invece giocherà la Svizzera contro la Bosnia, che ci ricorda perché non siamo al mondiale. L'altra notizia invece è che il Canada ha negato l'ingresso nel paese al calciatore della Costa d'Avorio Eli Wai, che non potrà quindi giocare la seconda partita della sua nazionale ai mondiali, che è in programma sabato contro la Germania, la prima però su suolo canadese. Infatti Wai resterà negli Stati Uniti, dove ha invece regolarmente giocato la prima partita della Costa d'Avorio contro l'Ecuador. La decisione del Canada è stata comunicata dopo che The Athletic aveva reso noto che Wai era stato arrestato e poi rilasciato il 29 maggio in Francia, indagato dalla procura di Marsiglia per frode sportiva, corruzione, ricettazione e riciclaggio di denaro, insomma un flusso di scommesse per manipolare le partite, per intenderci, per questo giocatore della Serie A francese, della Ligue 1, che peraltro è il secondo calciatore a cui viene vietato di entrare in Canada. Il primo è stato Thomas Partey del Ghana, che non ha potuto giocare la prima partita della sua nazionale contro il Panama, nel suo caso erano accuse di molestie sessuali. C'è un po', come dire, il grande paradosso: abbiamo tutti in mente le immagini delle perquisizioni decisamente esagerate che sono state riservate alle delegazioni intere di calciatori sbarcati negli Stati Uniti per il rigoroso controllo sugli sull'immigrazione voluto o quantomeno sbandierato dall'amministrazione Trump, e poi il Canada che invece non fa entrare dagli Stati Uniti sul suo territorio dei calciatori per motivi che però sono, come dire, più sulla carta, ecco, e non giustificati da un certo alone di razzismo che ha un po' avvolto fin qui questa Coppa del Mondo. Insomma, aggiornarvi sul mondiale significa anche aggiornarvi su questo. Tra poco però noi torniamo in Europa, almeno lì siamo invitati a giocare al Consiglio europeo di domani, tutti gli ultimi aggiornamenti tra poco. Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo insieme e ci mettiamo un po' a ballare. Arrivano gli Smash Mouth, questa è Can't Get Enough of You.

0: baby. E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui al timone. Entriamo un po' nel vivo del Consiglio europeo, iniziato e che proseguirà anche domani, ed è uno dei più importanti sicuramente degli ultimi tempi. Tante le carte da svelare, diciamo, in questo appuntamento sempre piuttosto complesso, e si delineano, come dire, le formazioni sulle varie questioni. Intanto si è espresso, arrivando al summit dell'UE a Bruxelles, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dicendo: è chiaro che nuovo debito europeo non può esistere. Sul tema è intervenuta anche la Premier Meloni, che nel corso della riunione degli amici della coesione che ha preceduto proprio l'incontro dice che è stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell'UE debba consentire di affrontare le nuove sfide senza penalizzare le politiche previste dai trattati. E allora siamo in collegamento con Marco Bresolin, corrispondente a Bruxelles per La Stampa. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Sì, buonasera a voi.
0: Ecco, come dire, sono sempre appuntamenti in cui è interessante leggere prima le dichiarazioni all'arrivo dei vari leader e poi leggere il documento finale, che molto spesso, insomma, tradisce quell'ottimismo con cui i leader giustamente arrivano. Come si sta dispiegando questo Consiglio europeo? Sono tantissimi i temi, peraltro immagino, come dire, che non sia stato fin qui un consiglio che ha potuto ignorare quello che nel frattempo stava succedendo in Ucraina e soprattutto in Russia. È un tema che verrà anche al suo punto sul tavolo.
1: Sì, esatto, anche perché l'appuntamento, l'incontro, il confronto proprio con Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è stato di fatto il primo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio europeo oggi è iniziato un po' più tardi rispetto al solito, anche perché appunto nei giorni scorsi c'è stato il G7, quindi i leader che hanno partecipato al G7 sono arrivati più in ritardo. Quindi il Consiglio europeo, che è iniziato nel tardissimo pomeriggio, è iniziato con il consueto intervento della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, e subito dopo è intervenuto Zelensky, che prima di venire al Consiglio europeo ha partecipato anche alla riunione del gruppo di contatto della NATO per il sostegno militare all'Ucraina. E come dicevi bene tu, la questione sul campo in Ucraina è certamente uno dei temi al centro del confronto. C'è quindi l'esigenza di continuare il sostegno militare all'Ucraina. Da un lato c'è la discussione sul processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Nei giorni scorsi è stato aperto il primo cluster negoziale, dopo che finalmente il governo ungherese ha tolto il suo veto in seguito all'uscita di scena di Viktor Orban. E poi c'è un terzo elemento nel dossier Ucraina, che è quello dei potenziali negoziati di pace con la Russia e del possibile ruolo che l'Unione Europea vorrebbe avere in questo compito, diciamo, in questo ambiente.
0: Eh sì, è chiaro che è un momento particolarmente delicato ma anche urgente. L'Europa adesso ha la possibilità di muoversi con un po' più di autorevolezza, diciamo, rispetto alla questione, ma c'è da tenere sotto controllo anche l'altro conflitto. Si parlerà chiaramente molto di questo domani, vedremo che cosa accadrà con Donald Trump e l'Iran. Vado anche però sul tema del bilancio, che è, credo, particolarmente spinoso. La questione è vecchia quasi quanto l'istituzione del Consiglio europeo. Ci sono i paesi come l'Austria, insomma, che dicono i contributori netti non sono un bancomat, e c'è chi si richiama, come dire, non solo alla solidarietà ma anche al vero funzionamento dell'Europa. È una sfida però piuttosto tesa, mi sembra di capire.
1: Sì, assolutamente. Diciamo, la discussione vera e propria tra i 27 sul bilancio è in programma domani, quindi domani vedremo un po' com'è andata questa discussione. Oggi, arrivando qui a Bruxelles, al Consiglio europeo, i leader di fatto hanno tracciato le loro linee rosse, hanno espresso le loro posizioni, e sostanzialmente sul bilancio dell'Unione Europea, che ricordiamolo è il bilancio per i prossimi 7 anni dell'Unione Europea, quindi va dal periodo dal 2028 al 2034, l'obiettivo è chiudere l'accordo entro la fine di quest'anno. È un bilancio di quasi 2.000 miliardi di euro, all'interno del quale appunto ci sono i fondi tradizionali per l'agricoltura o per le regioni, quindi i cosiddetti fondi di coesione, accanto a questi fondi c'è l'esigenza di finanziare le nuove priorità, quindi la sfida della competitività, quindi i fondi per l'industria, le imprese europee, i fondi per la difesa, perché si dice che l'Europa deve fare di più come Europa e quindi deve avere a disposizione più risorse. Ma è chiaro che se però l'ammontare totale del bilancio non viene aumentato, allora a quel punto bisogna fare delle scelte, bisogna decidere in quali capitoli finanziari tagliare. E qui, diciamo, si confrontano due campi. Dicevate prima quello dei cosiddetti amici della coesione, sono sostanzialmente i paesi del sud e dell'est Europa, che sono i principali beneficiari dei fondi agricoli, dei fondi di coesione, che quindi non vogliono rinunciarvi. Dall'altro ci sono i cosiddetti frugali, quindi più che altro i paesi del nord Europa, la Germania, che invece sono i contributori netti del bilancio, quindi quelli che mettono più soldi di quanti ne ricevono e che quindi vorrebbero un bilancio più piccolo, proprio per versare meno soldi. È un braccio di ferro che entrerà nel vivo domani, certamente non si esaurirà domani, perché, come dicevo, nella migliore delle ipotesi dovrebbe concludersi questa partita alla fine dell'anno.
0: Chiaro, chiarissimo, è una questione ancora lunga, peraltro, come dire, l'Europa spesso è riuscita a fare alla fine del compromesso un proprio punto di forza, ma non mancano neanche gli stimoli esterni, diciamo, e domani credo si parlerà molto anche proprio di Ucraina ed evidentemente anche di Medio Oriente. Grazie davvero a Marco Bresolin per essere stato con noi da Bruxelles, lo lasciamo tornare insomma ai lavori di un consiglio che evidentemente andrà un po' per le lunghe, essendo iniziato un po' in ritardo, ma è davvero per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato particolarmente rilevante. Ve ne parleremo ovviamente anche domani e noi tra poco andiamo e chiudiamo sulla politica interna, che, come purtroppo spesso dobbiamo dire, ci riserva solo delle futili polemiche in questi giorni, ma ci tocca anche raccontarvi delle ultime sparate del generale Vannacci. Ripartiamo intanto dalla musica, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo di questa puntata, è un pezzo degli Inhaler, si chiama Billy, e poi rientriamo in diretta per il finale di questa puntata del Timone.

non è sul pensiero, perché l'orientamento sessuale fa parte delle predilezioni e dei gusti della persona. Così come non vale meno un soldato omosessuale o non vale di più, non vale di meno un soldato a cui piace la pasta alla matriciana o a cui piace il gelato al limone. Sono gusti personali. Però ecco, quello che io contesto è che questo gusto personale poi comporti dei diritti in più. No, siamo tutti uguali, a prescindere dai nostri orientamenti sessuali. Semplicissimo.

0: si è perso.
1: E allora si è perso forse anche il generalissimo Vannacci, che da un paio di settimane a questa parte ha intensificato, diciamo, la propria attività di comunicazione, ma del discorso che avete sentito poco fa, una delle sue tante sparate è arrivata su un podcast. Mi soffermerei sull'ultima parola che ha detto, semplicissimo, perché sì, il generale Vannacci vede il mondo in maniera molto semplice, forse troppo semplice. Il mondo di Vannacci è un mondo in cui tutto torna, perché, come dire, anche le questioni più complesse possono essere risolte nel giro di poche parole, e ci auguriamo, come dire, che rimangano solo parole. Siamo in collegamento per la nostra pagina politica, che poi di politico oggi non ha tantissimo, con Fabrizio Amadori, autore, saggista, blogger, cura il blog Nero su Bianco, ha scritto anche sulle pagine di Affari Italiani proprio della questione, diciamo, delle ultime sparate del generale Vannacci. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buonasera.
2: Grazie a voi, sempre molto gentili.
1: Ecco, allora, insomma, gli omosessuali non sono normali, è solo una delle ultime, diciamo, di Vannacci. C'è stata anche quella poi sul femminicidio che non esiste. Ecco, sono frasi, come dire, che sono brevi, conquistano i titoli facilmente, si prestano poi a critiche, ma anche, come dire, a slogan di chi è d'accordo. Quello che accomuna il tutto, però, ed è anche un po' parte del discorso di cui tu hai scritto, è che è un tentativo veramente troppo semplicistico di descrivere una realtà particolarmente complessa. Poi sul tema dei diritti possiamo, come dire, concentrarci anche più avanti.
2: Sì, il punto è che Vannacci, tra l'altro, si permette di voler sostenere la sua tesi vocabolario alla mano, in realtà fa solo una grande confusione. Cioè, io sono un comunicatore, saggista, ma sono anche un ex professore. E se lui fosse passato nelle classi dove io insegnavo, nelle aule, gli avrei detto: cerca di chiarirti su alcuni concetti, perché sennò veramente vai a sbattere. Quando lui parla di normalità e dice gli omosessuali non sono normali perché sono una minoranza, sta, come scrivo nel mio pezzo, confondendo la normalità con la media. Mentre bisognerebbe capire una volta per tutte che fa parte della normalità non solo avere una media, ma proprio perché esiste una media, avere una minoranza e avere una maggioranza. Quindi la minoranza è normale esattamente come la maggioranza, perché se no non si potrebbe parlare né di maggioranza né di minoranza. Allora, se la normalità implica queste differenze, allora entrambe le differenze sono normali, quale che sia la percentuale. Addirittura i casi eccezionali si possono far rientrare in una qualche normalità. Io a un certo punto nell'articolo scrivo: non sarebbe più un mondo normale quello dove mancassero i casi eccezionali. Figuriamoci quando si parla semplicemente di maggioranze e di minoranze. Un concetto così banale, quello che distingue tra nella media e nella norma, evidentemente al signor Vannacci sfugge. Quindi si può dire che esiste una media, dove la media è fatta da persone in maggioranza, appunto nella media eterosessuali, ma che c'è una minoranza che è quella degli omosessuali o di bisessuali o dei pansessuali o dei transessuali, ma che in quanto tale rientra nella normalità che contempla quello che dicevo all'inizio, cioè una maggioranza e una minoranza. Quindi è normale avere una maggioranza, gli eterosessuali, è normale avere una minoranza, gli omosessuali, e quindi nel momento stesso in cui uno presuppone che sia normale avere questa minoranza, non si capisce perché a un certo punto si dice che questa minoranza, che è normale, però è anche anormale. Si spiegasse il generale Vannacci dove pesca questa bellissima contraddizione difendendola.
1: Peraltro, come dire, il tema è quello, no, poi di cui si è anche scritto molto in termini filosofici, storici: la dittatura della maggioranza, il fatto che se comunque si cerca di comunicare che quello che la maggioranza della media, diciamo, della popolazione pensa o ritiene essere preferibile sia debba valere per tutti, così nascono poi in qualche modo le dittature. Purtroppo, come dire, un personaggio che non ha neanche, come dire, mai troppo esplicitamente chiarito se preferisca una dittatura o la democrazia. Qui il tema però è intrigante anche perché parla dei diritti. Vannacci dice, insomma, rispetto le scelte di tutti, ma il fatto che uno sia omosessuale non lo deve portare ad avere più diritti, però, come dire, i diritti ce n'è bisogno soprattutto quando ci accorgiamo che non ci sono. Sul tema anche qui, insomma, Vannacci riduce a poche parole una storia di lotta che va avanti da secoli.
2: Ma sì, anche qua fa confusione, ha scritto un libro coi piedi, un libro che in qualsiasi casa editrice non sarebbe stato accettato, infatti si è dovuto autopubblicare. Dopodiché, quando l'ha pubblicato in virtù del grande successo dato dal fatto che era un generale, c'era l'idea da parte di molti che questo fosse lì per dare una svolta alla politica italiana, poi in che direzione non oso neanche immaginarlo. Quindi voglio dire, è chiaro che Vannacci non è uno scrittore, non è un letterato, non è un intellettuale, si autodefinisce scrittore, e questo però, perdonami, mostra anche una certa tendenza alla vanità abbastanza intollerabile, vista anche l'età. Dopodiché, quando si parla di diritti, come dicevi tu, bisogna andarci coi piedi di piombo. E a proposito di concetto di normalità, in un contesto liberal democratico, che è quello che lui stesso dice di difendere, quando sembra un po' più chiaro delle volte in cui non si comprende bene quale sia la sua posizione sul fascismo, lui dice fondamentalmente questo, cioè che lui è per i diritti, però poi incomincia a fare confusione sul, come dicevamo prima, sul concetto di normalità, e attacca all'omosessuale la normalità. Abbiamo appena detto che questo porta, nei termini detti prima, a una contraddizione. Allora io dico, fai attenzione Vannacci, perché se tu ti muovi in un contesto liberal democratico e non di Corea del Nord, si può parlare anche di quanto bisogna normalizzarla una cultura liberal democratica, una cultura liberal democratica e una liberal democrazia. Io ti dico, Vannacci, che per normalizzare fino in fondo la liberale democrazia dobbiamo veramente concedere pari diritti a tutti. Fare come dice Vannacci, dire come dice Vannacci, che gli omosessuali hanno gli stessi diritti degli eterosessuali, addirittura più diritti, onestamente mi pare un'assurdità. Voglio dire, questa è una provocazione vera e propria. Lui è bravo in questo, cioè lui è un abile comunicatore della provocazione. Lui sa che certe cose non si possono dire, le dice apposta, così suscita attenzione, confonde le acque e si fa seguire dalle persone, diciamo, che non sono portate alla riflessione prolungata. Dopodiché, purtroppo per lui, esistono persone che invece alla riflessione sono abituate, e le cose che dice risultano delle enormità, come dicevi tu prima, delle sciocchezze. Alla fine della fiera, io ad esempio personalmente potrei anche non essere d'accordo al matrimonio tra omosessuali, ma te lo dico anche perché io non sono neanche d'accordo al matrimonio tra eterosessuali, fammi fare la battuta, quindi non capisco perché gli omosessuali debbano seguire su una cosa che io considero sbagliata gli eterosessuali. Dopodiché, se gli omosessuali vogliono sbagliare, fammi fare la battuta, e sposarsi, non sarò certo io che glielo potrò impedire in una liberale democrazia. Cosa vuol fare il signor Vannacci? Incominciare a fare il liberale e l'estremista di destra a partire dagli omosessuali, comunque delle minoranze? Molto facile, non credi?
1: È chiaro che, come dire, non scopriamo oggi che il populismo funziona in un certo modo. In Italia, diciamo che questo è un esempio abbastanza così aggiornato ai tempi, mi verrebbe da dire, vedendo quello che succede dall'altra parte dell'oceano. Io ringrazio Fabrizio Amadori per essere stato con noi questa sera. Grazie Fabrizio, è una buona serata. L'ho detto insomma in apertura, chiamarla pagina politica, questa mi sembrava quasi un complimento. Sono temi su cui in realtà da comunicatori, da giornalisti bisogna, come dire, confrontarsi, capire se vale davvero la pena dare spazio a un certo tipo di idee, però insomma è giusto anche alla fine riflettere, perché solo con una decisione fatta di riflessione, di analisi, poi si prendono le decisioni, che in democrazia sono quelle che contano. E allora siamo giunti in fondo a questa puntata del Timone delle 20. Io ringrazio Giorgio Perselli in regia, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento a domani. Noi ci risentiamo infatti dalle 20 alle 21 per concludere insieme quella che sarà una giornata molto importante per tante cose che vi abbiamo già raccontato oggi. Quindi insomma rimanete con noi, ma soprattutto seguiteci per tutta la giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo è tutto. Una buona serata.
0: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. La guerra arriva a Mosca con il più grande attacco ucraino verso la capitale russa dall'inizio del conflitto. Un massiccio raid di droni che ha messo in crisi le difese delle forze di Putin, colpendo raffinerie ed edifici residenziali e provocando la chiusura di tutti gli aeroporti. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e quello russo Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Resteremo comunque nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati, ha messo in evidenza il comando centrale americano. Intanto si apprende che l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che tali fondi potranno essere usati solo per comprare beni direttamente dagli Stati Uniti. Siamo alla cronaca. Parte da un fermaglio rosso per capelli la speranza di trovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato infatti in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Ricerche dunque che si spostano verso la riserva naturale la Camosciara in montagna. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. Shock nel Regno Unito, dove un uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 30enne. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in soccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Assolti con formula piena il PM di Milano Fabio De Pasquale e il giudice Sergio Spadaro nell'ambito dell'inchiesta Eni Nigeria. Lo ha deciso la Cassazione con la formula perché il fatto non sussiste, ribaltando di fatto le sentenze di primo e secondo grado. Il magistrato e il giudice erano accusati di rifiuto di atti d'ufficio, un reato che secondo i togati non è mai avvenuto nella realtà materiale. Secondo la tesi dell'accusa, sia De Pasquale che Spadaro erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli imputati del processo per la maxi tangente nigeriana da $1 miliardo, conclusasi poi con l'assoluzione di tutti i vertici ENI imputati. Siamo allo sport. Il calcio con i mondiali ad Atlanta finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Al gol di Sadilek per i cechi nel primo tempo risponde al rigore di Mokoena nella ripresa per il Sudafrica. Primo punto nel girone A dunque per entrambe le squadre. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Bosnia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: Se
5: 60 anni fa, esattamente il 3 maggio del 1966, in Italia veniva eseguito il primo trapianto d'organo. Da allora la trapiantologia ha compiuto un percorso davvero straordinario, trasformandosi da procedura ad altissimo rischio a terapia consolidata, capace di salvare e migliorare la vita di migliaia di persone ogni anno. Oggi il nostro paese può contare su una rete trapiantologica consolidata, su competenze specialistiche di alto livello e su una ricerca che continua a migliorare risultati e prospettive di cura. Nel corso dei decenni sono aumentate le possibilità di successo degli interventi, si sono ridotti i rischi di rigetto e si è allungata in modo significativo l'aspettativa di vita dei pazienti trapiantati. La storia dei trapianti nel nostro paese non è soltanto una storia di risultati raggiunti, è anche una disciplina in continua evoluzione che guarda già alle sfide del futuro. Organi mantenuti vitali fuori dal corpo, nuove strategie immunologiche, medicina rigenerativa, persino la possibilità di utilizzare organi provenienti da altre specie. 60 anni dopo quel primo intervento, la trapiantologia continua a evolversi, offrendo nuove opportunità di cura e restituendo speranza a pazienti che in passato, neanche troppo lontano, non ne avrebbero avuta alcuna. Per i vostri messaggi e le vostre domande, 334 11 11 622, io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il trapianto di organo certo non può essere ridotto solo a una definizione di intervento chirurgico. In realtà dietro ogni trapianto ci sono decenni di ricerca, innovazione farmacologica, organizzazione sanitaria e collaborazione tra specialisti. I 60 anni della trapiantologia italiana rappresentano quindi l'occasione per capire quanto sia cambiata questa disciplina e quali risultati abbia raggiunto. Ne parliamo col dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti e grazie, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: 60 anni dal primo trapianto d'organo. Possiamo parlare di una trasformazione radicale della medicina moderna grazie alla trapiantologia? Dal primo intervento ad oggi cos'è cambiato davvero, proprio in termini di possibilità terapeutiche?
1: È cambiato molto. 60 anni fa abbiamo avuto in Italia il primo trapianto di rene, era il gruppo del professor Stefanini Cortesini, eravamo qui eravamo a Roma, l'Umberto I, e da lì è stata un po' un'escalation che ci ha portato nel giro di una quindicina d'anni, ventina d'anni ad effettuare in Italia tutti i trapianti di organo possibili, quindi polmone, cuore, fegato, reni, pancreas, ma soprattutto sono cresciuti i numeri e soprattutto è evoluta moltissimo la tecnologia. Quindi da allora dovevamo 5 milioni di donatori per milione di abitanti, ora abbiamo superato i 30 milioni di donatori per milione di abitanti, quindi con la capacità di superare i 4.000 trapianti all'anno, proprio come è successo nel 2025.
0: Oggi parliamo di sopravvivenze impensabili, no? 60 anni fa. Qual è stata la svolta proprio che ha reso possibile questo cambiamento? È stata più una rivoluzione chirurgica o organizzativa o farmacologica?
1: È stato un po' un insieme. È stato un po' un insieme nel senso che da un lato ovviamente abbiamo affinato le tecniche chirurgiche che però complessivamente sono quelle, quindi non hanno subito nel tempo grandi modifiche, ma sicuramente c'è stata una capacità molto migliore di selezionare i donatori e i riceventi e di fare il cosiddetto incrocio, noi tecnicamente lo chiamiamo match, quindi cercare di dare il miglior donatore possibile al miglior ricevente possibile, e sicuramente è stato fatto un grande lavoro dal punto di vista farmacologico. Abbiamo imparato, abbiamo avuto nuovi farmaci per trattare il rigetto e soprattutto abbiamo imparato ad usarli meglio e ad usarli nelle dosi strettamente necessarie.
0: Possiamo quantificare il miglioramento rispetto ai primi anni della trapiantologia?
1: Allora, provo a dare un'idea intanto numerica. Sì. Come dicevo prima, noi siamo partiti nel 1995, avevamo, per dire, in Italia, in tutta l'Italia, 570 donatori più o meno. Siamo arrivati al 2025 con 1780 donatori, quindi siamo passati da 10 donatori di organi per milione di abitanti a 30 donatori per milione di abitanti. Questo ci qualifica qualifica l'Italia tra i primi tre grandi paesi europei per quanto riguarda la donazione. Un altro passaggio che per noi è stato importante è stato il fatto che è cresciuta la donazione e il trapianto da donatore vivente, che riguarda soprattutto il rene e anche in piccola parte il fegato, e soprattutto da 5-6 anni oramai siamo cresciuti moltissimo con la donazione cuore fermo, che è sempre una donazione da soggetto cadavere, ovviamente, quindi è sempre una donazione effettuata dopo la morte, dopo l'acquisizione del consenso, ma che si può effettuare con nuove tecnologie che abbiamo disponibili, e in questo momento effettivamente questa donazione sta avendo una crescita esponenziale. Le do un'idea: 34 donatori a cuore fermo nel 2015, 937 nel 2025, quindi una crescita veramente notevole.
0: Il primo trapianto è stato trapianto di rene, no? Lei ha detto. Renale oggi è tra i più consolidati, no? In termini di efficacia. Quali risultati raggiunge oggi il trapianto di rene in termini di sopravvivenza e in termini anche di durata dell'organo?
1: Abbiamo dei dati eccellenti sul nostro sito, chiunque è interessato può andare a vedere i dati, il sito del Centro Nazionale Trapianti, però ormai abbiamo sopravvivenze sia per il paziente che per l'organo trapiantato al paziente che superano abbondantemente i 10-15 anni, con pazienti che riprendono un'ottima qualità della vita, che riprendono a lavorare, questo è un fatto molto importante, che riprendono una completa integrazione sociale, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che accanto ai pazienti magari di 50-60 anni di età che vengono trapiantati, ci sono anche molti ragazzi giovani che dopo il trapianto riescono a studiare, riescono a farsi una famiglia, riescono ad avere dei figli, quindi dei risultati non solo in termini medici ma anche proprio di ripresa della qualità della vita e di completa reintegrazione sociale.
0: Mi scusi Feltrin, ma dopo 10-15 anni che cosa succede? Bisogna sottoporsi a un altro trapianto?
1: Eventualmente in alcuni casi è possibile valutare la possibilità del retrapianto, sì, che è un'opzione che è attualmente disponibile.
0: Anche per cuore e pancreas i risultati sono molto diversi, no? Rispetto al passato.
1: Sì, io tra l'altro provengo dal mondo del cuore perché io mi sono formato alla scuola padovana dove nel 1985

0: diciamo, riceventi, cioè candidati al trapianto, se avevano più di 35-40 anni, ormai l'opzione del trapianto è estesa anche al paziente di 60, 65, 70 anni. Perché? Perché abbiamo imparato che abbiamo degli ottimi risultati, quindi abbiamo sopravvivenze che superano ampiamente i 15-20 anni, insomma, quindi dei dati estremamente confortanti.
1: Quindi insomma oggi una persona trapiantata può condurre una vita diciamo sostanzialmente normale, no? Magari con
0: Sì.
1: qualche limitazione, però diciamo che la normalità è sempre più frequente.
0: Sì, assolutamente sì. Ovviamente più che limitazioni, noi diciamo che sono delle precauzioni. Chiaramente
1: Sì.
0: questi pazienti assumono dei farmaci per proteggersi dal ricetto, ma per fare questo hanno una riduzione delle loro difese immunitarie. Quindi devono prestare attenzione a non correre il rischio di infezioni. Però sono pazienti che veramente riprendono una vita assolutamente normale. C'è un'esperienza molto bella che mi piace raccontare. Da anni esiste una federazione nazionale, non è ancora riconosciuta a livello olimpico, di pazienti trapiantati che fanno dei loro giochi olimpici tra i trapiantati. Beh, le posso garantire che lì c'è gente che corre e che fa attività sportive come io personalmente non sarei mai in grado di fare. Quindi riprendono veramente un'ottima qualità della vita e riprendono anche la capacità di fare sport, di attività, fare attività fisica, che è una cosa che fa loro molto bene, peraltro.
1: Lei ha parlato di farmaci antirigetto. Tutta la vita bisogna assumerli?
0: Sì, i farmaci antirigetto vengono assunti tutta la vita, però ovviamente sì, è così, però sicuramente ci sono due considerazioni. Nel corso degli anni, diciamo così, il portafoglio dei farmaci antirigetto è cambiato, quindi adesso abbiamo a disposizione più farmaci e spesso sfruttiamo delle combinazioni di farmaci. Questo ci consente di sfruttare gli effetti positivi di ciascun farmaco limitandone la dose, quindi contenendo i possibili effetti collaterali. Però l'organo trapiantato è un organo che noi tecnicamente diciamo non self, cioè non proprio, e l'organismo continua a riconoscerlo come organo non proprio, e quindi bisogna adottare appunto dei sistemi farmacologici per evitare che si scatenino reazioni di rigetto. Però le devo anche dire che rispetto al passato, proprio per questa grande capacità che abbiamo acquisito di gestire i farmaci del rigetto e di organizzare, come dire, dei buoni controlli e quant'altro, anche l'incidenza del rigetto si è notevolissimamente ridotta.
1: Bene, dottor Feltrin, stiamo parlando di 60 anni di trapianti in Italia. 60 anni fa è avvenuto il primo trapianto in Italia. La rete italiana dei trapianti è un modello riconosciuto a livello internazionale. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlarne.

0: I trapianti d'organo, i grandi risultati ottenuti negli ultimi 60 anni di certo non hanno fermato la ricerca, che oggi punta a rendere questa terapia ancora più efficace, ancora più accessibile. L'attenzione si concentra soprattutto su nuove tecniche per la conservazione degli organi, su strategie sempre più sofisticate per prevenire il rigetto e anche su soluzioni che possano ampliare il numero di organi disponibili per il trapianto. Dalle tecnologie di perfusione che permettono di mantenere gli organi vitali più a lungo fuori dal corpo, fino alle prospettive offerte dalla medicina rigenerativa e dagli xenotrapianti, la trapiantologia continua a evolversi in maniera molto rapida, con l'obiettivo di aumentare il numero di trapianti possibili e migliorare ulteriormente la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. Ne stiamo parlando col dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Dottor Feltrin, in che modo è cambiato il modo di gestire un organo prima dell'impianto? Cioè, quanto incide la qualità della conservazione sul successo del trapianto?
1: Allora, noi abbiamo adesso a disposizione, abbiamo imparato delle cose nuove. Stiamo imparando, per esempio, che la temperatura di conservazione dell'organo prima di essere impiantato è un parametro importante, ma stiamo, come dire, sfondando dei tabù sui quali ci eravamo sempre convinti. Ecco, noi ad esempio abbiamo sempre pensato che la temperatura di un organo ideale fosse di 4 gradi, adesso abbiamo imparato, partendo per esempio dall'esperienza del polmone, ma la stiamo anche cominciando a trasferire su altri organi, che il polmone si conserva tanto bene, addirittura meglio, a 10 gradi. Quindi questo è un percorso in continua evoluzione. Lei citava giustamente le macchine di perfusione, che sono dei dispositivi a cui possono essere connessi gli organi una volta che sono stati prelevati e prima di essere trapiantati. Sono delle macchine in cui si possono far circolare dei liquidi, dei sangue, anche il sangue a differente temperatura, e riprodurre in una piccola dimensione la funzionalità dell'organo. E in queste macchine, sempre di più in futuro, avremo la possibilità di fare trattamenti per migliorare la funzione degli organi, somministrando farmaci, somministrando una serie di sostanze, e quindi, come dire, migliorare la funzione di un organo già funzionante, o addirittura rendere qualificabile, quindi rendere utilizzabile, un organo che magari può presentare dei problemi, potrebbe non essere idoneo al trapianto così com'è quando è stato prelevato. Quindi, insomma, sono scenari in evoluzione che sono estremamente interessanti. Mi permetto, perché lei citava lo xenotrapianti, di aggiungere una nota di colore, perché nel 1966, l'anno del primo trapianto di rene, quindi sempre il gruppo di Cortesini e quant'altro, lo stesso gruppo ha effettuato il primo trapianto di rene, xenotrapianto, con un rene scimpanzé su un uomo. È stata un'esperienza molto molto rapida, non ha avuto una grande durata, però seguito un po', come a dire, che l'Italia era pioniera anche in questo. E adesso sullo xenotrapianto invece le aspettative stanno molto cambiando, ci sono degli studi clinici soprattutto in America per il rene e in Cina per il fegato, e quindi è possibile che nel giro dei prossimi 4-5 anni ci sia anche la possibilità di effettivamente arrivare realisticamente all'impiego di questi organi sull'uomo, che sono i cambiamenti, solitamente sono organi di maiale.
0: Senta, dottor Feltrin, stiamo parlando di trapianto di organi, e insomma, è ancora vivo il ricordo del bimbo di 2 anni, del piccolo Domenico, sì, no? Affetto da cardiomiopatia dilatativa, scomparso lo scorso febbraio perché il cuore impiantato risultò essere danneggiato. Possiamo sapere, vuole o può condividere con noi la sua reazione, anche quella più intima? Ce la può raccontare?
1: Sì, questo lo faccio volentieri, ho avuto occasione di dirlo anche in altri contesti. Guardi, per noi è stato un dolore immenso, un dolore che abbiamo vissuto come professionisti e che abbiamo pienamente condiviso con la famiglia. Quello è stato un momento di grande dolore, di grande sofferenza per noi, e è una sofferenza che non si dimentica, è una sofferenza che non dimentichiamo da professionisti. Posso solo immaginare la sofferenza della famiglia, dei genitori.
0: Certo,
1: sicuramente
0: certo.
1: È stata così, un momento di grande dolore, un momento di grande sofferenza. Devo dire però che la famiglia di Domenico, nonostante quella sofferenza, ha sempre sostenuto con forza, in più occasioni anche pubbliche, il grande valore della donazione. E di questo si deve dare atto a quella famiglia, perché insomma, in quel momento di sofferenza, avere il coraggio, la forza di sostenere il valore del dono è segno di grandissima umanità.
0: Sarebbe stato molto facile scivolare in qualsiasi cosa, no? Diciamolo
1: certo,
0: francamente.
1: Certo,
0: insomma, è anche comprensibile,
1: certo.
0: No? Anche comprensibile,
1: certo.
0: Perché poi davanti al dolore.
1: Comprensibile.
0: Certo. Infatti.
1: Certo.
0: Ci dice con le nuove tecnologie se hanno contribuito in qualche modo a ridurre le liste d'attesa per i trapianti?
1: Allora, diciamo che noi stiamo assistendo a un fenomeno di questo tipo. Allora, le liste d'attesa fondamentalmente restano stabili, nonostante il nostro incremento delle donazioni e dei trapianti in Italia. Abbiamo raggiunto nel 2025 il nostro record di sempre. Restano stabili per un motivo molto semplice, che il trapianto è una buona cosa, quindi molti i nostri colleghi medici propongono il trapianto, quindi tanti pazienti escono dalla lista per il trapianto, altrettanti ne rientrano in lista per il trapianto. Sicuramente c'è uno scenario, una prospettiva nuova, ed è proprio quella della donazione a cuore fermo, che si è affiancata, diciamo così, alla donazione a cuore battente, quella del paziente deceduto in terapia intensiva con criterio neurologico, impropriamente,
0: sì,
1: diciamo morte cerebrale, molto impropriamente, e quindi, come dire, abbiamo lì davvero aumentato da un lato la possibilità di donazione e dall'altro, e questa è una cosa molto bella, con l'impiego della tecnologia, con tutto il nostro impegno in termini di conoscenza e quant'altro, abbiamo adesso con la donazione a cuore fermo la possibilità di onorare la volontà di chi vuole donare anche con questo tipo di tecnologie. E questo secondo me è molto bello, è segno di una grande civiltà e di grande attenzione dal punto di vista del mondo medico rispetto a questo principio fondamentale che è la volontà di donare un organo.
0: Siamo in chiusura, però voglio farle un'altra domanda, le chiedo una risposta brevissima. Ci sono degli ostacoli etici che devono ancora essere superati? Quanto pesa il dibattito etico?
1: Devo dire che l'Italia ha la grossa fortuna di avere un sistema estremamente tutelante nei confronti del soggetto che diventa potenziale donatore, ed è un sistema che deriva da una serie di norme, quindi da un punto di vista etico non abbiamo grandi questioni aperte. Credo che la sfida del futuro, mi permetto di usare questi 30 secondi, sia quella di convincere sempre di più le persone dell'importanza di dire sì alla donazione, in un momento in cui assistiamo ad una crescita di coloro che dicono no quando vanno a rinnovare la carta d'identità. Quindi il messaggio è un messaggio da un lato di solidarietà, da un lato di sicurezza. Le regole dell'Italia sono serie, sono solide e sono protettive nei confronti del donatore, e dall'altro un messaggio anche medico: con un sì si può cambiare la vita anche a 7 persone.
0: Grazie dottor Feltrin, grazie davvero di cuore. Dottor Giuseppe Feltrin, direttore Centro Nazionale Trapianti, grazie per essere stato con noi. Breve pausa e poi torniamo con un altro argomento.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press. Diamo voce ai fatti.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento con isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare anche di moderata intensità, e in estensione parziale le pianure piemontesi e lombarde. Buon altro dove clima caldo ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
11: Anni fa un decreto ne aveva programmato il progressivo superamento, eppure oggi i medici gettonisti sono ancora presenti in oltre la metà dei pronto soccorso italiani. È uno dei dati più significativi emersi dall'indagine della FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, presentata nei giorni scorsi al Congresso Nazionale di Rimini. Ma il fenomeno dei gettonisti è solamente la punta dell'iceberg. Dietro questi numeri emerge un quadro molto più ampio e preoccupante, che parla di carenza di personale, di difficoltà organizzative, condizioni di lavoro sempre più pesanti e un crescente disagio tra i professionisti della sanità pubblica. Secondo l'indagine della FADOI, oltre il 65% dei medici ha sperimentato almeno una volta il burnout, mentre molti stanno valutando il prepensionamento, il passaggio al privato o addirittura l'espatrio. In un momento in cui la sanità pubblica continua a rappresentare uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema di welfare, i dati raccolti da FADOI invitano a guardare oltre l'emergenza del momento. La presenza dei gettonisti è la punta dell'iceberg, come dicevamo, le difficoltà nel reperire personale, il crescente disagio professionale e il rischio di una progressiva fuga dal Servizio Sanitario Nazionale sono ancora una volta i segnali di un problema molto più profondo che riguarda il presente e il futuro dell'assistenza sanitaria nel nostro paese. Comprendere che cosa sta accadendo oggi negli ospedali italiani significa anche riflettere su quale sanità vogliamo costruire per i prossimi anni. È questo il prossimo tema di Check Up.

0: A 3 anni dal decreto che ne limitava fortemente l'utilizzo, i medici gettonisti continuano a rappresentare una risorsa necessaria per molti ospedali italiani. L'indagine Fadoi mostra come il fenomeno negli ultimi tempi si sia ridotto nelle medicine interne, ma resti molto diffuso nei pronto soccorso, dove la carenza di personale rende spesso indispensabile il ricorso a professionisti esterni. Ne parliamo col dottor Andrea Montagnani, presidente Fadoi, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Buon pomeriggio, dottor Montagnani.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, spieghiamo bene, chi è il medico gettonista?
1: Il medico gettonista è il medico che viene assunto con contratto del tutto precario da spesso agenzie che forniscono nominativo e anzi direi che per essere precisi l'assunzione è delle agenzie e le agenzie prestano il medico gettonista alle USL, alle aziende ospedaliere che fanno richieste.
0: È un supplente?
1: È un professionista che magari è anche capace, certo, che però va a sostituire una mancanza che può essere di qualche giorno o di qualche turno anche un po' più lunga.
0: Qual è la provenienza di questi medici? Hanno spesso già maturato esperienze in strutture pubbliche, arrivano anche dal privato. Da dove vengono?
1: È molto variegata la provenienza. Possono essere anche colleghi più anziani che hanno finito la loro carriera e che si rimettono in gioco, come giovani che escono dal sistema pubblico e si mettono quindi sul mercato dei gettonisti, come può essere proprio un neofita e cioè appena laureato che viene assunto e va a fare le varie sostituzioni, ecco. Diciamo è abbastanza poco regolamentata chi è dentro a queste agenzie di collocamento medici.
0: Senta, a un certo punto è nato questo decreto che in qualche modo ha cercato di regolamentare il fenomeno. Cosa prevedeva quel decreto? Decreto del 2023 che ne limitava l'utilizzo. Dico bene?
1: Sì. Cercava di ordinarlo in una prospettiva di riduzione di utilizzo.
0: Dei costi. Anche per i costi,
1: sì,
0: per ridurre i costi.
1: Anche per i costi, però faceva anche un discorso giustamente di professionalità, perché poi le proteste erano venute molto dalla componente medica, che si vedeva, certo, arrivare colleghi che guadagnavano certamente di più, che per forza di cose erano meno performanti e mettevano a rischio un po' il lavoro di equipe, di team, soprattutto nel pronto soccorso, dove ovviamente l'emergenza urgenza è di casa, ecco, quindi il tempo è importante e non è che uno in pochi turni può entrare nei meccanismi di produzione e salute,
0: certo,
1: che ci vuole qualche mese già a chi come dire, ha fatto la scuola di specializzazione, è già dentro agli argomenti. Quindi certamente venivano, come dire, destinati alle minori urgenze, ai codici bianchi, quindi quel lavoro un po' di sottofondo, ma che si tratta sempre di un lavoro di estrema delicatezza, ecco.
0: Chiaro, però nelle medicine interne oggi il ricorso ai gettonisti è diventato residuale, mentre nel pronto soccorso invece no, anzi continua a essere molto diffuso.
1: Sì, questo dipende al momento scarsa attrattività delle scuole di specializzazione in medicina emergenza-urgenza, che quindi forniscono meno medici, anche dalla condizione, come dire, di lavoro stressante, quindi del pronto soccorso, della medicina d'urgenza, che porta a uscire, magari andare nel privato dove è più tranquillo il lavoro e forse a parità di guadagno ci guadagna la qualità di vita. Però ecco, anche questo tendenzialmente sembra essere corretta come trend negativo, un po' perché ci sono arrivati gli incentivi economici, però sempre in maniera così un po' straordinaria di orario in aggiuntiva, però insomma disponibilità economiche che hanno in parte frenato un po' la diaspora dei medici di pronto soccorso. E certamente però se uno in prospettiva va a vedere quelle che sono le scuole di specializzazione, ancora manca una risposta concreta di attrattività di questo tipo di lavoro, che ovviamente è percepita dal giovane medico come un qualcosa di stressante, un qualcosa di poco gratificante, un po' anche perché, come dire, comunichiamo un po' questo, ecco, facendo i vari dibattiti, comunichiamo che lavorare in pronto soccorso è rischioso e poco gratificante sia dal punto di vista professionale e ancora più importante dal punto di vista economico.
0: Comunque,
1: Quindi
0: insomma, il
1: anche questo è
0: risultato
1: una.
0: è che molti pronto soccorso non riescono ancora a fare a meno dei medici gettonisti. La carenza di organico è ancora critica, così critica
1: Sì,
0: da rendere
1: sì,
0: inevitabile il loro
1: sì.
0: impiego.
1: Dobbiamo considerare che il sistema sanitario non può fermarsi, no? Cioè non, e quindi è la soluzione indispensabile, ma che non deve diventare una soluzione poi strutturale. Questa è la cosa difficile. Cioè, programmare in un periodo medio-lungo per far sparire piano piano il problema dei medici a gettone oppure anche medici con un contratto di lavoro autonomo ma che non hanno, come dire, la sicurezza di rimanere là dove stanno lavorando e quindi magari investono anche meno in energie e in sacrificio, cosa che poi chi fa col medico ce l'ha sempre, insomma, nell'istinto il sacrificio verso il paziente.
0: Senta, dottor Montagnani, ma quali problemi proprio pratici, parlo di problemi a livello organizzativo e anche di continuità di cura, può creare la presenza di professionisti che lavorano solamente per singoli turni? Cioè, può aumentare il rischio di frammentazione dell'assistenza? Poi
1: Allora,
0: penso anche ai
1: per
0: pazienti
1: essere
0: cronici, no?
1: certo,
0: La gestione dei casi complessi. Prego, mi scusi.
1: per non essere frainteso, ovviamente il medico gettonista è un collega che può essere anche altamente preparato nella cultura medica generale. Quello a cui non è preparato è come si lavora in un reparto, che sia di
0: Chiaro.
1: pronto soccorso a maggior ragione, ma
0: Certo.
1: che sia anche qualsiasi reparto di area medica e medicina interna, ancor di più che, come dire, segue pazienti complessi con molte comorbilità che hanno anche, come dire, necessità dell'aspetto prevalentemente umano oltre che professionale, beh, non si costruisce in poco, non entra. Un collega, anche se preparato dal punto di vista culturale, non entra nelle procedure, non entra nel modo di operare, nel modo di comportarsi, che è gestito poi dal direttore di reparto e quindi, come
0: Chiaro.
1: dire, che dà una via, un modus operandi che poi la squadra tende anche a preziosire ognuno con il proprio valore. Questo si fa nel tempo e il gettonista non ha tempo, non ha
0: Chiaro.
1: tempo di adeguarsi,
0: Certo.
1: perché, anche
0: Certo.
1: perché poi il
0: Certo che poi c'è
1: guadagno
0: la
1: che fa.
0: conoscenza dei protocolli, l'integrazione
1: Certo,
0: con il resto dell'equipe, no? Proprio la coordinazione, no? Tra
1: non solo
0: professionisti.
1: il resto dell'equipe, il resto dell'ospedale, perché tutti i reparti
0: Certo,
1: lavorano in
0: certo.
1: maniera multidisciplinare, quindi la conoscenza anche solo, guardi, banalmente dei numeri di telefono che uno deve fare per contattare l'emergenza, certamente lo può leggere nelle procedure, ma se uno lì le fa un turno e basta, non ha nemmeno il tempo, ma nemmeno gli viene l'idea di farlo. Quindi è
0: Certo.
1: estremamente importante perché ovviamente diciamo, riduce quello che è la qualità del lavoro.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi con la sporadicità della sua presenza, insomma, è proprio difficile che riesca a inserirsi in questi equilibri, ecco, diciamo così, in questi equilibri. Esiste il rischio che la dipendenza dai gettonisti invece diventi una soluzione permanente anziché temporanea, dottor Montagnani?
1: Il rischio sì, che il rischio è sempre una probabilità, io spero che sia una bassissima probabilità, ma questo sta, cioè, certamente ha un aspetto economico, un aspetto di visione di chi fa la politica sanitaria, di programmazione, però io credo che veramente convenga metterci tutti gli sforzi possibili, perché non bisogna mai scordare che intanto il sistema sanitario pubblico è un elemento prezioso da non incrinare in questa maniera, e soprattutto ahimè noi tutti che siamo professionisti, tutti i cittadini possono essere pazienti, quindi è giusto dedicarci il massimo delle risorse, anche se ovviamente il sistema deve essere sostenibile, quindi non è facile, però ecco, chi è l'attore della politica sanitaria regionali e ministeriali deve certamente ha questo scopo, questo compito che è difficile e complesso, ma lo deve risolvere.
0: Dottor Montagnani, non abbiamo finito. Breve pausa musicale e poi torniamo.

0: stars.
1: I dati sui cosiddetti gettonisti non descrivono solo una soluzione tampone per coprire i turni negli ospedali, ma raccontano anche un fenomeno più profondo legato alla crisi del Servizio Sanitario Nazionale. La difficoltà crescente nel garantire la continuità assistenziale è infatti il riflesso di un malessere diffuso tra molti medici italiani. Burnout, carichi di lavoro sempre più pesanti, organizzazione complessa e prospettive di carriera percepite come poco attrattive stanno spingendo una parte della classe medica a riconsiderare il proprio ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale, fino a compiere scelte professionali diverse, talvolta anche radicali. Ne stiamo parlando col dottor Andrea Montagnani, presidente della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, FADOI. Dottor Montagnani, cosa rivela sullo stato di salute della professione medica il fatto che più della metà dei medici, si parla del 65%, abbia sperimentato almeno una volta il burnout?
2: Beh, diciamo, il burnout è una condizione veramente di disagio lavorativo e è un indicatore importante delle organizzazioni in generale e in questo caso sanitarie, da prendere in considerazione, da affrontare con vari rimedi se possibile. Certamente nasce da un disagio individuale che però che poi sfocia in una condizione proprio di sindrome da burnout, che prevede proprio la minor capacità lavorativa, la minor attenzione, la disaffezione a ciò che è la propria professione. E ahimè, questa è una condizione che tende anche un attimino a contagiare la squadra che vede più grigio di quello che realmente è, e quindi prima che la condizione si diffonda è bene intervenire, cercando di capire le reali cause, che non sono, certo, uguali da tutte le parti ovviamente.
1: Poi il burnout, mi perdoni se la interrompo, ha anche implicazioni sulla sicurezza del paziente.
2: Sì, però anche qui bisogna comunicare giustamente le cose, sì. Ovvero il medico di per sé anche in burnout ha un grosso margine, perché veramente si spende per il paziente, e quindi prima di arrivare all'errore deve essere proprio una condizione importante, pesante, anche perché poi si lavora sempre in squadra, quindi il disagio di uno viene sopperito dalla maggiore attenzione dell'altro, certo. e questo è indubbio. Però se non viene preso in considerazione, se non si attua dei rimedi e il sistema così diventa disattento, l'organizzazione non dà delle soluzioni, è chiaro che quella unità operativa fatta di quegli individui che hanno manifestato queste condizioni ha una performance minore, e in questo dire c'è anche il maggiore rischio di errore clinico, questo è il dubbio.
1: Ed è vero che un medico su quattro sta pensando al prepensionamento? È vero anche che il 20% dei professionisti guarda al settore privato e altri invece vogliono andare all'estero?
2: Beh, questi sono dati che derivano anche dalla nostra survey, quindi è certamente un'indagine, quindi esprime una condizione, un pensiero, una percezione dei medici internisti in particolare, ma un po' diffusa dei medici. Quello che credo condizioni sia la precarietà di un progetto futuro, no? Quindi chi è vicino alla svolta pensionistica probabilmente ci pensa seriamente, con credo anche un po' di sensazione di malincuore, perché fare il medico è certamente un qualcosa che prende tutta la vita, e andare in pensione non è la prima soluzione. Però se uno deve lavorare con un forte disagio, è chiaro, è vicino all'uscita,
1: evidente,
2: ci può pensare.
1: Certo,
2: mentre il fattore estero ha diverse declinazioni. Ci sono medici che vanno verso Midwest per guadagni superiori, oppure quelli che vanno verso la Svizzera perché hanno guadagni migliori, e ovviamente il fattore economico incide, ma ci sono quelli che escono perché il sistema e l'organizzazione sono molto più dinamiche, snelle, le progressioni di carriera molto più chiare e rapide, per cui a 40 anni, a 45 anni, nel pieno della tua vitalità, arrivi anche a gestire del personale e a metterti in gioco. In Italia è tutto molto più lento, ma direi anche meno chiaro in quello che sono le tue possibilità, e questo scoraggia e quindi fa alzare gli occhi anche da altre parti, in altri orizzonti.
1: Cosa ne pensa delle case di comunità? Potrebbero rappresentare una nuova opportunità professionale per molti medici ospedalieri?
2: Allora, qui ho fatto anche un paio di articoli su questo, sul Quotidiano Sanità, e perché come internisti vediamo le case comunità come un luogo altissima potenzialità di miglioramento del rapporto ospedale-territorio. Che l'ospedaliero possa andare a lavorare in casa comunità è questo anche un motivo di scambio di idee. Non deve essere così automatico. L'ospedaliero ha una sua missione dentro l'ospedale, verso gli, se parlo della medicina interna, verso i pazienti più complessi, comorbidi, che sono quelli che devono essere però mantenuti il più possibile sul territorio per fare le cure. Quindi la casa comunità può essere il punto d'incontro fra i medici o specialisti ospedalieri, che di solito affrontano i casi più difficili, e la medicina generale, che invece, come dire, deve abitare la casa della comunità in una maniera continuativa. Questo, diciamo, è il punto più caldo in questo momento, visto un po' la, come dire, la discussione fra il ministro, la medicina generale. Però io credo che arriveremo a una soluzione, non so
1: Bene.
2: bene, bene se prima o dopo, ma certamente la casa comunità sarà abitata da professionisti che cercheranno di arrivare all'obiettivo, che è quello di dare la salute al paziente e cercare di sgravare l'ospedale da quei pazienti che non dovrebbero arrivare in ospedale.
1: Esatto. Bene, grazie dottor Montagnani, presidente Fadoi. È tutto. Check-up termina qui. Io vi lascio le notizie della nostra redazione, poi l'appuntamento quotidiano di Roberto Poletti con Italiano Limits. Continuate a seguirci. Giornale Radio, la radio libera di informare. La Mangone torna domani.
0: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato Mosca, colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli, chiuse tutti gli scali per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky afferma: se l'Ucraina brucia, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino: risponderemo con attacchi massicci. Il consigliere di Putin attacca intanto il G7, affermando che Trump è stato riempito di idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo, invece, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto Donald Trump respinge le critiche sull'accordo firmato ieri con l'Iran. Cattivo o stupido chi lo fa, afferma. Riprende invece il traffico Hormuz, passa anche una nave italiana. E ha parlato anche Khamenei: nel corso dei negoziati tra Washington e Teheran per un accordo, per principio avevo una visione diversa, tuttavia in virtù dell'impegno che lo stimato presidente in qualità di capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha assunto nei miei confronti a nome proprio e degli altri membri riguardo alla salvaguardia dei diritti della nazione iraniana, ho dato la mia autorizzazione. Questo quanto affermato dunque il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto e diffuso dai media della Repubblica Islamica. Nel corso di una riunione degli amici della coesione che ha preceduto il summit dell'Unione Europea è stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell'Unione debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai trattati, a partire dalla politica di coesione, quella agricola comune e dalla politica comune della pesca. Questo quanto rende noto Palazzo Chigi, che spiega che i 17 leader che hanno partecipato alla riunione presieduta da Meloni e dal presidente della Romania Dan confermano la comune determinazione a mantenere una posizione unitaria nel negoziato sul bilancio. La cronaca parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato infatti in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alice di 12 e 16 anni. Le ricerche dunque si spostano verso la riserva naturale La Camosciara. Siamo al calcio. L'Inter e Chievo proseguiranno insieme. È ufficiale dunque il rinnovo arrivato in serata dell'allenatore. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con il seguente comunicato: FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo del contratto con Chievo grazie ad un nuovo accordo. Il tecnico sarà dunque la guida dei nerazzurri fino al 2028. È tutto, alla prossima edizione.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: E allora puntata 193 di Italia No Limits. Ci chiederemo tra poco con i nostri esperti se Trump ha vinto o ha perso. Avrà vinto o avrà perso. E poi vedremo quel che abbiamo perso noi nella seconda parte, ma non vi dico niente. Adesso un brano e si torna.

E allora, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1, a disposizione del nostro pubblico un sito www.giornaleradio.fm dove potete ascoltare la radio, votare il nostro sondaggio del giorno e capire di più della nostra programmazione che non si ferma mai, neanche alle feste, neanche ai mesi estivi. E questa sera, nella prima parte della trasmissione, ci poniamo e vi poniamo la domanda delle domande. Donald Trump ha vinto o ha perso la guerra con l'Iran? Perché dopo 4 mesi di conflitto, dopo i bombardamenti americani, la chiusura dello stretto di Hormuz, la crisi energetica globale, il rischio di uno scontro regionale e settimane di annunci, smentite e minacce, oggi è arrivata la svolta. L'accordo è stato firmato, Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran e Versailles a margine del G7 davanti a Emmanuel Macron. Anche il presidente iraniano ha confermato la firma. Da domani partiranno in Svizzera i primi colloqui tecnici per trasformare questo memorandum in un accordo definitivo. Ma attenzione, quello firmato non è ancora un trattato di pace definitivo, è una cornice politica, un accordo preliminare che apre 60 giorni di negoziati. E qui nasce il vero dibattito, perché Trump racconta questa intesa come una vittoria americana, dice che l'Iran non avrà mai la bomba atomica, che il petrolio torna a scorrere, che Hormuz è riaperto, che gli Stati Uniti sono più forti e rispettati che mai. Ma leggendo il testo emerge un quadro molto più complesso. L'accordo prevede la cessazione immediata delle ostilità tra Stati Uniti e Iran e il cessate il fuoco anche sul fronte libanese. Prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio delle navi commerciali e l'avvio delle operazioni di sminamento. Prevede inoltre un negoziato di 60 giorni per arrivare a un accordo definitivo. In cambio però gli Stati Uniti si impegnano ad allentare progressivamente le sanzioni, a consentire nuovamente l'esportazione del petrolio iraniano, a sbloccare fondi congelati e perfino a lavorare a un piano di ricostruzione e sviluppo economico dell'Iran che potrebbe arrivare a centinaia di miliardi di dollari. E poi il punto più delicato di tutti, il nucleare, perché l'Iran ribadisce di non voler sviluppare armi nucleari, ma il suo programma nucleare non verrà smantellato, anzi fino all'accordo definitivo resta sostanzialmente congelato nello stato attuale. Le questioni sull'uranio arricchito, sull'arricchimento futuro e sui controlli internazionali vengono rinviate ai prossimi negoziati. Tradotto, Trump sostiene di aver costruito un muro contro la bomba atomica. I critici sostengono che il problema sia stato semplicemente rinviato. E poi c'è Israele, perché mentre Washington e Teheran parlano di pace, l'IDF conferma che manterrà la propria presenza militare nel sud del Libano. Il governo Netanyahu, alleato e non suddito degli Stati Uniti, continua a considerare la minaccia iraniana tutt'altro che archiviata. Insomma, il memorandum dice che la guerra deve finire anche sul fronte libanese. Sul terreno però le armi non sembrano essersi fermate del tutto. E allora vogliamo chiedervi: Trump può davvero dire di aver vinto, oppure ha dovuto concedere molto di più di quello che è disposto ad ammettere? Perché è così, no? L'Iran esce sconfitto perché accetta limiti sul nucleare o esce vincitore perché ottiene la riapertura delle esportazioni petrolifere, lo sblocco dei fondi congelati, i soldini, e la fine della pressione militare americana? E ancora, vi fidate di questo accordo? Pensate che tra 60 giorni si arriverà davvero a una soluzione definitiva, oppure stiamo soltanto davanti a una tregua temporanea? E soprattutto, il vero banco di prova sarà Israele. Netanyahu accetterà questo nuovo equilibrio oppure continuerà a muoversi autonomamente in Libano e nella regione? Trump ha vinto o ha perso la guerra? Scriveteci e mandate i vostri vocali. Il numero ormai lo conoscete per bene: 334 11 11
622, tra poco Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, ma anche molti altri.

0: Siamo in diretta e allora ci chiedevamo se Trump ha vinto o perso la guerra. Saluto il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ciao direttore,
1: eccoci,
0: bentornato.
1: Qui. Buona serata a tutti.
0: Cerchi di rispondere a questa domanda, perché alla fine si proclama vincitore, quello che sistema il mondo, Trump.
1: Ma c'è una questione che riguarda le finanze degli americani dietro a questa accelerazione. Senza capire quello che è accaduto dietro le quinte, difficile rispondere alla tua domanda, che poi è una domanda assolutamente legittima. Ma diciamo così, il mese scorso Trump aveva insistito sul fatto di non aver mai pensato alle finanze degli americani, cioè alle questioni energetiche, all'aumento dell'inflazione e molto altro ancora durante i negoziati con l'Iran. Poi ha evidentemente in queste ultime ore cambiato idea. Non volevo assistere ad una catastrofe economica. Se si fosse continuato così sarebbe potuto accadere, ha detto in queste ore Trump, nel tentativo di spiegare quello che i critici considerano un accordo profondamente imperfetto per porre fine alla guerra. Ma in realtà, lo abbiamo detto tutti, non è un documento tecnico, non c'è dentro nucleare, tanto per capire, ci sono tanti buoni propositi, è un documento politico. E quindi il commento di Trump pronunciato in Francia è stato anche un momento rivelatore, dimostra come sotto pressione politica da più parti, ricordo che ormai Trump è in campagna elettorale nel midterm e spesso si concentra sui vantaggi a breve termine piuttosto che sulla pianificazione strategica a lungo termine, e sottolinea la sua riverenza per la saggezza dei mercati, che a suo dire sono più brillanti di qualsiasi suo consigliere, a parte me, ha detto ovviamente. Ma la decisione di Trump ad un piano di pace rischia di indebolire, questo lo dobbiamo dire, la posizione degli americani in vista dei cruciali colloqui di 60 giorni che potrebbero definire poi il destino nucleare dell'Iran, perché l'accordo che è concepito per spianare la strada a tutti questi incontri sembra cedere quasi tutta la leva negoziale degli Stati Uniti per garantire all'Iran miliardi di dollari di entrate immediate attraverso la rinuncia alle sanzioni. Qui c'è in ballo 300 miliardi di dollari e potrebbe quindi intaccare l'aura, chiamiamola così, di misticismo che Trump si è costruito come il più grande negoziatore del mondo, un'immagine che lo ha portato dritto dalla televisione alla Casa Bianca, lo abbiamo visto anche in queste ultime ore quando ha firmato nello stupore generale durante la cena di Versailles l'accordo che abbiamo pubblicato integralmente sul nostro sito, 14 punti. E c'è l'aspetto

0: al numero uno, il primo punto che tu evidenziavi giustamente, che è la questione del Libano, ma lì è ovviamente dimostrerà la capacità o l'incapacità di Donald Trump di fermare Netanyahu, perché guardate, Israele non è nulla senza gli Stati Uniti, non è nulla sul piano economico, politico, militare. E adesso Trump ha fatto una leggera marcia indietro dicendo che quando si candiderà Netanyahu alle prossime elezioni di settembre-ottobre lui lo sosterrà. Però il tema vero è se cosa succederà da qui a settembre-ottobre e poi a novembre, dove c'è l'appuntamento per lui importantissimo, perché se perde sostanzialmente inizia piano piano il suo declino politico come presidente degli Stati Uniti.
1: E allora, una bella partita, domani intanto la firma vera e propria, e poi da allora attenzione, perché ogni azione, ogni minuto, ogni giorno saranno preziosi per capire la tenuta di questo accordo, no?
0: Sì, beh, qui c'è stata la scelta che credo sia stata condizionata soprattutto dall'Iran, che aveva espresso il desiderio, insomma, di chiudere la vicenda in tempi molto rapidi, anche perché sia il presidente iraniano che anche Galibaf, che vedremo domani a Lucerna con ogni probabilità, erano in difficoltà, perché c'erano, questo lo abbiamo detto, diverse fazioni all'interno del gruppo dei Pasdaran, che invece erano contrari, duramente contrari a questo accordo. Queste voci si sono un po' eclissate, ma potrebbero essere solo silenziate in questo momento. Probabilmente domani la firma in presenza metterà da parte un po' le polemiche per molto tempo. Ora vedremo poi se la manovra e la mossa di Teheran serve per allungare il tempo di 60 giorni per trovare un accordo definitivo, che non c'è al momento. Cioè sono, come dicevo, sono 14 punti positivi, ma sono buone intenzioni e sono una legata all'altra. Per esempio, se Netanyahu andasse avanti con la sua guerra, cosa che sta facendo, ma in modo ancora più serrato, magari con bombardamenti a Beirut, gli Hezbollah cosa faranno? E Teheran cosa farà? Lancerà missili? Si fermerà? Starà zitta? Come si muoveranno le diplomazie? Lo stesso Pakistan, che è stato il luogo di azione più importante, perché al netto degli americani, delle denunce degli americani e degli iraniani, e se c'è un paese vittorioso è certamente il Pakistan, perché è riuscito a piazzare un accordo che ormai era assolutamente impossibile, almeno sulla carta.
1: Grazie al direttore Daniele Biacchessi, naturalmente ti seguiamo domattina al tuo timone.
0: È
1: l'ora migliore, quella buon'ora è l'ora migliore. Grazie direttore.
0: Certo. Grazie a voi.
1: Grazie sempre. 334-11-11, alla buon'ora non è male, 334-11-11-622 per i vostri messaggi, linea alla regia e si torna immediatamente.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Il punto G di Giuliano Guida.
2: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento con isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare anche di moderata intensità, e in estensione parziale le pianure piemontesi e lombarde. Buon altro dove clima caldo ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Trump ha vinto o ha perso la guerra secondo voi? Ditemelo, registrate i vostri messaggi vocali 334 11 11 622 e tra poco gli altri nostri analisti.

E allora vi stiamo raccontando di questo accordo che verrà firmato domani tra Stati Uniti ed Iran e stiamo cercando di capire il punto di vista dei nostri analisti. Siamo partiti questa sera dal direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchesi, tra poco altri ospiti si alterneranno a questi microfoni e vi ricordo che attendo anche voi 334 11 11 622. Saluto il corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York che abbiamo tra pochi istanti avremo in linea, Gianpaolo Pioli, e a lui chiederemo appunto come è percepito questo accordo negli Stati Uniti, se in qualche modo Trump è riuscito a venderlo come una vittoria diplomatica, se la politica interna americana sta pesando in tutte queste decisioni e in questi equilibri. Quindi appena Lorenzo Cappadone in regia me lo conferma, sentirò l'ospite. Allora, giusto un brano per collegarci con New York e poi torniamo.

0: Buonasera, benvenuto a Giancarlo Gioielli, giornalista di Tempi, già responsabile per la RAI dall'area del Medio Oriente. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dopo mesi di guerra e tensioni, chi esce davvero più forte, Giancarlo, da questo accordo? Secondo te, gli Stati Uniti, l'Iran o Israele?
1: Sicuramente da questo accordo, secondo me, l'Iran, non c'è dubbio. Questo è un accordo che attualmente fissa due punti economici importanti che sono sicuramente interessavano a Trump, ma interessavano moltissimo all'Iran, cioè l'apertura dello stretto di Hormuz, lo scongelamento degli asset finanziari dell'Iran e la possibilità per l'Iran di vendere il suo petrolio a tutto il mondo senza il blocco navale degli Stati Uniti. Mentre invece restano sospesi dei punti che sono fondamentali, cioè la questione di Israele e del Libano, la posizione dei paesi arabi sunniti che vedono lo sciita Iran non arabo ma persiano come il fumo negli occhi, e poi tutte le minoranze non persiane, cioè Hawazi, Curdi e Beluci, che in realtà sono la maggioranza degli abitanti dell'Iran, i quali speravano in un regime change, soprattutto i curdi, e questo non è avvenuto. In realtà sono state azzerate, diciamo così, nella guerra le prime linee del regime iraniano, ma in questo momento in Iran stanno governando i Pasdaran, cioè l'ala più dura, fondamentale e militare.
0: Giancarlo Gioielli, l'Iran accetta di dichiarare di non voler costruire l'arma nucleare, ma il suo programma non viene smantellato. Secondo te è una garanzia sufficiente o si è rinviato semplicemente il problema?
1: Intanto non vedo che quali garanzie reali possa dare l'Iran se non la sua, tra virgolette, la sua parola. Questo è un accordo, come dire, in coppa parola sua, direbbero a Napoli, ma io in questo momento non sono previsti assolutamente nessun sistema, nessun metodo di controllo. Trump a questa domanda ha risposto in maniera molto disarmata e disarmante, per usare la parola del Papa: we could come back to bomb again, possiamo tornare e ricominciare, certo, a bombardarli. Non vedo i termini reali di un accordo. E in più, tra l'altro, Trump ha mandato due segnali. Uno qualche giorno fa, quando disse: noi abbiamo dato i fucili ai curdi, ma questi non hanno dati all'opposizione iraniana, per cui in realtà queste minoranze devono stare un po' tranquille. In realtà questo è un problema ancora grosso, perché curdi, Hawazi, che sono arabi, che peraltro sono tutti e vivono tutti nell'area del Golfo che controlla dell'Iran, e controlla proprio il Golfo. Questi in questo momento sono tenuti sotto scacco dai guardiani della rivoluzione, dai Pasdaran, ma in realtà quindi sono pronti a insorgere di nuovo. Poi ci sono i curdi, poi ci sono i beluci a confine con il Pakistan, che sono quasi 20 milioni di abitanti, i quali sono armati e vorrebbero scendere di nuovo in campo sperando in un regime change. In più Trump ha parlato della Siria, ha detto: se Israele non sta buono, non si ferma con l'attacco sul Libano, potremmo usare la Siria come elemento, diciamo così, di pacificazione. Ora, vedere Al-Jolani, Assara, un tempo chiamato Al-Jolani, che è il capo dell'ISIS in Siria, che ha preso il potere, tra l'altro, in 8 giorni, in maniera piuttosto strana, 2 anni fa, essere indicato da Trump come il garante della pace in Libano, mi lascia un po' stupito, ecco, come minimo, rispetto a quello che ho visto finora.
0: Ecco, Gioielli, a proposito di cose che hai visto, hai seguito il Medio Oriente per un lunghissimo periodo. Sì. Questo accordo ti ricorda qualche precedente storico o siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo? Visto anche...
1: Guarda, l'unico precedente che c'è è quello che Trump non vorrebbe citare come precedente, cioè l'accordo con Obama, che in realtà poi ha permesso all'Iran di continuare con l'arricchimento del nucleare. Trump chiama questo accordo l'accordo Trump, che dice il contrario dell'accordo Obama. Io non vedo realmente la differenza, cioè non c'è la possibilità di controllare l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. L'Iran continua ad avere l'uranio arricchito al 60%, quindi ben oltre i limiti, la soglia, diciamo così, dell'uso civile dell'uranio. È un pericolo, considerato un pericolo fortissimo, esistenziale, da Israele, e su questo punto Israele la minaccia alla sua esistenza è una linea rossa che non è più disposta ad accettare, soprattutto dopo il 7 ottobre. È considerato un pericolo dai paesi arabi sunniti del Golfo che vedono nell'Iran sciita la possibilità ancora di coalizzare intorno a sé i suoi proxy, cioè gli Houthi, che fermerebbero, potrebbero fermare anche l'accesso al canale di Suez, e questo è un altro problema enorme per le economie mondiali, e gli Hezbollah che minacciano direttamente Israele. C'è il rapporto che ha diffuso proprio oggi Alma, che è la fonte di informazione più vicina all'intelligence israeliano, soprattutto nel nord del Libano, che su questo punto è molto chiaro, te lo posso citare perché mi è arrivato adesso.
0: Sì.
1: Dice: quali sono le implicazioni in Libano? Ricordiamoci che per il Libano, per Israele, non è soltanto un avversario, è il punto da cui parte una minaccia che Israele ritiene assolutamente esistenziale. E lui dice: le impronte, questo è quello che dice Alma, ripeto, quello che dice l'intelligence israeliana, quindi fa citate come fonte, ma le implicazioni potrebbero essere un cessato il fuoco che non sarà rispettato da Hezbollah e che aprirà una via diretta per la ricostruzione, quindi la ricostruzione intende militare Hezbollah, il ritiro della difesa israeliana dal Libano, che non potrà avvenire, ha già detto l'IDF che non si ritira, perché questo vorrebbe dire il ritorno di Hezbollah al confine con Israele, un danno, questo è il punto fondamentale, alla percezione della sicurezza israeliana costruita dopo il 7 ottobre, e quindi il rafforzamento della percezione di unità dei fronti dell'asse sciita, che legittima poi l'intervento di Hezbollah in Libano contro Israele. Sostanzialmente c'è una trattativa tra il Libano e Israele, tra il governo legittimo libanese e Israele, in cui Israele sta dicendo ai libanesi: prendete voi il controllo del sud del Libano, se no ce lo teniamo noi. Ma il governo libanese non è in grado di farlo in questo momento, perché l'esercito libanese è meno forte di Hezbollah, perché i soldati dell'esercito libanese, per essere chiari, sono pagati 300 al massimo $500 al mese, mentre i militari di Hezbollah, perché sono armati come un vero e proprio esercito e controllano una zona totalmente, ricevono dai 1.500 ai $2.000 al mese, e questa è una risposta molto pragmatica. Peraltro l'afflusso, dice sempre Alma, di denaro che arriverà in Iran, a chi andrà a beneficiare? La popolazione o l'elite, i guardiani della rivoluzione? Questa è una domanda un po' retorica, ma si può capire qual è il pensiero non solo israeliano su questo punto. Gli impegni degli Stati Uniti a fronte di tutto questo al momento sono abbastanza vaghi. Io vorrei ricordare quello che è successo in Afghanistan. Certo. Proprio ieri ho avuto un incontro con una persona che ha famiglia, non posso fare il nome ovviamente, in Afghanistan, certo. E dice che si è ritornati al peggio del regime dei talebani, con fucilazioni, con donne che non possono più andare. Sua sorella non è un giudice, non può più lavorare, omosessuali perseguitati, impiccati, messi in prigione, fucilati in quanto tali. Di tutto questo, ahimè, lo devo dire, io in piazza non vedo nessuno protestare. Ricordo che tre anni fa tutti a tagliarsi i capelli, no? Per ricordare la ragazza curda che in Iran era stata uccisa con l'accusa di aver oltraggiato il Corano perché non portava il velo in maniera adeguata. Adesso non vedo in piazza nessuno, né per i 40.000 che sono stati uccisi in Iran all'inizio dell'anno, la cui questa repressione brutale aveva dato un po' agli Stati Uniti e soprattutto ad Israele l'idea che potesse esserci un regime change, un cambio di regime in Iran, cosa che non c'è stata, perché con quel regime, dopo aver zerato i vertici, ma le seconde file sono andate al potere, con quel regime, con queste seconde file, gli Stati Uniti hanno fatto un accordo. Questo è il punto.
0: Grazie davvero a Giancarlo Gioielli. Buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A voi, grazie Roberto, buona serata.
0: Buona serata a te e naturalmente ai nostri ascoltatori, che tra poco sentiamo alla 334 11 11 622. Sento che incombe un brano. Cosa sarà mai? Fatemi ascoltare che brano potrà essere. Jack Johnson, Upside Down.

0: E allora ve l'avevo annunciato, ci colleghiamo con Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Buonasera Pioli.
1: Buonasera a voi.
0: Come viene raccontato questo accordo negli Stati Uniti? È percepito come una vittoria diplomatica di Trump oppure è come un compromesso necessario dopo mesi di tensione? Dimmi.
1: Beh, viene percepito male, nel senso che Trump ha fatto del suo meglio per venderlo come un risultato di successo dell'amministrazione americana e questa svolta diplomatica, ma qui viene visto anche all'interno della destra repubblicana come un surrender, cioè un arrendersi di fronte alle richieste, anche perché Trump ha fatto davvero salti mortali per dimostrare che questo suo accordo, questa sua traccia di accordo è di fatto molto meglio dell'accordo che aveva siglato Obama molti anni fa, e invece nei fatti no, nel senso che Trump, pur di chiudere in questa situazione, concede all'Iran molto di più di quanto non avesse concesso Obama, e questo la gente lo percepisce, sia in fronte democratico che dicono ma insomma questa guerra cos'è servita eccetera, sia ma soprattutto quello che a lui disturba di più nel fronte repubblicano, torna per convincere gli scettici, ma gli scettici sono molto più di quelli che sono convinti che questo sia stato una bella mossa firmata a Versailles, che tra l'altro era la sede del trattato di pace della seconda guerra mondiale eccetera. Quindi non ho capito bene se la simbologia di Versailles gioca a favore di Trump o lo danneggia a questo punto, perché là c'era un chiaro passaggio, qui invece c'è un chiaro segnale di un indebolimento americano davanti al sorriso degli altri membri della NATO. Poi lui si vendicherà con l'Europa, dirà che dovranno mettere più soldati, ma di fatto quello che porta a casa Trump sono 300 miliardi di dollari di promessa di investimento fatti per la ricostruzione dell'Iran, e l'Iran porta a casa il fatto che non ha nemmeno iniziato la discussione su come smantellare l'uranio che già hanno, e che dice non lo daremo a nessun altro, vedremo noi come concordare. La promessa di non raggiungere la bomba atomica è una promessa che l'Iran ha sempre fatto, nessuno gli ha creduto, e per quello ci sono stati gli ispettori, per quello ci sono state le sanzioni. Trump cosa ha fatto? Ha aggiunto le bombe per distruggere i siti, ha detto che erano stati completamente obliterati. Beh, tanto obliterati non sono se adesso ha bisogno di 60 giorni per mettere in dettaglio questi passaggi, soprattutto per chiedere di nuovo gli ispettori dell'ONU, che già c'erano peraltro, che erano stati cacciati dopo che Trump ha strappato il trattato firmato da Obama dopo 3 anni di negoziato, insomma. Quindi non è un successo. L'unica cosa positiva è che non si sparano più come prima, ma Israele non è d'accordo sul Libano, il Libano rimane un elemento di minaccia fortissima e non c'è la pace nel Libano, ma soprattutto non c'è la consapevolezza di cosa portano a casa gli americani, perché non sono investimenti, sono soldi che danno camuffati da investimenti agli iraniani, dicendo che erano soldi vostri, adesso vi permettiamo di reinvestire nella ricostruzione del paese. Quindi insomma uno scongelamento dei fondi iraniani, di fatto, che tutti dicevano per l'amor di Dio Obama ha riempito di soldi l'Iran, ecco perché quello è un contratto debole, questo è un contratto assolutamente molto più debole da questo punto di vista. Il punto di vista generale è che però l'Iran, se c'è un avvio di pacificazione, è molto meglio che una continuazione della guerra, anche se diventava una guerra di bassa intensità.
0: Pioli, se dovessi fare una previsione oggi, tra 60 giorni saremo davanti a un accordo storico destinato a durare o una semplice tregua che rinvia il conflitto?
1: No, credo che progressi potrebbero esserci in 60 giorni. Il dubbio, il punto interrogativo, il grande punto interrogativo è se fra 60 giorni saremo esattamente con uno stretto di Hormuz aperto, con un Iran meno bellicoso, con un Iran che non ha più espansioni regionali perché ha raggiunto l'accordo non solo con l'Oman per il maneggio dello stretto, delle tariffe che chiamano, non dico pedaggi, ma insomma biglietti di ingresso e di uscita, ma soprattutto il fatto stesso che in questa situazione, prima della guerra, prima dei 100 giorni di guerra, prima dei centinaia di miliardi già spesi, l'Iran aveva l'Hormuz aperto, non aveva minacciato nessuno e quindi di fatto stanno in appunto. Certo, adesso dovrà pagare più soldi per ricostruirsi le strutture militari se devono ricostruire, ma il fatto stesso che Trump dica agli iraniani che se altri hanno il diritto di tenere i missili li possono tenere anche loro è un passaggio che in passato non si era mai arrivati a questo tipo di apertura nei confronti del regime. E se prima un regime doveva essere decapitato e adesso lui si ritrova a dire, il presidente forse stanco a Versailles, che questa ultima livello di sopravvissuti del regime, Pasdarano, guardiani della rivoluzione, sono molto meglio del resto, più pragmatici e meno cattivi, e la gente fa fatica a credere, dopo, perché sono gli stessi che hanno massacrato la gente per le strade, insomma. Quindi di fatto nell'intera regione è percepito come un respiro di sollievo, perché non c'è la minanza di un rigurgito di nuovo di guerra, però di sicuro sul risultato è che l'America non ha dato nessuna prova di forza e ha fatto bene forse a non darla, però di fatto Trump sconta l'immagine di questo insuccesso, insomma, anche se pacifico.
0: Grazie a Giampaolo Pioli, corrispondente del Quotidiano Nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Grazie davvero, alla prossima.
1: Buona serata a voi, arrivederci.
0: Noi continuiamo, ma prima la linea alla regia 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. La guerra arriva a Mosca con il più grande attacco ucraino verso la capitale russa dall'inizio del conflitto. Un massiccio raid di droni che ha messo in crisi le difese delle forze di Putin, colpendo raffinerie ed edifici residenziali e provocando la chiusura di tutti gli aeroporti. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e quello russo Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata in uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Resteremo comunque nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati, ha messo in evidenza il comando centrale americano. Intanto si apprende che l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che tali fondi potranno essere usati solo per comprare beni direttamente dagli Stati Uniti. Shock nel Regno Unito, dove un uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, si tratta di un 30enne. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in aereo soccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo. Il piccolo aveva appena finito le elementari. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, e quanto afferma in sostanza l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Nero certo, ora ognuno può giudicare quello che è successo, la reazione all'ANSA di Malagò, che ora appare come il candidato favorito per la guida della Federazione Calcio nel voto che si terrà il prossimo 22 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E allora, ascoltando i nostri analisti, sembra che Trump abbia clamorosamente perso nei confronti dell'Iran. Ma sono curioso di sentire altre voci, ma anche la vostra, al 334 11 11 622, tra poco.

0: La guerra vincitori non ha, disse il grande maestro Jedi Yoda.
1: Buonasera dottor Poletti, lo so, non c'entra niente con il discorso che state portando avanti. Una curiosità, dottor Poletti, ma come mai non mandate mai un brano musicale italiano? Forse toccherebbe chiedere a Cappadone, al regista? Tutte le volte che vi sento non avete mai passato un brano italiano, di qualsiasi genere parlo, eh? Ma è una curiosità mia, grazie dottor Poletti.
2: Grazie. Buonasera, Sergio da Milano. Secondo me Trump è partito in quarta e poi dalla quarta ha messo la retro.
3: Mi auguro che non abbiate preso questo come un'offesa alla vostra trasmissione adorabile e prestigiosa, ma sa, ognuno magari, io ecco qui ero capocabina principale e in Alitalia, all'epoca facevamo satira a bordo con i passeggeri, ci chiedevano quando torna questo equipaggio, beh l'Italia l'abbiamo fatta grande anche con le battute, con le barzellette, le notti intere per far passare il tempo ai passeggeri. No, scusate, non volevo offendervi, per carità, con questa battuta. Vi voglio bene, vi adoro.
4: Non so neanche di quale battuta si tratti, ma se ne posso fare una io battuta, da come vanno in onda, da come vanno in onda i messaggi, è chiaro che vanno in onda senza nessun tipo di filtro e censura, quindi figuratevi, tutto, proprio tutto. E, Roberto da Roma, buonasera.
5: Buonasera Roberto, prima ho sentito quel signore che parlava e praticamente santificava Israele, possibile mai che gli israeliani sono entrati 10 chilometri dentro in Libano e nessuno dice niente, tutto si sposta sull'Iran, l'Iran, l'agenzia nucleare aveva stabilito che per fare la bomba atomica non so quanto tempo ci voleva, ma non c'erano manco interesse. Adesso questa cosa è partita perché devono coprire Israele, che doveva prendere tutti, del resto l'ha detto Trump, quello della CIA anzi, che ha detto, disse che sono stati fregati tra virgolette perché gli avevano detto che dentro il sistema iraniano era comunque a favore della rivoluzione o Adesso io non riesco a capire, tutto il mondo si è stufato delle balle e dei media che continuano ad avere a coprire tutti i misfatti di questi ebrei, non dicono nulla su Gaza, su Zelensky che sta facendo la fabbrica dei droni con i nostri soldi che lo stiamo finanziando, non ha detto una parola, si parla solo dell'Iran. Ma l'Iran, cioè gli Hezbollah che devono fare? Cioè, i confini se ne sono presi 10 chilometri, ma chi difende il Libano? Chi difende? Possibile che nessuno mette al muro questa gente e gli dice voi dovete ridare i territori? Ma è mai possibile? Che è una cosa vergognosa, gente che muore. Oggi ne hanno uccisi in altri 4 e si parla come dice, vabbè tanto c'è sta... Stanno facendo il concordato, stanno facendo. E intanto 4 persone morte, 10 persone. Perché adesso c'hanno le elezioni politiche, allora sì, intanto 10 persone morte. Ma la morte è una cosa bruttissima per quel popolo che. Io non lo so, è stato martoriato. Non è che l'Iran stinchi di santo, sono comunque assassini, ma tutto il mondo quanti ce ne stanno da assassini?
4: Grazie Roberto, andiamo da Roberto da Roma a Valerio da Milano. Buonasera.
6: Buonasera Poletti. Allora io voglio intervenire sentendo un po' anche gli altri e quella di lettura che è stata fatta da uno dei suoi ospiti sul fattore economico degli investimenti superiori ai 300 miliardi di dollari che pare siano stati scritti ed espressi nell'accordo Iran-America. Quindi, come disse un famoso imperatore che se la Gianchi fa la guerra, credo che dietro a tutto questo ci siano anche dei grandissimi interessi dell'America di ampliare i suoi confini commerciali, pensando poi che Trump, come magari per noi fu Silvio Berlusconi, ma con un cuore, con una mente e con una coscienza forse diversa di quella da Trump, hanno bisogno di investire in paesi dove l'economia potrebbe svilupparsi, magari fra 20 anni, però potrebbe svilupparsi, considerato che in Europa mi pare non ci siano più tanti amici di quelli che sono gli americani attuali, con grande dispiacere, perché noi abbiamo molti militari e molte famiglie americane che lavorano sul nostro territorio nel dopoguerra. Ecco, questo era un po' un pensiero legato, certo, alle grandi economie mondiali, che sono quelle che, come lei capisce, Poletti, in francese si dice proprio, come ho detto, che se la Gianchi fa la guerra, tutto il resto sono un po' delle balle all'italiano o all'europea. Speriamo che però l'Europa si svegli e si doti di non un proprio esercito vero e proprio, come penso stia facendo adesso il governo in Italia per ampliare le caserme. Io, lei lo sa che sono coinvolto in maniera positiva su questa questione della sicurezza, e che porti un po' di economia anche per noi. Tutto sommato le cose non vanno male per noi, però dobbiamo forzare la mano in Europa, perché dobbiamo diventare indipendenti dal punto di vista della sicurezza e delle energie, grazie al governo che ha fatto il decreto che forse faremo queste famose, o proseguiremo con queste famose centrali nucleari. So che molti sono contrari, ma non vi è altra strada, e le tecnologie moderne ce lo consentono. Buonasera e buon lavoro.
4: Grazie al nostro ascoltatore da Milano, Valerio, e c'è della musica.

0: le peggio porcate, le peggio vigliaccate, e non ci sia nessuno che abbia il coraggio di dirgli basta, di dirgli non potete, di dirgli che devono rispettare le regole internazionali, che devono rispettare i confini, che devono rispettare niente, impuniti, le peggio schifezze, i peggio assassini, i peggio genocidi, e sono impuniti, no, se ne può più. Poi non ci scandalizziamo quando qualcuno in qualche attività commerciale si rifiuta di servire qualche ebreo, qualche israeliano, e subito i giornali partono con i titoloni: è tornato l'antisemitismo, è tornato qua, è tornato là. Dai, bisogna essere obiettivi. Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie a lei, vi ricordo sempre il 334 11 11 622 e saluto Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Buonasera Negri.
2: Buonasera a voi.
1: Negri, Trump
2: parla di vittoria. Uno deve sentire tutte queste stupidaggini per forza. Uno deve sentire tutte queste stupidaggini, quelle di questo vostro ascoltatore. Il vostro ascoltatore è uno sciocco. Prima di tutto, l'attacco è stato fatto dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio. I primi a non rispettare il diritto internazionale sono stati gli Stati Uniti e Israele. Primo luogo.
1: Ma infatti lui stava, Negri, ti sei confuso, perché lui stava, ha detto iraniani, ma stava dicendo israeliani.
2: Lui si è confuso perché non sanno che cosa dicono. Parliamo di gente che si confonde e che non sa cosa dice. Somigliano un po' al vicepresidente americano, che oggi l'abbiamo sentito in conferenza stampa. Vabbè, da una parte abbiamo Trump che sembra mangiafuoco, e dall'altra parte arrivano i suoi vice che sembrano degli scaramacai, dei pagliacci, che non sanno neanche se domani andranno o no a Lucerna a firmare questa cosa. Cioè, parliamo con gente che non sa neppure che cosa dice. C'è da chiedersi se sono del mestiere.
1: Negri, bisogna vedere che mestiere fanno, più che altro più che chiedergli se sono del mestiere, bisogna vedere che mestiere fanno, più che altro questi. Trump parla di vittoria storica. Guardando i fatti, chi ha tenuto di più da questo memorandum, Washington o Teheran?
2: Ma che vittoria storica, signori. Trump aveva dichiarato: non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata. Siamo arrivati al punto che gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto lasciare Hormuz, il controllo di Hormuz, agli americani. Vi faccio notare che l'Iran non ha neppure una marina militare. Cioè, gli Stati Uniti sono stati battuti da un paese che non ha neppure una marina militare. Ecco, vi rendete conto di quale colossale sconfitta sia stata. E ieri Evian, i leader occidentali si sono ricompattati con Trump, perché questa sconfitta è anche la loro. E guardate che questa non è una sconfitta limitata al Golfo. L'Iran non è solo una potenza medio orientale, ma è anche una potenza asiatica, alleata strettamente della Cina. Per questo la sconfitta americana brucia e pesa sugli equilibri mondiali. Qui, al solito, non se ne sono manco accorti.
1: Ecco, tra l'altro l'Iran mantiene intatta gran parte della sua infrastruttura nucleare, e Trump dice che la minaccia nucleare è stata neutralizzata.
2: Guarda, siamo di fronte a una situazione veramente, veramente evidente. Allora, c'è stata una sconfitta militare colossale, che da un certo punto di vista ricorda quando il Giappone batté la Russia nel 1905. Fu la prima volta che un paese asiatico sconfiggeva in guerra un paese occidentale. Ora, senza voler esagerare, è chiaro che questa sconfitta è pesantissima. Adesso gli Stati Uniti dovranno cercare perlomeno di contenere l'aspetto diplomatico. Qui ci sono 60-70 giorni, non si capisce ancora bene quanti. Comunque 60-70 giorni in cui gli americani dovranno fare di tutto per in qualche modo rimediare alla sconfitta militare che hanno subito e che sta facendo ridere tutto il mondo. Guardate, vedete, perché noi qua guardiamo le cose da questo cortile di casa che è l'Europa, che, diciamoci la verità, è un piccolo posto

0: rispetto a tutto il resto, al resto del mondo, no? E non ci rendiamo assolutamente conto che paesi come la Cina, l'Indonesia, la Thailandia, la Russia e tutto il resto stanno ridendo di questa sconfitta. Guardate che è veramente colossale. Io non avrei mai creduto, lo dico sinceramente, io che frequento l'Iran da 46 anni, quindi ho visto tutte le guerre in Iran e nel Medio Oriente, che gli iraniani fossero capaci di infliggere agli Stati Uniti un'umiliazione così grave.
1: Quindi l'Iran sta festeggiando, doppiamente festeggiando. Ha capito di avere un potenziale che neanche forse immaginava, no?
0: Ma l'Iran è stato abilissimo, forse non c'era bisogno di spiegare la storia a chi la sa, no? Che ha usato la leva di Hormuz come molto di più che fosse la bomba atomica. L'Hormuz è stata l'atomica degli iraniani, l'hanno usata perfettamente. Pensate che hanno bloccato dal 28 febbraio a ieri tutti i traffici mondiali, inchiodando americani e israeliani su una linea del fronte. Ma non so se vi rendete conto della portata di questo fatto. Guardate che questa è stata una battaglia enorme, è stata una battaglia durissima. Gli iraniani sono stati bravissimi in che cosa? A utilizzare i droni, a fare aprire ai droni le rotte dei missili, a colpire non soltanto i bersagli americani o israeliani, ma anche quelli degli altri paesi del Golfo, a usare i loro alleati nella regione. Non so se ve ne siete accorti, ma Camp Victory, che è la maggiore base militare americana in Iraq, e gli americani l'hanno dovuta abbandonare, la stavano occupando dal 2003, da quando erano entrati per abbattere il regime di Saddam Hussein. Quindi c'è stata una sconfitta su tanti fronti differenti, non su uno solo. C'è da chiedersi chi sono gli strateghi a Washington, quanto a quelli di Netanyahu li conosciamo. Netanyahu non gli importava nulla, importava soltanto trascinare gli americani in un'avventura facendo credere a Trump che sarebbe stata una vittoria facile e trionfale. Avete visto? Cioè, adesso è chiaro che bisognerà discutere quale sarà la cornice diplomatica di questa intesa. Vance ha detto che non daranno un soldo agli iraniani. Vediamo, sì, perché ho ancora qualche dubbio. Vedete? Poi viene tirato in ballo come sempre l'accordo di Obama, come se l'accordo di Obama fosse mai entrato in vigore. Guardate che l'accordo di Obama non è mai entrato in vigore. Gli Stati Uniti hanno continuato a mantenere le sanzioni per mesi e per anni, quindi quell'accordo non è mai stato veramente varato. Sono stati liberati 1,7 miliardi di dollari che erano negli account iraniani negli Stati Uniti. Basta, punto. Oggi invece cosa sta succedendo? Ce l'ha detto Vance nella conferenza stampa. Sono fluiti dal Golfo 12 milioni di barili di petrolio iraniani. E dove stanno andando? Negli Stati Uniti? Non mi pare, staranno andando in Cina, credo, no?
1: E insomma, io davvero ringrazio Alberto Negri del Manifesto. Grazie davvero, Alberto.
0: Prego, a voi. Buona serata a tutti e buona fortuna.
1: Buona fortuna, ne abbiamo bisogno. Grazie. Alberto Negri che giustamente ci dice che abbiamo bisogno di fortuna, e come no. 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Io chiuderei qui la parte che riguarda la questione del conflitto, perché insomma è palese da tutti i nostri analisti che Trump ha perso la guerra. Intanto l'amministrazione Trump fa sapere che consentirà, si sta camuffando insomma questa sconfitta da vantaggio per gli americani, l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato, lo riporta il Financial Times, sottolineando che i fondi potranno essere usati solo per comprare beni made in USA. E insomma, la condiscono via, eccetera. Io vi ricordo il numero per intervenire, dire la vostra. Abbiamo ancora qualche istante per i vostri messaggi, per poi passare a un altro tema in cui ho bisogno di voi. Fate prima a segnare il numero, che è 334 11 11 622. Ne approfitto per ringraziare chi lavora con tanta dedizione al programma, il nostro regista Lorenzo Cappadone e Matteo Rispinti in redazione. Redazione che fa rima con dedizione. Linea alla regia.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
8: e delle nuove tecnologie.
7: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 28 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento con isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare anche di moderata intensità e in estensione parziale le pianure piemontesi e lombarde. Buon altro dove clima caldo ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E a proposito di chi non si ferma, le fate voi le vacanze? Che meta sceglierete? Quanto spenderete? Vi è rimasto qualche soldo in tasca da spendere nelle vacanze? Mi raccontate la vostra esperienza. Apriamo questo capitolo sulle vacanze. Ve le potete permettere? Che scelta farete? Ne parliamo tra poco.

0: più corte in Italia, ma gli italiani sono pronti a fare le valigie. È un'indagine Ipsos Doxa per il settimanale Gente, ne partiranno 7 su 10. Siete tra questi? Siete tra quelli che partiranno per le vacanze? Scrivetemelo, ditemelo, chiamatemi al 334 11 11 622. Nonostante la complessa situazione geopolitica e l'aumento dei prezzi, questa estate 7 italiani su 10 andranno in vacanza, anche se per meno giorni e spendendo meno. Lo rileva una ricerca di Ipsos Doxa pubblicata sul numero di Gente in edicola da oggi, che è stata presentata a Milano. Nonostante la complessa situazione geopolitica e l'aumento dei prezzi, quest'estate 7 italiani su 10 andranno in vacanza, anche se per meno giorni. E allora Ipsos dichiara: la voglia di vacanze degli italiani non è venuta meno. I dati dicono che i periodi tendono ad accorciarsi, tengono bene i weekend mentre diminuiscono i periodi di ferie. Luglio viene preferito ad agosto per i costi minori e per evitare l'overtourism, e si spenderà meno soprattutto per lo shopping e le spese extra nelle località scelte. Quanto alle destinazioni, il 62% degli italiani, secondo la ricerca, resterà in Italia. Intanto prosegue il calo dei prezzi dei carburanti. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,862 euro al litro per la benzina, 1,963 per il gasolio, 0,775 per il GPL e 1,561 per il metano, che resta invariato. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,956, 2,052 per il gasolio, 0,883 per il GPL. Sono i 20.000 punti vendita che comunicano i prezzi all'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Prosegue insomma il calo minimo dei prezzi dei carburanti. Io vi chiedo, le fate le vacanze? Ci andrete in vacanza? Che farete per quanto riguarda la vacanza? Tra poco vi darò altri numeri, ma voglio partire dopo la canzone dicendovi che tempo farà, perché tra poco ci collegheremo col colonnello Giuliacci. Ve lo ricordate, il colonnello Mario Giuliacci? Ecco, ci spiegherà il caldo ormai non più anomalo di questi giorni e quel che accadrà nel corso dell'estate. Intanto sentiamo i primi vocali che avete mandato al 334 11 11 622.
1: Moletti, buonasera. Allora, già fatto una settimana di vacanze a Milos, ovviamente come dice a Milano tutto a fiadoca, perché sono andato giù gratis a trovare un signore che conosciamo che ha la villa là. Il viaggio è stato pagato con le mance di Natale in portineria. Poi le altre vacanze al mare le farò ancora praticamente gratis, perché mia moglie, essendo nativa di Ventotene, ha le case a Ventotene e facciamo, diciamo, le vacanze al mare. E d'inverno un paio di giorni da Leone in Trentino, io e mia moglie, sempre con le mance. Perciò onestamente non saprei dire quanto posso investire per le vacanze, diciamo solo nei biglietti del treno. Però ripeto, Milos tutto pagato. Buonasera.
2: Buonasera Poletti, adesso visto il quesito della puntata odierna ci aspettiamo la sfilza di persone tipicamente di destra che diranno: visto, ci si lamenta tutti ma poi lo stesso tutti in vacanza, non cogliendo la differenza tra il vivere e il sopravvivere. Buonasera Davide da Monza.
3: Buongiorno, anzi buonasera dottor Poletti. Senta, ma quelle vacanze, ma come si fa a chiamarle vacanze? Le vacanze erano quelle di una volta si faceva un mese di vacanza, si partiva tutta la famiglia e si faceva un mese. Adesso si fanno 5 giorni, che poi fa una settimana, quindi 7 giorni col sabato e la domenica, no? Ma neanche, la domenica neanche, perché il sabato si torna. Vabbè sì, 7 giorni insomma, quello che è. E comunque chiamate le vacanze, ma secondo me non sono mica tanto vacanze, la gente parte 7 su 10. Sì, ho capito. 7 su 10 partono e fanno 5 giorni di vacanza, ma voi le chiamate vacanze queste? Buonasera Poletti, Riccardo da Milano, scusi se le rompo tutte le sere.
4: Dottor Poletti, sì, io e la mia famiglia riusciremo ad andare ancora in vacanza anche quest'anno, perché abbiamo trovato da alcuni anni una soluzione vantaggiosa dove spendiamo il giusto, riusciamo a trovare una casa da dei privati e quindi riesco a far stare la mia famiglia anche dalle 3 alle 4 settimane, però rinunciando ad andare sui lidi attrezzati e quindi spiagge libere, perché nel Salento ce ne sono fortunatamente ancora. E oltre a questo, limitando le uscite ai ristoranti, anzi no, ristoranti no, qualche pizza, qualche pizzeria, cucinando tanto in casa e godendo insomma così di un periodo più lungo a scapito insomma di delle comodità che si possono trovare. Il posto è bello, tanto sole, tanto vento, come dice insomma il proverbio del Salento, e io torno a lavorare dopo la prima settimana e così facendo posso permettere a loro di rimanere più a lungo. Grazie Claudio Prato.
0: Grazie Claudio, continuate a raccontare i vostri piani, se ne avete, per le vacanze al 334 11 11 622. E tra l'altro una settimana in due, secondo altro consumo, in Italia costa in media 1.050 euro. Quanto costa davvero partire ad agosto? Quest'anno la risposta è un po' meno pesante rispetto al 2025, ma resta comunque impegnativa per molte famiglie. Per trascorrere una settimana di vacanza in Italia, nella prima settimana di agosto, due persone devono mettere in conto in media 1.050 euro tra viaggio di andata e ritorno e 7 notti di alloggio. Un'indagine di altro consumo sui costi delle vacanze estive 2026 ha preso in esame 20 località turistiche italiane, tra città d'arte, mare, montagna e isole maggiori. Il quadro che emerge è chiaro: i prezzi scendono del 5% rispetto allo scorso anno, ma la differenza tra le mete resta molto ampia. Le città d'arte sono le destinazioni più accessibili, mentre le isole e alcune località di montagna richiedono un budget decisamente più alto. In media, una settimana di vacanza per due persone, dicevo, costa, secondo altro consumo, 1.050 euro. La cifra include sia l'alloggio in hotel 3 stelle o bed and breakfast con bagno privato, sia il viaggio di andata e ritorno calcolato in auto per le mete raggiungibili via terra e in aereo per Sardegna e Sicilia. La meta meno cara dell'indagine è Firenze, dove una settimana per due costa 641 euro. Seguono Roma, Napoli e Milano, tutte sotto i 700 euro. Sì, a Cinisello Balsamo sotto i 700 euro una settimana a Milano. Vabbè. All'estremo opposto c'è Ortisei, che arriva a 1.672 euro, soprattutto per il peso dell'alloggio. Anche Villa Simius e Stintino in Sardegna restano tra le mete più costose, spinte in alto dal prezzo dei voli. E allora poi ne parleremo, mi dite anche se vi ritrovate in queste indagini che fanno le associazioni varie. Noi torniamo tra poco con il colonnello Giuliacci.

0: E saluto con piacere il colonnello Mario Giuliacci. Buonasera colonnello, come sta?
1: Buonasera Poletti, benissimo. Ricordiamo vecchi tempi in cui eravamo a Tele Lombardia.
0: Tanti anni fa, però ce li portiamo tutti e due bene gli anni.
1: Beh sì, io resisto, io sono molto diversamente giovane.
0: Senta colonnello, ma l'entusiasmo di un sedicenne, le vedo fare i video sui social, insomma non è che si ferma,
1: sì,
0: lei.
1: Insomma.
0: Mi dica come ci si difende dal caldo di questi giorni e poi passiamo invece all'estate che ci attende.
1: Diciamo subito che questa ondata di caldo sarà particolarmente intensa, soprattutto diciamo fino al 24, poi ci sarà una ripresa il 26-27. Fatto sta che fino alla fine del mese dovremo soffrire, ma anche se la parte più più delicata è quella fino al 24. Che poi, ecco, tanto per dare un filo di speranza, sembra che ai primissimi di luglio possa finire, quindi una notizia. Come affrontare il caldo? Soprattutto le persone anziane devono stare attente, perché il caldo, voglio dire, molte persone vanno all'altro mondo perché non rispettano certe raccomandazioni. La prima cosa per le persone anziane è bere molto, perché gli anziani perdono lo stimolo della sete. Uno pensa di non aver sete, in realtà il corpo ne avrebbe bisogno, quindi bere anche se non si ha sete. La seconda raccomandazione è piuttosto nota, quella di non uscire nelle ore centrali della giornata, no? Uno non esce alle 2 per fare una passeggiata, aspetta le ore 18-19 per fare una passeggiata. La terza è quella di non fare lavori pesanti, magari uno così per diletto, oppure uno vuole andare in bicicletta faticando, mai nel, diciamo, perché lo sforzo fisico ovviamente aumenta la temperatura corporea, quindi se già fuori ci sono 35 gradi rischiamo di arrivare a 40. Quindi queste sono le tre raccomandazioni direi fondamentali che soprattutto le persone anziane, ma anche i bambini piccoli, più delicati, dovrebbero seguire.
0: Colonnello Giuliacci, mi deve tranquillizzare per quanto riguarda la grandine. Ormai vivo con una forma d'ansia.
1: Ognuna delle nostre macchine è a rischio, ma i temporali con grandine purtroppo sono aumentati, perché siccome i temporali si alimentano di calore, più calore c'è e più è probabile che nascano temporali, e quindi tra tante temporali è più probabile che ce ne sia uno con grandine, no? Perché più è elevato il calore del suolo, più le correnti calde ascensionali sono forti, più il chicco di grandine resta a lungo dentro la nuvola, perché non cade, perché queste correnti lo reggono su, e se lo reggono più che nel passato, il chicco nel passato era di un centimetro, adesso diventa di 3 centimetri. Quindi bisogna non solo stare attenti per difendere la nostra auto, ma per difendere anche la nostra salute, perché se un chicco di 3 centimetri cade sulla nostra testa potrebbe provocare danni seri.
0: Oppure qualcuno lo fa rinsavire, però insomma parliamo in generale. Ecco. Senta colonnello Giuliacci, sarà un'estate calda, sarà un'estate alternata, sarà un'estate che durerà quanto?
1: Ho capito, ma guarda, allora diciamo questo, negli ultimi 6 anni è caduta l'estate, la seconda estate più calda di sempre, la terza, la quarta e la quinta, quindi in 6 anni abbiamo avuto le 5 estati più calde di sempre dopo il 2003, il 2003 ancora resta al top, ma ora se negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 5 annate record, possiamo sperare che il 2006 sia da meno? No, di certo, no? Bene che vada, sarà simile al 2025 che comunque ci ha fatto soffrire, no? È chiaro il mio parere?
0: Sì, ecco. Sì, è chiaro, andiamo verso quella direzione lì, ma certo. Quanto durerà l'estate?
1: No, Dunque, l'estate purtroppo si prolunga, una volta finiva con la famosa burrasca di Ferragosto, no? Si chiamava burrasca di Ferragosto perché dopo Ferragosto arrivava una perturbazione atlantica decisa, fresca, spazzava via l'anticiclone africano, eccetera, eccetera, e tutto finiva, no? A settembre già eravamo tutti al fresco. Invece adesso ormai a settembre è diventato un mese estivo, voglio dire, certo, meno caldo di agosto, e qualche temperatura ancora sopra 30 gradi si vedono anche nella prima metà di ottobre, no? Specie, diciamo, per le regioni che si affacciano sul mare, specie le regioni meridionali, perché guarda caso il mare raggiunge le massime temperature sulle regioni meridionali proprio in settembre, quindi questo è anche
0: il motivo. E poi si passa, io ho notato, no, una volta si diceva non ci sono più le mezze stagioni, ma adesso per davvero non ci sono più le mezze stagioni, si passa dall'inverno.
1: In effetti, ma è più l'estate che fa da padrone, nel senso che parte prima, no, spesso quest'anno alla fine di maggio, ma negli altri anni partiva anche prima, dice non aprile, ma comunque magari a metà maggio, quindi parte prima e finisce un mese e mezzo circa dopo, quindi è come se avesse guadagnato due mesi in più, so se rendo l'idea. Quindi
0: come facciamo a informarci per quanto riguarda il meteo, perché ovviamente tutti i siti per acchiappare click ti scrivono, io sono purtroppo uno che ci finisce in questa rete pur facendo un lavoro serio, e mi dicono arriverà una grandinata incredibile, io mi preparo psicologicamente, visito i siti e poi non arriva,
1: diciamo,
0: niente.
1: Diciamo che i temporali ci saranno tutti i pomeriggi, ma soprattutto sulle regioni alpine, sulle regioni appenniniche, nelle zone interne del centro-sud. Si chiamano temporali da calore perché non sono dovute all'arrivo di una perturbazione più fresca atlantica, la quale aria fresca a contatto col suolo caldo genera temporali, no? Sono temporali di calore perché il suolo si surriscalda così intensamente che l'aria calda, la bolla d'aria calda si solleva dal suolo fino a 3.000-4.000 metri, dando luogo alla nube temporalesca. E queste nubi temporalesche, appunto, tra tante nubi temporalesche, molte rischiano di portare anche grandine, purtroppo. Ma va bene perché per la fascia costiera, dove i temporali, diciamo, sono rari in queste condizioni.
0: Grazie al colonnello Mario Giuliacci, la disturberò altre volte. Se
1: grazie Poletti, un caro saluto a te e agli ascoltatori.
0: Grazie. Io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, vi ritrovate in questa indagine di Altro Consumo che dice che una settimana in due in Italia costa in media 1.050 euro. E voi le vacanze le farete sereni o dovrete rinunciare? Le mete più convenienti, vi dicevo, le città d'arte e alcune località di mare, perché le città d'arte sono la scelta più favorevole per chi vuole contenere la spesa. In media una settimana d'agosto costa 725 euro, ben al di sotto della media complessiva dell'indagine che parla di 1.050 euro. Firenze è la più conveniente con 641 euro, seguita da Roma a 650 euro, Napoli a 659 euro e Milano a 687 euro. Anche Venezia, pur essendo più cara delle altre città considerate, resta sotto i 900 euro. Rispetto al 2025, il calo più marcato si registra proprio in alcune città d'arte. Firenze scende del 16%, Roma del 14% e Venezia del 13%. Anche alcune destinazioni di mare diventano un po' più accessibili. Gallipoli cala dell'8%, mentre Cervia resta sostanzialmente stabile con una diminuzione dell'1%. Per chi vuole andare al mare senza spendere troppo, la soluzione migliore è puntare su mete raggiungibili in auto. Rimini è la località balneare più economica dell'indagine. Una settimana per due persone, viaggio compreso, costa 682 euro. Cervia si ferma a 708 euro, più impegnative invece Jesolo, Sorrento e Gallipoli, tutte oltre i 1000 euro. Poi andremo avanti ad analizzare questa indagine, ma mi interessa capire il mio pubblico, il pubblico di giornale radio, il pubblico di questa trasmissione, dove esse va in vacanza, anche perché leggevo una nuova ricerca di Ipsos Doxa, povertà energetica e benessere economico, il punto di vista delle famiglie italiane, realizzata per Fondazione Banco dell'Energia con rilevazioni di maggio 2026, che dice che l'86% degli italiani sono preoccupati per l'impatto del caro energia, in netto aumento rispetto al 77% della precedente rilevazione. Teme anche sull'onda della pace, insomma, così abbastanza instabile, teme l'86% l'impatto dei conflitti sulle bollette, e di conseguenza il 54% degli italiani si dichiara insoddisfatto della propria condizione economica, descrivendo una netta perdita del potere d'acquisto. Ben 8 intervistati su 10 ammettono di non poter affrontare alcune spese, e se ci pensate bene è molto preoccupante per un paese, insomma, che la gente non spenda perché è preoccupata. Si ferma davvero tutto. Non ci fermiamo noi, se non in rispetto all'informazione, e quindi per una decina di minuti restate qui, intanto raccontatemi le vostre vacanze, restate qui in ascolto del giornale radio. A tra poco, sempre 334 11 11 622, che è il numero per mandare i vostri messaggi e per entrare in diretta.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Capitali sotto attacco, missili russi su Kiev e un'ondata di droni bersagli a Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che ha oscurato i cieli della capitale russa. Chiusi tutti gli scali per sicurezza, Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino che replica: risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo intanto il rebus di un possibile negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per un inviato unico. Gli occhi del mondo sono anche su Lucerna per i colloqui Stati Uniti-Iran, messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, dice. Il vicepresidente americano invece Vance afferma ad oggi 60 giorni per negoziare. Trump invece contrattacca contro la stampa, dice: cattivo o stupido chi critica. Intanto riprende il traffico Hormuz e passa anche una nave italiana. Siamo agli esami di maturità, Pavese e l'amore mancato, Calabresi e la fatica, il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati. Sono queste alcune delle tracce della prima prova della maturità, il tema di italiano che hanno affrontato questa mattina oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della Presidente del Consiglio Meloni. I temi sono stati promossi dagli studenti che li hanno giudicati fattibili e domani è attesa la prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Siamo alla cronaca, parte da un fermaglio rosso per capelli, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il fermacapelli usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per intracciare Sara e Alicia di 12-16 anni. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. E siamo allo sport, iniziamo dai mondiali di calcio. È già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti. I verdioro affronteranno nella notte di domani Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti che avranno il match point per passare al turno contro l'Australia a Seattle. Oggi un rigore ha salvato il Sudafrica contro la Repubblica Ceca, ma l'1-1 è un regalo a Messico e Corea del Sud. In Italia intanto arriva il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Bodi, parere positivo dunque che dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si voterà comunque il 22 di giugno. Il basket, l'Olimpia Milano vince ed è campione d'Italia. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando dunque lo scudetto. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ditemi se potete permettere queste vacanze estive oppure no, 334 11 11 622, tra poco comincio ad ascoltare i vostri messaggi.

0: queste statistiche, ciao Poletti, ciao Radio, ciao Capodonna, ciao Matteo, queste statistiche di 1000 euro, 800, 600 euro, una settimana, due persone, sono magari, Poletti, secondo me 600, 800, 1000 euro a persona, perché io veramente c'è una settimana col viaggio, l'albergo e tutto, dove lo trovo? Dimmelo dov'è, dov'è a 1000 euro, ci vado subito. Poi volevo dirti che ho visto, sai quelle tamarrate che vendono quelle cineserie, ho visto che c'è per la tua macchina un materassino, che sembra una specie di copri di macchina, che come arriva la grandine si gonfia. Quindi potresti usare quello, se hai paura della grandine. Io ormai non ho più paura della grandine perché me la sono già fatta la macchina con delle bollicine, però è un furgone, non me ne frega niente. Ciao Poletti, ciao Radio.
1: Buonasera dottor Poletti, Francesco da Brescia. Guarda, io mi sono sintonizzato mentre ne stava già parlando, quindi magari mi sono perso un pezzo, ma mi piacerebbe sapere il luogo esatto, ma proprio la struttura alberghiera in cui sono stati presi questi dati medi, perché io sinceramente una vacanza in Riviera Romagnola per due persone una settimana a 650-700 euro dal 2013 che non vedo una cosa del genere, cioè, mi piacerebbe tanto saperlo. Io per quanto mi riguarda per quest'anno non andrò in ferie per motivi personali, però comunque anche se non avessi avuto diciamo incombenze non ci sarei andato comunque, perché io sinceramente andare a fare i debiti per poter andare in ferie una settimana, ma anche no, preferisco andare al lago o al fiume. Però sono solo mie conclusioni. Vi auguro una buona serata e buon programma.
2: Buonasera Roberto, Lorenzo, Matteo, tutti quanti, anche gli tutti quanti, insomma, sono Emilio da Massa. Io passerò le mie ferie ad agosto andando al mare qui ai Ronchi di Marina di Massa, in quanto pago lo stagionale praticamente per tutta l'estate, cabine, ombrellone, stessa spiaggia, stesso mare dal 1967, e però fino ad agosto ci vado solo il sabato e la domenica, per cui quei 15 giorni lì lo sfrutto proprio dalla mattina alla sera. Queste le mie vacanze. Buona serata.
3: Ciao, sono Fabio da Milano. Vorremmo sapere una cosa, ma le persone che hanno fatto questa indagine vanno in vacanza in un'altra dimensione? Perché io quando vado in montagna in Val d'Aosta, andata e ritorno solo di autostrada spendo 80 euro. Ciao, grazie.
4: No ragazzi, tutti a casa di Bignami, che ieri sera diceva che siamo diventati tutti ricchi, taglio delle tasse, il potere d'acquisto, insomma, tutti a casa di Bignami d'agosto. Quanti posti c'ha, dottor Poletti? Tra lei e Bignami non riusciamo a smazzarne un 100-200 di persone? Ileana.
5: A casa mia c'è posto solo per il cane, scusate. Allora, visto che fate tanto simpatici, adesso toccatevi, perché c'è anche il rischio che la casa sia bersaglio, toccate ferro, dei ladri durante le vacanze. Ecco gli errori da evitare, perché le vacanze estive sono un momento per rilassarsi, ma l'82% degli europei che prevedono di viaggiare nei prossimi mesi considerano che lasciare la casa incustodita comporti dei rischi. I ladri spesso prendono di mira la proprietà le proprietà in apparenza facili da raggiungere, e certe abitudini quotidiane possono involontariamente segnalare che una casa è vuota. Capire cosa rende una casa vulnerabile e adottare semplici precauzioni per proteggerla può fare la differenza. Errore numero uno: nessun segno di attività in casa, pacchi e lettere che si accumulano sulla soglia di casa rivelano un'assenza prolungata, così come i bidoni della spazzatura lasciati in strada. Le tende che restano chiuse tutto il giorno, la macchina sempre parcheggiata sotto casa, chiedere a un amico o a un vicino fidato di prendere la posta per noi, di spostare i bidoni o di aprire casa per non dare l'idea che sia vuota può ridurre notevolmente i rischi. E mancanza, errore numero due, mancanza di segni visibili di sicurezza domestica come deterrenti. Le abitazioni prive di misure di sicurezza visibili risultano più vulnerabili agli occhi dei ladri. L'assenza di cartelli che segnalano la presenza di un sistema d'allarme può far pensare che la casa non sia protetta, mentre la mancanza di telecamere o campanelli visibili riduce l'effetto deterrente e limita la possibilità di raccogliere prove in caso di attività sospette. Errore numero 3, illuminazione prevedibile o scarsa, utilizzate le luci temporizzate. Errore numero 4, postare informazioni sui nostri spostamenti, e quindi mettete sui social dove siete e poi il ladro sa dove siete. Errore numero 5, accesso facile o

vi possano venire a rubare in casa. Fate attenzione per chi ci va in vacanza. E poi torniamo su quei famosi 1050 euro per una settimana in due. A tra poco.

E allora ascoltiamo i vostri messaggi vocali. Vi sto chiedendo sostanzialmente dove andate in vacanza, se rinunciate alla vacanza, se ve la potete permettere una vacanza, e state rispondendo al 334 11 11 622, che è il numero per

0: entrare in diretta.
1: Buonasera dottor Poletti, a pensar male si fa peccato, ma alle volte ci si azzecca. Non vorrei che, diciamo, i tecnici che hanno rilevato queste indagini sui prezzi volessero in qualche modo, diciamo, consigliare, ecco, subliminalmente alle persone di fare le vacanze in Italia. Un po' come fanno su certi siti, compra questa, affida questa camera perché l'ultima ce ne rimangono due, ti mettono un po' la FOMO, no? L'ansia da prestazione, di rimanere senza una cosa. Magari loro dicono, costa poco, così la gente va a vedere, e comunque su 100 che cercano, magari due o tre dicono, vabbè, ora che siamo qua andiamo in Italia. Ripeto, a pensar male si fa peccato, ma secondo me qualcosa di vero c'è.
2: Ciao Roberto, sono Roberto da Milano. Allora, io cerco di istruire i miei clienti dell'edicola, ma non serve mai, perché gli dico sempre: non postate le foto di dove siete finché non siete tornati, non postate ogni tappa che fate finché non siete tornati, eccetera. Niente, tu poi vai sugli stati dei clienti, perché io ho un telefono dedicato all'edicola dove ovviamente vedo gli stati, e bellissimi, meravigliosi, o su Facebook dove sono arrivato qui, adesso 15 giorni di tranquillità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è, secondo me, l'errore in assoluto più grave che la gente fa. Per quanto riguarda casa mia, io ho impostato dei timer per le luci, che accendono random, così alla sera un paio di volte, eccetera, le varie stanze, e ho un robottino che parte agli orari che voglio e li cambio dall'app da dove sono se parto, perché non sempre riesco a partire per i vari debiti dell'agenzia delle entrate di cui ti avevo parlato, e lo faccio partire quando cacchio voglio io, quindi non neanche a orari fissi, li cambio anche in maniera che si senta il rumore che gira e via discorrendo. E me ne sono altamente sbattuto di cosa pensavano gli inquilini, infatti poi manco copiato tutti. Ho pensato bene di piazzare una telecamera sopra la mia porta d'ingresso che mi invia quando c'è qualcuno davanti alla porta o sul pianerottolo, inquadra solo dalla testa in giù se non sei davanti alla mia porta, quindi se ti piazzi davanti alla mia porta vedo anche il viso, ma se passi dalla scala o esci dalla porta di fronte inquadra solo dal collo in giù, e non mi interessa niente perché tutti mi hanno criticato, poi l'hanno fatto praticamente tutta la scala, quindi però certe volte ci vuole così poco. Facciamo i debiti per partire per le vacanze, caro Roberto, e poi però se spendiamo 50 euro per fare delle automazioni alle luci o prendere qualcosa che faccia capire che tu sei in casa, no, ma poi tanto mi serve una volta all'anno. Bravo.
0: E allora, in tanti mi avete detto, improbabile, anch'io stesso lo penso, perché come si alimenta uno, improbabile che una settimana in due in Italia costi in media 1050 euro, come dice Altro Consumo, che tra l'altro tiene conto dei rincari, perché dice che per le località raggiungibili via terra il costo del viaggio è stato calcolato considerando carburante e pedaggi autostradali da 10 capoluoghi di regione. Anche qui le differenze non sono trascurabili. L'aumento del prezzo dei carburanti, soprattutto del gasolio, può incidere sui conti finali. Per andare da Torino a Venezia, ad esempio, oggi si spendono 213 euro contro i 175 euro dell'anno scorso. Da Bari a Roma si passa da 158 a 175 euro, con un aumento dell'11%. Il consiglio è confrontare il costo dell'auto con eventuali alternative, soprattutto quando si viaggia in due e la destinazione è ben collegata con treni o mezzi pubblici. Per le famiglie invece l'auto può restare più conveniente, ma solo se si considerano in anticipo anche pedaggi, parcheggi e spostamenti locali. Continuate a dirmi dove andate in vacanza, se ve la potete permettere una vacanza, al numero che conoscete, 334 11 11 622, che è quello delle nostre dirette.
3: Tutti ne parlano.
4: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
5: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: Carissimi, Matteo da Como, da un altro numero. Io le vacanze posso permettermele, ma sono qua a spiegare perché sono un uomo di mezza età che lavora da una vita, con una moglie di mezza età che lavora da una vita, due lavori dipendenti ma remunerativi, e non abbiamo figli. Abbiamo una casa di proprietà che ci arriva dalla famiglia. Queste sono enormi fortune, e guardando ai miei ricavi, immaginando di dover mantenere dei figli, adesso forse non riuscirei a fare le vacanze. E questo va detto.
0: Questo va detto ed è triste sentirlo, però è pura verità. Continuiamo tra poco.

0: mandare tutti in vacanza perché sostiene che c'è il diritto alla vacanza anche quando uno non lavora e non ha quindi le sostanze per affrontare le vacanze. Saluto Anna Rita Briganti, collega giornalista.
1: Buonasera. Ciao Roberto, andiamo subito in medias res, no? Nel cuore della questione. Effettivamente ci prepariamo un'altra estate divisa in due. Da un lato chi potrà fare probabilmente tanto, tutto, e dall'altro lato si parla del 30% di italiani, ma secondo me anche il 50%, perché sai che c'è molto pudore ovviamente nell'affrontare il discorso delle proprie finanze, che
0: o
1: non andranno in vacanza.
0: O che tu vuoi gettare fango su questo governo dicendo che non manda in vacanza metà degli italiani perché
1: in questi quattro anni l'economia sia nello stato che conosciamo è evidente, non è che governavo io e non governavi neanche tu, no, governavano altre persone. Che gli stipendi bastino a stento neanche per sopravvivere è un dato, e quindi fa male vedere che ci sono persone che davvero non possono neanche fare una settimana. Io non ti sto parlando di cose esagerate. Dall'altro lato c'è stata una continua esplosione dei prezzi, gli stipendi sono crollati. E io aggiungo un qualcosa in più che so che ti farà arrabbiare. Sono anche favorevole nel fare un piccolo prestito per andare in vacanza. Ci sono tante famiglie che magari si indebitano.
0: Ma cos'è sta roba?
1: Non riesci a portarli al mare, cosa fai? Vedi? Cioè, li tieni nella canicola del Niño nelle città.
0: Mando loro e rinuncio io. Debiti per andare in vacanza, no.
1: Ma un micro debito, invece sono d'accordo, cioè io capisco queste esigenze delle persone normali, che poi siamo tutti noi, perché effettivamente di fronte a stipendi da fame, dai, su questo almeno siamo d'accordo, sono stipendi veramente difficili per il costo della vita.
0: Ma perché c'è il diritto alla vacanza? Me lo spieghi? Perché mi devo indebitare
1: come il diritto
0: per
1: alla felicità, perché è giusto che ci sia anche un momento in cui le persone possano viaggiare, possano vedere il mondo, possano stare meglio, possano distrarsi, possano riposare il corpo, ma soprattutto la mente, possano evadere dai problemi, evadere dalle brutte notizie, dalle tensioni della società di oggi, imparare cose, condividere del tempo libero, dei momenti. Io trovo molto ingiusto, ti faccio un esempio concreto che a noi piacciono. Vorrei andare a vedere la Biennale a Venezia, sai che è un mio grande amore. Stavo cercando due notti a Venezia, è impossibile. Qualsiasi combinazione tu fai, cioè restano le notti sotto il ponte. Sotto Rialto, posso andare a dormire sotto il ponte di Rialto, sono già in centro.
0: Ma dormi a Mestre e poi ti prendi un trenino.
1: Vai a vedere la Biennale a Venezia, dormi a Padova, dai. È vergognoso che un albergo possa dire due notti solo con la prima colazione, spero 7.000 euro, ma è da denuncia, è da denuncia. E loro a chi puntano? Puntano a un turismo prevalentemente straniero, che quindi non so se ricordi il caso dei due gelati in centro a Roma, 44 euro, perché aggiungi la panna, aggiungi il biscottino, li ha fregati, e poi è saltato fuori quel locale che aveva recensioni. E appunto, e per me un albergo che due notti vorrebbe, ma chi ce li ha e chi glieli dà, 7.000 euro sarebbe da denuncia.
0: Ma tu vuoi
1: Eppure
0: stare
1: tutto
0: in piazza
1: così.
0: San Marco con i piccioni che
1: ma
0: ti entrano
1: in
0: camera
1: San...
0: 7.000.
1: Ma no, ma Venezia è meravigliosa, dai, ora non tocchiamo Venezia, tutto, anche il piccione fa parte di Venezia, però non
0: sì,
1: è che
0: appunto,
1: tu puoi dire a una persona
0: piccioni,
1: che
0: cioè,
1: vuole
0: dai.
1: Andare a lei, io voglio stare lì con i piccioni, preferisco Rialto a San Marco, però non è che una persona che vuole andare a vedere la Biennale e magari dormire
0: scusate,
1: in una zona centrale
0: qua, scusami se ti do sulla voce, che tra l'altro è molto squillante, proprio di quelle che mi fanno venire i mal di testa che si sommano a sti 40 no. gradi che ci sono fuori. Vabbè. Allora, no, volevo dire, se siete d'accordo con la Briganti che va bene indebitarsi per andare in vacanza, sì. O se non siete d'accordo, potete lasciare un messaggio al 334 11 11 622, perché non vorrei che passasse il messaggio, insomma, che bisogna indebitarsi per andare in vacanza. Non c'è il diritto alla vacanza.
1: No, c'è il diritto alla vacanza e c'è anche il diritto ad avere quel qualcosa in più, non solo quel qualcosa in meno. Non so, sarà capitato a molti che ci stanno ascoltando che nel corso degli anni anche chi lavora, tu parlavi di chi non lavora, ma esiste il lavoro povero purtroppo, c'è il lavoro non pagato adeguatamente, esiste la precarietà, per cui uno dice ho 100 euro, no? Non so cosa mi riserva il futuro, per cui anche quella cifra che tu magari potresti dedicare a un momento con persone a te care non la spendi, hai paura, si vive nel terrore e questo non è giusto. Ci vorrebbero degli stipendi,
0: ma c'è gente che per anni faceva gli aperitivi, c'era gente che per anni faceva gli aperitivi sempre in discoteca mattina, sera e pomeriggio, non ha messo via niente. E poi magari io che ho saltato tutte queste fasi della vita e degli aperitivi, mi sono comprato una casa, arrivi te che non ce l'hai, me la vuoi portare via, questo stai facendo.
1: Beh, è il minimo distribuire le case, perché è profondamente ingiusto una persona ne abbia un tot e un'altra persona zero, ma quello è un altro discorso ancora. So che tu hai questa teoria degli aperitivi, ma magari bastasse saltare un aperitivo. La verità è che di fronte a uno stipendio medio, a me piace parlare di cifre concrete e sfido chiunque a smentirci che può essere anche solo di 1.000 euro. Sei in affitto, fai già i salti mortali per affitto, farcela con lo stipendio, integrare con altri lavori, è un continuo veramente lottare per la sopravvivenza. Ma ti do un'altra cifra che ti piacerà:
0: 30 euro di aperitivo a sera fanno 900 al mese, ti paghi un mutuo e ti compri casa.
1: Ma chi è che fa un aperitivo a sera? Lì poi c'è dei problemi, secondo me, al fegato, voglio dire. Ma non, nessuno vuole fare un aperitivo a sera, cioè, non è quello il punto è proprio il costo delle cose belle che io trovo ingiusto. Ti faccio un altro esempio: una tenda, cioè il volgarmente detto ombrellone in Versilia. Il volgarmente detto ombrellone, però sai che lì si chiama tenda. Ho letto una tariffa di circa 12.000 euro a stagione quest'estate, ma solo il pezzetto d'ombra. Non so se è chiaro: accedere a un bene comune come una spiaggia, come il mare, come una pozza d'acqua e l'ombra.
0: Ma perché vuoi andare in quelle spiagge,
1: me,
0: che ci stanno là quelli che parlano di lavoro e fanno il beat.
1: Ma dove vai? Ma non è che puoi andare a quello che si chiama Lido Mappatella, no? A Napoli, la spiaggia libera, che magari è un carnaio, è super affollata, non sai neanche la qualità dell'acqua di mare, che tipo di acqua
0: è.
1: Perché
0: invece a Forte dei Marmi c'è una qualità
1: splendida
0: d'acqua.
1: Ma perché una persona che lavora non può andarsi a fare un bagno in una località anche rinomata? Non è il principio che a me dà fastidio. Poi uno è libertà, figurati, io sono felice anche a stare a casa a leggermi un libro, che poi è la cosa che io faccio nel mio tempo libero, no? Che ti costa, che ce lo possiamo ancora permettere. Cioè, non è quello il punto è lasciare la scelta. Invece c'è un mondo, da un lato i super ricchi che vengono a sposarsi in Italia, fanno una luna di miele di 3 settimane
0: e portano soldi.
1: Rendono l'Italia Disneyland, e dall'altro tutti noi che mandiamo avanti il paese ogni giorno, ognuno col nostro ruolo, e che stiamo a fare continuamente i conti, perché ci sono poi dei beni primari, dei bisogni primari, cibo, casa, che non puoi rimandare. Non è che puoi dire non mangio perché vado in vacanza. Allora, se gli stipendi non li aumentano, se non ci sono dei bonus, per esempio vacanze, ben venga un microprestito, uno si rilassa una settimana e poi affronta la nuova stagione un attimo
0: col
1: che si è ripreso.
0: Sul groppone. Col prestito
1: sul
0: gruppone.
1: E va bene, una rata alla volta, un pochino alla volta. Guarda, a me capita, non so se è capitato anche a te, e capisco benissimo, di veder pagare a volte con un noto sistema a rate, no, che ha preso molto piede, anche un caffè al bar, ma io capisco, perché se le entrate sono precarie, volubili, basse, minime, da inseguire, io capisco che uno abbia anche paura magari a dire faccio colazione al bar. E questo è lo stato d'animo delle persone normali. Finché non ci sono stipendi decenti, i consumi, che poi possono essere in base alle tue esigenze, no? Vuoi farti il viaggio più costoso, lo fai, vuoi fare una cosa più normale, la fai, ma non che non vai in vacanza. Cioè, per me questo dato, che infatti stamattina ho condiviso, del 30% di italiani, che secondo me è il 50%, è un dato gravissimo, ecco. E testimonia proprio una società spaccata. Allora, se la vuoi buttare in politica, cosa ci lascia questo governo dopo
0: buttare
1: anni
0: in politica?
1: No,
0: ci vuoi portare via le case?
1: Beh, le case, una bella redistribuzione, una casa a testa, siamo tutti più felici, stiamo
0: cosa
1: bene.
0: Dici?
1: Io sono seria.
0: Cioè, ma perché
1: io sono
0: perché
1: seria.
0: Vuoi portar via le
1: ma non portar via, redistribuzione.
0: Ah, redistribuzione, nel senso che continuo a pagare io le tasse su quella casa e ci sta un altro. Questa è la redistribuzione.
1: Ma sì, ma creare un sistema
0: ecco.
1: In cui ma tu
0: bene.
1: Non sei più felice quando un pezzo di pane lo hanno tutti. A me, sai, soprattutto
0: sì,
1: sui social
0: capito,
1: c'è
0: ma
1: questa
0: se
1: vita
0: è il pane
1: esibita,
0: che mi sono sudato e guadagnato io e ci ho pagato le tasse, perché me lo devi fregare?
1: Beh, se però, che ne so, tu hai un albergo, dico per dire, solo perché in un posto carino, no, di una città nota, riesci a vendere due notti di un periodo dell'anno, sì, normalissimo,
0: le tasse
1: non può
0: le
1: essere
0: conosci,
1: luglio, a 7.000
0: tasse.
1: Euro è speculazione, le tasse le hai più che pagate, perché tu cerchi i polli che non sanno magari le vere tariffe di quel posto, di quell'albergo,
0: ma alla fine
1: e che
0: di
1: magari
0: tutta
1: fanno
0: storia,
1: click e
0: dove
1: se
0: vai
1: lo prendono.
0: A dormire per andare alla Biennale?
1: Eh no, alla fine di tutta questa storia non so ancora quando andrò a vedere la Biennale e non è che mi faccia piacere. Io sono seria perché quando parlo di questi temi non è che io poi faccio una vita, come dire, super dorata. Per carità, non mi lamento di nulla, però sono una lavoratrice come le altre persone e mi devo fare i miei calcoli. Alla fine della storia non ho ancora organizzato la Biennale e ti sembra giusto?
0: Ma vai a dormire a Mestre, vai a dormire a Mestre.
1: Ma
0: e
1: no,
0: prendi
1: ma scusa, ma se io voglio vedere delle mostre a Venezia, io ho diritto di dormire a Venezia. No, io ho diritto di dormire dove decido io, perché la felicità è questa. Se io devo andare a Pattum per poi andare in Biennale, faccio prima ad andarci da Milano ogni
0: va
1: giorno.
0: Bene, allora io ho il diritto di parcheggiare, che non trovo mai posto, diritto di parcheggiare dove voglio, parcheggio in Piazza Duomo. Che concetto
1: beh,
0: è?
1: Beh, no, che... perché le vacanze sono solo alla fine due volte all'anno, dai, per chi può, perché alla fine in realtà sai cosa accade a molte persone? Iniziano andiamo. A dire, vedo cosa faccio. Cerco l'offerta, studio, valuto oggi grazie alla rete e poi ti ritrovi che è fine agosto non
0: posso
1: hai fatto
0: mandare
1: niente,
0: un brano
1: ovviamente...
0: che mi deve passare il mal di
1: mandiamo
0: testa
1: mandiamo il brano
0: posso
1: dai
0: mandare...
1: ok
0: no mando brano proprio sì mandiamo mica

0: sento qualcosa sotto sotto, non so, che mi fa pensare, invidia per quelli che possono. Ognuno fa quello che può, quello che può. Se mettiamo in testa la gente che devono fare le cose che fanno i ricchi, ma ovvio che non basteranno mai i soldi di nessuno. E poi i ricchi fanno vedere le cose, e c'è i ricchi, quelli che fanno tutti questi post mirabolanti. Sapete la realtà qual è, vero? I post sono post, la realtà è un'altra. Ma dai, cresciamo un po' e smettiamo di fare questo populismo per dire che l'economia è qui. Cioè, ma no, veramente, cioè non, è il caldo, penso che sia il caldo.
1: E guardi, è così tutto l'anno, la mia collega Larisa Briganti.
2: Tra l'altro io ho cenato con Mica, a proposito di invidia, magari l'ascoltatore poi sarà un po' geosetto lui, perché una sera ho cenato con Mica, l'artista che abbiamo sentito da poco, con questo brano, che diceva appunto take it easy, no, relax, no, non è invidia, è proprio una difficoltà materiale che viviamo tutti i giorni e che alla lunga secondo me può esasperare. Quindi io capisco chi dice quella settimana al mare, anche se non me la posso permettere, la faccio, io lo capisco, fanno bene, fate bene.
1: E io una volta
2: ovviamente
1: ero in Sicilia
2: andando nei posti normali, no?
1: Ero in Sicilia in un lido molto bello, molto, molto carino e tutto, arriva una con il fidanzato, con un borsone, questa si infila nel lido senza pagare, si fa fotografare sui lettini con un vestito, con quello, con quell'altro, con le pose varie, e poi sono andato a beccarla, aveva messo che aveva fatto 15 giorni di vacanze in questo posto splendido, in realtà era andata là col povero fidanzato fotografo portaborse che le faceva le foto, cioè i social.
2: Vabbè, ma alla fine cosa ha fatto di male, dai, cioè io ricordo,
1: ha rappresentato una realtà che non è,
2: vabbè, ma alla fine vera. Era un desiderio di avere una vita un po' migliore, che è un sogno di molti. Io ricorderai quella spiaggia proprio in Sicilia dove misero addirittura i tornelli, cioè non potevi neanche affacciarti a guardare il mare. E dovremmo per esempio parlare anche della categoria balneari, ma non apriamo ora questa parentesi.
1: Che tu odi anche quelli, cioè,
2: No, odiare l'odio, anzi sai che alla fine insomma appunto l'odio non è un sentimento che non provo, non mi appartiene, però trovo profondamente ingiusto che risorse naturali abbiano un tornello. Se cioè io voglio fare una passeggiata sulla spiaggia, liberare
1: le
2: i lidi,
1: sì, requisiamo,
2: poi se tu vuoi il lettino lo paghi,
1: requisiamo,
2: no,
1: le secondi,
2: sì,
1: case,
2: liberiamolo, è una rivoluzione,
1: liberiamo.
2: Sì, no, le auto
1: tutto.
2: Inquinano anche, però per dire, se tu vuoi fare una passeggiata sulla spiaggia, a prescindere, ma se tu vuoi fare una passeggiata sulla spiaggia, che fastidio dai? Diverso è se tu vuoi mangiare il lettino, l'ombrellone, tutti i servizi, allora tu poi giustamente paghi quello che consumi. Ma fece scandalo quel tornello, tanto che poi fu tolto, perché è un senso di appropriazione di risorse comuni che non riflette una giustizia, almeno una passeggiata, almeno una foto per un post.
1: Chi l'ha tolto si candida a fare il presidente alla regione Sicilia, alla Vardera.
2: Sì, lo era già quando forse l'aveva tolto Schifani,
1: infatti.
2: Sì, sì, vabbè,
1: ecco,
2: fatto
1: e allora tutto
2: fatto
1: è politica. Va bene,
2: tutto è politica,
1: allora,
2: Però sfido qualcuno a dirmi che l'economia funziona, ma questo è un tema secondo me da approfondire. Possiamo approfondire con i dati e col vissuto quotidiano.
1: Va bene, mi hai fatto venire un fortissimo
2: mal di testa okay.
1: Ma è sempre
2: ti
1: un piacere
2: Mica.
1: Ragionare con
2: okay.
1: te. Salutami
2: buona
1: Mica.
2: Serata. Ti saluto,
1: e mica,
2: Mica
1: te ne andrai senza salutare. Ciao, ciao Narita.
2: Ciao, buona
1: grazie.
2: Serata. Ciao.
1: E allora grazie a Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia, a tutti voi. Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. Torna domani alle 17, ma restate qui. C'è Francesco Massardo con il timone delle 20, regia di Giorgio Berselli. Quindi cambia il conduttore, cambia il regista, ma non cambia l'informazione libera di Giornale Radio.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Gente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavalli.
1: L'attimo pungente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
17: Ah, finalmente... spero che cesseranno gli effetti negativi per il popolo italiano, che il prezzo della benzina possa calare, anche se il governo avrebbe potuto già fare qualcosa quando ha preso 13 miliardi di euro in prestito dall'Unione Europea, avrebbe potuto abbattere la tassa ETS, invece la von der Leyen ha vincolato questi soldi al solito Green Deal e quindi questi soldi è come se non fossero serviti più di tanto.
18: Giovedì 18 giugno 2026, Santa Marina. E ricordate, a volte cambiare punto di vista serve a migliorare la situazione. Ciao!
19: Buongiorno, sono Cristian da Roma. Come mai Israele continua a attaccare il Libano e dall'Unione Europea non ha avuto nessuna sanzione rispetto alla Russia, che ne ha avute 21. Ciao e a presto.
20: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Ragazzi, io devo soltanto capire una cosa. Io ho giocato a risico, no? Facevo anche in tornei da adolescente. Insomma, erano belle giornate, si passava un sacco di tempo insieme ad altri ragazzi. Ma di solito quello che paga è quello che perde. Cioè, chi perde paga. Anche a calcetto, no? Le famose calcette del mercoledì e del giovedì sera, no? Chi perde paga, no? Chi perde paga la pizza. Cioè, scusami, se gli statunitensi pagano i danni di guerra, levano il blocco ai beni dell'Iran e poi non so cos'altro fanno, chi è che ha perso e chi è che ha vinto? Secondo me chi paga è quello che ha perso. Ho detto alla mia, ragazzi, Allegra, Allegra, date piano, sempre Forza Milan. Ah sì, Scarola lì, come si chiama? Scaroni, no? L'essere più inutile che c'è a casa Milan. Ha detto che c'è il magic touch di Cardinale sugli uomini. Mamma mia, che futuro incerto. Vi voglio bene, andate piano. È sempre Forza Milan. Ciao ciao.
21: E allora sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, dormiente. Il segno dei tempi.

ritorna sulla scena, inventariato in perfetta efficienza meccanica, ristrutturato. E a me questa foto che fa discutere su questo leggendario, questa leggendaria imbarcazione che adesso è di proprietà dell'ex senatore del Partito Democratico Ranucci, Raffaele, beh, questo mi pare, come dire, una grande, potente immagine di questi tempi in cui il vanacismo gonfia nelle vele i suoi spiriti. Va bene, scusate per questa apertura un po' strana, ma ci sono tante cose di cui parlare. Allora, la prima è la questione, come dire, dirimente, cruciale della foto della nuova alleanza. Esplodono le polemiche intorno alla foto dei quattro alleati che corrispondono a tre partiti, di cui ne parlavamo ieri, vi ricordate con chi l'ha scattata? E quindi la foto che raccoglie Fratoianni e Bonelli da un lato, Conte, la Schlein, è l'embrione di una nuova alleanza. Qualcuno ricorda la vecchia foto di Vasto nel 2011 in cui comparivano insieme Vendola, Bersani e Di Pietro, molto sorridente, a braccetto del leader Dem. Qualcun altro ricorda la foto dell'ottobre 19, il Corriere l'ha ripubblicata a Narni, era la prima volta in cui si fotografavano insieme Speranza, Zingaretti, Di Maio e Conte. Anche quella era una foto importante, non c'era mai stato uno scatto in cui tutti comparissero. Poi c'è un altro brindisi che è stato immortalato, il patto della birra. Era veramente nel settembre, il 13 settembre 2024. Teneva insieme sempre Fratoianni e Bonelli, sempre Conti e la Schlein, ma c'era anche Maggi, una foto un po' rubata di un'occasione conviviale, e quindi lì c'erano i radicali di più Europa in più. Adesso che succede? Ebbene, succede che ci si interroga sull'assenza di Renzi, dei centristi, di Onorato, da questa foto in qualche modo emblematica, la prima che dimostra il fatto che c'è una nuova coalizione in embrione. Si aggiungerà o non si aggiungerà Renzi? Beh, bella domanda, e questo accende la passione prima di tutto sui social. Ma poi c'è una lite fantastica nel CDA, dove Marano, presidente, obbliga il direttore generale Roberto Sergio a non apparire in presenza ma solo collegato. È un litigio dentro l'azienda della RAI che si accende, si infiamma ancora di più dopo un'intervista del direttore del TG1, Chiocci, in cui dice: sì, sono di destra, sono grato alla Meloni per essere dove sono. E ovviamente esplode, divampa la polemica, attaccano Elisabetta Piccolotti di AWS, attacca Lusigrai, attacca la consigliera del consiglio di vigilanza della RAI dei 5 Stelle, e il tema è che poi sullo sfondo ci sono i nuovi palinsesti dell'anno prossimo, che sveleranno qual è l'ultima alchimia della RAI. Infine, sembra meno interessante ma è molto importante, la nuova legge elettorale. Sì, perché si sta discutendo in queste ore, sono state cancellate le preferenze, Tajani non le vuole, Fratelli d'Italia vorrebbe introdurle, e rimane sempre quell'enorme premio di maggioranza, forse esagerato. Ma la novità è che Fratelli d'Italia proporrà un emendamento, così lo annuncia Donzelli, in cui chiederà di votare sulla reintroduzione delle preferenze. Ale, avete visto quante cose bollono in

pentola, ma ovviamente 334 11 11 622 per le vostre voci. Colpisce molto ovviamente il cocktail di farmaci che avvelena la mamma di Sempio, il super avvocato imputato del caso Garlasco, e gli avvocati dicono non è un tentato suicidio. Va bene, ma allora che cos'è?

I Black Keys, Lonely Boy. Sentitevelo, godetevelo. Lo so che forse siete ancora lì a indugiare, esco, non esco. Lo so che vi state infilando i calzini e uno si è impigliato nell'unghia. Lo so che non c'è più scuola, ma dovete portare i piccoli al centro estivo ed è ancora peggio, ma ballate con i Black Keys.

E a proposito di calzini impigliati nell'unghia, che poi si smagliano, che poi si vede un po' la carne in trasparenza e poi viene il buco. Mi ricordo nel 2000 il settimanale Economy mi affidò, detto da Madron, una rubrica: raccontaci Luca, vai dai politici e racconta il loro rapporto con i soldi. E scoprì tante cose fantastiche, interessanti. E il rapporto con i soldi e la psicologia, la psicanalisi e l'identità e la storia, l'educazione e tante cose insieme. Un giorno andai a intervistare Giuliano Amato, già allora era emerito, già allora era uno dei santità, sarebbe diventato a breve presidente del Consiglio, ma ancora non lo sapeva. E era destinatario di 3 o 4 pensioni, insomma 50.000 euro al mese. Scherzavamo su questo con la grande ironia che aveva il dottor Sottile. A un certo punto mi disse: beh sì, però io sono un po', insomma, sai come, risparmio, mi piace risparmiare. Ed era divertente il contrasto, no? Tutti quei soldi, bene, meritati, non meritati, ma comunque un'importantissima pensione, uno ti dice risparmio, ma ad esempio su cosa? E allora Giuliano Amato mi disse: vedi, aprì un cassetto, c'erano dei calzini tutti piegati, vedi, quando mi si buca un calzino io conservo sempre l'altro, perché poi prima o poi riesce a rifare il paio. Ale! E allora capisci molto della vita, perché puoi avere 50.000 euro di pensione, ma se sei parsimonioso, come diceva lui, prima o poi fai il paio. E io ho sempre apprezzato questa sincerità, perché mi ha spiegato molto della vita. Il mondo davvero si divide in quelli che fanno il paio e quelli che non riescono a ricongiungerli mai, come me.

0: Sentiamo Crosetto. Il sistema SAFE è uno strumento aggiuntivo per la difesa.
1: Ho ribadito che lo strumento SAFE non è uno strumento sostitutivo, perché altrimenti perderebbe totalmente la sua utilità. Se serve, se è un modo solo diverso per sostituire spese in bilancio, ma è concepito sia a livello di impegno sia a livello europeo come aggiuntivo per raggiungere prima gli obiettivi di difesa, quindi non è accettabile per la difesa se fosse sostitutivo delle forme di bilancio. Per adesso però è in sospeso, non sappiamo ancora se l'Italia ci aderirà o meno. Qualora ci aderisse, la difesa ha pronti gli investimenti, ci consentirebbe di anticipare investimenti che invece altrimenti dovrebbero essere posticipati.
0: Ma giuro che non era velocizzato, ma sembra un rap, no? Di solito sono investimenti posticipati, il safe. Allora sentite la Meloni decisiva in due round. Vannacci è funzionale alla sinistra, vota contro il primo governo di destra della storia, il suo.
2: Guardi, un tema che non mi sono posta, mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia, diciamo guidato da una persona di destra, e non si vuole, diciamo, dare una mano. Dopodiché, però, come ho già detto, sono già detto quello che penso, vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, come dimostra la sua attenzione, e lo considero normale. Sto scherzando. Lo considero abbastanza normale, considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra. Quello riguarda il femminicidio, guardi. Io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi.
0: Ancora.
2: Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove. In quel caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Ebbene, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo. E voglio anche dire che tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose che potrebbero sembrare, sulle quali appunto dovremmo essere in teoria anche con l'onorevole Vannacci d'accordo, tipo alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, al non voler accettare la libertà delle donne, l'abbiamo fatta esattamente per la stessa motivazione. E quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona e in altri casi no? Questo è il motivo per cui l'abbiamo fatto, è quello che io penso, lo rivendico, e ognuno è libero chiaramente di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi questo reato nel nostro ordinamento.
0: Il mitico professor Caracciolo sul G7, l'incontro di vecchi amici che però non sono in grado di governare il mondo. Come sono d'accordo, 41.
3: In questi incontri c'è un solo paese che conta davvero, che si chiama America, tutti gli altri che contano, Cina, Russia, Turchia, India, Giappone, Israele, non ci sono, e quindi è un incontro di magari anche vecchi amici che si rispettano, ma intanto non ha poteri decisionali ovviamente, secondo serve a coltivare alcune, diciamo, diplomazie personali che vanno di moda. Però se noi invece che commentare sempre quello che dicono, che poi è spesso contraddittorio con la realtà dei fatti, guardassimo come tu dici la realtà, ne guadagneremmo tutti.
4: E la realtà? Cosa ci
3: dice? La realtà è che questi signori non sono in questo momento in grado di governare il mondo, perché le cose vanno per conto loro. Per esempio Israele è in grado di spiegare agli americani quello che devono fare, l'Iran, scusate se poco, ha resistito a un attacco americano e israeliano congiunto e sta lì, e anzi è diventato sempre più importante nel Medio Oriente. Insomma, quelli che dovrebbero in qualche modo essere i regolatori del traffico non regolano un tubo.
0: Beh, fantastico! Lucio Caracciolo sugli scudi, nulla più lucido di lui. E io voglio sentire oggi se siete nella foto oppure no, se volete Renzi nella foto oppure no. se vi piace il G7 oppure no, se siete oggi dentro questo sistema che esalta le buffonate di Trump oppure no. E a proposito, ve lo dicevo con piccoli umili strumenti ieri, mi sembrava un trionfo quello dell'Iran su Trump e qualcuno mi ha detto ma stai con gli ayatollah, ma non è una valutazione tecnica quell'accordo, le clausole che venivamo a scoprire poco a poco erano tutte a favore dell'Iran ed era un bel paradosso perché dimostravano la follia di quella guerra che è partita, ve lo ricordate, per cambiare del regime, aiutare gli iraniani, decapitare la dittatura dei Pazdaran, ha consegnato all'ala più oltranzista il governo del paese. Ebbene, oggi in America tutti gli osservatori fanno a Trump, da destra a sinistra, le stesse critiche. Maggi, sulla riforma elettorale, il Melonellum è come la legge Acerbo.
5: Per questo Più Europa avvia da oggi una mobilitazione in Parlamento, nel Paese, online, per impedire che la legge che equivale a una nuova legge fascista Acerbo, la legge Melonellum, venga approvata. È gravissimo e il timore che abbiamo è che venga sottovalutato da tutti, che passi un po' come qualcosa di normale. In realtà ha lo stesso valore di una riforma costituzionale di stampo autoritario, di stampo plebiscitario, di stampo fascista. Se dovesse passare questa legge elettorale, i cittadini non avrebbero più potere di voto. Ci si ridurrebbe ad eleggere il capo o la capo, in questo caso, e i suoi. Non ci sono preferenze, non ci sono collegi, non c'è ballottaggio. C'è la sola possibilità per i cittadini di ratificare eletti che sono già precompilati. Di fronte a questo deve esserci una rivolta popolare, deve esserci un'indignazione che blocchi questo scempio.
0: E come sono d'accordo, Renzi nel centro-sinistra. Ebbene, sentite cosa dice Giuliano Guidabardi a 8:30. Non solo non c'è leader, vogliono il campo largo e fanno la foto del campo stretto.
6: Se lo mettevano già lì, già allora noi facciamo un passo indietro, un po' come è successo a Venezia, sembra, no? Che siccome era tutto targato PD o insomma diciamo non abbastanza da quella parte lì, e poi alla fine hanno votato forse il candidato del centrodestra. Quindi io credo che invece Renzi è come vada messo dentro, è come...
7: Qui da Bardi sì, anche perché ci vogliono i numeri, è aritmetica la politica.
8: Però
7: anche.
8: Siamo sempre il giorno della marmotta, cioè ogni giorno ci svegliamo c'è la
6: stessa. Ma anche non, qui deve fare 34,
8: ma non,
6: Giuliano.
8: Uno, non c'è il programma, due, non solo non c'è il leader, non c'è neanche l'idea di come scegliere il leader. Tre, vogliono fare il campo largo e fanno una foto del campo stretto. Scusami, siamo punto a capo.
9: Quindi allora, Renzi lo devono mettere.
6: Certo,
8: ma guarda, dovrò metterci Renzi, Maggi, Compi Europa, altre le forze civiche se vogliono vincere, se rimane una legge strettamente maggioritaria come questa.
7: Però diciamo, dobbiamo ricordare che Renzi sta al 2%, Calenda forse sta più a destra che a sinistra.
9: No, aspetta, Calenda non lo calcoliamo, Calenda farà un suo partito di centro.
6: Scusate,
8: è tutto questo in assenza di legge elettorale.
7: Ecco, che vediamo cosa succede con la legge elettorale.
8: Paolo, fatalmente.
9: Sì, determina, però ci sono delle cose che non tornano. Primo, che quella lì, a proposito del discorso che hai fatto tu del sinistra a sinistra, chiaramente manca in un anno un clamoroso fallimento che si può imputare al centro-sinistra, è quello che non sono, ne hanno parlato, per un anno intero non sono riusciti a mettere insieme questa tenda, casa dei riformisti, non riescono a farlo, capisci?
0: E allora, già intrigantissimo questo dibattito, ma ancora meglio ve lo facciamo sentire dopo una breve pausa, perché L'Attimo Urgente è il primo programma che ti fa arrivare istruito al bar senza neanche staccare le mani dal volante. A fra poco.
10: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
10: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: È 1:39. Giornale Radio.
14: Meteo.
15: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
17: Buongiorno a tutti, tante volte leggo i 14 punti del memorandum e tante volte mi domando come faranno anche questa volta i lacchè di Trump a cantar vittoria. L'America, l'unica cosa che è riuscito a ottenere, ed è scritto nero su bianco, è il fatto che l'Iran si impegnerà a non produrre armi nucleari, come se prima non ci fossero già degli accordi che sancivano le stesse cose. E questo cos'è costato? Questo è costato 5.000 vite iraniane, di cui 200 bambini, 3 milioni di sfollati. È costato il fatto che Israele adesso è entrata in Libano, Israele in questi patti non rientra e quindi farà ancora il bello e il cattivo tempo in Libano, senza controllo. È costato lo stretto di Hormuz, che adesso rimarrà sotto controllo dell'Iran, perché l'Iran l'unica cosa che deve fare è garantire gli stessi flussi che c'erano prima, con o senza pedaggi. E attenzione, attenzione, ciliegina sulla torta, ci è costato 300 miliardi, questo perché l'America, assieme ai suoi partner, dovrà finanziare 300 miliardi all'Iran per la ricostruzione. Come direbbe il buon Roberto da Amsterdam, è bello fare i col culo degli altri. Davide D'Alecco, ciao Roberto.
18: Comunque allucinante, cioè un trattato di pace firmato da un perdente della guerra che è l'America e un vincente che è l'Iran, perché tutto resta esattamente come prima, ma con in più il risarcimento. E tutto questo per ubbidire al genocida Netanyahu. Ecco cosa sono gli Stati Uniti, schiavi dei sionisti. Valentino da Milano.
19: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Ieri sera a 8:30 ho visto una bellissima puntata dove c'era il Giuliano qui da Bardi che argomentava su tutto e si faceva capire, ottimo, mi è piaciuta veramente questa puntata che si parlava delle prossime elezioni, è ottimo, ha fatto un'ottima impressione anche il presidente della regione Emilia Romagna, De Pascale, credo che sia, ecco, queste persone ci vorrebbero, perché poi alla fine c'è gente che capisca di politica, bravo, bravo. Poi ho visto, poi parlando di altro, ho visto uno spot di Vasco Rossi, il mitico, grande, il più grande cantautore che abbiamo in Italia, e adesso c'ha 74 anni, ha fatto uno spot, poverino, che non ce la fa a camminare, si mette in camminare, è stato simpaticissimo. Comunque niente, questo volevo dire, viva sempre il Vasco, sempre viva Vasco.
12: Bondi, riguardo la foto dei Fab Four, no? Mi pare così una pizzata tra amici per decidere chi non ha fare rappresentante degli studenti nel consiglio di istituto. A me la Schlein sembra una di quelle, cioè mettiamogli un eschimo e riportiamolo al tempo del liceo, tanto questi più di questo non sanno fare. MDR.
0: Allora, sentiamo questo Paolo Mieli, che sempre in questa croccante puntata di 8:30 definiva che cos'era una pagliacciata.
9: Il vertice di Evian nella sua complessità è stata una pagliacciata, o quasi una pagliacciata, ma poi questa conferenza stampa... non possiamo intrattenerci, ma è stata una delle cose più ridicole, l'ho vista morbosamente.
7: Quella di Trump.
9: Con Trump che attaccava una volta Biden, una volta cosa, ma un uomo che a questo punto direi ha dei problemi forti. Fossi in Giorgia Meloni mi preoccuperei, perché non è affatto vero, è come la storia di Arbattino, nel senso che nel 1985, quando ci fu la crisi anche allora per Sigonella, non stiamo a raccontarla. Poi Bettino Craxi si compiacque molto perché una lettera successiva Reagan si era rivolto a lui, normalmente come io se ti scrisse, già che quel dir Bettino significava che avevano fatto la pace, ormai tutto era risolto.
0: Ancora.
9: Secondo me se loro avessero veramente fatto la pace lui le concedeva un incontro, non dico di un'ora ma di un quarto d'ora, stavano insieme riservatamente, parlavano. Siccome questo non è accaduto, siccome
7: sì,
9: lei ha girato
7: il famoso bilaterale, appunto,
9: siccome lei ha
7: stato
9: girato come una trottola, io starei zitto e non direi nulla, perché quel conto saldato su Di Albertino si è ripresentato 7 anni dopo ai tempi di Tangentopoli, dove l'America non solo non mosse un dito per aiutare Craxi, ma da quel che risulta storicamente dei documenti probanti non ci sono, addirittura lo mandò.
7: Quindi consiglieresti a Giorgio Meloni di tacere, meglio.
9: E poi vuol dire un'altra cosa, lo dico, non, lo dico per gli storici, vuol dire che intorno, perché Trump si è arrabbiato così tanto? Perché Giorgio Meloni ha fatto quello che hanno fatto tutti i paesi europei, cioè non certo ha concesso una base. Che cos'è che lo ha mosso a fare delle accuse così mirate? Secondo me quello nasconde un mistero, ma lo dico a voi che siete storici, fra anni, o comunque
7: lo
9: siete
7: scopriremo
9: più giovani, e fra anni lo scoprirete.
0: Oddio, il mistero. Ma quale mistero? Questo è veramente curioso e vorrei avere qui Paolo per dirgli e dai, raccontacelo su. Fra 2 anni sulla crescita di futuro nazionale non ci rende per nulla felici perché 31.
20: Ah, è un problema della Lega, del centrodestra, e per quel che mi riguarda è un problema per la qualità della democrazia italiana, che è una forza che esprime posizioni apertamente razziste, xenofobe, autoritarie, violente su moltissime questioni, sia violente politicamente, intendo dire, abbia questo consenso, ma questo attiene alla dialettica politica, e noi quando puntiamo alla costruzione di un'alternativa, puntiamo alla costruzione dell'alternativa non solo sul piano dei voti, non ci interessa solo governare, certo, ma è un'alternativa che ha a che fare anche con la cultura del paese, con la qualità democratica di questo paese.
0: Gara di insulti in aula fra la Ravetto di Futuro Nazionale e Baccali del PD. Leggono le offese ricevute sui social in aula.
21: Fossa comune per te e la tua famiglia. A casa zingara, troia, remigrati, la beduina ha parlato. Disinfestazione, altro che remigrazione. Dimmi tu sta Mao Mao. Scimmia, remigra con loro, maledetta. Gli piace proprio farsi stuprare. Farete una brutta fine. Sparati! ti aprono come una mela. Sappiamo dove vivete. Ecco, questi sono solo alcuni dei 13.500 commenti sotto una foto che ho postato dopo aver partecipato alla manifestazione di sabato scorso. E voglio essere chiara e voglio parlare anche in particolare ai soldati di Pezza, di un generale che è accecato dal suo testosterone e dal suo ego. Perché sì, perché sì, le parole sono lame, ma la violenza è reale.
0: Ancora.
1: Cocainomane, zoccola, muori, inutile. Tua figlia si deve vergognare, pagliaccia, hai pure una figlia, ciliegina su una torta di merda. Questo perché sono passata con il generale. E so io da dove arrivano questi commenti. Quando chiedete rispetto dovete darlo prima. Piuttosto in quest'aula. Scusi Presidente.
0: Prego, prosegua.
1: E questo è il rispetto, se mi fanno parlare, colleghi. Presidente. Piuttosto in quest'aula, invece di fare rivendicazioni personali, facendo a gara su chi ci commenta peggio, dai rispettivi influencer e magari bot, dovremmo preoccuparci di tutte quelle ragazze che hanno paura a camminare per le nostre strade perché hanno paura di essere stuprate e che invocano un controllo dell'immigrazione irregolare. Dovremmo avere preoccupazione per tutte quelle donne che sono costrette sul nostro territorio a sposarsi bambine o sono costrette da alcuni padri a non andare a scuola. Di questo dovremmo preoccuparci in quest'anno.
0: Adesso per la deputata Baldino, ne ha facoltà. Eccoci nel 7:48, l'attimo fuggente sul ponte di comando, il comandante Peter Mescapè, detto l'Alpino.

Vabbè, è andato a smucinare, come dice a Roma, nei testi sacri. Ai robot, Alan Parsons Project, godiamocelo.

elettronica più coro. Ma lo sapete che Alan Parsons era il tecnico del suono di quel capolavoro della storia della musica che è Dark Side of the Moon di Pink Floyd? Pensate, cioè fra qualche anno l'elettricista dell'attimo fuggente forse condurrà programmi di successo.

Ed ecco gli evocati Time, il tempo in cui si azzera il tempo, la grande partitura che proprio ha dato un segno agli anni 70. No, Breath, il Bat

E pensate che quando nell'87 rinacquero da tre superstiti Pink Floyd, andarono a prendere proprio questo brano per incardinarci il loro splendido turno al vivo con David Gilmour, che cantava e la sua voce era come il vento.

0: E così c'è l'ultima dedica che oggi voglio fare a una militante molto distante da me, l'ultima di questo prologo, perché fra poco arriva il dottor ingegnere generale commendatore al Liberator Giuliano Guidabardi, e ieri se n'è andata e mi pare ancora di sentire una sua inconfondibile risata d'ingaggio, un mico gorgheggio culturale o quell'effetto un po' grattugiato direttamente sulle corde vocali. Testa lì. E se n'è andata, e forse su altri giornali o altri programmi non avrà il coccodrillo, cioè l'articolo che si dedica nel codice giornalistico ai ritratti commemorativi, perché Anna Cece, Anna, aveva solo 64 anni, era una militante semplice di Fratelli d'Italia, era in campo da più di mezzo secolo, ma non aveva incarichi, non era nel governo, anche ora che Fratelli d'Italia è al governo, non governava segreterie, non faceva parte di una grande famiglia politica. Era tuttavia una figura importantissima per la destra romana, la madrina di Colleoppio, poi di tutti i fratelli. Sul suo profilo sfavillava la fotosimbolo del bacio che lei aveva dato a Giorgia Meloni nel 2004, il giorno della sua storica vittoria al congresso di Viterbo. Anna era una di quelle che Marco Pannella, parlando dei suoi fedelissimi radicali, definiva con affetto i militonti. E non perché questi personaggi mancassero di ingegno, ma perché erano dediti ad una causa, qualunque essa fosse, in modo totale, senza nessuna contropartita, nemmeno quella della più semplice ambizione personale, la gratificazione per il lavoro svolto o il ruolo conquistato sul campo, nulla. Erano tonti nel senso de gregoriano del termine, sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. E se oggi, mentre canta David Gilmour, decido di raccontare proprio lei, proprio Anna, è essenzialmente per due motivi. Il primo, se vogliamo, storico: Anna fa parte di quella nota comunità umana di destra messina, post-messina, che è passata direttamente dal ghetto al governo del paese, è stata la compagna di mille avventure delle Meloni, intendo entrambe le sorelle, Lollobrigida, Marsilio, Rampelli, Scurria, Mollicone e via fratellando. Era insomma una testimone di storia con un piede piantato da adolescente negli infuocatissimi anni di piombo della capitale, e lì l'avevo conosciuta negli anni in cui scrivevo Cuori Neri. La trovavi sempre, ovunque, corteo per Francesco Cecchin nel quartiere Trieste Salario con le madri, veglia per Paolo Di Nella a Piazza Gondar sotto l'enorme scritta Paolo vive, poi giornate elettorali, convegni con le bandiere, sempre. Ma oggi non sto raccontando la romanissima Anna per celebrare con questa donna l'apologia della destra sociale o della garbatella nera, da lì veniva pure lei. Lo faccio semmai per dire: c'è stato un tempo in cui i partiti di massa erano pieni di militonti come Anna, gente che dà la vita per pura passione, sapendo di averne nulla in cambio. Prendete questo articolo, questo necrologio, questo mio ricordo, dunque, come un monumento al milite ignoto, anzi al militante ignoto, anzi al militonto ignoto della Prima Repubblica, dai comunisti ai democristiani, passando per i radicali, i socialisti, ex parlamentari, ogni segno e colore, c'erano ovunque ci fosse un popolo e non una plebe. Ebbene, ora che Anna se n'è andata, ecco, mi fa piacere dire: dove sono i militonti? Se non c'è militonto, non c'è democrazia. Caro Giuliano.
1: Caro Luca, buongiorno. Buongiorno,
0: allora,
1: e complimenti, bello il pezzo, l'ho letto.
0: Ieri hai dato le carte, della storia.
1: Esagerato. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con un po' di simpatici
0: amici. Era tutto un gioco d'intesa con Paolo Mieli, che diceva Giuliano, che dice Giuliano. Ecco, questo è stato. La puntata di 8:30 è stata una messa cantata con te e Mieli, che eravate due sacerdoti un po' di culto che spiegavano.
1: D'altronde, dopo la scomparsa di Sua Eminenza Ruini, dovremmo pur sostituire quel cardinale con qualcun altro. E allora Paolo Mieli mi pare che si candidi eccellentemente per ricoprire quel ruolo e rivestire la porpora. Anzi, stasera, come sai, saremo alle 16:30 a salutare Don Camillo in Piazza San Pietro.
0: Addirittura. Don Camillo, c'è non si può dire che ricorda subito Fernandel, Ruini, su cui ma tu
1: aveva dei tratti anche il suo essere così.
0: Raccontiamo questo retroscena, e dovevi fare il pezzo epocale il giorno in cui è morto e avevi un orgio, un festino, e tu, che fai tanto il ruiniano, non hai voluto esibirti e ci hai messo un giorno per scriverlo.
1: Pure,
0: oggi però il centro che ospita questo capolavoro.
1: Se vuoi, che il direttore del centro, che dovrebbe essere a difesa del lavoro e dei lavoratori, in realtà ti chiama alle 23:30 di notte chiedendoti un pezzo, quasi imponendotelo e oltraggiandoti, umiliandoti, se tu alle 23:30 sei occupato a fare delle altre attività umane. Peraltro,
0: ma muore Ruini e uno sta facendo un festino
1: sociali.
0: Ma dico, ma che ci
1: ma
0: frega,
1: festino, sta facendo delle attività sociali di networking, creazione.